0: all'istruzione, ma non ci dobbiamo dimenticare che c'è una categoria di persone che rischia di essere invisibile una volta di più, e queste appunto sono le persone con disabilità. E affronteremo questo dialogo con CBM Italia e con gli altri ospiti che vi presenterò tra pochi istanti. E vuole essere un incontro in cui non si parla unicamente del problema, ma l'intento è anche a guardare, di guardare proprio a ciò che può cambiare il corso delle cose, cosa riusciamo noi a fare, come portare un impatto. Vorrei giusto dare qualche numero per capire immediatamente la dimensione di questa realtà. Secondo i dati OMS, una persona su sei nel mondo vive con una disabilità e l'80% vive nei paesi a medio e basso reddito. Una donna su cinque a livello globale ha una qualche forma di disabilità. Il dato importante, secondo me, viene fuori quando queste due condizioni si incontrano, quindi essere donna e persona portatrice di disabilità, quindi sono condizioni che possono sovrapporsi, rafforzarsi e quindi arrivare poi a diventare discriminatorie. E vorrei anche darvi un altro dato, cioè che a livello globale ha completato la scuola primaria il 41,7% delle ragazze con disabilità, contro il 50,6% dei ragazzi con disabilità e il 52,9% delle ragazze senza disabilità. E possiamo immaginare che appunto in un continente come quello africano, quando l'istruzione viene a mancare, a maggior ragione questo si ripercuote in un contesto come quello lavorativo, e si ripercuote nell'autonomia economica, ma anche solo nella possibilità di scelta quotidiana. I dati sull'occupazione, tra l'altro, mostrano una distanza molto forte tra uomini e donne con disabilità. Pensate che a livello globale, presenti nella forza lavoro, parlando di lavoro, le donne con disabilità sono solo il 25%. Oggi appunto vogliamo un po' capire cosa succede quando una persona viene data una possibilità, quando si riesce ad essere d'aiuto, a far sì che si arrivi proprio ad essere sullo stesso piano, riuscire a far sì che ognuno con le proprie capacità e proprie abilità abbia una voce propria. E vogliamo farlo con i nostri ospiti che appunto adesso vi presento, e sono Massimo Maggio, direttore generale di CBM Italia, Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva e ambasciatrice di CBM Italia da oltre 10 anni, Francesca Romana Trisciuzzi, avvocata e focal point disabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. E in collegamento con noi... E in collegamento tra pochi istanti avremo anche Olive Namutebi, che è un'attivista per l'inclusione delle persone con disabilità e fondatrice e direttrice esecutiva di Albinism Umbrella. Io partirei da Massimo, e abbiamo questa fotografia. Abbiamo accennato insomma a numeri, ma dietro questi numeri ci sono storie di milioni di persone e soprattutto realtà anche molto diverse tra loro. Per cui Massimo, io ti chiedo, quando parliamo di disabilità nei paesi africani, di che realtà stiamo parlando e quali sono oggi le principali sfide che le persone con disabilità si trovano ad affrontare?
1: Grazie José, davvero, dell'introduzione, e ne approfitto, ti rubo solo un minuto per ringraziare tutti coloro che sono qui presenti oggi e tanti che ci stanno seguendo anche attraverso streaming. E voglio anche ringraziare il meeting di Rimini e il MAECI, in particolare la Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo, perché ci ha offerto questo spazio per parlare appunto di donne che cambiano l'Africa. E tu hai parlato giustamente di alcuni numeri, però c'è un numero che a me colpisce particolarmente e che sottende un po' quelli che hai citato tu: una persona su sei. Ma una persona su sei vive una condizione di disabilità, ma se noi parlassimo del numero assoluto, quante sono queste persone con disabilità? Una bella domanda che l'OMS ha tradotto in un numero: 1.300.000 persone. 1.300.000 persone sono le persone che vivono una condizione di disabilità nel mondo. Se potessimo condensarle in una nazione, sarebbe la terza nazione più popolosa al mondo dopo la Cina e l'India, quindi davvero, davvero incredibile. E come dicevi tu prima, l'80% di queste persone vive nei paesi a medio e basso reddito. Perché vive nei paesi a medio e basso reddito? E qui introduciamo anche l'elemento dell'Africa. Perché esiste un nesso fortissimo, indissolubile per certi versi e sempre più complicato, fra povertà e disabilità e disabilità e povertà. Più sei più povero, più puoi entrare nel mondo della disabilità. Più hai una disabilità, più ti impoverisci. Questo che cosa comporta? Comporta che soprattutto nei paesi a medio e basso reddito la situazione delle persone con disabilità è davvero, davvero difficile. Talmente tanto difficile che la difficoltà aumenta nel momento in cui parliamo di donne. Perché se è vero che una persona su sei nel mondo ha una condizione di disabilità, una donna su cinque è una persona con disabilità nel mondo. Quindi la condizione della persona con disabilità e la condizione della donna con disabilità in contesti poveri, diciamo così, è davvero estrema. È estrema soprattutto considerando quelle cose che dicevi tu: l'inserimento lavorativo, l'istruzione, solamente il 47%, 47,1% mi sembra, delle donne raggiunge il primo grado di alfabetizzazione. Poi tutto questo mi permette anche di introdurre un altro concetto, che è il concetto nuovo, perché è un concetto dinamico, della disabilità. Fino a qualche tempo fa per disabilità si considerava esclusivamente, come potrei dire, la condizione di menomazione che una persona aveva. In questi anni, grazie anche alla Convenzione dei diritti delle persone con disabilità, il concetto di disabilità è decisamente cambiato. È l'interazione che esiste sì fra la menomazione delle persone con disabilità, che esiste, disabilità fisica, mentale, psichica, comportamentale, ma soprattutto il contesto nel quale loro vivono, nel contesto nel quale si vive. Un contesto che è fatto di relazione, che è fatto di barriere fisiche, che è fatto di barriere comportamentali. Allora, se noi uniamo queste due componenti, vediamo che se siamo capaci di intervenire nel contesto, sul contesto, siamo capaci di intervenire anche su quei numeri, che sono quei numeri importanti, che riguardano 1.300.000 persone. Mm. 1.300.000 persone.
0: Grazie Massimo per questo intervento, e tra l'altro mi viene proprio da pensare a quanto sia importante effettivamente intervenire, e tralasciando in realtà poi anche la parte di numeri, a volte queste realtà possono diventare qualcosa che riusciamo ad incontrare, a vedere anche con i nostri occhi. E qui io mi collegherei a Filippa. E perché appunto hai un legame particolare con l'Africa, no? E hai avuto modo di vedere diverse storie, diverse realtà, e il tuo rapporto con l'Africa, come hai detto anche quando racconti della tua storia, parte da ancora prima di conoscere CBM, e trasmesso dalla tua famiglia, soprattutto il rapporto con il Kenya. E quindi vorrei chiederti: da dove nasce questo legame e cosa ti ha portato nel tempo a conoscere la realtà di CBM Italia?
2: Buongiorno a tutti, grazie di poter stare qua oggi al meeting di Rimini. Per me è la prima volta e quindi sono molto felice di essere qua e parlare di CBM e parlare delle persone che formano CBM. Io appunto vengo dalla Svezia, ho avuto una mamma incredibile che mi ha trasmesso l'amore per tutto, per la persona, per il prossimo, e lei stessa è medico. È partita per fare il volontariato come medico in Africa. Io ho seguito le sue storie, il suo racconto, È partita da sola con una sua amica infermiera, ovviamente con una grande associazione, però con la loro jeep andavano per la campagna lontana dalla città di Nairobi, mettevano su la clinica mobile, l'ambulatorio mobile, e accoglieva i pazienti che si mettevano in fila per i primi soccorsi, per i controlli, per le vaccinazioni. E io ho potuto seguire il suo impegno, e il suo amore, la sua dedizione. L'ho ammirato molto per il suo coraggio da donna di partire e fare questo impegno, questa avventura, ma soprattutto ho capito anche grazie a lei che ognuno di noi può fare la differenza, anche il singolo individuo può fare la differenza. Allora l'ho pensato molto e ho detto: ma io non sono medico né infermiera, faccio tutt'altro nella vita, cosa posso fare io nel mio piccolo per fare la differenza? E ho pensato che comunque ho una grande piattaforma, lavoro in televisione con la comunicazione, lavoro molto sui social, posso portare luce su tante tematiche, posso dare la mia piattaforma, posso dare una voce alle persone, alle storie che abbiamo visto, che raccontiamo, per poi poter aiutare più persone possibile. Ho incontrato CBM più di 10 anni fa, grazie anche a mio marito che aveva fatto un primo viaggio con loro in Nepal, e ho detto: anche a me piacerebbe poter dedicarmi, dare il mio impegno, la mia voce per appunto raccontare più storie possibili e poter aiutare le persone. E così è stato. Ho incontrato il CBM, era come entrare in una grande famiglia. Abbiamo fatto due viaggi in Uganda impegnativi, dove abbiamo visto le iniziative di CBM sul campo, abbiamo incontrato il personale medico, abbiamo incontrato tantissimi pazienti in cura o guariti, abbiamo capito, ho visto con i miei occhi il lavoro che si svolge, e quindi da lì ho portato a casa quella sensazione di dover voler proprio portare la loro testimonianza e farla conoscere a tante persone. Abbiamo fatto tantissimi eventi insieme, tantissime campagne, siamo qui oggi per parlarne, e quindi credo che questa possa essere veramente una cosa importante, no? Nel mio non essere nessuno, però capire che per aiutando gli altri aiutiamo anche noi stessi, insomma è un modo importante per capire che siamo veramente tutt'uno. E quindi questo è il mio impegno, appunto, a portare luce sulle iniziative, ed eccomi qua anche oggi. Poi abbiamo modo di raccontare qualche storia che è rimasta con me.
0: Grazie mille Filippa. E appunto io trovo interessante come si riesca, no? Tramite appunto CBM, lo fa, ma sono realtà che hanno ti prendono l'impegno di far sì che le persone veramente riescano a usare la propria voce, e in una società come quella di oggi, tra l'altro, ormai non è neanche più scontato riuscire a unirci, ad aiutarci a vicenda, e appunto, come dicevi anche tu Filippa, riuscire in qualche modo a essere d'aiuto e a spronare chi in quel momento magari non ha voce per farlo, non ha modo di farlo. E io vorrei passare a Francesca, perché insomma lavori proprio anche tra l'incrocio tra diritti, disabilità e cooperazione internazionale. E quindi quello che vorrei chiederti è: quando parliamo di possibilità, di autonomia e di partecipazione, di che cosa stiamo parlando effettivamente? E tra l'altro ad oggi si parla spesso di empowerment femminile, che è un'espressione che ha un valore importante, ma nel caso delle donne con disabilità cosa significa davvero?
3: Grazie mille anche dell'invito e anche da parte dell'Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo. Credo che per comprendere davvero cosa significhi empowerment per una donna con disabilità, soprattutto in un contesto come quello africano, anche se sappiamo ovviamente non è un contesto unico ma è un contesto estremamente variegato, bisogna partire dal legame tra quattro dimensioni che sono profondamente interconnesse, i diritti umani, il genere, la disabilità e l'empowerment. E, il punto di partenza sono sicuramente i diritti umani, che sono il fondamento di ogni tipo di politica o intervento di sviluppo, in quanto rappresentano il fulcro della dignità di ogni persona e della possibilità per ciascuno, compresi noi, di

alla giustizia, ma anche alla vita economica e sociale del proprio paese. E, tuttavia, sappiamo anche che il riconoscimento formale dei diritti non comporta automaticamente il loro effettivo esercizio. E pensiamo, ad esempio, che il solo fatto di essere donna, ancora in molti contesti, significa affrontare delle disuguaglianze strutturali che limitano l'esercizio di questi diritti umani e soprattutto escludono dall'accesso a opportunità, risorse economiche e ai processi decisionali. E, quando poi all'essere donna si aggiunge una disabilità, il rischio di esclusione cresce esponenzialmente. Però è molto importante ricordarci che quando parliamo di donne con disabilità, non parliamo di persone, doppiamente vulnerabili. Parliamo di persone titolari di diritti che vengono messe di fronte all'intersezione tra più forme di discriminazione che si rafforzano reciprocamente e creano un vero e proprio circolo vizioso. E come diceva Massimo, il rapporto tra disabilità e povertà e anche tra disabilità genere, quindi il solo fatto di essere donna e povertà, diciamo, ha un collegamento molto profondo. E questo è proprio ciò che viene definita discriminazione multipla e intersezionale, ossia diversi fattori di discriminazione esterni alla persona che non semplicemente si sommano, ma si intersecano profondamente, alimentando forme di esclusione ancora più profonde. E la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità riconosce questa realtà, infatti richiede espressamente agli Stati di porre in essere delle azioni, quindi di attivarsi affinché sia garantito alle donne e alle ragazze con disabilità il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali. E questa dinamica che ho descritto finora, di cui abbiamo parlato, è una dinamica generale che vale purtroppo in ogni realtà. E ovviamente è particolarmente intensa in molti contesti africani, in particolar modo dell'Africa subsahariana e soprattutto nelle aree rurali e nelle comunità più povere, dove le discriminazioni legate al genere e alla disabilità si fondono, quindi si incontrano con povertà anche estrema, scarsità di servizi essenziali, infrastrutture che sono inesistenti o comunque inaccessibili e poi lo vedremo anche meglio con stereotipi e in alcuni casi anche con superstizioni o anche per non parlare di conflitti armati, diciamo fenomeni legati ai cambiamenti climatici. E in questi contesti una donna con disabilità incontra delle barriere ancora più forti, ancora più limitanti e aumentano anche la gravità dei rischi, diciamo, che incontrano dalla relegazione a ruoli di cura all'interno dei nuclei familiari, all'esclusione sociale, fino a una vera e propria dipendenza economica e a delle violenze di genere, violenze sessuali. Eppure in questi contesti sono proprio le donne che si fanno parte attive, sono le prime a organizzarsi e a rappresentare le proprie comunità per smuovere e guidare il cambiamento. E qui entra in gioco il concetto di empowerment di cui mi chiedevi. L'empowerment infatti è il percorso attraverso cui i diritti da meramente riconosciuti diventano effettivi. È quella che potremmo dire che è la differenza tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. Quindi significa non solo avere la capacità, ma avere la reale possibilità di conoscere innanzitutto i propri diritti e di esercitarli, quindi compiere scelte autonome e soprattutto diventare anche una risorsa per la propria comunità. E dal punto di vista di chi lavora nella cooperazione, tutto questo significa anche un cambio di rotta che c'è stato, ma che deve continuare, insomma, a proseguire, ossia significa passare da una logica di assistenza a una logica di partecipazione. Quindi le donne con disabilità non devono essere considerate come mere beneficiarie delle attività, dei progetti, ma dei soggetti di diritto che tra l'altro sono portatrici di conoscenze, competenze, esperienze che sono fondamentali per poter costruire o ricostruire delle società più resilienti. Pensiamo anche a società che vengono
smantellate da conflitti armati o guerre civili. E il compito della cooperazione credo che sia proprio questo, sia quello di creare le condizioni di contesto affinché loro, quindi le donne con disabilità, siano protagoniste di questo cambiamento. E concludo velocissimamente.

0: Solo ricordando che quest'anno ricorrono due anniversari importanti, quindi i 10 anni dalla nascita dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo e i 25 anni dalla nascita di CBM, e penso che questi siano due percorsi molto diciamo accomunati sicuramente dalla convinzione che lo sviluppo è reale e sostenibile solo se non lascia indietro nessuno e quindi ovviamente sia inclusivo delle persone con disabilità, e che occorre trasformare i diritti in strumenti concreti di partecipazione, di autonomia, di uguaglianza, e traducendoli da un principio teorico a una pratica quotidiana reale, insomma.
1: Certo. Grazie. Grazie Francesca. Tra l'altro, parlando di anniversari, se non sbaglio quest'anno ricorrono 20 anni dall'adozione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e tra l'altro trovo che sia interessante perché già ad esempio nell'articolo 6 si riconosce esplicitamente che le donne e ragazze con disabilità possono essere soggette a discriminazioni multiple, come dicevi, e chiede agli stati di garantire il loro pieno sviluppo, il progresso e emancipazione. Poi è anche vero che tra un principio scritto e un diritto realmente esercitabile, diciamo che la strada è sempre lunga. E io vorrei fare un ulteriore passo e capire, ecco, cosa significa quando tutto questo lo si vive sulla propria pelle. Per cui vorrei introdurvi Olive Namutebi. Prima di parlare del suo lavoro, perché come vi dicevo prima è fondatrice di Albinism Umbrella, di cui poi parleremo in seguito, e prima di parlare di questo però vorrei parlarvi della sua storia, anzi vorrei che lei vi parlasse della sua storia e cosa ha significato crescere come donna con albinismo in Uganda. Prima Francesca parlava anche di superstizione, insomma quello che è legato a questo, e cosa può voler dire essere una donna con albinismo in maniera precisa in un continente come quello africano. Grazie Olive della tua presenza, e ti lascio la parola.
2: Grazie mille. Io sono Olive Namutebi, appunto, sono Executive Director di Albinism Umbrella. Che cosa significa quindi essere una donna albina in Africa? Quindi, immaginate 40 anni fa una teenager che appunto fa venire al mondo una bambina albina. Ebbene, io sono nata proprio in un contesto del genere, quindi figlia di una mamma adolescente, e quindi potete immaginare il contesto in cui sono nata. Per la mia giovanissima mamma sono stata uno shock vivente, ma bene, innanzitutto voglio ringraziare anche tutti i relatori precedenti, Massimo, Filippa, e purtroppo appunto in un paese come l'Africa la disabilità diventa uno stigma aggiuntivo che impedisce alle persone di fare molte cose, perché ad esempio anche mio padre appunto mi ha quasi ripudiata, perché avere un figlio con disabilità è quasi motivo di vergogna, e quindi tutto questo complica la vita ancora di più. Potete immaginare appunto la situazione in cui mi sono trovata, però al tempo stesso sono cresciuta con una madre che per me è poi stato un esempio, un'eroina, perché è riuscita malgrado tutto a crescermi, è riuscita appunto a mandarmi a scuola, perché lei era sicura che senza istruzione non avrei avuto un futuro. Quindi come persona albina, come donna albina in Uganda, ero soggetta a stigma e discriminazione. In Africa spesso quello che non viene capito viene appunto associato a superstizioni, e questo poi si tramanda da una generazione all'altra come credenza. Oggi noi stiamo cercando di fare di tutto per combattere queste credenze infondate. Ad esempio, un bambino albino appunto rischia di sviluppare anche, diciamo, una personalità insicura, perché magari non vede nessun altro che è simile a lui. Quindi noi vogliamo invece che questo non avvenga, poiché è importante che ci sia accesso all'istruzione, ma soprattutto che ci sia anche la possibilità di capire che questa situazione non è qualcosa che condanna le persone. Ricordo che ad esempio mia madre mi ha sempre incoraggiato, sebbene io a volte abbia avuto dei momenti difficili perché mi sentivo appunto non capita. Mi ricordo che ad esempio quando andavo a scuola ero sempre additata, ero sempre guardata in modo strano, gli insegnanti stessi diciamo non mi consideravano come gli altri, e verso i 10 anni volevo mollare la scuola, ma grazie alla perseveranza di mia madre che ha sempre creduto in me, e la ringrazio Dio per aver avuto una madre così forte, sono riuscita ad andare avanti e il resto, per così dire, è storia. Quindi come donna albina devo dire che l'istruzione è stata molto importante, anche se è stata difficile. E rispetto anche agli aspetti diciamo riguardanti la salute, nessuno mi aveva detto che avevo il rischio di sviluppare il melanoma, un rischio maggiore, e quindi, e poi una volta ricordo appunto un dermatologo che mi vide passare per strada e mi fermò e mi disse che non ero vestita adeguatamente, che mi dovevo proteggere, dovevo utilizzare delle creme solari proprio per appunto proteggermi dal rischio di sviluppare un tumore della pelle. E davvero noi siamo a un rischio maggiore dell'80% rispetto a questa problematica di salute, quindi queste sono altre tematiche su cui è importante aumentare l'informazione.
1: Grazie. Grazie mille Madame Olive, ed è una storia che ci fa capire appunto che quando si parla di inclusione non è un concetto astratto, ma si parla della possibilità concreta di cambiare letteralmente una traiettoria di vita, come è cambiata la vita di Olive, grazie anche alla rete di persone che ha avuto intorno a lei. E qui tornerei di nuovo a Massimo, perché la domanda diventa: come si passa dal riconoscimento del problema all'intervento, e come CBM traduce tutto questo in azioni concrete?
3: Ma se penso che nel 1908, quando siamo nati come CBM, CBM Italia nasce nel 25 anni fa, ma CBM nasce nel 1908, se penso a quello che si faceva nel 1908, non c'ero comunque, me l'hanno raccontato, nel 1908 si faceva soprattutto interventi tipo assistenzialistico. Oggi l'abbiamo visto, il passaggio è un altro, bisogna pensare a progetti che integrano al loro interno la componente dei diritti delle persone con disabilità, in particolare i diritti delle donne con disabilità. L'altro passaggio che mi sembra importantissimo e che è cambiato negli anni e che ci permette di essere presenti oggi a livello internazionale con 330 progetti in 37 paesi e raggiungiamo circa come famiglia internazionale 10 milioni di persone e 1 milione solo noi come CBM Italia, è un passaggio da quelle che è un modello di service delivery, di intervenire solo sui bisogni, per intervenire invece su un concetto più ampio che è la cultura dell'inclusione. Che cos'è la cultura dell'inclusione? È la partecipazione, si parlava prima, è dare protagonismo alle persone con disabilità, perché abbiamo visto che le persone con disabilità sono capaci di un protagonismo straordinario, e in particolare le donne con disabilità sono capaci di un protagonismo straordinario, soprattutto in contesti tipo quello africano. Noi lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto e l'abbiamo visto anche, l'abbiamo sentito con Madame Olive. L'altro aspetto che mi sembra importantissimo, e richiamo i numeri precedenti, 1.300.000 persone, vuol dire il 16% della popolazione, vuol dire che è perfettamente trasversale e pervasivo all'interno del tessuto sociale. Che cosa vuol dire? Vuol dire, per noi che lavoriamo nella cooperazione, spingere moltissimo perché in ogni progetto di cooperazione ci sia la componente di disabilità, la componente attraverso la quale le persone con disabilità possano essere inserite all'interno di processi e di progetti di cooperazione. In questo senso abbiamo anche delle storie concrete. Ecco, vedete Graziella è la prima anestesista pediatrica del Sud Sudan. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel 2015 noi abbiamo creato la prima clinica oculistica in Sud Sudan, non esisteva, però non potevamo operare i bambini possono essere operati solo se c'è un'anestesia totale. Abbiamo formato anche attraverso un processo nuovo che appunto di cui parlavo prima, abbiamo formato Graziella è la prima anestesista pediatrica di tutto Sud Sudan. Vuol dire che i bambini che soffrono ad esempio di cataratta bilaterale in Sud Sudan non devono fare 800 km per poter essere operati in Uganda ad esempio. Ma la cosa più importante e fantastica e necessaria e direi miracolosa per certi versi, che oggi no perché è domenica, domani Graziella visiterà 50 bambini che hanno bisogno di essere operati.
1: Grazie Massimo. E questo tra l'altro indica che formare una persona significa, è un concetto in realtà che abbiamo ripetuto più volte, ma secondo me va sottolineato quanto è importante formare qualcuno che restituisca quella stessa competenza alla propria comunità. Con questo in realtà vorrei ripassare a Madame Olive, proprio per parlare di questo, no? Di come lei ha restituito alla sua stessa comunità, partendo dalla sua esperienza di vita. E dopo aver trasformato quindi la sua esperienza personale in impegno, ha fondato appunto Albinism Umbrella, un'organizzazione che lavora proprio sulla dignità e sull'inclusione delle persone con albinismo, ma ce ne parlerà appunto a breve adesso. E quello che ti chiedo, Liv, è qual era il bisogno a cui volevate rispondere e quali sono oggi le attività principali dell'associazione?

0: Grazie mille. Albinism Umbrella fondamentalmente si occupa della salute, che per me è una delle sfide critiche per le persone affette da albinismo, e stiamo sostenendo delle comunità. Una persona con albinismo ha fondamentalmente grossi problemi di vista, molte sono cieche, e CBM ci ha aiutato molto in questo. Albinism Umbrella oltretutto svolge attività di sensibilizzazione, perché questa condizione ha molti stigma, e quindi facciamo attività di sensibilizzazione spiegando che si tratta solamente di una condizione genetica, e poi ci occupiamo di people empowerment. La povertà e le disabilità sono strettamente connesse, e quindi senza responsabilizzare, senza emancipare le persone con disabilità, non riusciremo a permettere loro di esercitare i loro diritti umani. Quindi ci occupiamo di advocacy, di diritti dell'uomo. Nel continente africano ci si occupa molto di queste. Ovviamente bisogna garantire un certo status economico. Grazie a CBM siamo riusciti a portare avanti alcuni progetti, e come Filippa in Uganda ci occupiamo anche di rifugiati, dove abbiamo grande comunità di persone con albinismo che arrivano dal Congo, dal Burundi, dal Ruanda. Molti di loro non hanno possibilità e devono fuggire perché non sono volute dalle loro comunità, quindi dobbiamo offrire loro soluzioni in maniera tale che possono vivere una vita dignitosa. Quindi noi ci occupiamo di salute, di istruzione, di sensibilizzazione, di mezzi di sostentamento e, cosa ancora più importante, della protezione della giustizia sociale. Le persone con albinismo possono avere grossi problemi, possono soffrire di stigma. E le persone non conoscono ancora la nostra situazione nel XXI secolo. Ecco perché c'è bisogno di sensibilizzazione. Bisogna far progredire la conoscenza, bisogna diffondere le conoscenze, e bisogna garantire alle persone con albinismo mezzi di sostentamento. E quindi il nostro governo ha riconosciuto l'albinismo come disabilità, cosa che non è stata possibile in passato. Adesso invece lo è. Le donne con disabilità e tutte le persone con disabilità per anni non hanno potuto far sentire la loro voce, motivo per cui è nata Albinism Umbrella.
1: Grazie Madame Olive. E abbiamo visto come, tramite la storia di Madame Olive, tramite quello che ci ha raccontato su Albinism Umbrella, il lavoro sul campo possa cambiare la vita delle persone, e tra l'altro anche cosa può nascere dall'attivismo. E per cui torno in realtà a Francesca, e quello che ti chiedo è, dal punto di vista della cooperazione internazionale, se puoi raccontarci una buona pratica che dimostra come questi diritti possono tradursi in opportunità reali per le donne.
2: Sì, certamente. Prima abbiamo parlato di diritti, di barriere, di empowerment, quindi parlerei di un progetto che mostra come questi concetti possono tradursi realmente in un intervento di cooperazione. E quindi vorrei raccontare il progetto Donne con Disabilità in Azione per un Sistema Agropastorale Ecosostenibile, che è stato realizzato da AICS, finanziato da CBM Italia insieme a una rete di partner internazionali e locali in Niger. E il progetto è stato realizzato nella regione di Zinder, che è un'area rurale dove povertà, insicurezza alimentare, difficoltà di accesso all'acqua e anche conseguenze dei cambiamenti climatici sono molto gravi, e si intrecciano con disuguaglianze di genere e barriere fisiche, sociali ed economiche incontrate dalle persone con disabilità. E quindi è proprio una rappresentazione concreta di quell'intersezionalità di cui parlavamo prima. E, l'obiettivo del progetto era quello di rafforzare la sicurezza alimentare e nutrizionale e la resilienza delle comunità attraverso un approccio inclusivo che con un'attenzione particolare alle persone con disabilità e all'empowerment delle donne. E credo che questo sia proprio l'elemento che rende questo progetto una buona pratica, perché ovviamente non si limita a fornire assistenza, ma intende creare opportunità intervenendo proprio su quelle barriere che non consentono, impediscono alle persone di vivere con dignità e di accedere alle proprie risorse. Quindi insomma questo progetto è intervenuto, come dicevo, in una serie di ambiti, tra cui l'accesso all'acqua, le tecniche di agricoltura sostenibili, l'allevamento, la formazione e anche le attività generatrici di reddito, e i risultati raggiunti sono stati assolutamente positivi, anzi anche molto migliori di quelli sperati. Infatti sono stati realizzati 90 orti familiari che solo nel 2025 hanno prodotto 7200 kg di ortaggi, ben 1000 donne sono state formate per sviluppare attività generatrici di reddito, e attraverso la fornitura di kit per l'allevamento anche le donne con disabilità hanno potuto accedere direttamente alla proprietà del bestiame. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto dell'accesso all'acqua, è stato garantito insomma un accesso migliorato ad acqua pulita a più di 3100 persone e così via. Diciamo che alla fine del dico così via perché sennò i risultati sarebbero troppi da elencare. E alla fine del progetto l'insicurezza alimentare tra i beneficiari era scesa dal 13 all'8,1% e la partecipazione nella comunità delle persone con disabilità era arrivata al 29%, che è più del doppio di quello che si immaginava. Però al di là dei numeri, insomma, penso che per comprendere appieno l'impatto di questo progetto sia importante parlare di chi l'ha vissuto, e questa è la storia di Assia che vedete in foto. E, ha 40 anni e 7 figli, e da piccola ha contratto un'infezione ai piedi che le ha lasciato serie di difficoltà di movimento, quindi di fatto una disabilità, e in un contesto rurale come quello in cui vive Assia le barriere ambientali e la mancanza di servizi accessibili rendono molto più difficili, se non impossibili, attività quotidiane come per esempio anche solo percorrere lunghe distanze, raccogliere l'acqua, la legna, lavorare nei campi o vendere i prodotti, o insomma quantomeno distribuire i prodotti della terra. Eppure oggi Assia è la guida della sua famiglia, e infatti grazie il progetto ha fornito ad Assia l'opportunità di accedere a formazione, a strumenti, a nuove opportunità per sviluppare le proprie capacità e le proprie competenze. Infatti ha imparato ad allevare, a mungere, e a coltivare e lavorare i prodotti dell'orto, e ogni giorno prepara una crema di ceci che i figli possono vendere casa per casa, e inoltre organizza le verdure da portare al mercato e il rifornimento dei cereali al mulino. E qui secondo me torniamo proprio al concetto di empowerment di cui mi chiedevi. Il cambiamento ovviamente non consiste solo nell'avere più cibo, ma significa poter produrre, poter vendere, poter contribuire al reddito della propria famiglia. E soprattutto anche per Assia ha significato avere maggiori possibilità di scelta e diventare una vera e propria risorsa non solo per la propria famiglia ma per l'intera comunità. E Assia lo racconta con le proprie parole, che adesso vi leggerò, e spiega molto bene il concetto. Infatti dice: prima la mia vita era solo insalata verde, ora possiamo mettere in tavola pomodori, cipolle, peperoni e crauti. Non devo acquistarli, basta andare nell'orto e raccoglierli. Il progetto è stato la nostra rinascita. E la storia di Assia è una storia individuale, ma ovviamente non è una storia isolata. Come ho detto, sono state 1000 le donne coinvolte in percorsi di formazione e in attività generatrici di reddito che hanno rafforzato anche il loro ruolo nella comunità. Ed è per questo che considero questa esperienza, questo progetto, una buona buona pratica della cooperazione, perché mette insieme veramente tantissime realtà, tantissimi argomenti, mette insieme il genere, la disabilità, la lotta alla povertà, la sicurezza alimentare, la sostenibilità ambientale, ma soprattutto perché traduce nella realtà quell'approccio basato sui diritti umani di cui parlavamo prima, che mette al centro la persona. E quindi, diciamo, non si tratta di fare qualcosa per le persone con disabilità, ma significa riconoscere le persone, in particolare le donne con disabilità, come titolari di bisogni, detentrici di diritti e protagoniste del cambiamento. E quindi il compito della cooperazione con i nostri progetti, insomma, è proprio questo, è quello di creare aiutare a creare le condizioni di contesto affinché le donne possano effettivamente sviluppare le proprie capacità ed essere e tradurle in opportunità e possibilità anche di libertà e di autonomia.
1: Grazie. E, tra l'altro, stiamo parlando di storie forti, quali appunto quella di Assia che hai raccontato, quella di Graziella che abbiamo raccontato poco fa. E tornando a Filippa, vorrei chiederti se durante i viaggi con CBM Italia, tra le tante donne che hai incontrato, ce n'è una che continua in qualche modo ad accompagnarti ancora oggi.
3: Sicuramente, permettimi di mandare un saluto a Madame Oliva che abbiamo visto prima, che abbiamo conosciuto durante il nostro ultimo viaggio in Uganda, abbiamo anche conosciuto la sua realtà, Albinismo Ombrella, abbiamo conosciuto i ragazzi che vivono lì in sicurezza grazie a lei e grazie a CBM. Loro mi hanno lasciato veramente una cosa incredibile, perché sono colpite da questo stigma, sono dovute scappare da una situazione non sicura proprio per la loro vita, ma loro hanno tutta la voglia di essere visti, proprio urlano del fatto che di uscire da quella situazione ed essere valorizzati, essere il massimo delle loro potenzialità. Quindi li ho portati con me e voglio proprio parlare sempre anche di loro, perché sono ragazzi straordinari che vivono una situazione veramente difficile per la loro disabilità, ma loro sono persone come tutte persone, sono persone e poi hanno anche una disabilità, ma devono essere trattate come persone, come tutti. Invece tornando a una donna bellissima, straordinaria che ho conosciuto grazie anche con una mamma straordinaria, parliamo anche della mamma di Madame Oliva, con una mamma forte, anche lei, la nostra Taia, che è stata colpita anche lei da un stigma, perché è nata con una malattia agli occhi che è stato diagnosticato a un anno circa, e quando l'hanno portata all'ospedale, che hanno capito che aveva un tumore agli occhi, il retinoblastoma, il padre della famiglia è scappato, perché per lui poteva essere una maledizione appunto questo stigma, non ha voluto reggere a questa situazione, quindi le ha lasciato in estrema povertà, la mamma e Taia. Per fortuna è stata accolta, sono state accolte entrambi, perché il Ruaro Hospital in Uganda, che è un'eccellenza, sta da alcune ore, tante ore di macchina da Kampala, che accoglie persone, pazienti da tutto l'Africa centrale. E sono esperti proprio di questo tumore, è un tumore che colpisce i bambini piccoli, che porta alla cecità o alla morte se non viene curato in tempo. Taia aveva su entrambi gli occhi questo problema, è stata operata, hanno dovuto asportare gli occhi, però è viva, ha fatto tutte le cure, ovviamente la chemioterapia e durante tutti questi anni, perché lei adesso ha 17 anni, l'anno scorso l'abbiamo conosciuto che aveva 16 anni. Tantissimi controlli, sono stati accolti, hanno avuto, ovviamente potevano stare lì, dormire lì, mangiare lì ed essere curati entrambi. Ma lei ha proseguito a andare a scuola, grazie proprio a questo sostegno dell'ospedale, a potersi creare il suo futuro, ha una voce magnifica, ama cantare, ma soprattutto vuole diventare un avvocato per portare avanti la voce dei più fragili della società e aiutare anche gli altri. Quindi questo è proprio un esempio di una donna che viene aiutata grazie all'intervento sul territorio di CBM, di tutti noi, ed è bellissimo poter vedere crescere una donna che ha poi voglia di aiutare gli altri, ma potersi veramente creare un futuro. Quindi Taia è la donna che porto nel cuore, così come tante altre.
4: Penso che oggi, tra l'altro, abbiamo fatto un percorso, abbiamo a maggior ragione capito che non si tratta di una categoria indistinta di persone, ma dietro troviamo donne, troviamo studentesse, professioniste, lavoratrici, e ci sono diverse storie, diverse possibilità, ed è importante dare valore a questo, ed è in realtà, penso, anche un po' il significato del titolo scelto per l'incontro, no? Quindi oltre l'ostacolo, quindi non pensare che l'ostacolo non esista, ma non accettare nemmeno che debba rimanere lì per sempre, anzi provare a cambiare le cose. E come si è detto, l'intento non è far qualcosa per qualcuno, ma è proprio creare le condizioni per far sì che una persona sia in grado di scegliere, di lavorare e di studiare e di costruire in realtà il proprio futuro, come sta facendo appunto anche Taia e le donne di cui abbiamo parlato oggi. Io ne approfitto quindi per ringraziare i nostri ospiti, ringraziare Massimo Maggio, Filippa Lagerbach, Francesca Romana Crisciuzzi e Olive Namutebi per aver condiviso con noi questo momento, e grazie a voi per averci accompagnato durante tutto questo incontro, e buon meeting, vi auguro un buon meeting a tutti, grazie.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

mattina. Siamo in mille, i taxi forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista che mi chiede lei è milanese. Certo che anche voi dell'Inter state messi male.

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: lontano da me.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oggi meditiamo i misteri del dolore.
1: Primo mistero del dolore, contempliamo l'orazione di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù agonizza vedendo dinanzi a sé i peccati di tutti gli uomini, le loro ingratitudini, l'apparente sterilità della sua missione redentrice. Gesù è in agonia fino alla fine del mondo. Uniamo le nostre sofferenze a quelle di Gesù perché il Vangelo sia annunciato a tutti i popoli e accolto da tutti gli uomini.
0: La prima decina del rosario missionario è di colore verde e preghiamo per l'Africa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù. Gesù non indietreggia nelle difficoltà, sopporta pazientemente gli oltraggi e si sottopone alla flagellazione. La nostra mortificazione, unita a quella di Gesù, sarà sorgente di grazie abbondanti per tante persone.
0: La seconda decina del rosario missionario e di colore rosso. Preghiamo per l'America. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero del dolore, contempliamo l'incoronazione di spine di Gesù. Nel culmine dell'oltraggio e della beffa non manca l'inconsapevole proclamazione della regalità del Figlio dell'uomo. Sua caratteristica è servire, consegnare se stesso alla follia degli uomini per pura follia di amore fino alla fine. Sforziamoci anche noi di consegnarci ai fratelli nel servizio, perché l'amore possa rinnovare il mondo.
0: La terza decina del rosario missionario è di colore bianco. Preghiamo per l'Europa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Quarto mistero del dolore. Contempliamo il viaggio di Gesù al Calvario. Gesù, che porta la croce, diventa motivo di speranza per ciascuno di noi nel momento della prova. Per molti fratelli che non conoscono Cristo, è ancora tempo di passione e le loro strade sono un calvario senza uscita. Preghiamo perché ci siano i missionari disposti a indicare loro la via della fede.
0: La quarta decina del rosario missionario è di colore azzurro. Preghiamo per l'Oceania. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Quinto mistero del dolore. Contempliamo la morte di Gesù in croce. Gesù muore per la salvezza di tutti. Ha le braccia aperte, quasi a voler stringere a sé l'umanità intera. La croce ci interpella. Non basta dichiararsi cristiani. Bisogna vivere il mistero della croce.
0: La quinta decina del rosario missionario è di colore giallo. Preghiamo per l'Asia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi e per il mondo intero.
3: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita e dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
2: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
2: O Dio Padre Celeste,
0: abbi pietà di noi.
2: O Dio Figlio Redentore del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: O Dio Spirito Santo,
0: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
0: prega per noi.
2: Santa Maria, Madre del Signore Gesù,
0: prega per noi.
2: Madre di tutti i popoli,
0: prega per noi.
2: Madre di tutte le chiese,
0: prega per noi.
2: Madre di dolcezza,
0: prega per noi.
2: Madre compassionevole,
0: prega per noi.
2: Madre misericordiosa,
0: prega per noi.
2: Madre dell'accoglienza,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre dei forestieri,
0: prega per noi.
2: Madre dei profughi e dei rifugiati,
0: prega per noi.
2: Madre delle donne che subiscono violenza,
0: prega per noi.
2: Madre delle madri,
0: prega per noi.
2: Madre dei bambini lavoratori,
0: prega per noi.
2: Madre dei bambini soldato,
0: prega per noi.
2: Madre dei giovani in cerca di lavoro,
0: prega per

0: noi.
1: Madre dei martiri per la fede,
0: prega per noi.
1: Madre degli scartati,
0: prega per noi.
1: Madre dei carcerati,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei poveri,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei bambini senza genitori,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei senza tetto,
0: prega per noi.
1: Rifugio di chi è costretto a lasciare la propria terra,
0: prega per noi.
1: Rifugio degli ignudi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei perseguitati,
0: prega per noi.
1: Carezza per i piccoli abbandonati,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Protettrice degli innocenti,
0: prega per noi.
1: Salute dei malati,
0: prega per noi.
1: Sostegno dei deboli,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina degli evangelizzatori,
0: prega per noi.
1: Regina della pace, madre regina di ogni continente,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Padre Santo, donaci di essere uno in Cristo, radicati nel suo amore che unisce e rinnova. Fa che tutti i membri della Chiesa siano uniti nella missione, docili allo Spirito Santo, coraggiosi nel testimoniare il Vangelo, annunciando e incarnando ogni giorno il tuo amore fedele per ogni creatura. Benedici i missionari e le missionarie, sostieni nella fatica, custodiscili nella speranza. Maria, Regina delle missioni, accompagna la nostra opera evangelizzatrice in ogni angolo della terra. Rendici strumenti di pace e fa che il mondo intero riconosca in Cristo la luce che salva. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sono sfinito dal gridare nell'attesa del mio Dio. Salvami, oh Dio. L'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Sono sfinito dal gridare. Riarse sono le mie fauci. I miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragione. Sono potenti i nemici che mi calunniano. Quanto non ho rubato lo dovrei restituire? Dio, tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste. Chi spera in te, a causa mia non sia confuso. Signore, Dio degli eserciti, per me non si vergogni chi ti cerca, Dio di Israele. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta. Mi sono estenuato nel digiuno ed è stata per me un'infamia. Ho indossato come vestito un sacco e sono diventato il loro scherno. Sparlavano di me quanti sedevano alla porta. Gli ubriachi mi dileggiavano.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sono sfinito dal gridare nell'attesa del mio Dio.
2: Hanno messo nel mio cibo veleno, nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.
3: Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Per la grandezza della tua bontà, rispondimi. Per la fedeltà della tua salvezza, oh Dio. Salvami dal fango, che io non affondi. Liberami dai miei nemici e dalle acque profonde. Non mi sommergano i flutti delle acque e il vortice non mi travolga. L'abisso non chiuda su di me la sua bocca. Rispondimi, Signore. Benefica è la tua grazia. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Non nascondere il volto al tuo servo. Sono in pericolo. Presto, rispondimi. Avvicinati a me, riscattami. Salvami dai miei nemici. Tu conosci la mia infamia, la mia vergogna e il mio disonore. Davanti a te sono tutti i miei nemici. L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo sete mi hanno dato aceto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hanno messo nel mio cibo veleno, nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.
0: Cercate il Signore e avrete la vita. Io sono infelice e sofferente. La tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro.
3: Loderò il nome di Dio con il canto. Lo esalterò con azioni di grazie, che il Signore gradirà più dei tori, più dei giovenchi con corna e unghie.
0: Vedano gli umili e si rallegrino. Si ravvii il cuore di chi cerca Dio. poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
3: A Lui acclamino i cieli e la terra, i mari e quanto in essi si muove.
0: Perché Dio salverà Sion, ricostruirà le città di Giuda. Vi abiteranno e ne avranno il possesso.
3: La stirpe dei suoi servi ne sarà erede, e chi ama il suo nome vi porrà dimora.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cercate il Signore e avrete la vita.
4: Il Signore ci insegni le sue vie.
1: E noi andremo per i suoi sentieri.
4: Dalla prima lettera a Timoteo di San Paolo Apostolo. Carissimo, quelli che si trovano sotto il giogo della schiavitù trattino con ogni rispetto i loro padroni, perché non vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Quelli poi che hanno padroni credenti non manchino loro di riguardo perché sono fratelli, ma li servano ancora meglio, proprio perché sono credenti e amati coloro che ricevono i loro servizi. Questo devi insegnare e raccomandare. Se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina secondo la pietà, costui è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed è preso dalla febbre di cavilli e di questioni oziose. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che considerano la pietà come fonte di guadagno. Certo, la pietà è un grande guadagno, congiunta però a moderazione. Infatti, non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo. Al contrario, coloro che vogliono arricchire cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento al denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Per il suo sfrenato desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori.

0: Non affannatevi di quello che mangerete e neanche di quello che indosserete.
1: La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito.
0: Quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo.
1: La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito.
2: Dal primo commonitorio di San Vincenzo di Lerin, sacerdote. Qualcuno forse potrà domandarsi: non vi sarà mai alcun progresso della religione nella Chiesa di Cristo? Vi sarà certamente, e anche molto grande. Chi infatti può essere talmente nemico degli uomini e ostile a Dio da volerlo impedire? Bisognerà tuttavia stare bene attenti che si tratti di un vero progresso della fede e non di un cambiamento. Il vero progresso avviene mediante lo sviluppo interno. Il cambiamento, invece, si ha quando una dottrina si trasforma in un'altra. È necessario dunque che con il progredire dei tempi crescano e progrediscano quanto più possibile la comprensione, la scienza e la sapienza, così dei singoli come di tutti, tanto di uno solo quanto di tutta la Chiesa. Devono però rimanere sempre uguali il genere della dottrina, la dottrina stessa, il suo significato e il suo contenuto. La religione delle anime segue la stessa legge che regola la vita dei corpi. Questi, infatti, pur crescendo e sviluppandosi con l'andare degli anni, rimangono i medesimi di prima. Vi è certamente molta differenza fra il fiore della giovinezza e la messe della vecchiaia, ma sono gli stessi adolescenti di una volta quelli che diventano vecchi. Si cambia quindi l'età e la condizione, ma resta sempre il solo medesimo individuo. Unica e identica resta la natura, unica e identica la persona. Le membra del lattante sono piccole, più grandi invece quelle del giovane, però sono le stesse. Le membra dell'uomo adulto non hanno più le proporzioni di quelle del bambino. Tuttavia, quelle che esistono in età più matura esistevano già, come tutti sanno, nell'embrione. Sicché, quanto a parti del corpo, niente di nuovo si riscontra negli adulti che non sia stato già presente nei fanciulli, sia pure allo stato embrionale. Non vi è alcun dubbio in proposito. Questa è la vera e autentica legge del progresso organico. Questo è l'ordine meraviglioso disposto dalla natura per ogni crescita. Nell'età matura si dispiega e si sviluppa in forme sempre più ampie tutto quello che la sapienza del Creatore aveva formato in antecedenza nel corpicciuolo del piccolo. Se con l'andar del tempo la specie umana si cambiasse talmente da avere una struttura diversa, oppure si arricchisse di qualche membro oltre a quelli ordinari di prima, oppure ne perdesse qualcuno, ne verrebbe di conseguenza che tutto l'organismo ne risulterebbe profondamente alterato o menomato. In ogni caso, non sarebbe più lo stesso. Anche il dogma della religione cristiana deve seguire queste leggi. Progredisce, consolidandosi con gli anni, sviluppandosi col tempo, approfondendosi con l'età. È necessario però che resti sempre assolutamente intatto e inalterato. I nostri antenati hanno seminato già dai primi tempi nel campo della Chiesa il seme della fede. Sarebbe assurdo e incredibile che noi, loro figli, invece della genuina verità del frumento, raccogliessimo il frutto della frode, cioè dell'errore della zizzania. È anzi giusto e del tutto logico escludere ogni contraddizione tra il prima e il dopo. Noi mietiamo quello stesso frumento di verità che fu seminato e che crebbe fino alla maturazione. Poiché dunque c'è qualcosa della primitiva seminagione che può ancora svilupparsi con l'andar del tempo, anche oggi essa può essere oggetto di felice e fruttuosa coltivazione.

0: Ascolta, Israele, le leggi e le norme che io vi insegno.
1: Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non toglierete nulla.
0: Le parole che vi ho dette sono spirito e vita.
1: Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non toglierete nulla.
0: Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
5: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.

0: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida. Acclamare.

0: guida.
1: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte.

0: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
0: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.

0: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Benedetto sii tu, o Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi, e ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te, e fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti. Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce. Sentano il conforto della tua presenza.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. La riforma elettorale legge alla Camera, il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro, questo è il nuovo sistema che prevede anche l'indicazione del premier, capilista bloccate, poi preferenze. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni, protestano le opposizioni con i cartelli dove definiscono il sistema elettorale legge truffa e parlano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Poi c'è l'incognita data del voto, Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice che Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura, così anche Meloni, che ricorda la scadenza naturale è tra un anno. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che il 3 dicembre la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, l'ex maggiore dell'esercito americano Nidal Azan, sarà pubblica, perché dice la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Raid russo ieri a Kramatorsk nella regione di Donetsk, ha colpiti due minibus, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, dice Zelensky. Intanto arriva l'allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo diplomaticamente, dice, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Negoziatori di Kiev a Miami per vedere Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, sono invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto il Pentagono starebbe elaborando un nuovo piano di attacco contro l'Iran, nonostante le rassicurazioni del presidente Trump sul fatto che gli Stati Uniti non attaccheranno prima del voto di midterm. La notizia è riportata questa mattina dal New York Times, che cita funzionari anonimi dell'amministrazione americana. Ci sarebbero gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato da false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi hanno retto. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, questo è quanto ha detto il commissario Dombrovskis al termine ieri dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, dice Giorgetti. È la poetessa, saggista e grecista canadese Anne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, Lorenzo Sada in regia. Subito ovviamente partiamo dai nostri quotidiani. Guardate, tutti i quotidiani o quasi questa mattina come apertura hanno poi con tagli e commenti assolutamente diversi, ma hanno la nuova legge elettorale che ieri ha registrato il via libera definitivo dalla Camera, e quindi questo sarà il nuovo sistema di voto con cui si andrà a votare, a meno che non intervenga la Consulta, quindi la Corte Costituzionale, a cui hanno già annunciato esponenti dell'opposizione si appelleranno. Quindi staremo a vedere. Non è la prima volta nel caso in cui dovesse intervenire la Consulta in modo totale o parziale, insomma non è la prima volta che si va a votare con un sistema, come dire, modificato dalla Corte Costituzionale senza che ci sia spazio e tempo per il Parlamento di intervenire nuovamente. Quindi si potrebbe intervenire con un testo elaborato dalla maggioranza, rivisitato dalla Consulta. Torno a dire, non è la prima volta. Ma andiamo subito sui nostri quotidiani. Faccio proprio una carrellata dei titoli, casomai con la lettura di qualche commento oppure dell'occhiello, il sommario, giusto per darvi anche il tono di come viene trattata la notizia, e poi andiamo a recuperare anche altre notizie che troviamo sui quotidiani e altri commenti. Corriere della Sera: sì alla nuova legge elettorale. Meloni, una risposta a chi ci voleva dividere. Questo si spiega col fatto che c'è stato il voto segreto e c'è stato un voto all'unanimità, 227 sì della maggioranza, quindi come dire la maggioranza ha tenuto. Quindi Meloni dice: una risposta a chi ci voleva dividere, l'opposizione protesta, è una legge truffa. Repubblica, la legge del potere, che già ovviamente il titolo è di per sé un commento. Cercano di manomettere la Costituzione, dicono le opposizioni, e poi c'è tutta la ridda di ipotesi rispetto il voto. Ipotesi urne a maggio, Meloni stessa però ha detto no, la legislatura termina tra un anno preciso, è ottobre 2027. Gran premio elettorale, titola il quotidiano Avvenire, che poi aggiunge: le opposizioni parlano di truffa, i nodi dei seggi aggiuntivi e del Senato all'attenzione della Consulta. Sarebbero questi due gli elementi che potrebbero presentare vizi di costituzionalità. La Stampa: voto Meloni cambia le regole. Il commento di Alessandro De Angelis: l'arma letale nelle mani della destra. La riforma elettorale è legge, questo invece è il titolo del Messaggero, accompagnato dal commento editoriale di Paolo Pombeni, ieri ai nostri microfoni, alla ricerca della vera stabilità. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino: passa la legge elettorale ma c'è l'incognita Consulta, premio di maggioranza al 42%, indicazioni del Premier. E poi Palazzo Chigi, ipotesi voto in giugno. È evidente che c'è un dibattito interno alla maggioranza, perché a parlare di giugno è stato proprio Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, uomo vicinissimo a Meloni, che dice giugno. Qualche giorno fa Malan diceva maggio, election day, perché sarebbe la data dell'elezione dei sindaci delle grandi città, e Tajani ha detto no, arriviamo alla fine. Il voto torna agli italiani, questo è il titolo del Giornale, anche qua un editoriale estremamente esplicito nel titolo di Tommaso Cerno, perché parla, sapete che viene definita questa legge elettorale stabilicum, nella volontà di creare un sistema che possa assicurare stabilità al governo chi che sia a livello di colore politico, oppure melonellum perché voluto da Meloni. E il gioco di parole di Tommaso Cerno, che corona a titolo il suo editoriale, è il rosichellum, cioè che l'opposizione sta rosicando. Il Foglio: lo stabilicum c'è, ma non vota alle elezioni. Per capire meglio questo titolo, che sembra un po' involuto, dobbiamo soffermarci su un passaggio delle parole dell'articolo a firma del direttore Cerasa, che dice: la stabilità nasce da altro, quindi non dal meccanismo previsto dallo stabilicum su cui siamo stati in questi giorni, ci torneremo anche questa mattina. Dice: la stabilità nasce da altro, nasce dalla volontà, sui temi cruciali, di uscire fuori dalla stagione delle ambiguità. E per quanto possano esserci premi di maggioranza invitanti, non ci sarà alcuna coalizione che potrà essere stabile se non avrà la forza di risolvere, e non di aggirare, le ambiguità più importanti. Europa, Ucraina, debito, immigrazione, sicurezza, crescita. Sicuramente dei pilastri della politica interna e internazionale di un governo, soprattutto in questo momento storico, che sappiamo rappresenta più di una frizione all'interno dei due principali schieramenti, sia di centrodestra che di centrosinistra. Il Fatto Quotidiano: Mattarella può bocciare l'ultima porcata? E anche qua direi che ogni commento è di più. La domanda che si pone Il Fatto è: posto che Mattarella può, lo farà? Vedremo. Sole 24 ore. Per il Sole 24 ore non è l'apertura, però la notizia c'è, sia la legge elettorale, premio di coalizione col 42% dei consensi, via libera definitivo allo stabilico, ma è proprio col Sole, però approfittiamo per cambiare anche tema e sguardo e quindi ci concentriamo sull'apertura del quotidiano economico. Manovra: dal dossier banche il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi. Energia e difesa intanto chiede alla Commissione europea più spese, e mentre l'Unione si dimostra fredda su altra flessibilità. Quindi questo, il primo punto, era assolutamente scontato, ovvero che sarebbe stata riconosciuta al nostro paese da parte della Commissione europea una maggiore flessibilità riguardo esclusivamente alle spese, capitoli energia e difesa, ma una flessibilità to cure, quindi uno scostamento di bilancio che possa rientrare nelle eccezioni di flessibilità, diventa più complicata, anche se Giorgetti, al termine dell'euro della riunione che si è tenuta ieri, sapete, no, c'è stato l'Ecofin e poi l'Eurogruppo, si è detto comunque convinto che la razionalità e concretezza delle motivazioni troverà accoglienza. Dombrovskis è stato un commissario, è stato molto più interlocutorio, ma staremo a vedere quando settimana prossima ci sarà anche il Consiglio europeo. Gazzetta dello Sport: il Milan ne vuole due, vietato fallire la Champions, a gennaio arriveranno i rinforzi, c'è il difensore Consalao, Ignacio nel mirino oltre a Hendrik, e staremo a vedere. Allora riprendiamo i nostri giornali per le altre notizie tante che troviamo sui quotidiani questa mattina, e vi porto direttamente su Repubblica, dove ritroviamo questa notizia: primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa, accompagnata però da un richiamo in prima pagina dei dati Istat pubblicati ieri. Un terzo delle famiglie ha cominciato a risparmiare sul cibo, e quando arrivi a risparmiare sul cibo vuol dire veramente che sul resto la cintura l'hai già stretta. Avvenire: ora i centri per la famiglia da rete diventano struttura. L'annuncio è arrivato dalla Conferenza Nazionale della Famiglia, ha parlato Bordignon, il referente del Forum delle Famiglie, che dice: servono fondi per la vera svolta, fondi che in un momento di questo tipo è difficile trovare, quindi è proprio una questione di politica, nel senso di scelta politica, come destinare quei fondi risicati che ci sono. Sulla Stampa, perché c'è un taglio centrale estremamente messo in estrema evidenza, ma la notizia, con tanto di fotonotizia, viene ripresa da quasi tutti i quotidiani. Un'immagine che arriva dall'Ucraina, da Kramatorsk, Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due autobus a Kramatorsk, oltre 30 i morti. Sul luogo dove due autobus carichi di civili sono stati colpiti dai russi si vede proprio le macerie. Poi qua questa fotografia viene sfumata, viene opacizzata in alcune parti, perché sono proprio i corpi a terra carbonizzati dei civili che erano a bordo dell'autobus. È impressionante, e sappiate che alcuni non sono stati ancora neppure identificati, proprio perché il corpo richiede, quello che resta del corpo richiede l'esame del DNA. Siamo sul Messaggero, per tornare nel fondo pagina la banda della minicar, i ragazzini, perché pare appunto siano dei minori, anche perché solitamente le minicar sono guidate da minori, e oltre ad aver ferito in modo molto grave l'attore Jacopini, e le sue condizioni purtroppo, nonostante un'operazione d'emergenza violenza pare si siano criticizzate, e pare che questi ragazzi poco prima avessero buttato in terra una donna che era in bicicletta, fortunatamente senza conseguenze così gravi. In tutto sarebbero 5 le aggressioni, e gli inquirenti credono che ci sia una sorta di gara tra ragazzini a bordo delle minicar di avvicinarsi a biciclette, scooter, motorini, oppure come appunto nel caso dell'attore Jacopini, di tirare, avvicinarsi, aprire la portiera oppure attraverso il finestrino con un calcio colpire appunto la persona. Quindi vi rendete conto, insomma, monopattini come quello di Jacopini oppure biciclette oppure scooter, è ovvio che immediatamente, anche solo per lo spavento, poco perdi il controllo del mezzo. Siamo su QN, La Nazione, per stare sul taglio centrale, una foto molto curiosa di Anne Carson, che da ieri conosciamo tutti. Io ignorantemente, lo ammetto, non conoscevo le opere di questa poetessa canadese, 76 anni, che ieri ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La bontà dei premi Nobel, quando premiano autori poco conosciuti, è proprio, diciamo così, l'invito, la curiosità, lo stimolo a conoscerli, a leggere qualcosa di quello che hanno scritto e hanno prodotto. La Nobel che ascolta il vento. Perché? Perché quando la signora Anne Carson ha ricevuto la notizia di aver vinto, che le fosse stato attribuito il Nobel, non era a Toronto ma era sul ciglio di un vulcano in Islanda ad ascoltare il vento, e ha detto due cose. Ha detto una: ma voi siete matti a dare a me il premio Nobel, quindi non ci pensava assolutamente. E l'altra questione è che forse, cosa sono 12 milioni di corone il premio Nobel monetizzato, che corrisponde circa 1 milione di euro, insomma pare che abbia deciso di darlo di devolverlo in beneficenza. Ma qualcosa in più di Anne Carson e della sua produzione letteraria e poetica ce lo racconta e ce lo spiega Elena Seno.
3: La sorpresa è stata grande per Anne Carson, poetessa canadese insignita oggi del premio Nobel per la letteratura. A darle la notizia al telefono la segretaria permanente dell'Accademia di Svezia, Ingrid Kalberg, che in conferenza stampa ha riferito l'emozione manifestata da Anne Carson. È riuscita quasi solo a dire di trovarsi in Islanda, intenta ad ascoltare il vento. Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo, grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua, data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura.
2: E quindi tanti complimenti ad Anne Carson. Allora, il giornale questa mattina torna, per la verità soltanto con un richiamo di prima pagina, su quello che ieri è stata invece la sua notizia d'apertura, su cui sono intervenuti anche altri quotidiani, quindi la stampa ieri ha abbastanza attenzionato questa notizia. Di cosa stiamo parlando? Della Camera Arbitrale Islamica, che da 6 mesi sarebbe attiva, no, è attiva a Padova, quindi un'associazione, l'abbiamo detto, che nelle intenzioni, nello suo statuto, si propone di dirimere questioni riguardo il diritto civile conformemente, coerentemente alla legge islamica, alla Sharia, ovviamente, perlomeno così è stato spiegato, senza andare a impattare o in qualche modo a negare o superare il codice civile italiano, quindi per in qualche modo conformarlo. Esperienze simili in realtà ci sono state anche a Londra, in realtà anche negli Stati Uniti, in questo caso però per quanto riguarda la legge ebraica, quindi non è un qualcosa di assolutamente nuovo. Però soprattutto l'opacità dell'operazione, il fatto che non fosse stata in qualche modo concordata o comunicata con le istituzioni, la richiesta di chiarimenti quantomeno li ha fatte scaturire, tant'è che arrivata la notizia notizia che la procura di Padova ha annunciato accertamenti sulla camera arbitrale islamica, mentre addirittura l'UCOI, che è l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, ha preso le distanze. Addirittura gli stessi promotori in qualche modo hanno voluto allentare e gettare acqua sul fuoco delle polemiche, specificando di non essere un tribunale. Al telefono con noi, lo ringrazio veramente tanto, c'è Keith Abdelhafid, che è vicepresidente nazionale dell'UCOI, mamma di Catania, presidente del centro Emir Abdelkader, sempre impegnato in primo piano per la ricerca, gli studi e il dialogo mediterraneo. Buongiorno Abdelhafid.
4: Sì, buongiorno a voi.
2: Allora, voi avete preso come UCOI le distanze della serie, quindi che neppure voi sapevate che da 6 mesi era stata attivata questa camera arbitrale?
4: Sì, come UCOI veramente noi già abbiamo preso le distanze da questa iniziativa. Un'iniziativa perché per un semplice motivo noi prendiamo sempre distanze da iniziative fai da te. Tentativi privati di alcuni soggetti che si autoproclamano come organi diciamo presenti, come persone presenti.

0: di invadere il campo dell'Islam, anche colui che ha letto, non lo so, ha letto un mezzo libro sull'Islam o sulla lingua araba, si vanta come esperto del mondo musulmano, esperto dell'Islam, e si vede anche come rappresentante, perché in realtà penso che chiunque fa una cosa del genere, una camera arbitrale islamica, mette islamica, deve avere un titolo titolo nell'Islam, ma che è un studioso. Un studioso non lo permette di fare una cosa del genere. È un mufti, e questo è un altro discorso. E questa e noi in realtà, io di persona prendo sempre le distanze, e noi stiamo anche soffrendo di questi tipi di iniziative che in realtà fanno un danno alla nostra comunità, danno, perché vengono speculate, vengono anche si fanno delle polemiche inutili all'interno di una comunità che cerca, almeno perché noi abbiamo problemi seri degli imam che non sono preparati, di una comunità che sta cercando a tutti i modi di organizzarsi, di ottenere anche un'intesa con lo Stato italiano. E torno a dire sempre che per noi in Italia la giustizia è una sola, è quella dello Stato italiano, dell'ordinamento giuridico italiano, e chiunque si permette di fare una cosa del genere deve prima di tutto rivolgersi ai responsabili della comunità, perché non siamo in una va bene, c'è la libertà di espressione, la libertà di associarismo, però quando chiama in causa la religione, che la religione islamica merita tutto il rispetto delle sue regole e delle sue anche fedeli.
1: Quindi queste iniziative che sono assolutamente, come dire, estemporanee, rappresentano due problemi, cioè da una parte ovviamente non aiuta e non facilita la comprensione e anche l'integrazione, no? Che invece sicuramente è un obiettivo primario vostro, ma crea anche frizioni e cortocircuiti all'interno della vostra comunità. Quindi è un doppio fronte di rischio.
0: Ma perché è importante prima di tutto capire il contesto di una comunità, vive con la comunità,
1: certo.
0: E capire. Noi già abbiamo una comunità varia, cioè, diciamo, anche quando si parla dell'arbitrato, di queste arbitrato esisteva nella storia dell'Islam, non lo so, quelli che l'hanno, forse l'hanno letta in qualche libro e iniziano a parlare di questo. Io sono nato in una moschea, sono nato nel mondo musulmano in Algeria, sono cresciuto in una moschea, ho frequentato grandi scienziati del mondo musulmano, ma mi sono mai permesso di invadere anche un campo che non è il mio, questo è il nostro problema. Come voi sapete, che prima abbiamo avuto anche il problema della croce nelle classi, che ha fatto delle polemiche che noi le stiamo pagando le conseguense fino ad oggi, per difendersi di una cosa che noi non abbiamo mai detta,
1: non l'avete sollevato certo voi quella questione del crocifisso in classe, assolutamente vero, avete sempre avuto molto rispetto, quindi non...
0: Sì.
1: È complicato così, però, cioè è veramente complicato. Ma a livello italiano non c'è una sorta, cioè c'è l'UCOI, c'è la CORIS, ma non c'è veramente un organismo unico di riferimento di tutti i musulmani.
0: Ecco, in questo
1: Italia.
0: Il problema che di tante comunità, che noi anche poi da quando già me l'avete chiamato, si è parlato della comunità ebraica, anche la comunità ebraica.

0: Però sono organizzati e loro non riconoscono queste chiunque, perché sono tante comunità che si vantano che rappresentano la religione ebraica, subito c'è l'intervento della CE a diciamo a impedire, a dire che no, queste non fanno parte del
1: sì, assolutamente.
0: Purtroppo noi questo è un problema di fondo che è risolvibile o meno, perché siamo una comunità varia,
1: certo.
0: Qui ha tante che viene, noi stiamo parlando di una comunità composta da vari etnie, varie
1: nazionalità, no? Di provenienza, quindi ci sono tradizioni
0: certo, diverse certo. E tutto, e noi stiamo cercando di mettere tutti insieme, già il fatto già mettere tutte queste diversità insieme a dialogare, a pregare, a dialogare, già è un per noi è un è un successo.
1: Direi proprio di sì, anche se poi il percorso è ancora lungo, però sicuramente già arrivare a questo risultato è un successo, e come, non c'è dubbio. Io la ringrazio tantissimo, spero di tornare presto a sentirla. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata, Keda Abdelhafid.
0: Buongiorno.
1: È vicepresidente nazionale del LUCOI, le comunità islamiche d'Italia, è mamma di Catania, è presidente anche del LUCOI Sicilia e del centro Emir Abdelkader per la ricerca, gli studi e il dialogo mediterraneo. Tra pochissimo, sempre a questi microfoni, troveremo, e è una gioia ritrovare, io sono molto contenta questa prima settimana di nuova stagione, perché ritroviamo persone ormai che sono storicamente delle voci che arrivano e si animano in questa trasmissione, nel Buongiorno in Blu. Quindi tra pochissimo torna con noi Benedetto Ippolito e guarderemo alla legge elettorale, lo stabilicum, croce e delizia in questo momento del dibattito politico.

0: questo è sempre il Buongiorno in Blu ed è un piacere ritrovare anche in questa nuova stagione Benedetto Ippolito, insegna storia della filosofia all'Università di Roma 3 e insegna anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Buongiorno, bentornato Ippolito.
1: Buongiorno, buongiorno e buon inizio stagione.
0: Grazie, ci teniamo ad avere le voci amiche in questi primi giorni d'avvio, portano bene come si dice in Toscana, quindi. Allora, professore, legge elettorale passata e non avevamo dubbi su questo, però sicuramente c'è un motivo di soddisfazione in più per la maggioranza, perché come dire, no, hanno retto rispetto al voto segreto con questi 227 sì, e sappiamo che i franchi tiratori, insomma, sono sempre un rischio che si può palesare. Quindi a questo punto abbiamo la nuova legge elettorale che non piace all'opposizione, addirittura individua elementi di costituzionalità da sottoporre alla Corte Costituzionale e quindi andremo a vedere. Il nuovo sistema è un proporzionale con soglia ovviamente per poter accedere al Parlamento e poi un premio di maggioranza, di stabilità addirittura per chi raggiunge il 42%, che è sicuramente un premio molto molto importante. Qualcuno dice anche troppo e un po' che potrebbe rischiare di squilibrare, altrimenti se nessuna delle coalizioni raggiunge il 42%, allora saremo di fronte a un proporzionale puro con soglia di sbarramento. È il sistema elettorale, secondo lei, di cui questo paese aveva bisogno?
1: Questa è una domanda veramente dalle mille pistole, come si dice, perché intanto bisogna dire con un pizzico di ironia che abbiamo fatto in Italia negli ultimi 30 anni praticamente una specie di officina sperimentale delle leggi elettorali, perché ne abbiamo provate di
0: tutte.
1: E non so se sempre poi avere un'esperienza quantitativa così variegata produca effetti ottimali, al di là insomma della battuta di spirito. Dobbiamo dire che diciamo c'è un'esigenza fondamentale che la maggioranza ha cercato di portare avanti, che è quella della stabilità. Ora, la stabilità è sempre un concetto un po' un crinale dal punto di vista democratico, perché sappiamo che soprattutto il nostro sistema, che è parlamentare e quindi è pluralista per definizione, implicherebbe che viceversa stabilità fosse assolutamente consolidata, no? Da un consenso comunque delle parti, quindi anche da una non umiliazione delle dinamiche parlamentari. Però c'è da dire anche un fatto importante, che stiamo vivendo un'epoca storica veramente molto complessa, anche molto pericolosa e sotto tanti punti di vista, per le guerre che ci sono nel mondo, tragica, e quindi veramente la stabilità politica comporta un'esigenza maggiore rispetto a momenti diversi che abbiamo vissuto. La linea che è stata tenuta dalla maggioranza è stata soprattutto lavorare in questo senso, ovviamente non senza anche degli interessi di parte che chiaramente hanno ispirato anche questo tipo di legge elettorale che è stata selezionata. Diciamo che il sistema proporzionale è quello più, l'anima un po' di questa legge elettorale, ha proprio come obiettivo fondamentale, rispetto per esempio al sistema maggioritario, quello di essere rappresentativo, una sorta di fotografia della pluralità delle forze politiche. Come lei diceva giustamente, il problema vero è questo premio di maggioranza, che è l'unico elemento poi di stabilità effettiva che introdotto in questa legge elettorale, un premio di maggioranza che chiaramente distorce quella che è la fotografia democratica del paese, però è esattamente quello che serve per avere stabilità. Quindi io non mi lancerei, diciamo così, né in sperticati elogi né in critiche disfattive. La legge elettorale resta sempre uno strumento. Quello che è molto importante e che è nelle mani nostre, dei cittadini, elettori, è che il voto che in primavera, credo ipoteticamente ma con una certa plausibilità, ci chiamerà le urne, sia fatto anche con il senso di economia e di utilità, perché chiaramente il fatto che ci sia la possibilità di una pluralità di voci è assolutamente fondamentale in una democrazia parlamentare, ma c'è anche l'esigenza che i cittadini votino in modo intelligente, sapendo che appunto la dispersione del voto è sempre qualche cosa che poi genera una instabilità. In fondo c'è dietro questa legge elettorale anche l'incubo della precedente legislatura. Sappiamo che questa è stata molto stabile, il governo più lungo della Repubblica, ma quella precedente è stata veramente una specie di vilipendio alla stabilità, perché abbiamo avuto governi qua e di là.
0: Abbiamo fatto maggioranza, tutti i colori dell'arcobaleno prima di arrivare al governo tecnico, no?
1: E pensiamo che in un clima come quello attuale, con una crisi economica così forte, con l'energia che è diventata veramente irraggiungibile, stiamo guardando in Spagna e in Francia quello che sta avvenendo, avere anche quel tipo di arlecchino parlamentare sarebbe veramente un incubo. È chiaro però, e ultima considerazione, che il premio di maggioranza richiede un 42%, cioè che non è proprio una maggioranza piccola piccola, e dunque il rischio è che ci troviamo poi, come si suol dire, un po' anche in una situazione non risolta dopo le elezioni, perché se non dovesse raggiungere nessuno questa maggioranza, allora avremo una situazione nella quale tutto questo lungo cammino complesso di realizzazione della riforma elettorale sarebbe vanificato completamente.
0: Infatti è proprio questo, cioè c'è una sorta di salto logico, forse perché da quando questa legge è stata pensata, poi insomma quando è entrata nel vivo del percorso, qualcosa è successo, perché in realtà, come diceva lei, questo è stato un governo stabile, quindi con la precedente, con l'attuale sistema elettorale, Meloni ha addirittura raggiunto l'obiettivo di essere il governo tra i governi più longevi, no? E vedremo poi se si arriverà veramente a fine legislatura, come ho detto ieri, oppure come per un paio di calcoli che si possono facilmente fare, si andrà a votare a primavera, come stava dicendo e come molti sono convinti. Quindi abbiamo capito che è sì una questione di sistema elettorale, di legge elettorale, di regole del gioco, però c'è qualcosa che evidentemente poi nelle volontà dei partiti, capacità dei partiti di stare insieme e quindi di mantenere una maggioranza coesa, conta di più, perché appunto con la stessa legge elettorale abbiamo avuto una legislatura Arlecchino, oppure una legislatura lunga, coesa, record.
1: È chiaro che la stabilità politica non la dà la legge elettorale, ma la dà la stabilità del sistema e anche l'offerta politica che si è, quando io ho usato questo principio di economia, cioè volendo dire che se ci sono 2000 forze politiche o 2000 partiti è naturale che non può esserci stabilità, se invece questo è chiaro. Però la valutazione, ecco qui possiamo dare anche un po' un contributo a chi ci ascolta di comprensione, cioè la valutazione della maggioranza è stata che con la legge elettorale precedente la vittoria e la stabilità di Meloni è stato un fatto contingente, cioè è accaduto perché in quel momento esatto, si potrebbe dire, o comunque non in ragione della legge elettorale. Invece qui si è voluto blindare questo principio, almeno questo è l'intento, naturalmente bisogna vedere se effettivamente sarà così. Si è voluto blindare questa raggiunta conquista della stabilità facendo una legge elettorale che la renda quasi necessaria, però sappiamo che è quasi necessaria, perché io non trascurerei anche la consulta che lei citava poco fa, nel senso che non solo l'opposizione, che non è d'accordo legittimamente, naturalmente ha sollevato i rilievi di incostituzionalità, ma chiaramente, come tutte le leggi, a maggior ragione una legge così delicata come la legge elettorale, deve passare al vaglio della Corte Costituzionale, che potrebbe fare molte cose, cioè addirittura cassarla completamente, oppure cassarla parzialmente, o magari chiedere di rivedere alcuni aspetti, come ad esempio quella della quota necessaria per avere lo scatto della maggioranza qualificata.
0: Perché in effetti il 42% è un tetto molto, una soglia molto alta assolutamente, però è vero che anche il premio di maggioranza, di governabilità, come l'hanno chiamato, è veramente importante, quindi bisognerà capire.
1: Sì, noi come cittadini dobbiamo aspettarci o sperare che la consulta sia stata consultata per l'appunto prima.
0: È il dubbio che serpeggia. Vedremo. vedremo.
1: Sì, sappiamo che, no, anche perché insomma sarebbe un po' drammatico che già questo lungo itinerario della legge elettorale con tanti sgambetti, diciamo, no, interni alla maggioranza, ci ricordiamo tutti luglio che cosa è accaduto, ci ritroviamo appunto da capo, perché poi ci sono appunto questi rilievi di incostituzionalità che renderebbero, farebbero un reset, potrebbero anche fare un reset. Cioè,
0: beh, non è la prima volta che andiamo a votare con un testo che risulta della consulta senza che poi abbia avuto un nuovo giro di definizione in Parlamento.
1: È verissimo, è capitato,
0: abbiamo sperimentato
1: anche
0: tutto noi,
1: sì, noi veramente in questo abbiamo un'esperienza proprio lunga, articolata,
0: molto,
1: e che ne ha provate di tutte. Speriamo, ecco, anche perché questo è un appuntamento elettorale, quello che comunque sarà nel 2027, a novembre o a marzo, insomma prima o dopo l'estate o anche durante, chissà, insomma, ecco, sia una gara elettorale dura, senz'altro, però anche chiara, e che ci sia un po' di serenità, almeno che noi cittadini possiamo arrivare a votare non con l'incubo che non è chiara, non sono chiare le regole con cui si esprimerà la nostra sovranità popolare. Ecco, questo mi pare molto importante.
0: Ma non è un po' rischioso per la maggioranza Meloni aver messo nel nuovo sistema elettorale questa soglia appunto del 42%, quando, se dobbiamo guardare i sondaggi, in realtà c'è un elemento che pese come rispetto ai calcoli nel centrodestra, cioè l'elemento Vannacci, perché ad oggi senza Vannacci il 42% non lo raggiungi. In realtà, mettendo insieme tutti i partiti dell'opposizione, posto che poi veramente arriveranno alle urne tutti insieme, lo raggiungono loro il 42%. Quindi sembra quasi già si dice sempre che chi fa la legge elettorale poi perde le elezioni. Però con calcoli alla mano dei sondaggi, il nodo Vannacci c'è, come soprattutto nel momento in cui i principali esponenti di Fratelli d'Italia e anche di Forza Italia dicono: noi non abbiamo niente a che fare con Vannacci.
1: Sì, è giusto. Allora, ci sono due tipi di ragionamenti, anche che abbiamo un po' potuto tutti leggere sui giornali, no? Che sono stati poi già manifestati nelle analisi più accurate. Beh, la prima è che quando è partito l'iter della legge elettorale, Vannacci non era salito così tanto nei consensi. Quindi
0: è quello che dico, è successo qualcosa dal momento in cui la legge è stata idealmente elaborata al percorso vero e proprio parlamentare.
1: Quindi questo è naturalmente un'ipotesi, potremmo dire, di spiegazione causale dell'opportunità scelta per questa legge. Poi c'è un secondo fattore: noi non sappiamo se poi il centrodestra farà una qualche alleanza, magari anche un'alleanza, potremmo dire anche un po' di laboratorio, cioè fare una specie di federazione del centrodestra. Sarà molto difficile, perché i partiti centristi, Forza Italia e Noi Moderati, non credo che siano assolutamente concordi in un'ipotesi di questo tipo, e anche Meloni mi sembra che stia molto guardando anche a dare un profilo moderato alla propria alla propria maggioranza. Quindi non c'è insomma un flirt tra Vannacci e il centrodestra, Vannacci Vannacciani, quelli che votano sempre contro, quindi questo mi pare un dato di fatto insomma ineludibile. E questo è sicuramente un primo problema. Il secondo però è che nell'elettorato comunque moderato italiano, quindi non solo di centrodestra, ma diciamo quello che è un po' più che osserva e medita quando vota, l'idea dell'instabilità è qualcosa che veramente è un incubo, perché in fondo alla politica politicata, anche un po' a noi che facciamo le analisi eccetera, ci muoviamo con delle alchimie mentali, anche con con delle tavole valoriali che sono diverse rispetto al cittadino comune che magari appunto non si occupa di politica e è costretto a seguirla quando deve votare. E l'instabilità è un fattore molto impopolare. Quindi in fondo nell'elettore, che chiamiamolo così, moderato, anche diciamo centrista, c'è anche una doppia, potremmo dire un doppio binario. Da un lato quello di dire, beh, meglio che vinca l'altra parte in modo chiaro, piuttosto che stiamo nella instabilità poi determina l'arrivo magari appunto di salassi fiscali o di gestioni tecniche di questo tipo. D'altronde però ci sono anche molti elettori di partiti piccoli che invece pensano o ritengono che una posizione meno potremmo dire scolpita sulla pietra come quella dei partiti più estremi possa venire fuori da un dibattito parlamentare post elettorale. Quindi c'è un po' anche questo tipo di discussione che è trasversale. Io penso, ecco, come analisi mia personale, che non si deve garantire il pluralismo senza ombra di dubbio, le prerogative del Quirinale e anche come funziona il nostro sistema, che è un sistema che non prevede che si decida tutto prima, ma che debba avvenire anche la scelta della maggioranza. Però ecco, senza cadere poi in una instabilità ingovernabile. Ci ricordiamo tutti Mattarella, che al quinto giorno di consultazioni era estenuato perché non riusciva metterli d'accordo. Allora questo anche, insomma, mi pare. Quindi ecco, è un po' su questa bilancia tra diverse anche interessi, opinioni, anche diverse finalità che si è misurato un po' tutta questa discussione parlamentare e anche poi quei franchi tiratori che a luglio hanno poi azzoppato provvisoriamente la maggioranza.
0: Vedremo i prossimi sviluppi e torneremo a commentarli insieme. Grazie Benedetto Ippolito.
1: Grazie infinite a voi e buon lavoro.
0: Grazie. Benedetto Ippolito, storia della filosofia all'Università di Roma III, ma anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. E adesso vorrei allungare lo sguardo e arrivare fino addirittura in India, perché io non so se avete visto in questi giorni le manifestazioni che ci sono state, manifestazioni importanti che stanno andando avanti da una settimana circa per protestare contro la revisione delle liste elettorali. Che cosa è successo? È stata questa revisione definita come necessaria per poter fare anche pulizia rispetto a persone che erano ancora iscritte in lista ma decedute, e sono stati fatti fuori 130 milioni di nomi. Solo che queste persone, la maggioranza di loro, non era assolutamente deceduta, e allora lì i sospetti che ci fosse la volontà, come dire, di scremare le opposizioni in vista di un nuovo voto nel momento in cui i movimenti in India stanno prendendo piede chiedo alla regia se riproviamo in questo momento, mi raccomando, su WhatsApp, e stanno prendendo piede soprattutto il movimento degli scarafaggi, no? Dei giovani, giovanissimi, la generazione Z scesa in piazza per chiedere le dimissioni dell'attuale governo, chiedere un passo indietro e soprattutto chiedere delle riforme che possano in qualche modo migliorare anche le loro condizioni di studio e poi di prospettive di vita. Allora, stiamo cercando di contattare Giuseppe Agliastro, corrispondente dell'ANSA da Nuova Delhi. A me risulta, no, a voi non risulta. Allora facciamo così: pochi minuti, un disco, un po' di musica, così che se abbiamo qualcosa di musica indiana, no, forse no. E allora vabbè, ci accontentiamo di quello che c'è. A tra poco. Eppure era

0: Ed ecco, ci siamo in collegamento con la corrispondente ANSA da Nuova Delhi, Giuseppe Agliastro. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno.
0: Allora Giuseppe, ci aiuti a capire quello che sta succedendo in India? Noi ci eravamo lasciati quest'estate con le manifestazioni importanti degli scarafaggi della generazione Z indiana e ci ritroviamo adesso con manifestazioni per protestare contro la revisione delle liste elettorali, che in pratica ha depennato 130 milioni di elettori. Ora, per carità, in India sono oltre 900, però 900 milioni. E cosa sta succedendo?
1: E allora, secondo alcuni, diciamo, non è fatto dire che sono stati depennati 130 milioni di elettori, ma 130 milioni di nomi dalle liste elettorali.
0: Okay.
1: Quindi seguo un pochettino meglio la situazione.
0: Sì.
1: In pratica, l'anno scorso è stata varata una riforma che ufficialmente punta a togliere dalle liste elettorali delle persone che non avrebbero diritto al voto, cioè aggiornare le liste elettorali togliendo i nomi delle persone decedute, non aventi diritto o iscritte per sbaglio in diversi distretti elettorali. Però diciamo che questo processo è stato oggetto di aspre critiche, perché secondo l'opposizione e anche secondo questo movimento delle Blatt, nato 5 mesi fa in India, il cosiddetto Partito Popolare delle Blatt, che come ormai sappiamo è un movimento satirico politico, quindi non un vero partito, secondo questi oppositori, secondo l'opposizione indiana, in pratica ci sarebbero state delle irregolarità nel modo in cui questa riforma è stata implementata. E in particolare l'accusa che l'opposizione rivolge al governo indiano è quella di cercare un vantaggio elettorale, secondo loro, a discapito anche delle minoranze, che i cui membri normalmente spesso non votano per il partito del premier Narendra Modi, che è un partito diciamo su posizioni nazionaliste indù. Questa è la critica, l'accusa rivolta dall'opposizione al governo, il quale respinge le accuse e sostiene che questa riforma punti soltanto questa la posizione delle autorità a, diciamo, tra virgolette, ripulire queste liste elettorali da errori. Ora però diciamo che diversi osservatori riportano però che sarebbero stati depennate anche persone con diritto al voto, alle quali stanno facendo ricorso, questo secondo quanto riportano diversi media. Quindi è una situazione abbastanza complessa, con due narrazioni contrapposte. Fatto sta che l'opposizione è tornata in piazza, quindi il governo di Modi si trova ad affrontare una nuova sfida politica da questo punto di vista. Come ci ricordiamo, a luglio, quindi appena 2 mesi fa, ci sono state proteste di massa contro delle presunte irregolarità negli esami l'accesso alla facoltà di medicina. E si tratta di un esame che viene svolto a livello nazionale, con moltissime persone che si preparano per lungo tempo per cercare di accedere a questa facoltà di medicina, appunto avere anche un accedere a un lavoro, a un mestiere che possa anche assicurare
0: un futuro stabile,
1: certo, esattamente. E questi processi di massa a luglio hanno portato alle dimissioni dell'allora ministro dell'istruzione. Quindi queste proteste furono organizzate appunto dal Partito delle Blatt, che è un movimento satirico politico nato su internet inizialmente a maggio e che si rivolge soprattutto ai giovani della generazione Z, quindi diciamo venendo incontro anche a quelli che sono i loro timori. Questo movimento sta tornando in piazza. Il 2 ottobre c'è stata appunto una protesta contro queste presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, con migliaia di persone secondo i media locali, e ieri ci sono state altre proteste a Bangalore. Nel frattempo anche i parlamentari dell'opposizione sono scesi in piazza in questi giorni, ieri per il terzo giorno di fila, sono scesi in piazza
0: abbiamo visto poi insomma le manifestazioni importanti che ci sono state. Guarda, questo campanello vuol dire che tu devi rispondere al telefono, ma anche che noi dobbiamo dare la linea al GR. Grazie Giuseppe Agliastro, torniamo d'accordo, presto a sentirci. Grazie, e a scusaci per i problemi di linea telefonica, abbiamo ritardato un po' noi col collegamento. Giuseppe Agliastro è corrispondente ANSA da Nuova Delhi, altra voce amica di questa trasmissione dalla Russia all'India, noi lo seguiamo ovunque. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo che ci porteranno direttamente in Ucraina.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi. Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
2: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
3: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
2: TV 2000. Autentici per vocazione.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani. A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: In Blu 2000, news.
0: La riforma elettorale legge alla Camera, il centrodestra ha ottenuto 227 sì, superando così anche la prova del voto segreto. Dunque, nuova legge elettorale prevede sistema proporzionale con soglia di sbarramento e premio di maggioranza per lo schieramento che raggiungerà il 42%. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni, protestano le opposizioni, parlano di legge truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Dopo 90 anni anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha reso noto che il 3 dicembre la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, l'ex maggiore dell'esercito americano Nidal Hassan, sarà pubblica, perché la gente, dice Hexet, deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Andiamo in Ucraina. Raid russo ieri a Kramatorsk, nel Donetsk, ha colpiti due minibus di linea. I morti sono almeno 33, 18 i feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, dice Zelensky, annunciando che ieri e oggi ci sono stati importanti colloqui con i partner e che i negoziatori di Kiev sono a Miami per vedere Witkoff e Kushner per un nuovo punto, e saranno anche presenti Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Iran, secondo il New York Times, il Pentagono sta studiando nuovi piani per attacchi, contrariamente a quanto detto da Trump, che non ci sarebbero state riprese dell'ostilità prima delle elezioni di mid-term. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora alla Consiglio europeo, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. È la poetessa, saggista e grecista canadese Anne Carson, a 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026, autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Ci sono gli hacker russi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato ieri inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco, nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiani rispetto a possibili interferenze russe sul voto in Italia. Questa era l'ultima notizia.
6: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu, l'attenzione punta sull'Ucraina, poi allargheremo lo sguardo. Abbiamo visto ieri questo terribile raid a Kramatorsk, sono molto almeno 33 morti nei due bus esplosi sotto gli attacchi russi. Zelensky ha detto che questa azione non resterà impunita, annunciando che già ieri ma anche oggi ci saranno importanti colloqui con i partner, e sappiamo che c'è questo incontro a Miami dove insieme a Zelensky, Witkoff, Kushner ci saranno anche rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Buongiorno e bentornato ad Alessandro Marrone, responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Allora Marrone, al di là diplomaticamente, beh, lo stesso Rubio ha detto c'è un vero e proprio stallo, quindi vediamo se si riaprirà qualcosa oppure no, però guardando la situazione sul campo, l'Ucraina è sotto un attacco continuo e massiccio della Russia, anche perché la Russia sta sfruttando, come dire, il momento, il fatto che l'Ucraina abbia un problema proprio, no, rispetto alla difesa antiaerea, mancano i Patriot ma non solo. Quindi io mi chiedo, da questo summit riunione che potrà essere fatto per aiutare in modo immediato l'Ucraina a difendersi, o viene deciso un massiccio invio di strumenti di difesa all'Ucraina, o se no che serve?
1: Allora, purtroppo, diciamo, la diplomazia è in stallo da 4 anni e mezzo, cioè da quando è iniziata la guerra, perché Putin non vuole trattare, e purtroppo è in stallo anche da 1 anno e 8 mesi, cioè da quando è in carica l'amministrazione Trump, che ha fatto di tutto per trattare con Putin, vedasi anche vertice di Anchorage.
0: Sì.
1: Il fronte militare è in stallo da fine 22, cioè da quando l'Ucraina ha liberato la zona di Kherson e di Kharkiv, e sono purtroppo quasi 4 anni che si combatte sanguinosamente e si bombarda sanguinosamente per tutto il territorio ucraino, ma il fronte non si muove. È in stallo anche la situazione della difesa aerea ucraina, nel senso che la Russia continua ad attaccare come nei mesi scorsi, indiscriminatamente civili e militari. L'Ucraina riesce a intercettare una parte dei droni, delle bombe e dei missili, una grande parte, una piccola parte va a segno, quella piccola parte che va a segno continua a fare vittime. I paesi NATO, i paesi europei, ormai hanno poco da donare, perché sono arrivati, diciamo, ai limiti degli arsenali che servono per la sicurezza nazionale. Quello che si era promesso nei mesi scorsi e che dovrebbe essere attuato, per venire alla sua domanda, è dare la licenza, l'autorizzazione giuridica e la tecnologia e il know-how perché l'Ucraina possa produrre sul territorio ucraino o sul territorio dei paesi europei, con industrie ucraine, con personale ucraino, i sistemi di difesa antimissile come Patriot americani o come altri. Questo aumenterebbe la produzione domestica nazionale ucraina per le proprie esigenze di difesa antiaerea.
0: Infatti, cioè, il passo deve essere questo, anche perché è stato un po', come dire, no, contraddittorio Trump, perché ha fatto dichiarazioni in questo senso, poi invece le ha lui stesso, come dire, ridimensionate, oppure è stato però negato che di fatto questa autorizzazione del brevetto, non saprei come definirlo, ci sia stata. Quindi, come dire, Trump ci ha pensato, ma per motivi X che non sappiamo qualcun altro frena, o lo stesso Trump frena, ci sono state telefonate, avvisi dalla Russia che è meglio non farlo sto passo?
1: Allora, purtroppo, diciamo, l'incertezza e l'imprevedibilità sono la cifra caratteriale, politica e istituzionale di questa amministrazione su tanti fronti, all'Ucraina, al Medio Oriente. Sull'Ucraina la linea si è assestata, più con tutti gli sbalzi del caso, su cercare di negoziare con la Russia, spingere l'Ucraina a concessioni, ma comunque continuare ad aiutare l'Ucraina, però facendo pagare agli europei, quindi vendendo agli europei i mezzi che poi l'Ucraina, che poi gli europei donano all'Ucraina. Questo è più o meno l'equilibrio dell'ultimo anno e mezzo. La licenza di Patriot all'epoca, cioè il vertice NATO di Ankara 4 mesi fa, fu una grande apertura da parte di Trump, che suscitò la speranza di una difesa più sostenibile, quindi non legata alle decisioni una tantum di donare X o Y in che quantità o in che tempi. Questa speranza però è frustrata, non è detto che ci ripensi. Sicuramente la Russia fa pressioni per evitare questo, ma Russia fa pressioni su tutto, sulle donazioni, sullo scambio di intelligence, quindi, diciamo, la pressione russa è costante. Quello che diciamo incide secondo me è l'approssimarsi delle elezioni midterm ormai tra poco meno di un mese negli Stati Uniti, che rende ancora più aleatorio quello che Trump dice o fa, perché sta guardando ai sondaggi.
0: Su questo non c'è dubbio. Rispetto al quadro che ci hai delineato prima, no? Spiegando diplomazia in stallo da 4 anni e mezzo, situazione sul campo, al fronte in stallo, e così anche senza, diciamo, variazione o soluzione di continuità rispetto agli attacchi massicci della Russia, se vogliamo un elemento nuovo però c'è, sono gli attacchi ucraini con droni in profondità rispetto a obiettivi strategici energetici russi, che stanno facendo molto male, oltre anche a far vedere che droni russi e che droni ucraini arrivano tranquillamente addirittura nell'area della capitale.
1: Allora, questa novità dell'ultimo anno è una novità importante, che è alimentata da diciamo l'innovazione tecnologica che tragicamente l'Ucraina ha sperimentato al fronte, e il fatto che nella produzione di droni non necessita di licenze, di autorizzazioni o di chissà quali tecnologie da parte occidentale. Le componenti le reperisce sul mercato civile, perché sono componenti in gran parte duali, l'assemblaggio, l'innovazione l'ha sviluppato capacità ingegneristiche autonome, e diciamo la carica esplosiva pure è reperibile, perché non si tratta di enormi quantità o di enormi sofisticazioni di esplosivo, quindi è una produzione massiccia, a basso costo, a lungo raggio, con crescenti autonomie di volo dei droni, che sono stati usati diciamo all'Ucraina per tentare anche questa carta. Cioè l'Ucraina negli anni ha cercato di riconquistare Zaporizhia e Kherson, di occupare Kursk per avere una cippa al tavolo negoziale, di colpire nell'ultimo anno più in profondità le infrastrutture militari energetiche russe, quindi sta cercando di tutto per convincere la leadership russa che questa guerra non si può vincere, e che quindi è nell'interesse anche della Russia fermarsi, congelare il fronte, avere un cessato il fuoco e di fatto mantenere l'occupazione di quello che si è già occupato. Cioè questo potrebbe essere l'orizzonte da parte ucraina, non liberare i territori perché militarmente è impossibile, ma imporre un costo politico, economico talmente alto alla leadership russa, e diventa più conveniente per Putin congelare quanto già occupato in Ucraina. Colpire infrastrutture energetiche vuol dire aumentare il prezzo delle risorse energetiche in Russia, vuol dire renderle più incerte, più limitate, quindi le file, diciamo, le pompe di benzina o carenze nelle forniture di beni, ma la Russia, la popolazione russa, cioè la russa, ha una tale resistenza al sacrificio, vedasi Seconda Guerra Mondiale, vedasi Guerra Fredda, per cui io dubito che questo porti risultati nel breve periodo, perché comunque la società accetta questo sacrificio e lo Stato e il regime mantengono il controllo della comunicazione, delle scuole, dell'apparato di repressione, quindi non c'è una, diciamo, una spinta interna per cambiare rotta sull'Ucraina.
0: No, quello ormai l'abbiamo tranquillamente visto. Allora, ovviamente non è solo il fronte russo che ci preoccupa, con la possibilità, le minacce che i paesi baltici avvertono, ma anche la Germania avvertono come molto molto concrete, di una provocazione, anche di uno sconfinamento come provocazione che potrebbe arrivare dai russi, oltre ovviamente alla guerra invece, diciamo, asimmetrica, che sicuramente è già in corso e da tempo. C'è anche il fronte medio orientale. Ultima notizia, il New York Times ci sta dicendo che il Pentagono starebbe elaborando nuovi piani d'attacco contro l'Iran, nonostante Trump invece abbia pubblicamente detto che non ci saranno nuove attività prima delle elezioni di medio termine. E sappiamo come il quadrante medio orientale sia estremamente complicato, anche per la presenza proprio lì delle nostre truppe. Crosetto ha dovuto intervenire per spiegare il ruolo dei nostri soldati in Medio Oriente, soprattutto in Arabia. Tutto questo discorso per chiederti, da un punto di vista di politica di difesa italiana, gli scenari del Mar Rosso, del Golfo, ma anche del Baltico, del fronte russo-ucraino, come stanno impattando?
1: Allora, l'Italia è strutturalmente legata a tutte queste regioni, al cosiddetto Mediterraneo allargato, perché è un paese importatore, forte importatore di risorse energetiche e di materie prime e di componentistica, ed è un forte paese esportatore, quindi buona parte del PIL e dell'occupazione è dovuta all'export, quindi la sicurezza economica del paese nelle varie declinazioni, energetica, commerciale, eccetera, che impone a qualsiasi esecutivo di qualsiasi parte politica di cercare di promuovere la stabilità di questo quadrante. In questi ultimi anni con l'amministrazione Trump è diventato molto più difficile farlo e quindi, non avendo, diciamo, leve dirette per cambiare radicalmente la situazione, si cerca di mitigare i danni, di gestire il rischio e di sostenere gli alleati. Quindi mantenere una presenza navale tramite Aspides o eventualmente una missione nazionale nel Mar Rosso serve a mitigare i danni, perché la nave Bergamini ha scortato 50 navi commerciali solo da giugno a ottobre, quindi per dare il senso, un elemento concreto di quanto poi aiuta a far arrivare risorse energetiche, materie prime nei porti di Trieste, di Genova piuttosto che di Taranto. E la presenza dell'aeronautica in Arabia Saudita serve ad aiutare l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo in termini di acquisizione di immagini, in termini di intelligence, in termini di sorveglianza spaziale, per anche lì mitigare i danni che fanno i droni iraniani alle infrastrutture energetiche del Golfo, dell'Arabia Saudita, che poi si riverberano sul prezzo del petrolio per le imprese italiane, per i cittadini, per gli automobilisti. Quindi è questo il legame tra questi quadranti del Medio Oriente, dove passano linee di comunicazione marittime e quindi approvvigionamenti energetici, e l'economia manifatturiera ed esportatrice italiana. Con il Baltico il legame è tramite l'Unione Europea e la NATO. I paesi baltici sono paesi membri dell'Unione Europea, sono paesi membri della NATO. È impossibile che, se avvenisse un attacco russo, l'Unione Europea potrebbe continuare a funzionare così, quindi con questo euro, con questo Parlamento Europeo, con questo Schengen, con questo quadro di stabilità e di crescita socio-economica, con un pezzo di Unione Europea occupata. Cioè sarebbe l'Unione Europea in guerra, e quindi la presenza militare del paese baltico serve a scongiurare un attacco russo, a dissuadere e quindi evitare una guerra che ci coinvolgerebbe tramite l'impalcatura di sicurezza europea che abbiamo costruito in 70 anni.
0: Ma quanto è probabile che ci sia veramente, cioè che si concretizzi la minaccia russa nei confronti dei paesi baltici? Abbiamo visto l'Estonia che ha spostato le sue truppe al confine, cioè quando diciamo ovviamente attacco intendiamo quasi un attacco provocazione, cioè forse proprio anche per vedere, capire il tipo di risposta, no, che potrebbe arrivare dal paese NATO. Non credo che, sapendo che si tratta di paese NATO, veramente la Russia intenda partire con campagne militari su vasta scala, oltre che non se lo potrebbe permettere, immagino, dato già lo sforzo per mantenere la linea sull'Ucraina.
1: Allora, innanzitutto bisogna essere sempre molto cauti nel evitare l'allarmismo da un lato e il negazionismo dall'altro. Giusto. E quindi diciamo nell'avere anche l'umiltà di non avere la verità rivelata dalla Bibbia. È difficile leggere le intenzioni russe, ma sicuramente c'è un'aggressività non solo in Ucraina con una guerra in corso, ma un'aggressività in termini di guerra ibrida rispetto a tanti paesi europei, non solo i paesi baltici, quindi sconfinamenti di droni, sabotaggio di infrastrutture critiche, navi russe con le ancore tagliano cavi sottomarini, guerra cibernetica H24 7 giorni su 7, eccetera, jamming di aerei in volo, eccetera, eccetera. Quindi questo fa, diciamo, ragionevolmente supporre che la Russia stia testando la resilienza militare, ma anche delle istituzioni, le infrastrutture critiche, il sistema politico europeo, con il quale peraltro interferisce in vari modi nell'opinione pubblica, sui social, per erodere il consenso verso il supporto all'Ucraina, che è supporto che le sta aiutando l'Ucraina a non far vincere la Russia in quella guerra. Da qui a un escalation con, invece che 10 droni, 100 droni, cosa possibile per la Russia che ne lancia centinaia ogni notte sull'Ucraina, da un'esplosione su una ferrovia polacca a 10 esplosioni, a 20 esplosioni, un'operazione di forze speciali al confine in un villaggio russofono nei paesi baltici. Questi scenari che possono portare a un'escalation militare o possono fermarsi a questo livello di gravità, comunque pongono i paesi europei di fronte a un dilemma, cioè o far finta di niente, ma quindi incoraggiare ulteriori escalation russe fino all'attacco militare, o rispondere abbattendo i droni, rispondere adottando sanzioni quando si condanna la Russia per un drone esplosivo lasciato all'Ipsia, piuttosto che per un tentativo di omicidio di un amministratore delegato tedesco, e rispondere per tenere il punto che non si permette questa escalation. È, diciamo, un quadro molto delicato e richiede molta prudenza ma anche determinazione da parte dei governi e coesione nel non dare l'idea che la strada è aperta verso un qualsiasi attacco, un qualsiasi escalation, perché meglio non reagire. Ecco, meglio non reagire incita l'aggressore ad aggredire ancora di più.
0: Sì, ma anche perché, voglio dire, uno prova anche una strategia, poi va a verifica. Il non reagire non mi sembra che finora sia stato, diciamo così, foriero di risultati positivi, no? Perché anzi, vediamo che c'è, rispetto a tutto quello che poi correda la guerra ibrida, un'accelerazione, un'intensità da parte del Cremlino. Quindi probabilmente la ricetta del non reagire nei fatti si è dimostrata non efficace, ma sicuramente torneremo a parlarne presto. Grazie per questa mattina, Alessandro Marrone. Buona giornata.
1: Prego, buon lavoro.
0: Vi ricordo, Alessandro Marrone, responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Intanto vi ricordo che a Miami tornano a riunirsi non solo ovviamente rappresentanti ucraini, con la presenza, viene data

0: data da parte della Russia, o meglio gli effetti, perché gli attacchi sono stati ferocissimi anche prima, però l'abbiamo detto, i risultati distruttivi in termini non solo strutturali ma anche e soprattutto di morti e feriti è aumentato proprio perché sono diminuite le capacità di difesa dell'Ucraina. Quindi cerchiamo di capire come la popolazione civile sta reagendo e come anche le tante associazioni ONG presenti in Ucraina stanno in estrema difficoltà continuando a garantire il loro supporto alla popolazione. Raggiungiamo a Kiev Francesco Fornari di Caritas Italiana. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno a lei, grazie di avermi.
0: Francesco, ci aiuti a capire proprio come la popolazione civile sta reagendo a questi attacchi? Abbiamo visto ieri veramente la strage a Kramatorsk, ma sappiamo che Kiev stessa, che pure è lontana dal fronte, sta subendo attacchi a tappeto, e soprattutto come ci si prepara, siamo a ottobre, all'arrivo dell'inverno e delle temperature proibitive che in Ucraina arrivano molto prima di quanto arrivino da noi.
1: Io non so come cosa passi nella testa della popolazione. Certo. So che ormai la popolazione ucraina è abituata a una situazione molto pesante, che nello specifico a Kiev è peggiorata tantissimo negli ultimi mesi, a partire più o meno da agosto. Perché Kiev di fatto è diventata una città della linea del fronte, perché purtroppo le capacità offensive della Federazione Russa sono aumentate tantissimo e la capacità della contraerea non ha tenuto il passo, quindi gli attacchi non sono più solo di notte, sono anche di giorno, ci sono molte più vittime civili e gli attacchi vanno sempre a segno. Si vive in un costante stato di allarme. Io in questo momento, mentre ci stiamo sentendo, sono appena suonate le sirene, quindi in questo momento a Kiev c'è un allarme aereo, stanno bombardando. Non ho ancora sentito botti, però è una questione di minuti. E per quanto riguarda l'inverno, l'inverno scorso è stato terribile, però a partire da gennaio, perché fino a gennaio la griglia energetica del paese è tenuto. Oggi siamo al, cos'è, giorno è oggi? Il 10 ottobre?
0: Sì, no, è il 9.
1: Il 9. Oggi stiamo al 9 e ci sono già dei tagli di elettricità. Ieri l'elettricità, sono arrivato a Kiev in macchina, viaggiavo da Chisinau, sono arrivato in macchina alle 9 di sera, tutta la città era al buio. Una città di 3 milioni di abitanti, tutta completamente al buio. E quindi si immagini, non funzionavano i semafori, non funzionava l'illuminazione pubblica, molte case erano al buio, quindi anche si immagina anche solo gli incidenti in una città di 3 milioni di abitanti in cui tutti prendono la macchina, ecco. E addirittura quest'anno è una novità, quando ci sono i tagli elettricità non funziona la
0: metropolitana? Perché invece prima la metro aveva un sistema di backup energetico.
1: Prima la metro aveva un sistema di la metro aveva un sistema di backup energetico, che adesso non funziona più neanche quello. Quindi la prospettiva è molto severa e molte persone stanno lasciando Kiev.
0: Stanno lasciando Kiev per andare dove? Cioè
1: per andare a svernare a Leopoli, in altre zone del paese più sicure.
0: Chi può, perché pare che chi abbia una casa anche, diciamo così, nelle campagne, in qualche villaggio, piccolo centro, abbia deciso di lasciare Kiev proprio perché nel piccolo centro diventa anche più facile far fronte, per esempio, alla mancanza di elettricità, perché poi a Kiev è tutto elettrificato, anche per cucinarsi qualcosa nel piccolo centro casomai ti accendi anche un barbecue, un fuoco.
1: Esatto, ci si può scaldare anche con la legna, mentre in appartamento il fuoco non si può accendere.
0: No, infatti. Voi come fate anche come Caritas? Perché voi vivete nelle stesse condizioni in cui vivono i civili. Riuscite comunque a prestare supporto, a portare avanti le vostre attività?
1: Sì, noi continuiamo a lavorare, ci vestiamo di più. Andiamo al buio, cerchiamo di andare in ufficio tutti i giorni. L'ufficio di Caritas dove lavoriamo come molto

0: tutti palazzi, diciamo, governativi, o si trova in un quartiere che fino a un mese fa era considerato il quartiere più sicuro dell'Ucraina.
1: Ecco.
0: In realtà, come avete visto, hanno bombardato la sede dell'SBU un mese fa e due settimane fa la Casa delle Scienze. Ecco, quella sta a 300 metri dall'ufficio dove lavoro io.
1: Non male, un brivido d'emozione, ecco, caspita.
0: No.
1: Ma nonostante questo, te, voi, come gli ucraini, resistete?
0: Stiamo qua, restiamo finché serve. Io, finché i miei colleghi di Caritas rimangono a Kiev, io resterò.
1: Grazie anche veramente per tutto quello che riuscite a fare in condizioni così
0: proibitive. Grazie a voi di averci ascoltato.
1: A presto,
0: grazie,
1: Francesco.
0: Grazie a voi di averci ascoltato. A presto.
1: È il minimo, è stato un piacere. Grazie, buon lavoro. Francesco Formari di Caritas Italiana, l'abbiamo raggiunta a Kiev, c'è poco da aggiungere al suo racconto.

0: E andiamo in Francia, dove continuano le manifestazioni degli studenti per rivendicazioni, l'abbiamo detto, che attengono proprio al sistema scolastico francese e per che abbiamo scoperto essere anche molto diverso da quello italiano. E le richieste dei ragazzi vanno da questioni proprio strutturali delle scuole, per esempio far fronte al meglio anche rispetto al cambiamento climatico e dunque al caldo micidiale che costringe i ragazzi a fare veramente lezioni in condizioni proibitive, anche perché il calendario delle vacanze è ben diverso in Francia rispetto a quello italiano, e poi proprio anche questioni proprio di merito rispetto all'avere garanzie sulla continuità scolastica, e quindi in ballo c'è il loro futuro. E i ragazzi lo stanno dicendo a gran voce, stanno manifestando insieme nella stragrande maggioranza dei casi, insieme ai loro docenti e anche alle famiglie. Quindi il problema è veramente un problema enorme a cui questo governo e i prossimi governi, se tutto non si può fare ora e subito, devono dare risposta alle nuove generazioni. Tra l'altro per oggi era previsto anche la ripresa delle elezioni, ma abbiamo capito che sarà invece un'altra giornata di mobilitazione. Le immagini che arrivano mediaticamente sono, diciamo, quelle più forti di aggressioni, di violenze e atti di vandalismo da parte di alcuni ragazzi, ma ricordiamo, sappiamo benissimo che ci sono infiltrazioni anche di gruppi violenti, e dall'altra la reazione della polizia col lancio di lacrimogeni. Quindi sicuramente mediaticamente arrivano notizie e immagini molto drammatiche, ma in realtà non solo a Parigi, in tutta la Francia, nei principali centri francesi, sono manifestazioni assolutamente pacifiche dei ragazzi che chiedono interventi veri e anche finanziamenti importanti per la scuola. Noi raggiungiamo, anzi la ringrazio per essere un po' il nostro sguardo, le nostre orecchie, proprio direttamente dalle manifestazioni dei ragazzi, Katia Rotiroti, che è docente, insegna in un liceo parigino. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci aiuta avere una lettura di quello che sta succedendo in questi giorni, perché abbiamo detto, no, mediaticamente è più facile trovino spazio le immagini più estreme di queste manifestazioni e che dunque poi le rivendicazioni dei ragazzi vadano in secondo piano.
1: E infatti questo è un problema molto grave, molto serio, perché di fronte a tutti i licei importanti, diciamo a tutte le scuole importanti, adesso sono scese in campo, ci tenevo anche a sottolinearlo, università storicamente poco impegnate, insomma, nelle lotte studentesche. E, per fare un esempio fra tutte, l'Istituto Cattolico, la Cato di Parigi, che ha accolto pochi giorni fa il Papa, e erano anche loro per strada ad aiutare e rivendicare, insomma, delle scelte più giuste. Quindi fatta questa parentesi,
0: che non è una parentesi, mi permetti di dire, non è una parentesi da poco, perché università e soprattutto quelle che non scendono facilmente in piazza, evidentemente se lo hanno fatto vuol dire che sposano completamente le rivendicazioni dei ragazzi.
1: Sì, per esempio anche a SAS, che è la facoltà di destra in cui ha studiato Marine Le Pen, in cui c'è un gruppo di attivisti di estrema destra molto molto molto attivi, insomma anche loro sono scesi in piazza. Insomma, sono momenti storici dal punto di vista di chi scende in piazza, ecco, non sono i soliti. Ecco, questo ci terrei a precisarlo, e soprattutto quello che ci terrei a precisare è che ogni volta che ci sono le televisioni non riprendono, cioè sono lì ad aspettare che succeda qualcosa. Quando invece succede che ci sono ragazzi che suonano, cantano, sono veramente tranquilli, preparano i loro slogan, a volte ci mettono anche citazioni letterarie, filosofiche, di tutto, di più, e lì non filma nessuno, perché si vuole dare questa immagine di un movimento violento che invece non è. Grazie per aver fatto nella sua introduzione, aver precisato che ci sono anche i genitori a sostegno del movimento, anche nelle comunicazioni ufficiali delle federazioni, dei rappresentanti, insomma, a livello nazionale. Gli insegnanti siamo con loro per forza, nel senso che sono le nostre stesse rivendicazioni, perché non si può immaginare di avere una scuola che funzioni se non ci sono insegnanti. Non si può immaginare. e avere una scuola che funzioni se non si dà loro la possibilità di proiettarsi in un futuro.
0: Ma certo.
1: Ecco,
0: ma
1: quindi certo. Queste sono cose che noi insegnanti richiediamo da sempre, quindi veder tirar fuori dal cappello magico questi 3.000 posti che arriverebbero così quando ne sono stati soppressi 4.000 l'anno scorso e 1.600 previsti per l'anno prossimo, insomma, è un po', sì. Ci fa un po' ridere.
0: Sì, sembra quasi una presa di giro, no? In qualche modo.
1: Sì, sembra quasi cercare di far tutto per far tornare i ragazzi in classe, così anche questi momenti organizzati di scambio fra i ragazzi cioè, come si possa pretendere di dare delle risposte locali a delle rivendicazioni che sono nazionali, strutturali.
0: Ma assolutamente, ma cos'è che, se c'è qualcosa che veramente ha fatto traboccare il vaso? Perché la situazione che ci aveva spiegato anche nel collegamento che abbiamo fatto inizio settimana del sistema scolastico, di quello che non funziona, di questa estate così atroce in strutture che climaticamente non sono abituate a delle estate molto mediterranee, no? E quindi l'assoluta mancanza di difese, anche solo di tendoni, quindi stiamo parlando veramente di cose immediate. E che cos'è che ha portato i ragazzi a dire basta e a dirlo in modo così importante, unito, convincente?
1: Allora, c'è da dire che i ragazzi dei licei che hanno più bisogno di periferia sono in sciopero dall'inizio della scuola, perché proprio riprendere la scuola con la metà degli insegnanti non presenti, perché non ci sono, perché non ci sono abbastanza insegnanti, ha creato veramente una presa di posizione importante. Ci sono licei in cui ci sono topi, soffitti che crollano, insomma, quello che è cambiato, secondo me, è il fatto che i ragazzi comunicano molto sui social e si indignano più facilmente, ecco, per delle cose che vedono girate da loro stessi, le famose story su Instagram,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: E quindi, vedendo i ragazzi i ragazzi meno fortunati essere in
0: queste
1: condizioni.
0: Perché ci diceva che c'è una differenza comunque nella difficoltà generale, ma sicuramente le scuole di periferia sono messe peggio rispetto alle scuole centrali a Parigi.
1: Certo, ma anche alcune scuole in Parigi, i quartieri non sono tutti gli stessi.
0: Vero.
1: Le periferie anche non sono tutte le stesse, ci tengo forse a dare una sfumatura.
0: Però per dire che non sono tutte sullo stesso livello, no? Ci sono comunque
1: assolutamente no, ci sono delle scuole in cui quando si fa la riunione tutti assieme il 1 settembre con gli insegnanti, direzione, sapendo che i ragazzi arrivano il 2 settembre qui e arrivano già direttamente tutti assieme, cioè dopo 2 giorni massimo di accoglienza si inizia la scuola a pieno ritmo. Ma se in un liceo come il mio possono mancare, non so, 8 insegnanti nel giro su 160-170 e nel giro di una settimana se riuscite a trovarli, il liceo dei licei meno appetibili, diciamo così, la mancanza di insegnanti il giorno del rientro può essere anche del 50% del corpo docente.
0: No, vabbè.
1: Che non si riesce a trovare.
0: No, io sono rimasta sconvolta quando invece che inizio anno mi ha fatto la volta scorsa l'esempio di fine anno, cioè se a marzo il docente di quella cattedra per motivi X va via, non c'è il supplente. Non
1: sì,
0: è che
1: perché,
0: la cattedra
1: no,
0: resta
1: spiego,
0: vuota,
1: i crediti...
0: prego.
1: No, infatti la cosa da capire, mi scusi se la interrompo,
0: no, ma
1: è
0: meno
1: che
0: spiega
1: è
0: meglio.
1: Tutto questione di budget, tutto è questione di soldi. Cioè ogni provveditorato ha un budget limitato, che è sempre più risicato, per pagare i supplenti. E perché ha un budget risicato? Perché il sistema francese ricorreva ai supplenti in maniera molto eccezionale. Perché il concorso a cattedra per insegnante che c'è ogni anno prevede 2 tipi di insegnanti, cioè insegnanti vincitori di concorso, ci sono quelli che hanno la cattedra quindi per tutto l'anno e ci sono quelli che sono lì proprio per sostituire.
0: Ok. Allora, hanno il contratto da supplente per quell'anno.
1: Sono pagati uguali, hanno lo stesso totale, ma titolari su una zona di sostituzione, chiamiamoli così. E sono lì, alcuni sono lì perché non ci sono cattedre di tutte le materie, ma sono spezzoni, altri erano lì proprio per evitare che una, non so, qualcuno che vada in congedo maternità in pensione si rimanga senza niente. Quindi questi insegnanti non ci sono più, nel senso che vengono anche loro attribuiti ogni primo settembre ad una classe per tutto l'anno, e quindi, cioè, si scioglie nel giro del primo mese.
0: Ok.
1: E quindi poi non ci sono più i soldi, cioè non solo non ci sono le vocazioni,
0: sì, sì,
1: di trovare qualcuno che voglia ancora insegnare, ma non ci sono più neanche i soldi per pagarli.
0: Non è chiaro, mancano i soldi e manca però anche la materia prima.
1: Certo, perché manca la materia prima? Perché se quando io ho iniziato il mio stipendio rispondeva, non so, a una diciamo 50% in più del salario minimo, adesso invece siamo lì, capisce? Un insegnante che inizia guadagna più o meno quanto lo stipendio base.
0: Certo, e non
1: quindi
0: è...
1: questo non fa piacere, gli orari sono sempre più impegnativi e soprattutto le classi sono veramente numerosissime. Uno degli slogan dei ragazzi in queste manifestazioni è 35 alunni per un insegnante, 5 poliziotti per ogni alunno, cioè ecco questo era uno dei loro slogan, che è un po' esagerato.
0: È forzato, però rende molto molto bene l'idea, perché comunque se le classi mediamente sono di 35 studenti è veramente tanto, stiamo parlando di classi non di aule universitarie, stiamo parlando di aule di liceo, quindi 35 è veramente un numero importante. Questo mi spiegava paradossalmente rispetto al fatto che anche la Francia sta sperimentando il calo demografico, quindi casomai questo potrebbe portare a pensare a strutturare, ci fossero gli insegnanti e le strutture delle classi, diciamo così, meno numerose, quindi dove l'insegnamento diventa più efficace.
1: Certo, il problema è che non è in questa direzione che si sta andando, certo. I ragazzi lo sanno, e quindi il problema è che una volta che la miccia viene innescata è difficile che i ragazzi si accontentino di misure trovate così all'ultimo momento che non risolvono i problemi strutturali. Perché anche questa piattaforma aperta in cui loro possono fare le loro rivendicazioni va benissimo, sono tutte iniziative lodevoli, ma non concretamente.
0: Esatto.
1: Serve, cioè bisogna votare una finanziaria, sapere dove vanno i soldi.
0: Infatti la domanda che le volevo fare è questa: al di là delle dichiarazioni, che cosa potrebbe, posto che non si può avere tutto e subito, ma quali sono le condizioni minime per cui i ragazzi potrebbero, come dire, almeno sospendere le manifestazioni e dire va bene, adesso ovviamente in attesa di avere concretizzazione, però che cos'è il minimo per tornare alle lezioni? Ecco.
1: Allora, i ragazzi si riuniscono spesso in assemblea straordinaria e ci provano. Penso che fin quando gli annunci fatti nei loro confronti vengono messi sullo stesso piano della riduzione del prezzo di benzina, penso che non si calmeranno. Ma questa è una mia opinione, parlo a titolo personale.
0: Certo.
1: Fin quando non ci sarà un annuncio del budget, cioè su come si spenderanno i soldi, e se una parte di questi soldi che non ci sono, siamo tutti coscienti che siamo in crisi, ma bisognerebbe pure andarli a trovare da qualche parte, perché la Francia non è un paese povero.
0: Esatto.
1: Questo chiedo sempre scusa per la parentesi. Ecco, fin quando il budget del Ministero della Pubblica Istruzione non sarà di nuovo fra le priorità del governo attuale o futuro, penso che i ragazzi non si fermeranno. Perché sanno che sono questo tipo di soluzione che bisogna portare. Quindi io penso che loro aspettino degli annunci di questo tipo. Infatti martedì prossimo è previsto un'altra manifestazione, questa volta vogliono andare in direzione di Matignon, che è la sede del governo francese.
0: Ecco, lì davanti.
1: Non più la Bastiglia o Nation.
0: Sì, chiaro. Vedremo.
1: Penso che questa cosa voglia dire, insomma, dia un'idea del loro obiettivo. Ma le dico, sarebbe più bello se parlassero anche loro, insomma, perché
0: la organizziamo settimana prossima. La organizziamo, sì. Io ho detto, bisogna che il ragazzo sia maggiorenne per questioni di tutele nei confronti dei minori. Però si trovano. No.
1: Sarebbe più facile nelle università perché i licei in Francia finiscono un anno prima.
0: È vero, me l'aveva spiegato. Sì.
1: Che anche i ragazzi di quinta non hanno ancora 18 anni.
0: È vero, me l'aveva spiegato, perché alla fine medie più superiori, quelle che corrispondono al nostro medie più superiori, dura un anno in meno, perché sono 7 anni.
1: Sì,
0: no?
1: Sette anziché 8.
0: Anziché 8, è vero, ha ragione. Vedremo di qualche modo riusciremo, sono convinta. Grazie professoressa, sempre.
1: Io la ringrazio per questa veramente finestra che lei dà sul mondo e volevo anche ringraziare tutti i licei italiani che stanno dando una mano al movimento francese, insomma, anche abbiamo visto copertine, servizi,
0: sì, è vero.
1: Ed è bella la solidarietà internazionale. Ecco,
0: assolutamente, questo fa bene. Grazie Katia Rotiroti, un caro saluto a lei e ai suoi studenti.
1: Grazie a lei, a presto.
0: Buona giornata, vi ricordo Katia Rotiroti è docente di liceo e insegna in una scuola nel centro parigino. Dalla Francia alla Spagna, le manifestazioni oceaniche per la casa, per la crisi abitativa, abbiamo visto che hanno portato il governo all'annuncio delle elezioni anticipate, abbiamo visto che nonostante negli anni ci siano sempre state queste manifestazioni e sempre di più negli ultimi anni, poi la miccia era stato il caso della signora 87enne Mari Carmen, che era stata sfrattata dopo che per 70 anni aveva vissuto nella stessa casa, e l'altro giorno la notizia che Mari Carmen se n'è andata, è morta, era ricoverata in un ospedale dove si trovava appunto dal momento dello sfratto esecutivo. E adesso cosa succede? Ma soprattutto politicamente questa nuova campagna elettorale, che veramente durerà pochissimo perché le elezioni sono già a fine novembre, quanto veramente il tema casa sarà al centro di queste elezioni, non soltanto da un punto di vista strumentale, quanto veramente quindi la Spagna riuscirà a dare risposta all'emergenza abitativa, che sappiamo non è un problema solo della Spagna. Subito raggiungiamo a Barcellona Steven Forti, storico, insegna all'Università Autonoma di Barcellona, giornalista, collabora con numerose testate spagnole e internazionali. Buongiorno, bentornato Steven Forti.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, cosa sta succedendo in Spagna? L'annuncio di elezioni anticipate in qualche modo ha calmierato gli animi di chi pretende risposte certe e tempestive sul fronte casa?
2: Ah, ovviamente no, perché stiamo parlando di un problema strutturale molto complesso da risolvere. Pedro Sánchez e il governo da lui presieduto hanno tentato la settimana scorsa di approvare due decreti per cercare almeno di offrire delle soluzioni che, voglio sottolinearlo, sono parziali, sono limitate, perché la riflessione che qui dovremmo fare di fondo, e poi chiudo la parentesi, riguarda non solo la Spagna, riguarda non solo l'Italia o altri paesi, ma riguarda come minimo a livello europeo dovrebbe esserci una politica abitativa con delle regolazioni e delle decisioni chiare. Detto questo, i decreti che Sánchez ha cercato di approvare in Parlamento, come si sa, non hanno raggiunto la maggioranza, e questo lo ha convinto a sciogliere il Parlamento e a convocare elezioni anticipate. La legislatura sarebbe dovuta terminare nel luglio del prossimo anno. E da qui ovviamente in questi giorni il governo in Consiglio dei Ministri ha approvato nuovamente questi due decreti leggermente modificati, come un messaggio di volontà verso la popolazione e anche l'elettorato di sinistra, che non è proprio molto mobilitato in vista di questo voto rispetto agli anni scorsi, e a differenza di quello di destra, che c'è una volontà per cercare comunque di offrire delle risposte da parte dell'amministrazione pubblica, da parte del governo su questa questione. Ecco, vedremo se in quella che si chiama diputación permanente, ossia il parlamentino che rimane attivo in attesa della formazione del nuovo Parlamento post le elezioni, ecco, queste misure possono essere approvate. Una delle due è molto probabile, pare che ci siano i numeri, perché in quel caso il partito che è stato l'ago della bilancia la settimana scorsa nelle Cortes di Madrid, Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, partito indipendentista catalano diciamo di destra, ecco lì non è più l'ago della bilancia, no? Per i numeri di questo parlamentino, della diputazione permanente. E il secondo invece sarà più difficile che passi, perché c'è anche l'opposizione, c'era già stata anche la settimana scorsa del Partito Nazionalista Basco, un partito di centrodestra che comunque ha sempre appoggiato il governo in queste settimane. Quindi insomma, detto questo, si apre una campagna elettorale. Qual è, io credo, il nodo politico interessante? Che sebbene i sondaggi offrano una maggioranza assoluta alle destre, ossia al Partito Popolare e Vox in crescita, i popolari stabili e Vox in crescita, certo questa campagna elettorale offre la possibilità che un tema su cui le destre, diciamocelo, non hanno delle risposte reali da offrire alla cittadinanza.
0: No, anzi, cioè sono molto vicine, contrario, mi sembra, a quelli che possiamo definire personaggi della speculazione, no? Della casa edilizia, quindi
2: assolutamente. Quindi diciamo che la campagna elettorale, un tema fondamentale della campagna elettorale sarà la casa. Ecco, sulla casa, attenzione, molte delle persone che sono accampate nella Puerta del Sol di Madrid o che stanno manifestando sono anche molto critiche con l'attuale governo, con i socialisti, con la sinistra di Sumar che ha appoggiato Sanchez in questi anni, perché dicono: beh, avevate 8 anni, esatto, in 8 anni non siete riusciti a fare molto. Però sappiamo che questo è anche vero, ma è vero anche che sono i numeri in Parlamento erano risicati, come si è visto la settimana scorsa, quindi il tentativo di arrivare ad accordi per avere una maggioranza ha portato spesso a diciamo posticipare delle decisioni che si sapeva che sarebbero state bocciate poi in Parlamento. E detto questo, poi torniamo al punto: è una questione molto complessa da risolvere, una questione che dovrebbe essere affrontata con anche uno scudo, diciamo così, europeo. Detto ciò, è ovvio che, diciamo, per le sinistre, per Sanchez, l'immagine di queste ultime settimane, della sua anche, del suo coraggio e della sua sincerità anche su questo tema, certo può dare delle speranze di nuovo per recuperare nei sondaggi in questi 50 giorni approssimativamente che mancano fino al 29 novembre, perché prima le tematiche che invece erano al centro del dibattito e che la destra e l'estrema destra cercherà in ogni modo di riportare al centro, più che parlare di casa e diritto all'abitare, sono Ceuta, esatto, l'immigrazione, certo, e la corruzione dei socialisti.
0: Questo non c'è dubbio. Io direi che è facile capire che comunque il tema casa sovrasti, no? Poi questi altri temi che invece al netto della casa sarebbero sicuramente molto molto pesanti in una campagna elettorale. Facevi riferimento a Sanchez, sicuramente Sanchez non è la prima volta che dimostra coraggio e anche disinvoltura in certe scommesse e azzardi veri e propri, no? In certe mosse politiche.
2: È quello che fece, diciamo così, il parallelismo si può fare con il 2023, quando dopo una sconfitta cocente alle amministrative decise proprio poche ore dopo di convocare elezioni anticipate che si tennero poi alla fine di luglio di quell'anno, e dove si dava per scontato quasi, o insomma le scommesse dicevano: beh, insomma, la destra arriverà al governo, no? E invece poi l'ultima settimana, almeno quello che poi i sondaggi hanno spiegato, c'è stato una svolta e l'elettorato di sinistra, non quello di destra, è rimasto mobilitato, attenzione, però l'elettorato di sinistra, invece che rimanere a casa, andiamo a votare per evitare che la destra arrivi al governo, perché in quelle settimane si stavano formando poi esecutivi di coalizione a livello regionale o municipale tra i popolari e Vox, quindi Vox per la prima volta entrava nel governo e ovviamente seppur in ambito locale. Ecco, adesso la questione è che i popolari hanno già detto che, anche perché non avrebbero altre possibilità, che governeranno con Vox, certo, a scala nazionale.
0: Sì.
2: Questo servirà per mobilitare di nuovo una parte elettorato di sinistra? Sì, ma solo in parte. Ecco, ci deve essere anche qualcos'altro perché possa essere possibile di nuovo, diciamo, questa remontada di Sanchez e delle sinistre, e credo che solo il tema della casa di per sé non possa essere sufficiente. Aggiungo un ultimissimo elemento.
0: Sì?
2: Sanchez ha un problema: il partito alla sua sinistra, o meglio dire i partiti e la frammentazione dei partiti alla sua sinistra. Secondo la legge elettorale spagnola, non entro adesso qui nei dettagli, però se alla sinistra di Sanchez, con i numeri che hanno i socialisti, come negli ultimi anni, nelle scorse elezioni legislative, se alla sinistra non c'è un partito che ha almeno il 10-12%, non ci sono i numeri assolutamente per avere una maggioranza nelle Cortes, neppure come l'ultima volta, unendo tutti i partitini nazionalisti, sì, sì, regionalisti, sì, sì, locali, per avere poi almeno una maggioranza assoluta, per quanto risicata, con il Parlamento che rischia di diventare un Vietnam durante la legislatura, ecco, però non ci sarebbe nemmeno quella possibilità. Quindi qui il grande problema si scoprirà da qui a 10 giorni, quando bisogna chiudere le liste, bisogna presentare i partiti e le coalizioni.
0: È più facile fare calcoli, perché proprio diventa una questione, come dicevi tu, aritmetica, di numeri.
2: Certo, ma per capire anche quello spazio lì come si presenta, si presenta separato, che sarebbe un suicidio politico assolutamente, si presenta unito, sì, con che nome, con che leadership, si parla di Ada Colau, si parla del nome di Frente Amplio, no? Termine usato in Uruguay per esempio, eccetera, e sì, potrebbe essere una possibilità, poi bisognerà capire se funziona elettoralmente, ma Podemos sarà parte di quello spazio, ecco. Sembrano tutte delle minuzie, però sono delle minuzie in questo contesto molto importanti per capire se c'è la possibilità di evitare che una destra tradizionale sempre più radicalizzata come i popolari e una destra estrema alleata di Trump, di Milei, di Bolsonaro arrivino al governo in Spagna, attenzione, proprio nel 50° della fine della dittatura.
0: Infatti stavo proprio per farti questo richiamo storico di date, di anniversari, che è veramente emblematico, no, in questo momento.
2: Sì, tra l'altro, guarda, un parallelismo, se vuoi, Giorgio Meloni arriva al potere in Italia nel centenario della marcia su Roma, e anzi proprio in quegli stessi giorni si forma l'esecutivo. Ecco, qui c'è la possibilità che Vox alla fine di quest'anno entri per la prima volta al governo in Spagna. E Franco morì nel novembre del 75, quindi sarebbero, sì, se facciamo proprio questi parallelismi storici, anniversari, 51 anni. E proprio alla fine del 76 ci fu il referendum sulla legge di riforma politica, che fu il vero passo perché ci fossero poi nel 77 le prime elezioni democratiche, no?
0: Esatto, sì, è proprio così.
2: Quindi saremo proprio nel 50°. Ecco,
0: per carità,
2: vediamo.
0: Queste sono
2: caso,
0: tutte suggestioni, però uno ci pensa, ecco.
2: Uno ci pensa assolutamente. Diciamo però che ci sono una 50ina di giorni dove sicuramente stiamo vedendo anche un fattore nuovo, e quello di cui parlavamo fin dall'inizio, ossia delle mobilitazioni nelle strade, nelle piazze, di una questione che è molto sentita e che è anche intergenerazionale, perché non tocca solo i più giovani, che certo, non possono prendere una casa in affitto, eccetera, ma tocca anche altre generazioni, sia per gli sfratti, sia per genitori e nonni che pensano ai più giovani che non possono essere indipendenti. Voglio dire, questa è una questione molto importante, dove c'è anche una mobilitazione dei sindacati. Cosa voglio dire? Voglio dire che non c'è solo un malcontento e un risentimento, ma c'è qualcosa di nuovo rispetto ad anni fa, che è che ci sono persone in strada che non solo fanno una manifestazione, ma ne fanno molte, che cercano di bloccare degli sfratti, si faceva anche negli anni scorsi, ma ora sono molto più partecipate, e che stanno addirittura accampate in alcune piazze di diverse città, Madrid, Barcellona, eccetera, eccetera. Ecco, vediamo che cosa comporta questa mobilitazione in una campagna elettorale che, come dicevamo, è anche cruciale a livello europeo.
0: Questo poco ma sicuro. Grazie Stephen Forti, torniamo prestissimo a sentirci, perché saranno settimane veramente molto intense, cruciali per la Spagna, ma non solo, come stavamo proprio dicendo. Grazie, buona giornata, buon lavoro Stephen.
2: Buona giornata, presto.
0: Stephen Forti è docente di storia, insegna all'Università Autonoma di Barcellona, oltre a essere anche giornalista. Allora, noi ci fermiamo qua, ma solo per il momento, per dare spazio alle news delle 9, poi tornare insieme venerdì. Oggi ampissima pagina dedicata al tema salute, però prima ancora un po' di legge elettorale.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno In Blu 2000.
2: Buongiorno In Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La riforma della legge elettorale è legge, è passata alla Camera con 227 sì, vediamo le novità.
2: Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolata a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E l'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, così il commissario Dombrovskis. La guerra in Ucraina. 2 persone sono rimaste uccise, altre 4, tra cui un bambino, in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. L'esercito russo ha attaccato Zaporizhia uccidendo una persona. 33 le vittime civili ieri per un raid su 2 autobus a Kramatorsk. Stati Uniti, dopo 20 anni torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nigel Azan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, sarà trasmessa anche in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre prossimo. Sciopero in tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure. Da oggi sono sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. E infine, con una messa nella Basilica di San Pietro, il Papa ieri sera ha inaugurato l'anno accademico dell'Università Pontificia. Ha incoraggiato a non studiare solo per se stessi, ma per gli altri, come servizio alla fede e alla verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e bentornato a Luigi Di Gregorio, analista politico, docente di comunicazione politica per Rubettino, scritto War Room. Buongiorno Di Gregorio, bentornato.
1: Buongiorno, bentrovati, buongiorno.
0: Allora, legge elettorale, ieri c'è stato il via libera definitivo dalla Camera, tra l'altro il centrodestra ha superato anche la prova del voto segreto, quindi non ci sono stati franchi tiratori, abbiamo questo nuovo sistema elettorale, vedremo se così rimarrà, nel senso che le opposizioni hanno annunciato ricorso alla Corte Costituzionale, vedendo appunto degli elementi di incostituzionalità, e vedremo, non è per la prima volta che votiamo con una legge che risulta dell'intervento della Consulta. Poi, al di là del merito del nuovo sistema elettorale, l'altro tema è la data, cioè quando si vota, perché Meloni ieri ha detto di nuovo che la legislatura termina tra un anno, nel senso proprio ottobre 2027. Tajani dice che si vuole arrivare a fine legislatura, però Malan l'altro giorno, Fazzolari ieri, vedono un voto primaverile.
1: Sì, sono in campo secondo me entrambe le ipotesi, nel senso che per chi dice maggio e per chi dice settembre-ottobre. Vedremo, questo se lo capiremo più avanti, forse anche in base appunto a quello che uscirà dalla Consulta,
0: sì.
1: Però si presume che entro fine febbraio comunque dovrebbe pronunciarsi, e dopodiché non è carino tutto questo pressing sulla Corte Costituzionale dal mio punto di vista, però vabbè, ci sta nel gioco politico.
0: Sì, un po' è sempre stato, cioè noi siamo abituati a vedere le legislature che nello scorcio di legislatura mettono a punto una nuova legge elettorale, l'opposizione che rivendica, se chi è all'opposizione in quel momento rivendica sempre i vizi di costituzionalità e quindi ci si gioca la carta Consulta, è vero, può essere anche una pressione impropria nei confronti della Corte Costituzionale, però ormai fa parte del pacchetto, mi verrebbe da dire.
1: Il gioco delle parti, diciamo così. Non entriamo in quei dettagli, perché poi ne entriamo però
0: tutte le questioni.
1: Sì.
0: Allora, presentiamola per i nostri ascoltatori, anche se insomma ormai se ne parla da tempo. È una legge proporzionale con soglia di sbarramento, ovviamente, e un importante premio di maggioranza, di stabilità, di governabilità a chi raggiunge la coalizione che raggiunge il 42%. Quindi diciamo c'è una soglia, un tetto alto che è il 42%, però poi ti arriva un premio sicuramente generoso. Poi con indicazione del premier, capilista bloccati e poi le preferenze.
1: Tutto giusto. Premio però è meno generoso di quello che sembra, quindi cominciamo un attimo
0: a
1: entrare nei dettagli, perché allora in teoria i 70 seggi alla Camera e i 35 al Senato di premio costituiscono diciamo il 17,5% dei seggi totali e quindi sembra un premione. Però in realtà quel premio viene, come dire, aggiunto a seggi che vengono, come dire, assegnati col proporzionale ma che diminuiscono. Quindi diciamo il tuo 42% non lo prendi su 400 seggi ma su 330 seggi.
0: Okay.
1: Questo significa che il totale dei seggi attribuiti alla coalizione vincente in realtà sarà più o meno il premio, sarà più o meno del 10%.
0: Ah vabbè, quindi è ridimensionato.
1: È una questione matematica, adesso no, in radio di un video.
0: Sì, non abbiamo gli schemini.
1: No. Però ecco, senza fidatevi di me, il premio alla fine si riduce tra 9 e 10 punti per chi vince. E questo secondo me non è un premione.
0: No, è vero.
1: Che 10 punti
0: si ridimensiona notevolmente.
1: Si ridimensiona. Dopodiché la Corte disse in una sentenza sull'Italicum che non era irragionevole una soglia del 40 e la legge attuale prevede una soglia del 42, quindi io non vedo problemi sul premio dal punto di vista della costituzionalità.
0: Vedi altri problemi?
1: Io i problemi li vedo sulle firme, sulla questione della raccolta firme che è stata triplicata per le formazioni diciamo non già presenti in Parlamento.
0: Esatto, perché l'escamotage è però se in qualche modo vieni abbracciato o ti viene ceduto il simbolo o comunque ti aggreghi a una forza anche minore però già presente in Parlamento, allora c'è una facilitazione. Esatto. c'è lo scontro.
1: Allora, diciamo, qual è la ratio del triplicare le liste? Per evitare quelle che una volta chiamavamo le liste civetta,
0: sì,
1: cioè i Forza Roma, i Forza Lazio, i Forza Milan, Forza Inter, queste robe, cioè arriva un elettore in una cabina, è indeciso fino alla fine, vede questo simbolo, come dire, simpatico, mette una crocella, quel partito praticamente inesistente, nel senso che ha candidature di comodo, non ambisce a prendere seggi, però quei voti contano per il famoso 42%, quindi certo, per evitare il proliferare di queste liste finte hanno alzato il numero delle firme, però la Corte potrebbe dire avete alzato troppo e quindi avete limitato l'accesso alla competizione, no, alle forze politiche nuove, quindi quello è un tema che vedo, però non è un tema che eventualmente smonta l'impianto della legge, nel senso se la Corte potesse dire non va bene, alzi, abbassi il tetto delle firme, ma la legge elettorale sta aspettando, non è un tema che mette in discussione,
0: sì,
1: la legge elettorale in sé.
0: Chiaro.
1: Un tema che potrebbe mettere in discussione parecchio invece è la questione del premio al Senato, nel senso regionale o nazionale, che vuol dire? In base alla Costituzione il Senato è eletto su base regionale, così dice l'articolo della Costituzione, e qui i costituzionalisti si dividono, nel senso c'è chi dice ok, ma basta che tu fai le circoscrizioni regionali e sei a posto, poi il premio può essere anche nazionale. Viceversa altri dicono no, allora devi attribuire anche i premi in base a come vanno le coalizioni nelle singole regioni, però è chiaro che con i premi regionali è difficile che uno vinca in tutte le regioni. Banalmente oggi c'è la zona rossa, l'ex zona bianca, no?
0: Sì, certo.
1: Il centrodestra difficilmente vince in Emilia.
0: C'è una zonizzazione dei colori, no? Lo sappiamo,
1: esatto,
0: bene.
1: E quindi è chiaro che se il premio tornasse regionale in base alla sentenza della Corte Costituzionale, l'idea, proprio l'impianto di questa legge, che è garantire maggioranze solide a chi vince, falterebbe, perché al Senato questa maggioranza solida non saresti più. Ma proprio la Corte Costituzionale, sempre nella sentenza, mi pare nella sentenza sulla Calderoni del 2014, disse occhio perché i premi regionali non garantiscono maggioranze certe. Quindi già la Corte disse questa cosa.
0: Sì.
1: E quindi anche qui non lo vedo come un problemone, però certo è un tema. Non ho detto che non è bello tirare la giacchetta alla Corte, non posso tirarla neanche io.
0: Senti, invece per quanto riguarda la questione delle preferenze, perché come dire, maggioranza e opposizione hanno due letture completamente diverse. La maggioranza dice finalmente tornano le preferenze, e invece dall'opposizione dice una truffa, perché sono preferenze condizionate, no, per la questione dei capilista bloccati. Qui cosa ne pensi?
1: Allora, è noto che Meloni avrebbe avuto le preferenze pure, diciamo.
0: Sì, nette proprio, sì.
1: Gli alleati non proprio. Ne abbiamo già parlato tra l'altro in un collegamento,
0: sì,
1: precedente.
0: Sì.
1: C'è stata tutta, secondo me, una demagogia.
0: Che c'era il lodo di Gregorio che io ho portato avanti, ma senza successo, ahimè.
1: No, perché poi abbiamo visto che, ne so, il Movimento 5 Stelle è schieratissimo per le preferenze, quando notoriamente in tutte le elezioni a preferenze va male, perché
0: esatto,
1: non ha territorio, non ha storia, eccetera. Vannacchi, appena nato, che ti fa a morire per le preferenze, quando oggettivamente non ha territorio, non ha storia.
0: Certo.
1: Quindi diciamo, abbiamo visto tutto un teatro sulle preferenze, interessanti, cioè diciamo utile dal punto di vista tattico, perché è chiaro che apparentemente piacciono. Dopodiché si è cercata questa mediazione, che dice appunto, anche qui la demagogia non manca, perché chi dice che sono finte in realtà, diciamo, non considera due cose. Uno, che non le abbiamo comunque dal 92 alle politiche, quindi anche fossero, diciamo, gli eletti a preferenze, che ne so, uno su quattro,
0: comunque qualcosa, perché prima erano 0 su 4, quindi.
1: Esatto. Dopodiché, in base a una simulazione di Utrend, siamo tra i 4 e i 5 su 10,
0: sì,
1: quindi in realtà, in base a una cosa che ho scritto io, perché poi giocando con le pluricandidature, il listino premiale, adesso non entro nei dettagli, i partiti potrebbero arrivare addirittura a 3/4 di eletti a preferenza.
0: Buono.
1: In base a come giocano le loro candidature. Cioè, paradossalmente, siccome ognuno può essere candidato in 5 collegi plurinominali, le pluricandidature cosiddette, se io li vinco tutti e 5, poi alla fine ne devo scegliere uno, ovviamente, che mi rappresenti, come che io rappresenti. Negli altri 4 tutti gli eletti saranno eletti a preferenza.
0: Quindi aspetta, stai dicendo che in realtà lo strumento,
1: esatto,
0: è tale per cui poi sarà il singolo partito, esatto, veramente a dare spazio o meno alle preferenze?
1: Esatto, così come il singolo partito può dare spazio o meno alla rappresentanza di genere, essendo capitista donne.
0: Non capito.
1: È un altro tema che è stato sollevato.
0: Assolutamente. E poi c'è l'indicazione del Premier. Per quanto riguarda l'attuale maggioranza non è un problema, sicuramente insomma non si può contendere la leadership di Meloni guardando anche ai recenti sondaggi. Per quanto riguarda invece il campo largo, il problema è devastante.
1: Che però, se ci pensiamo, è anche un modo, secondo me, che li costringe a trovare una quadra.
0: Senza dubbio, perché se la legge resta questa, per forza.
1: Perché sì, no, oggettivamente è un problema. Anche lì, diciamo, la tesi è un premierato mascherato, le prerogative del Presidente della Repubblica, in realtà non si toccano le prerogative del Presidente. Quella è un'indicazione che serve agli elettori. Cioè, noi siamo questa coalizione, abbiamo questo programma, abbiamo questo candidato premio. Dopodiché, se la coalizione è compatta, quando vanno da Mattarella, Mattarella inevitabilmente indicherà quel nome. Ma questo avveniva anche prima,
0: infatti.
1: No? Cioè, quando vinceva il centrodestra con Berlusconi presidente, non è che Mattarella diceva chi volete come presidente?
0: Sì, non avevamo dubbi, no, di chi sarebbe stato il presidente del Consiglio. Infatti questa, diciamo, è un'ipocrisia anche mal mascherata, perché è sempre stato così. Però certo vuol dire che i giochi devono essere sciolti e prima.
1: Esatto. È molto meloniano. In questo senso il Melonellum è giusto come nome. Io lo dico sempre, questa legge è molto meloniana, perché Giorgia Meloni ha un'idea di democrazia molto anglosassone, cioè molto binaria. Per Giorgia Meloni il centro non esiste, cioè destra e sinistra, noi loro, governo e opposizione.
0: Sì, no, su questo.
1: E non a caso non ha mai partecipato ad altri governi, giallo-verde, Draghi, non a caso odia tutti i governi tecnici, gli intrusi, i ribaltoni, tutte le maggioranze trasversali. Lei è molto, in questo è molto terrea, diciamo, e questa legge rispetta quella che è assolutamente democratica, al di là di tutto quello che noi diciamo. È un modello di democrazia diverso da quello consociativo, consensuale, che invece è votiamo, andiamo da soli e poi vediamo. Questo a lei non piace, vuole chiarezza per gli elettori e vuole chiarezza sulle coalizioni da prima, diciamo, e quindi anche sul candidato premier. Cioè, se io ti dico da prima chi è il mio candidato premier, faccio chiarezza.
0: Ma secondo te come scioglierà il campo largo la questione? Sappiamo che anche l'ipotesi del terzo nome, no? Gualtieri al momento è stata accantonata, quindi o trovano un altro nome che possa rappresentare veramente una figura da federatore che vada bene a tutti, oppure saranno primarie. Però lì c'è un po', come dire, il cortocircuito, che il partito che sicuramente conta su più nomi è il Partito Democratico, ma il leader che invece riesce a catalizzare maggiori preferenze è Conte, non Schlein.
1: Lì diciamo la situazione sta ingarbugliando ancora di più. Cioè, quando l'intervento di Schlein sembrava far chiarezza, certo è stata anche dura, però ovviamente proprio perché non hai una leadership così riconosciuta e legittimata, un intervento duro poi crea invece fibrillazione. E quindi è quello che è successo, nel senso che al momento sembra la soluzione quella delle primarie, però non sappiamo ovviamente quando, non sappiamo le regole delle primarie, non sappiamo se ci saranno altri candidati. Comunque continuano a girare movimenti strani, intervista di Mancini su Gualtieri, pare che Bettini tifi per Gentiloni invece, cioè insomma ci sono tutta una serie di movimenti, peraltro tutti interni al PD, che è questo, diciamo, è un problema ulteriore per Schlein, che complicano il quadro. Dopodiché non vediamo neanche il programma, perché leadership e programma sono in realtà collegate, non sono schizze come sembrano, no? Perché sono collegate? Perché avendo una coalizione con posizioni molto divergenti su certi temi chiave, pensiamo al riarmo, all'Ucraina, eccetera, tu se ti chiedi al programma, arrivato a quel punto, ti fermi. A meno che non hai un leader forte che faccia sintesi. Non avendo un leader forte che faccia sintesi, non puoi neanche vedersi fare il programma. Quindi diciamo sono al momento in un impasse per cui dicono facciamo prima questo, facciamo prima quell'altro, ma in realtà non parte nessuno nell'altro.
0: No, è chiaro. Invece di contro, l'altro problema in seno al centrodestra, però veramente ho un paio di minuti e lo accenniamo, tanto avremo modo di riprenderlo, è Vannacci, perché se guardiamo i sondaggi di oggi, per arrivare a questo 42% c'è bisogno. È vero che l'aritmetica non premia mai in queste considerazioni, l'aritmetica pura, però un'indicazione la dà. Con Vannacci, diciamo, il centrodestra sarebbe molto più sicuro di raggiungere il 42%, però diciamo che al momento le dichiarazioni su una possibile allargamento, alleanza con Vannacci non vanno in questa direzione.
1: No, perché secondo me, io l'ho anche detto pubblicamente, in realtà Vannacci vuole andare da solo. sta però usando una retorica molto efficace che ti dice ma alla fine andrò da solo perché non mi vogliono loro, non perché io non voglia andare in coalizione. Questo è molto efficace perché evita la categoria del nemico e del traditore.
0: Eh sì, certo, dal suo punto di
1: perché
0: vista
1: ti
0: sicuramente.
1: Dica, io sono provato, Giorgio è il mio numero, non mi chiamano, qual è la loro strategia? In realtà vogliono perdere loro, non io, cioè, si sta girando la frittata, quando in realtà è chiaro secondo me che a lui conviene andare da solo, perché da solo non si diluisce nella coalizione, non subisce la leadership di Meloni, può spingere sui suoi temi radicali e può fare
0: certo.

0: secondo me.
1: Sì,
0: però no, è chiaro anche a Meloni, quindi non ci sarà fuori. L'obiettivo del centrodestra è vedere se riescono a sgonfiarlo.
1: Infatti, questo vedremo. Vedremo cosa succederà. Prossimi mesi, grazie sempre. Luigi Di Gregorio, un piacere averti con noi. Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Luigi Di Gregorio, politologo, docente di comunicazione politica, per Rubettino ha scritto War Room. E adesso?
2: Spazio Salute.
1: E per inaugurare il nuovo spazio salute di questa nuova stagione del Buongiorno in Blu abbiamo deciso oggi di allargarci, quindi abbiamo cominciato un pochino prima perché sono tre i temi che vogliamo affrontare, dobbiamo recuperare di tutta l'estate che non abbiamo avuto modo di sentirci. Allora, domani è la giornata mondiale della salute mentale, quindi una giornata molto importante. Noi abbiamo deciso oggi, come sguardo alla giornata di domani, di guardare ai nostri giovani, ma i nostri giovani che hanno cambiato paese, quindi hanno lasciato l'Italia per lavoro, quindi probabilmente è stato anche un motivo non sempre tanto legato alla volontà di un'esperienza all'estero, quasi proprio alla necessità, quindi anche come dire un esilio obbligato dalle opportunità che all'estero hanno trovato in termini di carriera o stipendio, che qua invece non gli sono state offerte. Quindi parliamo dei nostri expat che sempre più fanno registrare una sorta di sindrome, tant'è che si parla di expat blues, cioè di malinconia, di disagio psicologico per la loro condizione. Ne parliamo con Furio Ravera, psichiatra della casa di cura Le Betulle, si occupa di abuso e dipendenze da sostanze di stupefacenti e farmaci, anche di disturbi della personalità e disturbi psicotici. Buongiorno dottor Ravera, bentornato.
3: Buongiorno.
1: Allora, ma veramente esiste questa sindrome dell'espatriato?
3: Dunque, farò una brevissima premessa. In psichiatria da qualche anno saltano fuori le diagnosi di moda, no? Per cui ci troviamo, e di questo sono già usciti dei libri che commentano questo pericolo, anche perché la diagnosi in psichiatria deve essere fatta con lentezza, a meno che non ci si trovi un pronto soccorso, allora il tema è diverso. Voglio dire che trovandosi di fronte a un disagio occorre non fermarsi alla prima impressione, quindi sicuramente questo tema di cambiare nazione, cambiare lingua è un tema che ha delle complessità, perché dobbiamo tenere conto di molte variabili. Un conto è un espatrio legato a condizioni di vita disagevoli, a condizioni economiche disagevoli, alla disoccupazione. In questo caso si potrebbe dire che una persona va a cercare quello che non trova nel suo paese, e spesso non è che sceglie un paese sulla base del fatto che è attratto da quel paese, ma lo sceglie sul fatto che quel paese gli offre un'opportunità di lavoro. Penso ai nostri migranti, per esempio, che allora si soffrivano molto di blues, però questo non veniva osservato, perché erano persone che partivano dall'Italia disoccupate, andavano alle miniere in Belgio, in Alsazia, insomma, quindi riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena, però erano condizioni di vita dure, lontani dalla famiglia, lontani dagli affetti, lontani dagli amici, e quindi questo è un aspetto che in qualche maniera esiste anche adesso, e esiste in senso internazionale, no? Per tutte quelle migrazioni che vediamo e che sono una vera emergenza umanitaria importante.
1: Non c'è dubbio. L'altra? Prego, continui.
3: L'altro è rappresentato invece da quei giovani che scelgono di andare a fare dei corsi di studio all'estero. Parliamo prima dell'Erasmus, che in genere è la prima esperienza all'estero di residenza e studio. Qua mi è capitato di incontrare alcuni pazienti che erano partiti con grande entusiasmo.
1: Infatti stavo per dire, ma di solito l'Erasmus, insomma, è accompagnato a grande entusiasmo e forse anche grandi aspettative poi deluse.
3: No, mi sono trovato ragazzi che vede, noi non teniamo mai conto, siamo poco consapevoli quando

0: abbiamo delle risorse, non sappiamo e non siamo consapevoli di quanto queste risorse ci sostengano. Conseguentemente un ragazzo che è nato in Italia, vive a Milano, soprattutto in una città come Milano che genera veramente un sistema di vita difensivo, chiuso, ci sono dei giri proprio di amicizie, sì, che accompagnano addirittura dall'asilo fino alla maturità, però uno non tiene conto del fattore sostegno, sicurezza che questa cosa dà, nonché le abitudini, i luoghi che uno frequenta, gli affetti familiari magari sottovalutati, no? Il fatto che ci sia una mamma che fa la mamma, anche poi se ci sono dei contrasti, però c'è quella roba magica di trovarsi sì. Io dico sempre che i ragazzi a 19 anni quando escono di casa ritengano che lenzuola, asciugamani, forchette e coltelli e piatti provengano dal cielo, perché quando
1: si materializzano per magia, sì, è vero.
0: Sono come i rubinetti dell'acqua. Sì. E allora, quando vanno all'estero si trovano a fare i conti col fatto che devono provvedere a se stessi, vale a dire prendersi cura del proprio spazio privato, e questa è già una novità, perché non in tutte le famiglie i figli sono spinti a farsi il letto, insomma, a partecipare un po' all'ordine domestico. Questo detto quello, c'è il cambiamento che sembra banale, ma anche dell'alimentazione, ci sono persone che trovandosi in un paese diverso fanno veramente fatica a alimentarsi per le abitudini di quel paese, non occorre andare evidentemente nella profonda India, se uno va in Inghilterra non trova esattamente quello che si mangia in Italia, no? Ora poi c'è stata un'italianizzazione anche negli Stati Uniti, per cui mi ricordo primi anni che sono andato negli Stati Uniti il caffè era quello, e poi sono cominciate a comparire
1: l'espresso, è arrivato dopo
0: l'espresso e così via, spesso interessanti perché vendevano il caffè e i sigari, quindi si sapeva
1: in doppia,
0: ecco. Quindi il punto è che quando si fanno delle scelte il problema sarebbe non solo di esplorare le aspettative, esplorare l'ambiente in cui io arriverò, che generalmente non è rappresentabile con esattezza in termini di disagi che posso trovare, ma partire dal fatto quali sono le cose che qui in Italia, a Milano, in qualche maniera rappresentano un supporto per me importante. E allora viene fuori che ci sono degli amici, gli amici non sempre ti possono seguire in Erasmus, certo, o in un trasferimento per un'università che talvolta è magari nel centro degli Stati Uniti, un paese insomma che è diverso dall'America immaginata, no? Così pure alcuni che sono andati a studiare nel Regno Unito, diversi a studiare a Londra, che è fortemente italianizzata, c'è una tribù italiana a Londra molto vasta di studenti, se si va in altre città extra Londra ci si può trovare in una situazione diversa, e abbiamo avuto delle problematiche anche grosse, perché alcuni si sono trovati partiti entusiasti, famiglia contenta, ragazzi contenti, hanno provato degli intensi sentimenti di solitudine nelle pratiche comuni, quelle per esempio di mangiare, quello di dove vado stasera,
1: proprio la normalità del quotidiano,
0: la normalità, perché la normalità purtroppo è come i muscoli, noi non ci accorgiamo dei nostri muscoli finché non abbiamo uno strato muscolare, allora scopriamo un nome di un muscolo, no?
1: Esiste questo
0: gastrocnemio. Ecco, no? E si diventa anatomisti, quindi il punto è proprio che un contrasto che esiste fra la idealizzazione del luogo in cui intendiamo andare, che è un'idealizzazione generalmente fatta su tanti aspetti che generalmente sono, uno può aver conosciuto New York per esempio perché ci è andato 20 volte come turista, ma è molto diverso andarci per lavoro o andarci per studio.
1: Sì, è un altro mondo, sempre.
0: Perché viene fuori il tema della quotidianità.
1: Esatto.
0: Quando vai
1: è
0: a New York dici ora vado al MoMA, vado a vedere questo, quest'altro, quell'altro, e quando sei lì dici ora vediamo un po' cosa mi faccio di colazione stamattina.
1: No, è molto, no? È assolutamente molto chiaro.
0: E queste
1: chiaro.
0: Variazioni, che peraltro sono descritte anche nei sistemi diagnostici dello stress, il cambiamento di nazione, il cambiamento di lingua, sono un fattore stressante significativo che non può essere dimenticato, quindi bisogna farci i conti prima di andare,
1: chiaro.
0: Altrimenti è come se una persona andasse a abitare alla Svalbard e poi si stupisse che è freddo,
1: che ci vuole il golfino pesante,
0: sei mesi di notte e così via, insomma.
1: Chiarissimo,
0: quindi,
1: no, è stato molto molto chiaro e molto interessante questa chiacchierata. Dottor Ravera, grazie.
0: Per carità, vi ringrazio, buona giornata.
1: Buona giornata. Fulvio Ravera, psichiatra, lavora alla casa di cura Le Betulle, è stato molto interessante questo discorso che ci ha fatto sugli Exact Blues, quindi mi raccomando ragazzi, sia che partiate per studio sia per lavoro, siate molto consapevoli e consci di quello che state facendo, di dove state andando, non vi pensate in quel posto come turisti, ma proprio come cittadini che poi devono srotolare la loro quotidianità. E adesso parliamo di tumori del sangue, un tema che ci è molto caro, e lo facciamo guardando anche all'ultimo Blood Cancer Summit, che ha evidenziato, ed era proprio il tema di questa edizione, del gap che si verifica lungo il percorso di cura del paziente che ha il tumore del sangue. Perché? Che cosa intendiamo? Buongiorno, bentornata Davide Inteia, Health Economist,
2: buongiorno.
1: Consulente in scienza della salute, fondatore di SCEO, che è società di ricerca e consulenza specializzata in economia sanitaria. Cosa intendiamo quando parliamo di gap lungo proprio l'iter terapeutico di cura del paziente?
2: Lo intendiamo come lacune, quindi sostanzialmente il termine gap sta ad indicare delle lacune rispetto a degli standard e rispetto anche a delle condizioni desiderabili di presa in carico del paziente, in questo caso con tumore del sangue, che sono auspicabili. Con Bridge the Gap, che è il nostro progetto madre che poi ha generato il Blood Cancer Summit, intendiamo osservare le lacune della presa in carico, quindi sul fronte diagnostico, sul fronte terapeutico e su quello assistenziale, le lacune oggi presenti in Italia per trovare delle soluzioni. Queste soluzioni però sono viste come ponti, ecco perché il bridge, the gap, dei ponti, cioè delle connessioni tra competenze, livelli di governance sanitaria e strutture, quindi enti e ruoli, perché è lì il gap che noi troviamo. Infatti una delle parole che è emersa con forza al Blood Cancer Summit del primo ottobre, quindi la seconda edizione, è proprio il coordinamento, cioè i problemi che vediamo nella non tempestivo accesso a test diagnostici che permettono al paziente, per esempio con leucemia, di accedere a delle terapie più mirate, è visto proprio come una mancanza di connessioni tra laboratori, capillarità dei laboratori in alcune regioni italiane e quindi poi follow up per un accesso tempestivo a una terapia più mirata rispetto a quelle che esistono. I gap che abbiamo visto nel percorso terapeutico, la stessa cosa, la prontezza di accedere a delle terapie nuove in tutte le parti, superando anche gli aspetti procedurali amministrativi che ne possono di fatto, non nella teoria, ma di fatto rallentare l'accesso.
1: Tra l'altro ovviamente il summit è stata l'occasione anche della pubblicazione del white paper che ha proprio evidenziato un po' quello che ci stava dicendo e anche che la vera mancanza, quello che l'ha definito un gap come buchi, come dei vuoti, è come se fosse una rete dove mancano poi dei gangli.
2: Sì, esattamente, dove mancano dei nodi che sono nodi solo se c'è una responsabilità chiara, un'attribuzione di competenze, la previsione di professionalità adeguate per realizzare quei compiti e poi anche un monitoraggio dell'effettivo accesso a dei servizi. E colgo l'occasione di questa domanda per parlare del terzo nodo, quello assistenziale, che è quello più evidenziato. Oggi i tumori del sangue in Italia sono curati benissimo, la classe medica di riferimento, ematologi, oncoematologi, lavora tantissimo e lavora bene, e i tumori del sangue, per la loro complessità, per la frequenza delle innovazioni che li vedono protagonisti, diciamo così, è un laboratorio per il Servizio Sanitario Nazionale. Però non si può non parlare, a parte delle lacune nell'accesso ai test laddove servono o nella tempestività nell'accesso alle cure, ma una volta che si è nel protocollo difficilmente si hanno problemi poi di continuità terapeutica.
1: Certo, certo.
2: Sul fronte assistenziale, l'accesso all'assistenza psicologica non è strutturato in tutta Italia ed è vicariata dalle associazioni pazienti, ma non possono soddisfare la domanda. L'accesso a programmi di attività fisica adattata, che sembra parlare di cose un po' più astratte, non è vero, ci sono degli studi clinici che parlano, cioè che dimostrano con dei dati anche outcome clinici, non solo sanitari, quindi anche sopravvivenza libera da progressione di malattia per i pazienti che hanno un adeguato accesso a programmi di esercizio fisico strutturato. E questo lo vediamo anche con altri studi che realizziamo. Ma poi la nutrizione, cioè come non si può non pensare che uno screening nutrizionale, quindi un adeguato accesso a un piano nutrizionale per i pazienti, possa migliorare non solo la qualità di vita, ma anche proprio gli outcome di tipo più hard, se vogliamo, quindi la stessa sopravvivenza e la stessa risposta alle terapie. Ecco, questi sono dei nodi fortissimi e abbiamo bisogno di colmarli anche attraverso la strutturazione di nuove figure professionali: nutrizionista clinico, kinesiologo, psico-oncologo, psicologo comunque strutturato nelle ASL, per esempio nei centri.
1: Ma questo quadro, no, che ci ha disegnato, sì, di quello che è oggi in Italia, di quello che invece dovrebbe essere, con l'introduzione, sì, anche di queste nuove figure che aiutino proprio, sì, a collegare e a coprire, riannodare quei gangli che mancano. Sì. Guardando, non dico al resto del mondo, ma quantomeno al resto d'Europa, si riscontrano le stesse criticità oppure sono più avanti, dunque ci sono anche modelli, come dire, virtuosi a cui poter far riferimento e rubacchiare qualcosa?
2: Allora, abbiamo dei modelli virtuosi anche in Italia, quindi così come li abbiamo in altri paesi europei. Uh-huh. Il problema però anche negli altri paesi europei non è tanto la presenza di eccellenze, noi guardiamo in Lombardia ma anche nel Lazio, ma anche in alcune regioni del sud Italia, sul fronte della nutrizione, sul fronte per esempio dell'attività fisica adattata e dell'assistenza psicologica, ci sono dei modelli importanti che potrebbero essere adottati ovunque. Il problema è la strutturazione.
1: Eccoci. Sì.
2: Cioè, perché faccio degli esempi a caso, sì, però in una provincia di una regione magari non troppo popolata, ecco, per non fare dei nomi, perché lì non c'è? Perché non c'è e questo non è solo nord-sud. È proprio una questione di assenza di una programmazione, di un piano che guardi anche il fronte assistenziale, perché purtroppo, magari anche per una questione di risorse, ci fermiamo, tra virgolette, ad assicurare una buona assistenza sul fronte terapeutico, e anche lì dei gap li abbiamo. Però strutturare questi servizi, non lasciarli solo alle associazioni pazienti o ad altre strutture che fanno un lavoro encomiabile da lodare, però purtroppo non può essere un'offerta adeguata alla domanda potenziale di tutti i pazienti italiani. Quindi il problema, anche per il confronto poi che abbiamo fatto con i vari rappresentanti istituzionali del Parlamento italiano ed europeo, è proprio questo, cioè andare oltre e pensare a una programmazione del servizio sanitario che inizia ad includere in maniera strutturale questo tipo di servizi, magari anche con uno sviluppo di una partnership pubblico, privato e terzo settore, che vede operatori economici e terzo settore, quindi le associazioni di pazienti, allargare il contributo che già offrono al Servizio Sanitario Nazionale, ma in maniera strutturata. Quindi alcuni servizi, seppur vicariati da queste organizzazioni, però possono essere considerati come strutturali, magari anche attraverso dei sistemi di rimborso, piuttosto che dei sistemi di supporto, che però vedono tutti i pazienti protagonisti, cioè tutti i pazienti destinatari di questi servizi. Ecco, certo. Per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale questa può essere una chiave. Faccio, per dire, i patient support program, piuttosto che altre forme dove anche le stesse aziende che offrono già farmaci o dispositivi possono impegnarsi ad offrire anche altri pezzi che vadano a colmare dei gap proprio sul fronte assistenziale. Questo può essere, come dire, un aspetto su cui riflettere per il futuro, per un upgrade del nostro servizio sanitario.
1: Molto molto interessante, io la ringrazio tanto per questa mattina, dottor Integlia, ci sentiamo.
2: Grazie
1: presto
2: a lei.
1: Buona giornata.
2: A lei.
1: Davide Integlia, health economist e consulente in scienze della salute ed è fondatore dell'ISCEO, la società di ricerca e consulenza specializzata in economia sanitaria. Sapete che giornata è oggi? È la giornata mondiale della vista, e allora tra pochissimo vi diciamo tutto.

0: Allora, vi dicevo oggi giornata mondiale della vista, dedicata soprattutto questa edizione alla prevenzione. Noi vogliamo in modo particolare concentrarci sulla miopia e i giovani. Perché? Perché c'è stata una rincorsa della miopia tra i nostri giovani, visto che oltre 2 milioni di ragazzi è miope in Italia. Quindi c'è qualcosa che si può fare di più e meglio sul fronte prevenzione e ci sono nuove soluzioni anche per rallentare la progressione della miopia? Ne parliamo e dunque buongiorno con Paolo Nucci, ordinario di oftalmologia all'Università degli Studi di Milano e presidente della Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica e Strabismo. Buongiorno.
1: Bentrovati, bentrovati.
0: Allora, ma è vero che c'è stata questa epidemia di miopi tra i nostri ragazzi?
1: Direi di sì, non solo diciamo in Italia, ma un po' in tutto l'Occidente, nel senso che noi abbiamo notato che mentre prima sembrava quasi relegato all'Oriente, quindi a Corea, Singapore, Taiwan, Cina, oggi noi sappiamo che la miopia interessa anche le popolazioni occidentali. Molto probabilmente questa recrudescenza, questo aumento di prevalenza è legato al fatto che un po' tutti stiamo deviando dalle normali fisiologiche abitudini dei bambini, che sono quelle di stare all'aperto e giocare. Li abbiamo chiusi dentro delle scuole, in molti casi senza grandi finestre, tornano a casa e stanno chiusi in una stanzetta non solo per fare i compiti ma anche per giocare ai videogiochi, quindi hanno perso quella sana abitudine che è quella di stare all'aperto, perché il sole ha una straordinaria capacità di far crescere meglio l'occhio.
0: Ah, è proprio il sole che fa la differenza, perché io pensavo spazi aperti fosse la vista a distanza, cioè che siamo abituati i bambini ad accorciare il loro orizzonte visivo, invece all'aperto perché il sole aiuta.
1: Entrambe le cose, stare in spazi aperti significa far riposare l'occhio, perché l'occhio più guarda a distanza meno accomoda, meno si sforza, produce meno, diciamo così, citochine infiammatorie, si chiamano metalloproteinasi, che fanno allungare l'occhio, e in più c'è ovviamente anche un effetto benefico dei raggi solari, perché i raggi solari ci fanno stare bene. Sa che una volta parlavano di elioterapia, stare al sole fa bene, e anche lei quando sta al sole sta sicuramente meglio in un ambiente poco illuminato, perché il sole fa produrre una grande quantità di dopamina, e la dopamina è il mediatore chimico del benessere. Quindi quando noi stiamo al sole, tutto sommato, giochiamo una partita più sana, più giusta, e insieme anche il fatto ovviamente di vivere all'aria aperta.
0: Allora, questo abbiamo capito è la motivazione per cui ai nostri giovani abbiamo regalato la miopia con questo stile di vita. Però quanto è importante fare una diagnosi il prima possibile? Dunque, quando devo fare le prime visite, a cosa posso stare attenta nel bambino?
1: Allora, le dirò, noi già in Italia siamo una nazione abbastanza privilegiata, perché come lei immagina, un bambino appena nasce viene affidato ad un medico, e scegli il suo pediatra di famiglia.
0: Sì,
1: e questo è un privilegio, guardi che non in tutte le nazioni,
0: infatti,
1: questo succede.
0: Fa bene a sottolineare.
1: L'altra cosa è che già nel nido, quando il bambino nasce, viene sottoposto ad un esame che rientra nei livelli essenziali di assistenza, che è il test del riflesso rosso. Quindi noi siamo abbastanza avanti. Quello che dobbiamo far passare come messaggio è che né l'una né l'altra cosa bastano. È necessario che a 3 anni tutti i bambini, a meno che non ci siano patologie in famiglia particolari, eccetera, facciano un tagliando dall'oculista. Perché? Perché l'oculista oggi ha armi straordinarie, potentissime, che riescono a farci percepire anche quei bambini che potenzialmente potrebbero diventare miopi. E quindi attuare delle terapie, perché mentre in passato eravamo piuttosto imbelli nei confronti della miopia, dicevi, aspetti, se evolve, io posso fare niente. Oggi invece abbiamo possibilità.
0: Ecco, perché c'era arrivata una sorta di decina di domande su questo, perché sono uscite anche delle notizie su come si può rallentare, stoppare, ci scrivono, la miopia. Quindi questo è vero, si può fare molto?
1: Si può contenere
0: contenere
1: in che modo? Ci sono due armi, una farmacologica, utilizzando un farmaco antichissimo che è l'atropina, che a basso dosaggio, anzi a bassissimo dosaggio, ha anche lei un effetto di sbilanciare nella crescita quelle cellule che servono a mantenere l'occhio più stabile e non a farlo allungare, perché la miopia è l'allungamento.
0: Sì.
1: E poi delle lenti particolari che si chiamano lenti a defocus, che ingannano il cervello e gli fanno credere di essere già cresciuto abbastanza. Ecco, queste due strategie che sono state messe a punto negli ultimi 10-15 anni oggi sono state validate dalla ricerca scientifica e noi oggi come oculisti le proponiamo.
0: Ma funzionano soltanto per i ragazzi, cioè nel momento in cui tu sei nell'età dello sviluppo, posso intervenire anche da adulto?
1: Mediamente funzionano nell'età in cui la miopia è più perniciosa, che è proprio l'età infantile e l'età adolescenziale. Dopo l'adolescenza, dopo la pubertà, generalmente queste armi sono un po' spuntate. Però la buona notizia è che la miopia generalmente progredisce proprio fino a quella fase lì. Poi è vero che ci sono delle miopie che possono andare avanti oltre, però quelle sono veramente da cattive abitudini e quindi in quel caso spiegare ad un 25enne che non può passare la sua giornata su un tabulato Excel e invece spostarsi un po' all'aria aperta, quello è un po' più facile.
0: Su questo non ci sono dubbi. Ma sai che quando mi fu diagnosticata, avevo 6 anni mi pare, la miopia, mia mamma si mise a piangere. Cioè è una reazione soltanto di mia mamma che è un po' eccessiva nelle sue esternazioni oppure è una cosa ricorrente?
1: Allora, quando comincia la miopia molto molto presto, certamente può essere una miopia più importante, perché la miopia tende a crescere. Se comincia a 13 anni è meglio che se comincia a 6. Quindi sua mamma un poco di ansie ragionevoli ce l'aveva. Magari è anche una famiglia dove la miopia già aveva avuto un'incidenza e quindi ovviamente l'ha vissuta in maniera più drammatica. Dal punto di vista pratico, devo dire che oggi per fortuna le armi che abbiamo sono armi ragionevoli, sufficienti a contenere anche le complicanze, però non avere il problema è molto meglio che averlo e doverlo poi gestire. Oggi non ci vuole mai drammaticità nell'affrontare molte patologie, perché anche quelle che sembravano incurabili, pensi per esempio alle maculopatie, chi aveva una maculopatia in passato era destinato alla cecità, oggi in larga parte si tratta di condizioni che noi possiamo controllare. Quindi diciamo la nostra scienza medica sta facendo dei progressi straordinariamente positivi, e però ciò non di meno prevenire è meglio che curare, lo sentiamo dire da 40 anni, una logica ce l'ha.
0: La scuola, soprattutto nei primi anni scolastici, elementari, è sempre una buona sentinella, cioè la maestra che dice ai genitori: guarda, ho visto che il bambino strizza un po' gli occhi ultimamente per guardare la lavagna.
1: Guardi, l'attitudine parentale, cioè significa il fatto che il maestro o la maestra prendono in mano un po' e a cuore la salute del bambino, per noi è fondamentale. Questa è una delle armi, perché la scuola è capillare, quindi noi possiamo dire quanto vogliamo a un genitore di dover fare una visita, ma spesso queste cose rimangono abbastanza inascoltate. Invece il fatto che un maestro o una maestra si prendano a cuore la salute dei bambini e sottolineino che è importante fare alcune cose, quindi cerchino i campanelli d'allarme e seguono il bambino, questo per noi è impagabile. Quindi io personalmente sollecito molto l'attenzione dei maestri, anche quando si tratta di fare un poco di allarmismo, tutto sommato non è male. Perché noi siamo abituati a negligere un po' di queste cose e obiettivamente la salute è troppo importante perché non ci sia intorno un circolo virtuoso che porta le persone a dire: questo è molto importante. Lo facciamo per esempio sull'obesità, noi sappiamo che lo facciamo sul cambiamento climatico, finalmente non si è sordi. Io ho un figlio che si occupa di cambiamento climatico da 15 anni e mi ricordo che in passato quando veniva a cena e magari accennava a questo problema quasi gli ridevano addosso. Oggi sappiamo che il cambiamento climatico è una realtà ed essere negazionisti nei confronti delle problematiche non va bene. Gli insegnanti hanno anche questo ruolo: far capire il ruolo dell'acqua e quanto è importante risparmiarla, far capire che l'alimentazione deve essere misurata, far capire che lavorare da vicino va bene fino a un certo punto. Questi sono degli elementi che secondo me devono passare all'interno delle scuole, perché è quello che poi ci rimane. Anche immagino lei da ragazzina quando stava a scuola, le parlavano di cose virtuose, i suoi maestri avevano un impatto estremamente estremamente positivo.
0: Ah, io ho avuto una maestra eccezionale, una vera maestra di vita, direi. Sono stata molto fortunata. Professor Nucci, c'è una domanda, gliela faccio, siamo in chiusura, però è molto interessante, perché Fabiola ci chiede: da che età un bambino può utilizzare le lenti a contatto per una miopia importante? Questo è interessante come domanda, perché uno si chiede: ma il problema delle lenti a contatto è la gestione, per cui si aspetta che il bambino sia grande, oppure c'è anche proprio un problema di occhio?
1: Allora, le devo dire, le lenti a contatto sono sempre oggi in età pediatrica consigliabili. Che cosa significa? Che la fisiologia della lente a contatto, quindi come funziona la lente a contatto, è sicuramente più accettabile che non in un adulto, perché quello che fa vivere la lente a contatto è la lacrima. La lacrima del bambino funziona meglio di quella dell'adulto. Ovviamente il bambino ha meno difese, nel senso che non sa togliere le lenti a contatto, che se ha un problema obiettivamente non riesce a gestirlo. E quindi in questi casi la lente a contatto è consigliabile. Dal punto di vista dell'utilizzo bisogna rivolgersi a dei contattologi bravi, che siano esperti nell'ambito pediatrico. Noi su questo abbiamo aperto molto la nostra accettazione della lente a contatto anche come oculisti.
0: Ah, domanda altra velocissima, veramente abbiamo un minuto, però questa me l'ero tenuta da parte, ne sono arrivate diverse. Allora, la questione di utilizzare la cosiddetta lacrima, quindi le goccine, soluzione salina, acido ialuronico, tutto quello che vogliamo, per chi sta ore davanti al PC, è un buon consiglio?
1: Va molto bene, ma si ricordi che è bene che quella lacrima venga suggerita da un oculista.
0: Ecco, non perché? Vanno perché bene tutte, non scelgo la meno costosa al supermercato e via.
1: Non al supermercato e neanche sentendo semplicemente la lacrima da banco che viene offerta dal farmacista. Sì. Perché? Perché le lacrime che noi oculisti sperimentiamo hanno delle qualità. Okay. Che sono diverse rispetto alla normale lacrima con la camomilla, che non c'entra niente con l'occhio, che viene data in farmacia.
0: Proprio a quella pensavo. Grazie Paolo Nucci, buona giornata professore.
1: Grazie molto.
0: Grazie ancora. Ordinario di oftalmologia all'Università di Milano, presidente della Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica e Strabismo. Grazie per l'ascolto, grazie per averci seguito. Vi ricordo tutte le interviste che avete sentito, potete riascoltarle con l'app Play 2000. Buona giornata.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
2: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000. Le classifiche. Max Occhiato.
4: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000 con le classifiche, per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana, chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
2: Le classifiche. Le classifiche.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000 News.
7: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, l'ENI taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, quindi il listino scende a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. La riforma elettorale è legge, alla Camera 227 sì. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, così la Premier Meloni. Protestano le opposizioni contro la legge definita truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod, 33 le vittime civili ieri per un raid russo su 2 autobus a Kramatorsk. A Miami i negoziatori ucraini incontrano Witkoff e Kushner per discutere su nuove idee proposte per la fine del conflitto. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. A Torino da questa mattina la polizia esegue 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale di Torino di Askatasuna. Nobel della letteratura a Dan Carson, scrittrice canadese, oggi a Oslo si conferisce il premio Nobel per la pace.
8: Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo, grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua. Data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
7: Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
9: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
10: Da like a rispetto. Educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano. Venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30. Presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!
11: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

Sono le 10.05, allora mi raccomando, andate sul nostro account Facebook, l'account Facebook di Vatican News, perché da questo momento in poi, da qualche secondo, tra qualche secondo potrete seguirci anche attraverso la radiovisione. Si parlerà di cinema, si parlerà anche di teatro, perché il tema di cui vi parliamo è stato anche uno spettacolo teatrale. Non vi diciamo di più, facciamo ascoltare un brano musicale e poi entriamo direttamente nella questione.

0: Un saluto anche a chi ci sta seguendo attraverso il nostro account Facebook di Vatican News. A quanti rivedranno questa puntata poi sul nostro canale di YouTube, sempre Vatican News. Un saluto da Silvia Giovarrosa.
1: Un saluto anche da Francesco De Remigis e diamo il benvenuto, Silvia, al nostro ospite di oggi, Rosario Tronolone.
2: Bentrovati, grazie.
0: E quando c'è Rosario Tronolone in studio non si può non parlare di cinema, della bellezza di questa arte. E per chi era collegato, e questo è un invito a tutti quelli che ci stanno guardando in radiovisione, Facebook e YouTube, collegatevi prima sulle frequenze della Radio Vaticana anche, abbiamo ascoltato un brano musicale che ci ha portato in un'atmosfera particolare. In che anni siamo, Rosario?
2: Beh, è un film del 1964, l'occasione per cui ne parliamo oggi è che domenica mattina c'è la possibilità di vederlo sul grande schermo alle 10.30 al Cinema Quattro Fontane qui a Roma, quindi è un appuntamento veramente da non perdere e da prenotare, perché normalmente si registra il tutto esaurito, per questo film è molto probabile che lo sia, tant'è vero che in genere, oltre alla sala che normalmente viene utilizzata per queste proiezioni, si deve poi proiettare il film anche in un'altra sala quando appunto l'afflusso del pubblico è veramente tanto. Quello che abbiamo ascoltato è un brano appunto tratto da My Fair Lady, che è un film di George Cukor uscito nell'ottobre del 1964, che però non si ascolta nel film. Questo è quello che abbiamo sentito, è la registrazione che Audrey Hepburn aveva fatto di questo brano, ed è stata una delle ragioni anche del contendere, no? Che poi è rimasto legato alla storia, alla produzione di questo film. Quando Audrey Hepburn era stata finalmente assegnata a questa parte, una parte ovviamente desideratissima da parte non soltanto di lei, aveva sperato, aveva preso per questo anche delle lezioni, aveva sperato di poter effettivamente cantare la partitura di Lerner e Lewe, appunto prevista del musical, e aveva registrato già diversi brani. In realtà poi la produzione decise di utilizzare invece una cantante professionista, e quindi tutta la sua parte musicale viene doppiata, quindi nel film ascoltiamo in realtà la voce di Marnie Nixon, appunto la doppiatrice canora del film. Questo rappresentò un po' un motivo di delusione per la Hepburn, e ho voluto far ascoltare questo brano, che è una delle canzoni più famose del musical, Wouldn't It Be Lovely, proprio per indicare, è vero che forse è un pochino inesatta nel tempo, è un pochino, alle volte la voce sembra calare, però il senso interpretativo della canzone è molto forte, ed è appunto quando lo si vede anche sullo schermo, perché è possibile vederlo nella versione in DVD appunto del film, nelle special features c'è la possibilità di ascoltare questo e un altro brano, che sono quelli sopravvissuti appunto della colonna sonora, che era stata invece incisa proprio da Audrey Hepburn.
1: Rosario, la trama di questo film è fantastica, dobbiamo sì. dirlo, perché è un po' una sorta di romanzo di formazione, quantomeno vocale, perché la protagonista, se non ricordo male, è una fiorista, una giovane donna che sì. intraprende o cerca di intraprendere una carriera, e deve però confrontarsi anche con quella che è un'arte che tu conosci benissimo, la dizione sì. e anche il modo di pronunciare e approcciarsi allo strumento della voce, sì, che poi sì, come sì, sappiamo sì. bene, è proprio uno strumento. Da questo punto di vista, cosa ci lascia questo film?
2: Ma sai, in fondo è il frutto di una scommessa. In realtà è un professore di dizione, il professor Higgins, che scommette con un suo amico che lui potrebbe riuscire a donare appunto una pronuncia perfetta anche a quella specie di passerotto arruffato che è appunto questa fioraia di Covent Garden, che è appunto Eliza Doolittle, che parla in maniera assolutamente sguaiata, con un accento
1: molto
2: forte. Esatto, e lui è convinto di poterla far passare invece per una duchessa di Mayfair. Questo, anzi, volevo sottolineare questa cosa, il titolo, no? Perché tu dicevi della trama. La trama ovviamente viene addirittura dal mito di Pigmalione e Galatea, e ne era stata, a questo mito era ispirato un testo di George Bernard Shaw, che si intitolava appunto Pygmalion, e aveva avuto un grande successo, era anche diventato già un film nel 1938 con Leslie Howard e Wendy Hiller. E negli anni 40 avevano cominciato, Rodgers and Hammerstein, a tentare di trasformarlo in un musical. Avevano però poi rinunciato, c'era addirittura una loro frase che era rimasta famosa: non è possibile farlo. Invece qualche anno dopo, nel 1952, Lerner e Loewe si misero al lavoro su questo, su quello stesso testo, e crearono invece una partitura che poi è diventata una partitura famosissima. Questo perché la moglie di Lerner lo spiegava, dice: loro capirono che mentre il testo di Shaw, come un po' tutti i testi appunto che Shaw ha scritto, era tutto legato ad uno spirito intellettuale fortissimo, la canzone, la parte musicale, non riusciva a esprimere quella brillantezza che invece veniva espressa meglio nel dialogo, nella rapidità anche del dialogo. Lerner e Loewe capirono che la parte musicale doveva esprimere i sentimenti, cioè quello che non era nel testo. Infatti la canzone che abbiamo ascoltato era appunto Wouldn't It Be Lovely, non sarebbe bello, e tutte le canzoni hanno appunto questa fore, come se rivelassero, come se fossero il monologo interiore del personaggio. E il titolo, perché ovviamente ne avevano cercati diversi, tra cui Lady Liza e altre possibilità, quel My Fair Lady, che letteralmente significherebbe mia dolce signora, in realtà è la pronuncia cockney di Mayfair Lady, cioè una signora di Mayfair, una signora del posto più chic di Londra, ecco, quindi appunto giocava su questo doppio significato. Tutto il gioco, la trasformazione, no, di questa Cenerentola, potremmo dire, in una principessa, in una duchessa, passa attraverso il gioco della pronuncia. Un'altra canzone molto famosa è quella della rana in Spagna.
0: Grazie da un compagno.
2: Esatto.
0: Che poi si usa anche quando a scuola ti insegnano la dizione, la rana in Spagna, grazie da un compagno.
2: Esatto.
0: Sono questi esercizi.
2: Allora, i primi tentativi ovviamente di Eliza quando entra in società sono effettivamente molto sussiegosi, però c'è poi il momento che chi ha visto il film non può che ricordare, il momento in cui lei appare alla cima di una scalinata per recarsi al ricevimento in cui sarà presentata a corte, e il momento in cui Audrey Hepburn appare sulla cima di quella scalinata è la ragione per cui Jack Warner l'aveva pagata $1 milione. Lui disse, perché ovviamente all'inizio, no, del cast di questo film era stato considerato il cast teatrale, quindi Julie Andrews, che l'aveva interpretato a Londra e a Broadway, ma che non era però un nome cinematografico, era famosa ovviamente a Broadway, ma non ancora un nome che potesse attrarre il pubblico. E la stessa cosa anche per gli altri interpreti, per cui Jack Warner aveva inizialmente pensato, quello che si faceva legittimamente sempre nel momento in cui si portava un testo teatrale al cinema, si sceglieva un cast di attori cinematografici, di star, quindi lui aveva pensato a Cary Grant, Audrey Hepburn e James Cagney. Però poi che cosa era successo? Che mentre Audrey Hepburn, che pure aveva detto ma forse Julie Andrews sarebbe la più adatta, dovrebbe farlo, le avevano però detto che se lei non avesse accettato il ruolo sarebbe andato non a Julie Andrews ma a Elizabeth Taylor. Lei disse: beh, allora no, lo faccio io
1: e vinco anche con questo film 8 Oscar. Come fa un film musicale a vincere 8 Oscar, Rosario? Ci hai raccontato il retroscena del cast, però effettivamente credo pochi altri siano riusciti a, non so se La La Land ne ha vinto qualcuno,
2: sì,
1: sicuramente,
2: yes,
1: ma credo non 8.
2: Ma comunque arriviamo con, insomma, ci sono ovviamente Via col Vento, Ben Hur, che hanno, non so, 9 o 11 Oscar, insomma ci sono delle pellicole che ne hanno vinti ancora di più, però è senz'altro una produzione di grandissimo, altissimo livello, non soltanto per un cast favoloso, ma per i costumi e le scene che sono disegnati da Cecil Beaton. Io ho portato adesso questo volume che ogni tanto, come sai, porto, questo è un diario della lavorazione del film.
1: Facciamolo vedere.
2: Così.
1: Eccolo.
2: Ed è appunto un bellissimo documento proprio sulla lavorazione del film. Cecil Beaton inventò una serie di costumi, per esempio per la scena d'Ascot, anche per il ricevimento, tutto quanto in bianco e nero, quindi il massimo della stilizzazione con il massimo ovviamente dell'eleganza e della naturalezza e della ricostruzione storica, perché poi Cecil Beaton aveva appunto anche delle memorie personali di quella che era la società appunto degli anni in cui è ambientato il film. Ma volevo finire la questione del cast, perché che cosa successe? Questo fu una ragione anche un pochino di critiche un po' malevole. Cary Grant disse che no, che rifiutava il ruolo perché doveva assolutamente farlo Rex Harrison, che anzi disse a Cukor: non andrò neanche a vederlo se non prendi Rex Harrison. E quindi nel ruolo del professor Higgins venne preso Harrison. James Cagney, che aveva invece dei motivi di rancore con la Warner Brothers, decise di non accettare. E anche lì scelsero Stanley Holloway, che era anche lì l'attore che l'aveva fatto a teatro. Quindi improvvisamente l'unica che mancava nel cast nel cast cinematografico, era la protagonista Julie Andrews. Quindi questo sembrò in qualche modo un'ulteriore, tra virgolette, ingiustizia, no? Rispetto a questa scelta. E agli Oscar, appunto in quella serata che tu dicevi, il film vinse tantissimi Oscar, tra cui quello per il miglior attore protagonista, appunto Rex Harrison, ma l'Oscar per la migliore attrice andò a Julie Andrews per Mary Poppins.
1: Pareggiarono un po' i conti, diciamo, no? Infatti, come spesso capita.
2: Rex Harrison, a cui Audrey Hepburn aveva consegnato l'Oscar, disse che voleva dividerlo tra due Fair Ladies che erano appunto accanto a lui in quel momento.
0: Rosario, qual è attualmente la situazione del cinema musicale? Voglio dire, a teatro escono diversi musical ultimamente, molti film sono diventati musical e quant'altro, ma il cinema musicale, il Guarda, musical cinematografico, che fine ha fatto oggi?
2: Francesco ha citato La La Land, che ha rappresentato secondo me veramente un punto di rottura, un nuovo cambiamento e quindi forse anche una nuova rotta, una nuova via, una nuova possibilità. Generalmente il musical tende ad essere un po' una fiaba raccontata, no, al cinema, e quindi siamo già pronti, preparati al lieto fine, al fatto che nonostante le traversie poi... E invece La La Land ha un po' raccontato una storia dolce e amara, ha raccontato sia una storia d'amore, però ha raccontato quello che poteva essere, che invece purtroppo appunto i due protagonisti si rendono conto di non aver vissuto, con molto rimpianto. Ma... E allora questa forma, se volete, anche di realismo che entra all'interno della fiaba, secondo me apre delle nuove prospettive, così come il fatto che i due attori abbiano ballato e cantato, pur senza essere dei cantanti né ballerini

0: Bello sì. Al protagonista di La La Land, almeno maschile, Ryan Gosling. Diciamo che sono cambiati anche un po' i tempi. Nel suo caso era già quasi un ballerino da ragazzino, aveva esperienza televisiva. Oggi l'età si è abbassata sempre di più di chi poi diventa attore, e questo è uno dei casi. Sono stati fortunati nello sceglierlo per il cast. Insomma, questo negli anni del film di cui abbiamo parlato oggi non accadeva, naturalmente. Sì. Gli attori erano già abbondantemente adulti.
1: Rosario, prima di salutarti, io approfitto di questo spazio anche in radiovisione su Facebook e YouTube per ricordare ai nostri ascoltatori che tu sarai al Festival del Cinema di Roma.
2: Al Festival del Cinema, certo, a partire dal 13, appunto.
1: E ci sono musical?
2: Come?
1: Ci sono musical?
2: Ma non ho visto ancora, okay. Perché devo ancora ritirare l'accredito con il programma. Ho dato un'occhiata molto veloce sul sito, ancora non so bene. Ho visto, ci sono moltissimi film italiani, come d'altronde era successo già a Venezia e quest'anno, quindi insomma vedremo. Ovviamente ogni giorno saremo lì alle 9 con la proiezione per la stampa.
1: Per il meraviglioso mondo del cinema.
2: Sì, se io volevo poi far ascoltare ancora un brano, e prima di farlo ascoltare però volevo raccontare perché l'ho scelto. Quando, appunto, vi dicevo all'inizio degli anni 50, tra il 52 e il 55 fu ultimato appunto il musical My Fair Lady, Lerner si trovò nella difficoltà di dover scrivere per la fine del film una canzone d'amore per il protagonista, per il professor Higgins, che però non è esattamente un uomo sentimentale, insomma, se avete visto il film è... E quindi era un po' bloccato, non riusciva. Sua moglie, Nancy Olson, ricorda che appunto era con lui e per aiutarlo gli disse: vuoi che ti prepari un po' di tè? Ed è andata di là. È ritornata poi con il vassoio, è entrata lentamente, era un vassoio piuttosto pesante, ricordava lei, quindi l'aveva posato lentamente sul tavolo. E lui gli aveva detto: ma sai che sei davvero bella? Lei l'aveva preso un po' in giro. Gli ha detto: guarda, sai, io non te lo dico perché io mi sono abituato al tuo viso, che è il titolo della canzone I've Grown Accustomed to Her Face, sarà il titolo appunto che lui scrisse, perché di là, lei ricorda, lui ebbe l'ispirazione di quello che il professor Higgins avrebbe potuto dire, era la cosa forse più, no, il massimo del sentimentalismo a cui poteva spingersi, no? Non poteva esattamente usare delle parole d'amore, ma parlare dell'abitudine ad un volto di cui non si può più fare a meno, non so se inteso, era appunto il testo di quest'ultima canzone.
1: Ci salutiamo. Non vorrei aggiungere altro. Grazie. Grazie a Rosario Tronolone. Tra pochissimo torniamo in radio. I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune that she whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in. I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again. And yet, I've grown accustomed to her.

0: I shall never take her back.
1: Freddy.

0: 10:28, 52 secondi in questo istante, pronti per dare il benvenuto al collega del giorno dell'Osservatore Romano. Silvia, presentiamo
1: il collega del giorno. Il collega del giorno, Davide Dionisi, ben trovato.
2: Ciao Davide.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie del collega del giorno. Io ogni volta che comunque varco la soglia della regia 9 e vedo voi, insomma, mi sento un po' a casa, ecco.
1: E fai bene.
3: Vi dico la verità, perché la radio è insomma parte del mio cuore, la passione proprio professionale, non solo, insomma, l'esperienza secondo me più edificante che a noi è stata data l'opportunità di fare, ecco, appunto.
1: Assolutamente.
3: Caffè
1: Davide,
3: pagato per Davide.
1: Come non essere d'accordo con te. Davide, tu sei però qui a raccontarci quelle che sono le pagine dell'Inserto Atlante dell'Osservatore Romano.
3: Sì, Silvia, dunque, come ogni venerdì io poi consiglio ai nostri lettori, ma anche ai nostri radioascoltatori, perché poi tante delle nostre storie vengono anche riproposte attraverso la radio del Papa, la chiamo ancora così, va bene?
1: È sua,
3: ma diciamo che ha avuto una storia un po', diciamo, negli ultimi anni diversa, ecco, una strada diversa. Sì, Atlante, dunque, l'approfondimento del venerdì che propone l'Osservatore Romano, quindi uno sguardo sul mondo con un tema specifico. Allora, questa settimana noi abbiamo voluto proporre il mondo del volontariato, ma non in senso classico, cioè abbiamo interpellato volontari, abbiamo fatto una selezione di volontari in tutto il mondo che però raccontassero la loro esperienza e il loro pezzo di mondo con i loro occhi da volontario. Cioè, detta così sembra abbastanza complessa, diciamo, come approccio, però il volontario brasiliano che presta servizio all'interno, per esempio, degli istituti di pena di San Paolo, di Rio, degli stati brasiliani, racconta ovviamente le persone che lui assiste tutti i giorni, ma al tempo stesso racconta anche un pezzo di paese. E quindi con tutte quelle che sono le problematiche, le criticità, le situazioni spinose, in che modo poi, tra l'altro, io sto parlando per esempio della persona che ho intervistato io, e quindi mi ha raccontato che Brasile è oggi il Brasile che si occupa delle persone che stanno scontando una pena piccola, media, lunga. Qual è il problema più importante? Il problema della tossicodipendenza, il problema del reinserimento sociale, come lo Stato si preoccupa degli 80.000 detenuti che sono sparsi da nord a sud del paese. Ma c'è solo questo, però, perché per esempio parleremo, insomma, oggi ricordiamo, usciamo alle 15:30 come tutti i giorni, l'esperienza missionaria in Kenya di padre Sesana, la testimonianza di due persone che hanno lasciato il mondo della finanza, anche ci sono anche storie un po' particolari, no? Chi faceva magari esperienze straordinarie dal punto di vista professionale, lasciano tutto e poi scelgono magari la missione.
2: Beh, trovano magari tutto, lasciano tutto, ma poi trovano tutto anche.
3: No? Esattamente questo, cioè quello che dici tu. Non è il riempimento delle tasche, diciamo, l'arrivare a fine mese evidentemente non è tutto per queste persone, e non si sono sentite nella loro vita appagate, e quindi magari trovi la persona che ha nel mondo della finanza, che a un certo punto lascia tutto e fa il missionario per consegnare libri ai studenti in Tanzania, oppure un giovane sempre nell'ambito della finanza, questa volta però come guardia di finanza, che termina il lavoro e si dedica anima e corpo al volontariato nella Caritas della diocesi di Porto Rufina. Siamo qua in Italia, la diocesi suburbica di Roma, la tua diocesi, esatto, e si inventa ogni giorno nuovi servizi per i più poveri. Oppure la storia di Jibril del Mali, che è fuggito dal suo paese e dal 2014 è a Roma, e dalla povertà e dalla vita in strada è diventato un operatore della tensostruttura alla stazione Termini, che è inaugurata, come sappiamo, come abbiamo già detto più volte anche dai microfoni della Radio Vaticana, in occasione del Giubileo. Insomma, questo è la nostra proposta per questa settimana, proprio per dare intanto al lettore la dimensione di un mondo diverso, come facciamo tutte le settimane, raccontarlo in maniera diversa, però quarta settimana non lo raccontiamo noi, ma lo facciamo raccontare dai diretti protagonisti.
0: Per chi volesse sfogliare quello che è un menù, di fatto quello che ci ha proposto il collega del giorno Dionisi dell'Osservatore Romano, lo ripeto, si scherza amici, qui è anche così il quarto piano di Palazzo Pio, quando viene Davide che insomma conosce benissimo Grazie. Questo piano ci divertiamo ancora di più naturalmente, però volevo ricordare, torno un attimo serio, che dalle 15.30 in poi osservatoreromano.va, per chi ha l'abbonamento, per chi volesse farlo, può sfogliare questo menu e scoprire ogni giorno, ogni pomeriggio, cosa c'è sulla carta dell'Osservatore Romano, e può farlo in PDF comodamente sul palmo della propria mano, sul cellulare o tablet.
3: Grazie davvero.
1: Davide, ce lo lanci tu il prossimo brano? Guarda, magari. Sta scritto qua. Lo so che magari non rientra fra le tue
3: preferenze. Vederlo però, perché naturalmente nel frattempo, mentre io ho lasciato la radio e mi sono dedicato la carta stampata, e le mie diottrine sono anche
0: ecco sta succedendo di tutto.
1: Vai. Allora vai, adesso lo puoi leggere, dai niente.
3: Pay that all
1: okay. One Republic, dai, dillo tu.
3: Ok, allora ascoltiamo One Republic, perché a questo punto fa da corollario anche al nostro, non parliamo di una repubblica sola, ne parliamo di più, però tutto sommato, via.

0: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
1: Le 10:38, proseguiamo questa mattina di Radio Vaticana con voi con un appuntamento speciale che si tiene peraltro a due passi dalla Palazzo Pio all'Università LUMSA, la libera Università Maria Santissima Assunta, che accogliendo l'invito di Papa Leone XIV presenta un documento del laboratorio di Ateneo sulla dottrina sociale della Chiesa sul tema pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. E allora noi, per affrontare questo tema e chiedere magari anche qualche anteprima su quello che è un rapporto, insomma, che l'Università LUMSA ha elaborato con il corpo docente e i propri studenti, diamo il benvenuto al professor Notar Stefano, che insegna economia statistica nella stessa università, ma che è anche coordinatore in qualche misura di questo progetto legato alle parole di Papa Leone. Ben trovato, professor Notar Stefano.
2: Grazie, buongiorno a tutti, bentrovati.
1: Allora, ci racconti un po' come avete deciso di approcciare questo laboratorio, le attività di questo laboratorio che sintetizzano poi dei risultati che spero ci vorrà anticipare, anche perché oggi è una giornata particolare, il 9 ottobre si concludono le attività di questo laboratorio. Intanto sì. Di cosa parliamo nel dettaglio?
2: Sì, grazie. È stata un'intuizione quella di esplicitare un'attenzione che è sempre stata una costante dell'impegno, della riflessione accademica, scientifica, didattica dell'università, la dottrina sociale della Chiesa, attraverso la costituzione di un nodo di riflessione. Il laboratorio vuole essere questo, un momento di confronto all'interno della comunità accademica, ma non solo, un desiderio di discutere, diciamo, nello spazio pubblico, e quindi di interagire anche con tutte quelle forze sociali che guardano anche all'università con speranza, soprattutto perché è un luogo della formazione dei più giovani, è un luogo della conoscenza libera e quindi un luogo, poi potremmo dire, è un presidio di democrazia. E quindi in questo anno ci siamo misurati su uno dei temi più scottanti, più, come dire, rilevanti, e che è quello della costruzione della pace. L'idea del laboratorio, del tema di quest'anno del laboratorio, nasce proprio da questo desiderio di lavorare sulla linea, diciamo, di quello che Papa Leone ha definito l'impegno della custodia oltre che della costruzione della pace, quindi la riflessione sul valore delle istituzioni della pace. Potremmo dire, se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace. Ecco perché abbiamo messo a fuoco alcuni momenti di riflessione. Infatti il laboratorio lavora così, cioè si è dato alcuni appuntamenti aperti alla comunità scientifica, ma hanno partecipato anche tanti altri soggetti e persone che sono in qualche maniera sono state richiamate dall'interesse sul tema del laboratorio, della pace, dell'approccio alla dottrina sociale, e insieme abbiamo fatto un esercizio di discernimento attivando il metodo della dottrina sociale, il vedere, giudicare e agire. Abbiamo messo a fuoco il tema in genere, grazie a un esperto, ricordo gli esperti, il professore Giovanni Ferri per l'economia, la professoressa Monica Lugato per il tema del diritto internazionale, il professore Giuseppe Mannino che ci ha aiutato a mettere a tema da un punto di vista psicologico i conflitti, e oggi in qualche maniera ci ritroviamo per una sintesi che abbiamo voluto fare non con un documento, ma una sorta di dichiarazione, una dichiarazione che vuole impegnare l'università, la comunità accademica e il lavoro che la comunità accademica fa nelle varie missioni dell'università, certamente la ricerca, certamente la didattica, ma anche quella terza missione di cui si parla oggi, quel rapporto che l'università deve avere con il territorio per promuovere e animare una pace che si costruisce attraverso le scelte economiche concrete, attraverso la promozione di una cultura, di un'economia disarmata, attraverso una riflessione sull'importanza della democrazia e delle istituzioni democratiche e delle regole internazionali, perché è chiaro che un tema importantissimo è stato quello della riflessione sulla necessità di una riforma del diritto internazionale. E poi chiaramente c'è tutto un tema sulla conflittualità, sulla non violenza, lo sentiamo anche noi, è chiaro che quello che ci preoccupa sono le grandi tensioni internazionali, però anche all'interno della nostra società vivono delle contrapposizioni che rischiano di alimentare una cultura della polarizzazione.
1: Professor Giuseppe Notar Stefano, lei insegna statistica economica alla LUMSA e ci sta raccontando un po' anche qual è stato il vostro approccio faccio agli inviti di Papa Leone. Dalle sue parole mi colpisce però un aspetto. Si è parlato dell'enciclica Magnifica Humanitas, potremmo dire, almeno sui media tradizionali, all'80-90% solo di intelligenza artificiale. Lei finora questa parola non l'ha ancora pronunciata, prediligendo, e immagino dunque anche che l'approccio di questo laboratorio abbia prediletto un altro aspetto, cioè che è quello di cogliere la prima parte dell'enciclica, quella che parla proprio e racconta e fa entrare chi magari non è ancora dentro quella che è la dottrina sociale della Chiesa. È stata una scelta, le chiedo, e come l'avete interpretata anche con gli studenti?
2: Sì, innanzitutto l'enciclica sarà un tema di studio, penso che il secondo anno del laboratorio lo dedicheremo a riflettere sui gli spunti, che peraltro sono ricchi e numerosi. L'enciclica e certamente parla di intelligenza artificiale, ma è una enciclica che mette al tema l'umanesimo cristiano, e quindi questa è stata anche la prospettiva, la curvatura che abbiamo dato alle nostre riflessioni: rimettere al centro l'uomo visto però come una persona in relazione, e quindi il tema della costruzione della pace, delle istituzioni di pace, lo abbiamo riletto da questa prospettiva. Il tema dell'intelligenza artificiale ha attraversato i nostri discorsi indubbiamente, ma va visto attraverso questa chiave, che è quella della custodia dell'umano, della capacità di ricostruire e rigenerare la vita delle nostre città, delle nostre comunità, attraverso relazioni che siano davvero pacifiche, nel senso non violente, lavorare sulle contrapposizioni, lavorare sulle polarizzazioni. Questo è un tema che ha a che fare con il compito dell'università, è un tema anche molto sentito dagli studenti, degli studenti che vedono nell'università un laboratorio di cittadinanza attiva, un luogo, uno spazio dove si esercita in qualche maniera la propria libertà, l'aspirazione a costruire il futuro, ma lo si fa dentro una logica di comunità. La LUMSA è anche questo.
1: È anche questo, diciamo, io posso testimoniarlo, certo, essendo stato uno studente ormai più di 20 anni fa, però diciamo che ho questo ricordo permanente che mi accompagna. È proprio questo però che colpisce un'identità accademica come quella che caratterizza l'università LUMSA. Ricordiamolo, il titolo per esteso Libera Università Maria Santissima Assunta, però come diceva, all'interno della LUMSA si creano una serie di realtà eterogenee che decidono, scelgono di entrare in contatto, in dialogo, anche attraverso esperienze e prospettive diverse. Il corpo docente che lei qui oggi rappresenta, come riesce a leggere questa necessità, in qualche modo, soprattutto nel mondo contemporaneo, di unire la didattica alla pastorale, anche all'aspetto degli studenti? Ma abbiamo raccontato sulle nostre frequenze della Radio Vaticana anche ciò che sta accadendo per esempio in Francia sul fronte della scuola, certo, e dell'università. Che percezione si ha? È una speranza quella che vuole condividere con noi, di dialogare con gli studenti da parte corpo docente, oppure c'è una frattura che non vediamo e che potrebbe in qualche modo palesarsi anche in modo non particolarmente pacifico nei prossimi tempi dal suo punto di vista?
2: Ritorna la grande provocazione di Papa Leone dell'enciclica, l'umano nella sua globalità. Ecco, la visione della LUMSA è una visione di un umano visto nella sua globalità, il nostro motto, che è un motto in latino, in fede, in umanità, la pienezza dell'umanesimo integrale cristiano, convinti che ancora questo abbia da dire per il mondo contemporaneo, abbia qualcosa da esprimere, per una ricchezza da esprimere per le sfide che abbiamo di fronte. Siamo di fronte a una situazione molto difficile, dove anche l'università ci ha messo il suo nel passato, con un sapere molto frammentato, molto segmentato. Ecco perché l'idea, anche traiamo forza dal pensiero sociale della Chiesa, di una visione transdisciplinare dell'uomo, che mette insieme i diversi saperi, le diverse competenze, e poi anche la visione del realismo cristiano, cioè il sapere non può essere astratto, il sapere deve essere concreto, bisogna stare nelle questioni e stare nelle tensioni che le questioni spesso ci danno. Ecco la sfida che abbiamo come università, dal punto di vista sia, direi, epistemologico, sia scientifico, culturale, ma anche dal punto di vista umano, relazionale. L'università deve continuare a essere il luogo dove gli studenti, dove si crea una comunità innanzitutto.
1: Comunità all'interno della quale nasce questa riflessione si sviluppa su una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Così l'Università LUMSA ha raccolto l'invito a interrogarsi sul tema posto da Papa Leone XIV, e proprio alle 11, tra pochi minuti, andrà in scena in via Riporta Castello 44 a Roma un evento in cui sarà presentato proprio il documento per rendere note le conclusioni relative a ben 5 orizzonti di ricerca. Ne abbiamo scoperto qualcuno: ricerca, per l'appunto, terza missione, didattica, pastorale e relazioni esterne, sui quali il laboratorio sulla dottrina sociale della Chiesa dell'Università LUMSA, peraltro coordinato dal professor Giuseppe Notar Stefano, che ringrazio e saluto per essere stato qui con noi oggi. Arrivederci, professore.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Si è impegnato con lei anche Rocco Pezzimenti. Musica, 10:48, riprendiamo e accendiamo la chiusura di Radio Vaticana con voi. Tra poco sarà con noi Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute. Che dire sensibile e dire poco.

0: detto all'inizio di questa trasmissione, erano circa 3 ore fa, torniamo a parlare di un argomento che è quello legato appunto alla salute mentale. Alla salute mentale sono state dedicate le intenzioni di preghiera espresse da Papa Leone per il mese di ottobre. Il 10 di questo mese ricorre inoltre la giornata mondiale per la salute. Ne vogliamo parlare, lo ringraziamo per essere collegato con noi, con Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute. Don Massimo, ben trovato, buona mattinata.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Allora, questo della salute mentale, Don Massimo Angelelli, è un tema che ha sollecitato molto i nostri ascoltatori. Devo dire che nel corso delle trasmissioni di questa settimana abbiamo ricevuto moltissime riflessioni, moltissime anche testimonianze dirette, cioè chi ci ha riportato la propria esperienza personale, e in tanti hanno sollevato un tema che è anche legato strettamente a quelle che sono state le parole del Papa: preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono in solitudine. Perché la sofferenza mentale, le vorrei chiedere, rimane nascosta e spesso non riconosciuta? Perché in tanti che soffrono di questa malattia si sentono profondamente soli?
1: Ma perché come società non ancora abbiamo capito che la malattia mentale è perfettamente sovrapponibile alla malattia biologica. Noi abbiamo una sorta di paura atavica ad affrontare questo pensiero e ancora tendiamo a nasconderla. Io credo che sia principalmente un fatto culturale che va assolutamente superato, anche perché la malattia mentale genera nuovi stigmi, praticamente si creano delle condizioni per cui tendiamo a nasconderla per paura del giudizio sociale, per paura di alcune conseguenze, e questo non fa altro che aggravare la situazione. Lo stigma sociale è uno dei più grossi pesi che abbiamo sui temi della salute mentale. Per chi ci ascolta possiamo dire semplicemente che è quell'atteggiamento per cui io mi vergogno addirittura di essere malato, tendo a nascondere la mia patologia, un po' come qualche decennio fa trattavamo la disabilità, no? Si tendeva a nasconderla. La salute mentale fa ancora paura, genera ancora questo tipo di reazione e paradossalmente è una delle cause maggiori per cui non riusciamo a gestirla.
2: Don Massimo Angelelli, il Papa ha detto: preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono in solitudine. Allora mi permetterà di leggere un messaggio di un'ascoltatrice che oggi si sente sola in casa, dice: un po' di paura c'è, non solo legata ai temporali, scusatemi, ma non c'è da scusarsi, cara amica, perché come vedi non si è mai soli e il Papa Leone è il primo a ricordare che prega per i fratelli e le sorelle che soffrono in solitudine. A proposito anche di questo, Don Massimo, perché la sofferenza mentale, se possiamo definirla così, rimane nascosta e spesso in qualche modo non riconosciuta? Ha parlato di uno stigma ancora presente, ma non avevamo fatto un percorso di crescita, almeno in Italia, nell'affrontare questo tipo di patologie o anche dei primi segnali che possono dare qualche indicazione in merito?
1: Sì, l'abbiamo fatto questo percorso di crescita, ma è veramente incompiuto. Cioè, quando in Italia fu fatta la riforma Basaglia, si sono creati i presupposti per cambiare completamente approccio di fronte alla salute mentale, per renderla visibile e quindi curabile. Il tema di fondo è che questo percorso è incompiuto per quelle gabbie mentali che dicevo prima, ma permettetemi, non sembri insomma viaggeria, dire che per esempio il ruolo della radio è fondamentale per superare le solitudini, perché una radio arriva all'interno delle case e permette in qualche modo di uscire da quell'isolamento sociale. Ci sono tanti strumenti che possono accompagnare l'uscita dalla solitudine. Io più di una volta mi sono convinto che soltanto la comunità cristiana possono combattere la solitudine dei domicili. Cioè, in altre parole, non può essere un servizio dello Stato, non è un tema di servizio sanitario, ma il Papa stesso in questo invito alla preghiera chiede che le il ruolo delle comunità cristiane è chiamato alla cura della salute mentale.
0: Ecco, allora questo... Sì, no, mi scusi, a questo proposito, allora la Chiesa che cosa può fare, in particolare ecco, la pastorale della salute in questo campo, che cosa si propone di fare?
1: Ma noi abbiamo due livelli, da una parte lo studio del fenomeno, qui presso l'ufficio CEI per la salute abbiamo un tavolo sulla salute mentale che è attivo da 10 anni e sono i professionisti che ci raccontano l'andamento del fenomeno. Dall'altro lato promuoviamo un'azione pastorale, cioè sui territori in particolare, oltre a fare percorsi di formazione e di studio, chiediamo alle comunità cristiane di uscire dai loro ambienti per andare verso i domicili e verso la solitudine. Pensate per esempio a quel lavoro straordinario che fanno i ministri straordinari della comunione quando portano l'Eucarestia nelle case dei sofferenti. È il superamento della solitudine, perché quelle persone verrebbero volentieri in parrocchia, in chiesa a celebrare l'Eucarestia domenicale, ma la malattia glielo impedisce. Aggiungo un dato: in Italia abbiamo calcolati con un po' di approssimazione, ma circa 100.000 ministri straordinari della comunione. Sono quelle persone che si mettono a servizio dei sofferenti, sì, per portare la comunione eucaristica, ma anche per tenere un filo tra la solitudine dei domicili e le comunità cristiane.
0: Ma chi sono i ministri cattolici per la salute mentale?
1: Ma sono tutti coloro che attraverso percorsi di studio si preparano a gestire questi tipi di patologie. Per esempio sono tutti gli assistenti spirituali che abbiamo nelle strutture di cura, che sono specializzati per seguire questo tipo di patologie e questo tipo di persone. Sono coloro che nell'ambito della grande rete di cura, che è l'assistenza spirituale, dico in Italia abbiamo circa 3.500 operatori di pastorale della salute assistenti spirituali, sono coloro che sono specificatamente preparati per questo tipo di ambito.
2: Don Massimo, tanti messaggi che arrivano durante questa nostra conversazione, io tra i tanti ho il tempo di leggerne solo uno, o quantomeno di salutare Paola e dare un abbraccio ai suoi lunghi messaggi, all'importanza anche dell'affetto che si crea in famiglia, perché lei ci parla di una sorella che ha una particolare condizione. Paola, ti siamo vicini, naturalmente le preghiere vanno a te e a tutta la tua famiglia, e anche di questo ci piace parlare alla Radio Vaticana. Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, grazie intanto per averci fatto conoscere anche queste figure dei ministri cattolici per la salute mentale, cosa fanno e quanto siano importanti, e anche per quanto ci ha detto sugli sviluppi di quelli che sono gli approcci, le considerazioni, le visioni nel 2026 rispetto a problematiche che coinvolgono la salute mentale. Grazie.
1: A voi buona giornata, grazie.
2: 10:58 in questo istante, vi salutiamo, Francesco De Remigis,
0: Silvia Giovarrosa,
2: Radio Vaticana con voi, si chiude con un inno, una invocazione, una preghiera di Franco Battiato, la cura, grazie anche a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, noi torniamo lunedì.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notizia dell'ultima ora: una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala. Spostandosi ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita la scuola De Gasperi, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono ferite e sono state trasportate in ospedale. Tra poco l'annuncio del premio Nobel per la pace, vediamo se riusciamo a darvelo in diretta. Intanto proseguiamo con il radiogiornale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, due persone sono rimaste uccise, altre quattro per un bombardamento nella regione russa di Belgorod, 33 le vittime civili per un raid su due autobus a Kramatorsk ieri. A Miami si incontrano i negoziatori ucraini con quelli americani, Witkoff e Kushner, per discutere sulla fine del conflitto. Gli Stati Uniti ne hanno invitato anche i consiglieri della sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Caro carburanti, è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende dunque a 2,19 euro al litro. La riforma elettorale è legge, una risposta che ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la Premier Meloni. Protestano le opposizioni. Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre. È l'inizio del Grand Tour La Vita Adesso. L'album è stato il più venduto della musica leggera in Italia.
2: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire, insomma, poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album, e forse è l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo, insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo, insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
1: L'ultima ora, il premio Nobel per la pace è stato dato da Oslo a Naive Pillay, attivista e magistrata sudafricana. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Da like a rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano. Venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30 presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!
5: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
6: Benvenuti a questo incontro, si chiama Il welfare non è un benefit, l'impresa, la persona e il lavoro. E già nel titolo c'è tanto, c'è un po' una maturità del discorso sul welfare, ormai di welfare aziendale ne parliamo da più di un decennio e abbiamo avuto la possibilità, a partire dall'esperienza che tutte le imprese fanno o che i provider di welfare fanno, ma che i lavoratori fanno, di capire pian piano che il welfare aziendale è qualcosa di più di un mero benefit, ma è uno strumento complesso, eterogeneo, variegato, che può accompagnare l'impresa nelle sue trasformazioni, può accompagnare i lavoratori nelle sue trasformazioni, può accompagnare il lavoro in sé, può portarlo a passi nuovi. E oggi proviamo a parlare di questo. Proviamo a farlo mettendo insieme tanti attori. Il welfare è per sua natura un ecosistema di tanti attori che lavorano insieme, che più lavorano insieme più abbiamo delle conseguenze, degli esiti positivi, e lo facciamo quindi facendo interloquire il mondo delle istituzioni col mondo delle imprese, col mondo dei provider di welfare. Per farlo abbiamo gli ospiti migliori che ci consentono di fare tutto questo. Vado in ordine di intervento. Alla mia sinistra Gabriele Fava, che è presidente dell'INPS. Chiedo un applauso uno alla volta, se lo meritano. Segue l'onorevole Marco Snato, che è presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. La dottoressa Anna Zattoni, che è co-CEO di Marsh Jointly. Francesco Bardelli, che è Chief Health and Welfare Officer di General Italia e CEO di General Wellion. E Alessandro Angelini, che è Director Visa Government Solutions. Faremo un paio di interventi ciascuno, e iniziamo un po' col quadro più istituzionale. Quindi lascio subito la parola al Presidente Fava per darci un po' la sua idea di qual è la situazione oggi del welfare, quali sono le urgenze che vede, a partire da un istituto come l'INPS, che come sappiamo in Italia è tanto ampio quanto variegato e segue diversi aspetti. Poi magari nel secondo giro guardiamo un po' più le prospettive.
7: Grazie, grazie a tutti, è un piacere essere qua. Ma Francesco, ci diamo del tu. La tua sottolineatura è importantissima, mai come oggi è attuale. Io però parto dal razionale, dal messaggio del meeting, che è l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Questo, con questa frase fantastica, Dante chiude il suo percorso, il suo viaggio fantastico alla ricerca del senso della vita. E Dante attraversa l'inferno, il purgatorio e il paradiso, ma per che cosa? Per conoscere che cosa? Per comprendere che ciò che tiene insieme il mondo non è il potere, ma è la capacità dell'uomo di orientare liberamente la propria vita verso il bene. Orientare liberamente. Mi soffermo intenzionalmente su questo concetto perché è fondamentale. È il libero arbitrio, che tu da accademico professore sai perfettamente e meglio. Il libero arbitrio, cioè la possibilità di, l'opportunità di poter scegliere ciò che è bene e ciò che è male. E questa, vedete, è una lezione incredibilmente contemporanea. Perché? Vedete, il welfare, tu l'hai chiamato, e noi stiamo portando avanti un nuovo modello di welfare contemporaneo, attuale, vicino, che va a intercettare, vicino a tutti i cittadini, che va a intercettare il fabbisogno. Ma anche il welfare oggi, davanti a che cosa? Di fronte alle trasformazioni che abbiamo, trasformazione del lavoro, trasformazione della tecnologia, dell'AI, dell'organizzazione del lavoro, del futuro e la crescita del nostro paese, sul quale si soffermerà sicuramente l'amico Marco meglio e con più autorevolezza. Bene, davanti a queste trasformazioni sempre più veloci, sempre più stressanti, l'INPS, il welfare, non può più limitarsi a erogare prestazioni o a intervenire a correggere le fragilità quando si manifestano. Deve cioè oggi il welfare e quindi l'INPS, che rappresento e ho l'onore di presiedere, deve mettere la persona nella condizione di scegliere, di crescere, di partecipare, di costruire il suo futuro. Ma perché, vedete, in fondo un welfare autentico deve fare esattamente questo: non deve decidere la vita delle persone, non deve decidere la vostra vita, deve, a mio modo di vedere, ma ci credo fortemente, deve dare alle persone, a voi, ai giovani, la forza e gli strumenti per poter decidere, per poterla orientare, per poter avere un futuro di successo. E questo ruota tutto intorno al libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere ciò che è bene e ciò che è male, naturalmente ciò che è bene. E per questo motivo, è per questo motivo che l'INPS vuole esserci quando la vita cambia, deve esserci quando la vita cambia. Ma come? Rubo pochi minuti, ma ci tenevo a condividere questa riflessione che mi sono appuntato l'altra sera. Come? Diventando oggi quello che è, diventando la più grande infrastruttura sociale del paese, che per voi è la nuova, anzi l'officina del nuovo welfare, concettualmente parlando, cioè è il luogo dove lo Stato, in cui lo Stato non si limita più a dare soltanto un aiuto, ma costruisce con ogni persona, con tutti noi, costruisce lo Stato attraverso le istituzioni, e io ne rappresento forse la più importante per il Paese, costruisce con ogni persona la strada per ripartire. E questo è un nuovo modo di organizzare il nuovo welfare, il welfare d'oggi, il welfare del futuro, quel welfare generativo che sto portando e stiamo portando avanti con tutta la tech struttura fin dal primo giorno del mio insediamento. E cioè è un modo nuovo, dicevo. Cioè, cosa vuol dire? Meno pezzi separati, più ascolto, più prevenzione e più accompagnamento. E chiudo davvero dicendovi, alla luce di questa riflessione, che cosa abbiamo fatto e che cosa vorremmo fare magari dopo. Ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato su tre direzioni. Innanzitutto per i giovani. Abbiamo fatto un'app, un portale giovani, un portale disabilità, un portale genitorialità. Abbiamo fatto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per semplificare la vita alle imprese, perché è dalle imprese che passano i futuri contribuenti, voi ragazzi. Abbiamo invece al tempo stesso fatto degli accordi formidabili con la Guardia di Finanza, i Carabinieri, riportando i controlli congiunti ex ante, prima e non dopo, perché è prima che si risolvono i problemi, non dopo. Noi INPS abbiamo i dati e quindi in chiave predittiva possiamo leggere ciò di cui c'è bisogno oggi per il futuro. Tutti noi vogliamo la crescita del nostro paese, ma la crescita del nostro paese passa dalla sostenibilità, e la sostenibilità si fonda sul credo, sulla valorizzazione e sulla realizzazione dei nostri giovani. Tutto verso che cosa? Verso il bene comune. E chiudo davvero tornando un secondo a Dante, perché è d'obbligo oggi. Io devo ringraziare il meeting perché mi ha dato l'opportunità di ritornare su un'opera fantastica, mai così attuale come oggi, che è la Divina Commedia, con la chiusura. E Dante 7 secoli fa ci ricordava che la conoscenza da sola non basta. Oggi infatti possiamo prevedere, possiamo automatizzare, possiamo personalizzare e decidere quasi tutto a una velocità supersonica. Ma proprio per questo oggi abbiamo bisogno della direzione. La tecnologia, il welfare e le istituzioni sono strumenti, ma la persona è la persona che resta il fine. E il fine è quell'amore dantesco di cui ha parlato Dante, che è la direzione, e cioè sempre e comunque diretti verso il bene comune, che è il bene altrui e il bene della comunità.
6: Grazie.
7: Grazie al Presidente Fava per questo suo primo intervento, anche per essersi messo in relazione col titolo del meeting, questo molto apprezzato, credo, dal pubblico. Lascio la parola all'onorevole Rosnato, non so se per una sua interpretazione della terzina dantesca o per il quadro su welfare, può scegliere lei.
8: No, innanzitutto buongiorno a tutti. No, io non ero uno studente modello come il presidente Fava, per cui non mi avventuro nell'esegesi dantesca, però innanzitutto voglio ringraziare il meeting, la compagnia delle opere, le aziende che sostengono questo evento, perché credo che sia uno dei pochi ormai luoghi dove anche la politica può finalmente parlare con serenità, sperando anche con puntualità e competenza nel mio caso, di un tema, di temi, ma in questo caso di un tema che è diventato centrale anche rispetto ai cambiamenti che ci sono stati nella nostra società in questi ultimi anni. E è chiaro che oggi noi, quando parliamo di welfare, non parliamo come sbagliando in passato si è fatto, e qui lo dice anche un po' il titolo di questo convegno, parlando di benefit. Abbiamo qui a fianco la bellissima mostra di Leon Armel, insomma, dove chi ce l'ha illustrata, e invito tutti a provare a guardarla e ad analizzarla, chi ce l'ha illustrata ci ha spiegato come il welfare non può essere confuso col paternalismo dell'imprenditore che concede qualcosa al lavoratore, anche in modo sincero, in modo sicuramente solidaristico, ma invece il welfare, soprattutto in un sistema economico, produttivo e sociale com'è quello attuale nel nostro mondo e più segnatamente in Italia, invece è una necessità di collegare i bisogni del lavoratore, di chi lo circonda, delle famiglie, degli anziani, della necessità anche di socialità o di solidarietà. Poi spiegherò anche rispetto al collegamento welfare-solidarietà cosa abbiamo provato a fare in Parlamento, e di collegarlo appunto con quello che è il mondo del lavoro, che, come ci raccontava appunto Leon Armel, era sicuramente l'incontro del capitale con il lavoro, e non era la lotta di classe che sempre in quegli anni Marx e la cultura materialistica prevedevano. Era un incontro, quindi una volontà di unire questi elementi che appunto sono la base della produzione, per cercare appunto sicuramente di dare una visione più, più personale anche dell'economia, ma è anche un sistema più ampio che appunto deve contemperare una funzione produttiva che non si esaurisce nell'azienda, ma si continua appunto nella comunità, nel territorio nel quale si vive, e per la mia anche cultura politica credo anche in un interesse nazionale che fa il bene appunto della comunità dove si vive. Quindi importante questo, importante non considerarlo appunto come un catalogo di opportunità per quanto positive, ma considerarlo come un sistema che va non a sostituire il salario. Noi abbiamo fatto anche delle politiche che abbiamo intitolato il salario giusto, quindi crediamo che sia giusto lavorare sul salario, sul potere d'acquisto, lo spiegherò magari dopo nel secondo giro come abbiamo cercato di farlo, ma crediamo che il welfare sia qualcosa di diverso dal salario accessorio, usiamo questo termine se volete un po' abusato, ma sia proprio un'idea appunto di società diversa che, partendo dal valore sociale che l'azienda deve avere, dà appunto alla società stessa e quindi alla comunità nella quale vive l'azienda, delle opportunità per i propri cittadini che sono anche i lavoratori. E allora sicuramente una remunerazione globale possiamo chiamarla, dove c'è sicuramente appunto il salario, dove c'è sicuramente la previdenza, e qui abbiamo l'amico Fava che sicuramente conosce bene il tema, ovviamente abbiamo il discorso riguardante la tutela della salute, abbiamo la tutela degli anziani magari abbiamo in casa, quindi l'aspetto più sociale. Possiamo pensare, come è stato fatto in molte aziende, all'aiuto ai figli che studiano, e quindi sia quelli che abbiamo in casa sia che i figli che abbiamo fuori sede, quindi degli affitti. Insomma, abbiamo una serie di importanti temi che sono anche la conciliazione, non solo di aspetto economico, ma sono anche migliorare la vita quotidiana di ognuno di noi, quindi tutto quello che sappiamo. E devo dire che per fortuna mi sembra che il mondo produttivo lo stia percependo, perché io mi sono segnato dei dati che arrivano dall'Associazione Italiana Welfare Aziendale, l'amico presidente Massagli mi ha dato qualche spunto. Ci sono negli ultimi anni il 69% di lavoratori coinvolti in piani aziendali in più, ci sono 839% in più di piani attivati nelle aziende, senza contare appunto la previdenza complementare, senza contare l'assistenza integrativa contrattuale, ci sono 3,5 miliardi nel 2025 che riguardano il welfare aziendale, non solo delle grandi imprese, ma ormai anche di quelle che sono le medie e anche le piccole. Quindi vuol dire che la cultura del welfare si sta diffondendo. Bisogna ovviamente lavorare anche in termini formativi, che è un tema anche del welfare importante, e non va considerato, e questo lo dico da Presidente della Commissione Finanze, quindi se volete anche

0: quella italiana. Io me ne sono ricordate alcune, insomma, quella della Lane Rossi, insomma, che è stata una delle grandi aziende, appunto, che ai tempi aveva questa e ha avuto questa cultura. Da colui che vive in Lombardia ricordo sulle rive dell'Adda il villaggio Crespi, così come c'è stato il villaggio Piaggio a Pontedera, insomma, tutti conosciamo l'epopea dell'Olivetti dei primi anni, insomma, così come la cultura che in seno a Leni aveva inventato Enrico Mattei, insomma. Da bellunese so quanto per esempio Leonardo Del Vecchio nella crescita di Luxottica ha sempre tenuto in piedi, insomma, il tema della vicinanza ai suoi lavoratori, alla cura dei lavoratori e quindi ai sistemi di welfare che erano, se vuoi, all'inizio più primitivi, che poi si sono invece configurati proprio in un sistema di welfare assolutamente moderno. E credo che poi magari credo che sarà un argomento dei prossimi interventi, credo che in questo va anche inserita una grande novità, paradossalmente molto tardiva, della nostra legislazione, che è quella della partecipazione dei lavoratori all'impresa, che era un obiettivo della Costituzione che per tutti questi anni era rimasto inevaso, se ne è parlato, se ne è discusso, non era mai stato completato. In questa legislatura con tante proposte di legge sia parlamentari che di iniziativa popolare, la più importante è quella della CISL, che poi è stata anche ripresa come testo base, si è poi creata finalmente una norma che insomma attui questo principio costituzionale della partecipazione dei lavoratori all'impresa. E credo che sia una rivoluzione importante, ma non perché sia una novità. Se uno va appunto nei panel qui a fianco, proprio l'epopea di Leon Almer ci racconta di come inventò già nella seconda metà dell'Ottocento la partecipazione. Gli esempi che io ho citato adesso raccontano di come ci siano esempi più o meno completi di partecipazione, però oggi è una norma dello Stato, non è più un'iniziativa della singola buona disposizione dell'imprenditore, ma è una legge dello Stato. Cosa vuol dire? Che prendendo dal basso, quindi dalla società, ecco, userei questo termine che alla fine degli anni 90 piaceva molto, meno Stato più società, ecco, noi abbiamo trasformato, insomma, un'esigenza che era insita nella nostra società in una legge dello Stato, in un'opportunità quindi che lo Stato, la pubblica amministrazione dà a queste imprese. Quindi io credo che, ripeto, partendo dal concetto di valore sociale dell'azienda, rispetto dei territori, rispetto delle esigenze della persona, della comunità e quindi della nazione, oggi abbiamo la possibilità di completare questa filiera.
1: Grazie. Mi sembra che stia uscendo da questi primi interventi un'idea di welfare che è ampia. La partecipazione dei lavoratori di cui si parlava è un elemento centrale. Il welfare, se non è soltanto un benefit, non è semplicemente qualcosa che viene erogato, ma è anche l'esito di un'analisi dei bisogni, una comprensione dei bisogni. E vi consiglio, l'avrei fatto sul finale ma mi porto avanti, di vedere la mostra che è qua a fianco, la storia di Leon Almer, che io ho conosciuto quest'estate, lo ammetto umilmente, e che è stato anticipatore non soltanto di istituti, introduzioni di novità, eccetera, ma proprio di un metodo, quello del dire: se ascoltiamo i lavoratori, gli lasciamo un certo spazio nel porre le domande, nel porre i temi, la stessa impresa ne guadagna, perché non vive soltanto di quello che pensa già di sapere, ma scopre qualcosa che non sapeva e la cosa funziona meglio. E questo mi serve per adesso passare la parola proprio al mondo delle imprese, e inizio volentieri con Anna Zattoni che può raccontare un po' quello che Marsh Jointly fa. Peraltro per voi questo è stato un anno di passaggio significativo dal punto di vista aziendale, avete fatto un salto importante e che come partner del meeting accogliamo con grande piacere, e avete sempre avuto un'idea uso un termine abusato, olistica del welfare,

0: più ampia, ma che parte dalle specificità delle persone, che sono allo stesso tempo molto diverse da di loro. Quindi Anna, se ci racconti un po' il vostro approccio.
1: Grazie Francesco. Allora, mi ricollego innanzitutto ad alcuni aspetti della mostra di Leonard Mell che hai citato, ma che secondo me rappresentano dei fattori distintivi. Posto che allora era una cornice di assenza totale dei diritti, quindi rispetto invece a una cornice normativa nostra attuale molto, molto ricca e molto interessante per quello che riguarda il welfare aziendale, quella non c'era. Per cui l'intento di Armel è stato molto interessante, perché da una parte lui stesso per primo era coinvolto in questo progetto, quindi oggi parleremo la leadership in azienda e guida questa trasformazione organizzativa con questo tipo di strumenti. Secondo aspetto molto interessante è anche quello di educare i lavoratori e quello che allora potevano essere i rappresentanti dei lavoratori su queste tematiche. Quindi non è, se è un linguaggio nuovo, è un linguaggio su cui le parti si devono formare, altrimenti non si parla la stessa lingua. Questo è un altro aspetto molto importante quando si pensa una spinta più forte nella contrattazione. Il terzo elemento che secondo me è molto, molto interessante è quello del consiglio di fabbrica, quindi, come dicevi tu, un luogo dove ci potesse essere uno scambio, ma non uno scambio unidirezionale o informativo, uno scambio di coprogettazione di iniziative, quindi un ascolto che si traduce in un progetto comune, in un coinvolgimento delle persone. L'ultimo è molto di cornice, è che questo strumento era parte della cultura dell'azienda di allora attraverso i valori cristiani che Leonard Mell promuoveva all'interno della sua organizzazione. Quindi anche questo elemento è un elemento di distintività e che rende coerente l'intento di Armel all'interno di quel contesto organizzativo. Questi secondo noi rappresentano una specie di ricetta di quello che oggi può rendere un welfare aziendale, non la somma di una serie di interventi decontribuiti, defiscalizzati e poco noti che viene usata da una certa percentuale delle persone in azienda. Ecco, questi elementi sono quelli che hanno guidato anche me e Francesca Rizza, fondatrice di Jointly 10 anni fa, nel partire in questa avventura, cioè nel creare un'azienda che potesse avere un impatto positivo nella vita delle persone al lavoro. Questo era 10 anni fa, oggi entrando a far parte del gruppo Marsh, che è un primario gruppo di servizi di brokeraggio assicurativo, risk advisory e human capital, riusciamo a dare una visione più concreta di impatto a questa missione, che è quella di riuscire ad accompagnare la vita della persona nella quotidianità, dando una risposta in termini di benessere familiare, benessere economico, salute e benessere mentale da una parte, ma dall'altra parte anche aiutare la persona nel suo sviluppo di competenze, nell'ascolto organizzativo, nell'inclusione. Questa visione, se vogliamo, evolutiva di quello che è diventato oggi il welfare aziendale, è quella che porta come obiettivo dell'azienda il benessere dell'intera organizzazione. Questo è stato il percorso che ci ha guidato fino qui, però oggi la sfida è ancora grande, perché i dati ci dicono che se il 70% delle aziende investe per il benessere delle proprie persone, solo il 10% in azienda le persone dichiarano di stare bene. Quindi c'è un problema di, noi l'abbiamo chiamato mismatch, di disallineamento tra l'intento dell'impresa o dell'imprenditore e quello che arriva veramente alle persone. Questo è dovuto a tre fattori: la capacità di ascolto e di comunicazione che l'impresa o l'imprenditore oggi ha rispetto alle sue persone, ma anche il disallineamento offerta di servizi che l'azienda propone alle persone, perché mancando un ascolto strutturato, una comunicazione, quello che l'azienda fa può non essere necessariamente guidato dai bisogni delle persone. vediamo, i dati ci dicono che l'80%, 85% del budget di un'azienda è dedicato a elementi che determinano il benessere economico della persona, quindi il mondo di quello che oggi welfare aziendale, la previdenza complementare o l'assistenza sanitaria integrativa o i buoni pasto, solo il 15% invece è dedicato a quelli che sono nuovi bisogni, guidati anche da quello che è l'evoluzione demografica in atto, bisogni legati al supporto alla famiglia, bisogni legati all'assistenza di familiari anziani, alla propria capacità di stare bene in un ambiente di lavoro sempre per più tempo, visto l'allungamento della vita professionale. Quindi questo è sicuramente un ambito su cui si può intervenire attraverso un ascolto e una comunicazione molto più vicina alle persone. In questo senso la contrattazione può essere un contesto all'interno del quale dare più struttura, più corpo, più comunicazione anche rispetto al valore di queste materie. Ultima cosa, il contesto normativo oggi trova degli elementi molto differenti e quindi anche l'agito delle aziende a volte è guidato dall'opportunità. Quindi se da una parte abbiamo negli ultimi 4 anni un investimento superiore al miliardo per finanziare una parte del welfare che viene detto fringe benefit, che sostanzialmente è una ridistribuzione economica, dall'altra parte abbiamo sia la normativa sulla partecipazione dei lavoratori che un disegno di legge del CNEL che parla di fraternità nei luoghi di lavoro e che attribuisce al welfare aziendale il valore di strumento capace di attuare la fraternità nei luoghi di lavoro. Quindi anche da un punto di vista normativo ci sono molti stimoli su cui poter lavorare.
0: Grazie. Grazie Anna, a me ha sempre colpito quando raccontate della genesi di Jointly quest'idea che le persone devono essere libere, come diceva il presidente Fava, ma senza illudersi che senza essere accompagnate, senza avere qualcuno che indica alcune cose, indica il bene in qualche modo, fanno fatica. E l'idea che questo possa diventare un'impresa mi è sempre sembrata interessante, quindi volevo richiamare questo aspetto. Adesso lascio la parola a Francesco Bardelli, preceduto però da un video che riassume un po' una delle iniziative Welfare Index PMI che ci racconterà. Quindi chiedo alla regia di farlo partire.
2: Il biennio 2025-2026 segna la fase di maturità del welfare aziendale, dove la vera sfida è l'impatto sul sistema paese. Nel 2026, ben 3 PMI su 4 presentano un livello di welfare almeno medio, mentre dal 2016 sono più che triplicate le imprese con livello alto e molto alto di welfare aziendale. In 10 anni tutte le aree di welfare sono cresciute, con particolare attenzione quest'anno su diritti, diversità, inclusione, responsabilità sociale verso consumatori e fornitori e welfare di comunità. L'87,6% delle PMI ha chiara consapevolezza del proprio ruolo per le famiglie. Salute e sicurezza dei lavoratori sono le priorità per gli imprenditori italiani. Le PMI con alti livelli di welfare registrano performance maggiori. Il fatturato per addetto è superiore del 20% alla media. L'utile per addetto è superiore del 40% alla media. Il 78% di quelle con livelli molto alti di welfare hanno effettuato nuove assunzioni nel 2025. Il 43,6% delle PMI registra un miglioramento netto nella soddisfazione delle proprie persone. Più welfare, più fatturato, più produttività, più capacità di sviluppo, più soddisfazione dei lavoratori, più resilienza. È il circolo virtuoso del welfare aziendale. Facendo rete, le PMI generano benessere oltre i confini aziendali. Le imprese con alto livello di welfare registrano un impatto sociale pari al 78,7%. Sono 100 le aziende italiane premiate come Welfare Champion 2026. 100 storie, una stessa visione, generare valore attraverso il benessere delle persone.
0: Bene. Bene, Francesco, raccontaci un po' questi numeri, cosa c'è dietro, cosa state vedendo.
3: Grazie Francesco, grazie per l'invito e buongiorno a tutti anche da parte mia. Questi numeri raccontano una ricerca che Generali fa ormai da 10 anni sull'investimento in welfare aziendale fatto dalle PMI. L'ultima partecipazione è 7.000 imprese, quindi inizia a essere anche da un punto di vista statistico molto rilevante, e ci dicono, l'avete visto dai numeri, diverse cose. Ma prima di entrare nei numeri io vorrei aiutare a capire qual è la concezione di welfare che abbiamo in generale e sulla base della quale è stata fatta questa ricerca molto approfondita. Erano tante domande a cui le imprese dovevano rispondere. E per farlo rubo anch'io un paio di citazioni. Una dalla già molto citata mostra di Léon Armel, che ho avuto la fortuna di vedere ieri, che recita questo. Dice Léon Armel: ciò che non è buono per l'uomo non è buono per gli affari. E la seconda citazione la prendo dal Papa, che ci raggiungerà tra poco, dall'enciclica che ho letto in queste settimane, che dice che non c'è sviluppo, ma nessun tipo di sviluppo economico, aziendale, senza lo sviluppo integrale della persona. Ecco, queste due affermazioni, queste due citazioni chiariscono la concezione che abbiamo di welfare, che abbiamo del lavoro. Il lavoro non è solo la dimensione professionale, ma è la dimensione integrale della persona, che riguarda, già citato molto bene da chi mi ha preceduto, la famiglia, l'educazione, la formazione, la salute, l'appartenenza al contesto sociale in cui si vive. E l'azienda stessa non è un'entità che vive fuori da un contesto, isolata, ma è una realtà che opera all'interno di un territorio, ha relazioni con istituzioni, ha relazioni con organizzazioni, con associazioni locali per valorizzare e potenziare il territorio, scuole, università, dipende poi dalla dimensione delle aziende. Questo per me è molto importante perché è proprio quello in cui noi crediamo ed è quello con cui noi come generali stiamo investendo in ambito welfare. Questa ricerca cosa ci dice? L'avete già visto. Allora, 3 aziende su 4 stanno investendo sul welfare oltre i cosiddetti contratti collettivi, quindi ci mettono qualcosa in più. Le best practice ci raccontano, quello che diceva prima anche Anna, che per costruire delle soluzioni welfare per i propri dipendenti bisogna proprio partire dall'ascolto dei bisogni dei dipendenti e costruirle insieme. Chi lo fa ha una penetrazione di utilizzo poi di queste soluzioni e una soddisfazione sicuramente superiori. L'altro numero che vi ricordo è che a me colpisce, che sta aumentando l'investimento nel welfare aziendale da parte delle imprese, è triplicato il numero di imprese di PMI che ritiene strategico, quindi inserisce il welfare nella propria strategia aziendale, e questo devo dire che ha raggiunto circa il 35% ed è un numero secondo me molto importante, che fa ben sperare anche rispetto a quello che ci raccontavano, insomma, da parte delle istituzioni. Ci sono gli ultimi 3 numeri che vi voglio ricordare, che sono secondo me molto importanti e descrivono in maniera, a mio avviso, concreta qual è l'impatto del welfare. Il primo numero è il 79%, ovvero il 79% delle aziende che hanno investito seriamente nel welfare hanno un impatto sociale nel territorio dove vivono, dove operano, molto forte, molto alto. E questo è, a mio avviso, molto importante, perché chiarisce, fa vedere come Armel, da precursore, racconta nella mostra, viene raccontato nella mostra, di quanto si può incidere nel contesto partendo proprio dall'azienda e dai propri lavoratori. Il secondo tipo di impatto è che il 78%, sempre, quindi 79-78% delle imprese che investe in maniera strategica sul welfare diventa molto più attrattiva per le giovani generazioni. Sono le aziende che assumono di più di tutte le altre aziende in termini proprio di nuovi collaboratori, e in più misurano, il 60% di queste, un più alto tasso di retention, diciamo noi, quindi riescono a trattenere in maniera più convincente le persone di maggior valore nella propria azienda. Questi sono ovviamente impatti molto, molto importanti proprio anche per le aziende, e passano dalla soddisfazione che i collaboratori provano di fronte a queste iniziative. Ultimo, ma non ultimo, è l'impatto economico. L'avete visto dai numeri, il 40% delle imprese che investe in maniera strategica le aziende che investono in maniera strategica sul welfare hanno il 40% in più di redditività rispetto al proprio business e il 20% in più di aumento di produttività dei propri collaboratori, che detto in maniera molto più semplice, quando il lavoratore sta bene, si sente a casa, si sente curato, si sente importante per l'azienda, lavora di più, lavora meglio e lavora anche in maniera più produttiva. Questo per noi è così importante che iniziamo a farlo inizialmente proprio dai nostri dipendenti. Noi siamo, oltre che promotori del welfare con questa iniziativa in collaborazione con tutte le confederazioni e associazioni di questo welfare index PMI, siamo anche produttori, lo facciamo per i nostri 14.000 dipendenti innanzitutto in Italia, qui, e impariamo anche da loro soluzioni che poi portiamo sul mercato, perché evidentemente anche fa parte del nostro business offrire queste soluzioni olistiche, come è stato detto prima, quindi non solo coperture assicurative ma anche una piattaforma per costruire insieme questi tipi di servizi a una impresa su quattro nel nostro paese. Quindi è per noi anche un'opportunità di business e un segnale che c'è domanda e molta attesa da parte delle imprese per sviluppare questo business, sfruttando anche i benefici fiscali che prima sono stati citati e che comunque sono secondari ma sono importanti.
0: Grazie Francesco, hai introdotto un altro elemento che è molto attuale secondo me. C'è grande dibattito oggi in Italia sulla scarsità di offerta di lavoro, la demografia inizia, diciamo così, a presentare i suoi conti, e il welfare, la partecipazione, tutti questi strumenti sono uno strumento prezioso per trattenere le persone. Tante volte non li leggiamo così, ma probabilmente rendono ancora più attuale la questione del welfare. E poi grazie anche perché hai citato il terzo autore del giorno, abbiamo Dante, Armel e Papa, ovviamente, con la Magnifico Humanitas, che se vi guardate intorno, ma non l'avrete ancora fatto perché non vi sarete mai distratti finora, ma ci sono citazioni che trovate in tutto il padiglione. Chiudiamo questo primo giro col dottor Angelini di Visa, che ci racconta un po' la vostra prospettiva anche come, diciamo, infrastruttura vera e propria che un paese come il nostro necessita per fare tante delle cose che abbiamo detto finora.
4: Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Quando pensiamo alla pubblica amministrazione, pensiamo a ci concentriamo su politiche, istituzioni, su servizi. Questi servizi però hanno dietro sempre un'infrastruttura. Infrastruttura che i cittadini non vedono fino a che qualcosa non funziona, e se ne accorgono soltanto quando qualcosa non sta girando nella maniera giusta. Ora, noi come Visa ci concentriamo naturalmente sulla solidità, efficienza e resilienza di questa infrastruttura. Siamo fortemente convinti, ovviamente il nostro settore è sistemi di pagamento, fortemente concentrati nel supportare le istituzioni nell'erogazione, i cittadini nella ricezione di tutto quello che sono il supporto che le istituzioni possono dare. E in un momento, in un'era di tensioni geopolitiche, di insicurezza come quella che stiamo vivendo, la resilienza di queste infrastrutture diventa un elemento fondamentale, non più un tema necessariamente operativo, ma un modo di creare fiducia, il trust, la fiducia nelle istituzioni, affinché poi i cittadini possano utilizzare sempre di più in maniera sempre più efficiente, sicura e solida l'interazione che avviene tra le istituzioni e loro stessi. Ora, specificamente sul tema del welfare, chiaramente non è possibile ridurre il welfare a un elenco di benefit, noi siamo fortemente convinti che la facilità di fruizione dei sistemi, cioè l'interazione tra governo e cittadini, sia un elemento chiave. In Visa normalmente distinguiamo tra una dimensione interna, che è quella del rapporto tra l'azienda e i dipendenti, e una dimensione esterna, che è più sociale, più ampia, più di grandi dimensioni, fatta di grandi infrastrutture. E mi concentrerei su questo secondo aspetto, dove per esempio in Spagna, in occasione del Covid, i cittadini avevano difficoltà ad accedere a quello che erano il supporto che le istituzioni fornivano loro, e si sentivano in qualche modo abbandonati. Visa ha collaborato con un grande istituto finanziario e con oltre 100 amministrazioni locali per creare, attraverso una carta di pagamento, la possibilità di accedere facilmente, ricaricare, avere in tempo reale la possibilità di accedere a determinati supporti. E ovviamente in quel momento c'erano delle restrizioni, per cui era possibile semplicemente utilizzarlo presso farmacie e supermercati, però quello era il momento che stavamo vivendo tutti quanti. E sono state erogate in quel momento 400.000 carte. Abbiamo collaborato con 100 istituzioni locali, al fine appunto di creare questa fiducia che è stata in quel momento fondamentale. Un altro esempio interessante, sempre sulla parte esterna, è la Social Card, che in Germania è un progetto che è iniziato con i rifugiati che scappavano dalla guerra in Ucraina, e i quali facevano file interminabili per avere il supporto e il sussidio in beni alimentari e quello prima necessità. Il governo tedesco ha emesso un bando che, attraverso, diciamo, la collaborazione con una fintech, Visa ha avuto la possibilità di vincere, e inizialmente è stato per dare una risposta immediata di urgenza. Successivamente questa carta è diventata un modo di identificare socialmente uno status, quindi i diritti di cittadino da parte dei Länder. Poi i vari governi locali hanno chiesto, da un punto di vista tecnologico, che ciò che venisse erogato, per esempio in Baviera, fosse speso semplicemente all'interno dello Stato stesso. Però questa, diciamo, è semplicemente una caratteristica tecnologica. Ovviamente le infrastrutture possono rispondere a quelle che sono le esigenze delle istituzioni del momento. Quindi, diciamo, il tema è che dal mio punto di vista non è strettamente necessario creare nuovi programmi di welfare, o sicuramente si può fare, però quanto migliorare la fruibilità degli stessi. L'accessibilità diventa poi virale nel momento in cui sia i cittadini che i dipendenti, sempre distinguendo il fronte interno o quello su larga scala, trovano facilità e aumentano la propria fiducia verso quello che aziendalmente può essere definito, il dipendente si deve sentire un po' coccolato, un po' un abbraccio, come sempre in linea con il tema di questa edizione del meeting. E deve essere assolutamente facile da utilizzare, deve sentirsi un'attenzione particolare, però ecco, poi invece su larga scala chiaramente riguarda il rapporto governo-istituzioni, cittadino-istituzioni, quello che definiamo citizen to government, e viceversa. In particolare la struttura che rappresento, Visa Government Solution, è dedicata a accompagnare le pubbliche amministrazioni e le istituzioni nel loro percorso di digitalizzazione, utilizzando le infrastrutture che abbiamo nostre proprietarie. Visa ha una rete importantissima, l'infrastruttura più grande al mondo di trasporto nel settore pagamenti.
0: Grazie. Adesso facciamo un secondo giro più veloce, perché la cosa più difficile che vi capiterà quest'estate sarà riuscire a pranzare al meeting oggi, dato che c'è il Papa, quindi non voglio aumentare la tensione che già starete iniziando a percepire, e poi così che abbiate il tempo, chi vuole, di andare da Santo Padre. Quindi vi chiedo un intervento di due minuti di prospettiva, cioè qual è il punto che secondo voi, parlando di welfare oggi, è da osservare, da guardare, da mettere al centro dell'agenda, sia dal punto di vista politico istituzionale, sia dal punto di vista del business e in generale dei servizi che offrite. Presidente.
5: Grazie Francesco, io rispondo dal punto di vista istituzionale, politico c'è il mio amico Marco che risponde lui, quindi se no poi mi licenzia. Ma guarda, è molto, molto importante, io partirei, anzi desidero partire da ciò che vi ha sottolineato un attimo fa Alessandro, fiducia, trust, fiducia nelle istituzioni. Ecco, dal mio punto di vista io cosa sto facendo, cosa faccio? Ho cercato di mettere a disposizione del pubblico la mia deformazione personale privatistica. Perché? E quindi questo è importantissimo, ma perché? Perché le istituzioni oggi, anzi tutti voi lo vedete, lo toccate con mano, se guardo, bando all'ipocrisia, guardo indietro, io purtroppo ho registrato un'assenza, una mancanza parziale di fiducia nelle istituzioni, certamente sì, delle istituzioni, che vuol dire Stato, perché badate bene, in questo momento io ho la responsabilità della spina dorsale del nostro paese. L'INPS è la seconda voce a bilancio dello Stato, dopo lo Stato, Marco lo sa molto bene, quindi è un terzo del PIL. Capite che se all'INPS succede qualcosa, a parte la fine che fa sottoscritto, è molto più importante ciò che viene meno a favore della popolazione, del paese, della crescita del futuro. Quindi questa è la grande responsabilità che ho accettato indubbiamente coi piedi per terra e che voglio portare avanti. Ma tutto questo per dire cosa? Oggi, per il futuro, io rappresento tutto il welfare. Signori, io rappresento il welfare in Italia. L'INPS è un unicum a livello europeo, se non di fatto mondiale. Non c'è, e tu lo sai da studioso come me, non c'è un istituto che possa competere con l'INPS. Ma cosa manca? Manca la conoscenza, signori. Voi non sapete quello che facciamo. Questa è importantissima, è la precondizione per potersi fidare. Come fate a fidarvi di un qualcosa di cui non conoscete i contenuti, non conoscete i servizi? Pensate solo a questo, le dimensioni che ci sono nell'INPS. Previdenza, assistenza, tutta la disabilità, tutta. Parte delle politiche attive, corpo ispettivo, audit, monitoraggio. C'è quasi tutto e c'è soprattutto un'altra cosa fondamentale e preziosissima per voi, i dati. Ecco perché oggi la nuova INPS, il nuovo modello di welfare, perché è welfare di cui dobbiamo parlare, non soltanto previdenza, sarebbe quasi da cambiare coniare l'INPS, non Istituto Nazionale di Previdenza, Istituto Nazionale di Welfare, è il welfare oggi, racchiude tutte queste dimensioni, tutto. Io ci sono da quando nascete fino a dopo che ce ne andiamo con la reversibilità e oserei dire che sono il vostro miglior compagno di viaggio, il più affidabile, il più certo, il più sicuro, l'unico che guarda il vostro interesse, perché quello è il mio obiettivo, essere al vostro servizio. E allora, per il futuro cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna cambiare impostazione, bisogna cambiare approccio, Francesco. Prima il lavoro, non c'è previdenza senza il lavoro, è dal lavoro che nasce tutto, è con il lavoro che ci facciamo una famiglia, è col lavoro che compriamo una casa, è col lavoro che andiamo in vacanza, è col lavoro che ci realizziamo, ed è sul lavoro che dobbiamo puntare, perché il punto oggi è capire che la sostenibilità della previdenza non si difende solo nella previdenza, ma si difende prima dal lavoro, e cioè più occupazione stabile, meno carriere discontinue, più contrasto al sommerso, più partecipazione dei giovani, donne e salari naturalmente adeguati insieme alla produttività. Queste sono le leve strutturali sulle quali dobbiamo lavorare per il futuro, perché se è vero, come è vero, che vogliamo rilanciare il nostro paese, questo si rilancia dalla fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Ma però, e chiudo, la fiducia dobbiamo meritarcela noi, io e Marco, giusto? Dobbiamo meritarcela cambiando anche da questo punto di vista approccio. Ce la dobbiamo meritare coi fatti che dobbiamo dimostrare noi a voi e non viceversa, perché siamo noi al vostro servizio. E nel mio mandato è dal primo giorno che sto costruendo fatti concreti che possano aiutarmi, che possano dire a voi: fidatevi delle istituzioni, perché oggi le istituzioni sono al vostro servizio, rispondendo al vostro fabbisogno oggi per il futuro. Che siate giovani, anziani, che ci siano delle fragilità, qualunque situazione c'è, noi oggi vi veniamo incontro in chiave predittiva, utilizzando la tecnologia, lasciando sempre la persona al centro.
0: Grazie mille. Io non aggiungo nessuna conclusione, vi invito soltanto, ringrazio tutti e buon meeting. Grazie.
6: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Nevi Pillai, 81enne, giurista sudafricana di origine indiana. Il comitato di Oslo scrive: per i suoi sforzi per promuovere pace e diritto internazionale, e ne sottolinea l'eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Stati Uniti, dopo 90 anni torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hasan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre prossimo. Guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. In un attacco russo invece su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Intanto a Miami i negoziatori ucraini incontrano gli americani Witkoff e Kushner per discutere di nuove idee proposte per la fine del conflitto. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Così in una nota il Presidente Mattarella in occasione della giornata di studio sulla Costituzione nel ricordo di Silvano Tosi a 100 anni dalla nascita. Il Parlamento, scrive ancora il Capo dello Stato, è fulcro del dialogo democratico attraverso cui si attua il mandato rappresentativo affidato ai cittadini. Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. 2 persone sono state portate in ospedale. Caro carburanti, è in Italia il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Vertice in Procura Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar e in particolare sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Da laica rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano. Venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30 presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'abbiamo visto disprezzato, uomo dei dolori che conosce il soffrire.
1: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora. Tu, lode di Israele, in te hanno sperato i nostri padri. Hanno sperato e tu li hai liberati. A te gridarono e furono salvati. Sperando in te, non rimasero delusi. Ma io sono verme, non uomo. Infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono. Storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi, se è suo amico. Sei tu che mi hai tratto dal grembo. Mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'abbiamo visto disprezzato, uomo dei dolori che conosce il soffrire.
4: Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte.
5: Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan. Spalancano contro di me la loro bocca, come leone che sbrana e ruggisce. Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere. È arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, accorri in mio aiuto. Scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita. Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte.
0: I popoli di tutta la terra si prostreranno davanti a Lui.
2: Lodate il Signore, voi che lo temete. Gli dia gloria alla stirpe di Giacobbe. Lo tema tutta la stirpe di Israele. Perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero. Non gli ha nascosto il suo volto. Ma al suo grido d'aiuto lo ha esaudito. Sei tu la mia lode nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti in
3: davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano. Viva il loro cuore per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore. Tutti i confini della terra si prostreranno davanti a Lui, tutte le famiglie dei popoli, poiché il regno è del Signore, Egli domina su tutte le nazioni. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. E io vivrò per Lui. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunzieranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: I popoli di tutta la terra si prostreranno davanti a Lui.
4: Ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono in Lui. I decreti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore.
2: Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
6: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che allora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 9 ottobre.
2: Sono le 12:30.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 9 ottobre.
2: Sono le 12:59.

0: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Azan, sarà pubblica e in streaming. L'ONU la definisce una forma di tortura. Premio per la pace a Nevi Pillai, 81 anni, giurista sudafricana di origine indiana. Il riconoscimento del suo impegno nella difesa dei principi universali del diritto, nella tutela dei diritti umani e nella lotta contro le discriminazioni. Ucraina, in un attacco russo su Zaporizhia, una persona è rimasta uccisa ieri. 33 le vittime civili a Kramatorsk, 2 le vittime in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, parliamo dell'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Azan, psichiatra militare, autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas. Nel 2009 sarà trasmessa in diretta streaming. Lucia Scione.
2: Non solo, una nuova esecuzione dopo quella fallita a Christa Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Azan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Azan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E a questo proposito abbiamo chiesto un commento ad Antonio Di Bella, giornalista, esperto di storia degli Stati Uniti.
3: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista che responsabile dell'attentato a Oklahoma City. Quindi la dirigenza americana forse sottovaluta il proprio popolo. Lo capiremo nel voto di metà termine a novembre.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Continuano gli scambi reciproci di raid. In un attacco russo su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Ieri sono state ben 33 le vittime civili a Kramatorsk in Ucraina, 2 morti invece per un raid ucraino nella regione russa di Belgorod. Marco Burini.
4: Dopo Priluki Kramatorsk, dopo Kramatorsk Zaporizhia e prima, durante e dopo Kiev, di giorno e di notte, in Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato 2 autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani, lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali ma obiettivi intenzionali. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il presidente americano Trump ha smentito un attacco imminente all'Iran e ha ribadito di aspettare le elezioni di medio termine del 3 novembre. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di medio termine il prossimo 3 novembre, stiamo avendo colloqui proficui con Teheran, così ieri sera Donald Trump ha smentito una serie di notizie di stampa che riferiscono di un possibile attacco congiunto americano-israeliano nell'arco di 3 settimane. Difficile prevedere le reali intenzioni del volubile Donald Trump, certo è che ancora non si vede una via di uscita dalla guerra che sta minando il consenso elettorale del presidente americano, anche per le ricadute economiche della crisi energetica senza precedenti. Lo stretto di Hormuz continua a rimanere un imbuto e il regime iraniano non è intenzionato neppure ad abbandonare l'arricchimento dell'uranio e starebbe anche riparando alcuni impianti bombardati negli attacchi del marzo scorso. Altra arma usata da Teheran sono i proxy yemeniti, le milizie degli Houthi che sono avanzate verso l'altro decisivo stretto per il passaggio delle petroliere sul Mar Rosso, fronteggiano le forze militari del governo appoggiato all'Arabia Saudita e continuano a lanciare missili contro Riyadh. Ieri l'attacco più letale contro l'aeroporto internazionale saudita con 3 vittime e diversi feriti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Ed ora la pagina politica. Sentiamo il punto in diretta di Augusto Cantelmi il giorno dopo il via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco. Nel Parlamento si misura la qualità della democrazia, le parole del capo dello Stato Mattarella in occasione di un seminario dedicato al giurista e giornalista Silvano Tosi, arrivano all'indomani della grande partita che si è svolta nell'aula della Camera sulla legge elettorale. Una maggioranza compatta che ha superato lo scoglio dei franchi tiratori e ha approvato una riforma, un sospiro di sollievo per la coalizione di governo, mentre si apre ora il capitolo sul quando si torna a votare a primavera o in autunno, quando finisce la legislatura. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, resta dunque ancora uno scoglio da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese. La riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier, ma non sulle schede, preferenze con capilista bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
1: Caro carburanti, l'Eni taglia ancora il prezzo del gasolio, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro ed è allo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre scorso. La cronaca è una maxi operazione della polizia per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana. Caterina Dall'Olio.
7: 7 persone arrestate, altre 7 denunciate, oltre 100.000 file sequestrati tra immagini e video di pornografia minorile. Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online, ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della polizia postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Olio, Linea allo studio.
1: Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala, provocando danni a edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. 2 persone sono rimaste ferite anche a Petrosino. Dopo una lunga pausa, Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 di novembre. L'album La vita adesso è stato il più venduto della musica leggera in Italia. L'intervista di Pierluigi Vito.
8: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire insomma poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album, e forse è l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che che vedo, insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
1: Abbiamo concluso, potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, buona giornata.
9: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
10: Da like a rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano. Venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30 presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!
11: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
10: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Lunedì 28 settembre, a partire dalle 19.30, si è svolta, presso la parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa, l'assemblea pastorale della diocesi di Ragusa. Per l'occasione è stato invitato Don Ignazio Lachina, presbitero della diocesi di Noto, dove è stato referente diocesano per il cammino sinodale e attualmente ricopre diversi incarichi. È anche docente di ecumenismo e dialogo interreligioso presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio di Siracusa ed è appassionato studioso di storia e tradizioni locali. Durante l'assemblea pastorale diocesana, Don Ignazio Lachina ha presentato il documento Radicati e costruiti in Cristo, linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, approvato dall'82esima Assemblea Generale della CEI, che si è svolta dal 25 al 28 maggio. Secondo Don Ignazio Lachina, occorre partire da un sano realismo ecclesiale, ovvero valutare le sfide, le riforme e le missioni della Chiesa partendo dal contesto reale del tempo presente. Per riuscire davvero a testimoniare con un rinnovato slancio missionario il Vangelo nella società di oggi. Alla fine dell'assemblea ho avuto il piacere di intervistarlo. Ascoltiamolo.
12: Don Lachina, la diagnosi di fondo che troviamo nel documento è che oggi la fede, ma anche la trasmissione della fede, non si può più dare per scontata. Cosa vuol dire assumere questa consapevolezza come punto di partenza?
13: Vuol dire che i vescovi hanno fatto la scelta coraggiosa di un'analisi della realtà che non si limita a dire che la società italiana è scristianizzata per l'opera della secolarizzazione, delle missioni di altri valori, profani, eccetera, ma col dire anche che forse una delle cause è il fatto che ci sia stato uno scollamento tra la società e la stessa realtà ecclesiale, perché la fede non si può dare più per scontata, perché la trasmissione di fede, quella che un tempo si immaginava fosse data quasi per automatico nelle famiglie tra genitore e figlio, ormai non avviene più. E devono dire con più coraggio, i vescovi vanno ancora di più al cuore, dicendo che forse una stessa esperienza di fede viva nelle nostre comunità ecclesiali in realtà non si avviva come spesso si immagina. Per cui bisogna ripartire di nuovo da una educazione alla fede che parte dal riportare e ricentrare tutto all'esperienza di Cristo e della sua fede come dono di grazia al centro di tutta la vita. Una vita cristiana vissuta nelle comunità ecclesiali diventa poi capace di essere alimentata e di essere poi incarnata nella vita di ogni credente.
12: Appunto, essere proprio generativi di cammini di una fede capace di attraversare la vita.
13: E il cammino generativo lo si può vivere appunto a partire da una fede che, come dicono i vescovi, viene accolta, alimentata nella liturgia, soprattutto nella celebrazione eucaristica, nell'ambito di un cammino fatto comunitariamente con tutta la comunità, è capace poi di avviare quello che è sia l'impegno di annuncio, e i vescovi richiamano al primo annuncio che è il kerygma, che è fondamentale, sia poi all'altro modo di essere presenti e connessi con tutto il variopinto tessuto della società nei vari ambiti, dall'ambito caritativo all'ambito politico, sociale, scolastico, del lavoro, l'impegno per la pace, la giustizia, la salvaguardia del creato. Sono tutti ambiti in cui poi la fede chiede di essere incarnata, ma per essere incarnata la fede deve essere viva.
12: Lei durante la relazione ha parlato della capacità di cambiare, di osare il cambiamento, e soprattutto ci ha affidato una parola: conversione. Conversione innanzitutto del cuore.
13: Sì, perché richiamo quello che i vescovi scrivono in principio e poi ripetono alla fine, che cammino sinodale non si tratta tanto di avviare nuove attività, di inventare nuove strutture, nuove iniziative, perché citando il Vangelo io ho detto è inutile mettere vino nuovo in odri vecchi, e odre vecchio sarebbe, prima che della struttura, la vecchia mentalità che noi abbiamo, e la vecchia mentalità si cambia a partire da una conversione del cuore, che ci porti a immaginare non tanto un cambiamento di strutture o di attività da fare, e spesso io vedo che anche alcune parrocchie, alcuni parroci immaginano il sinodo come un peso in più da sopportare. Invece è il problema, come ho detto citando Papa Francesco, di imparare anzitutto un nuovo stile di vita, di rapportarsi nelle comunità, tra preti e laici, tra i fedeli tutti nel loro insieme, un nuovo stile di vita, ma il nuovo stile di vita si impara a partire dalla conversione del cuore. Ci dobbiamo convincere che forse qualche strada finora fatta non era quella giusta e dobbiamo fare conversione, cioè retromarcia per imboccare le vie nuove su cui il vento dello spirito ci spinge.
12: Una chiesa in dialogo con tutti, che offre anzi un contributo importante alla ricerca di risposte a molte delle sfide che attraversano la nostra società. Come la immagina questa Chiesa? Una voce profetica nel mondo di oggi, capace di testimoniare il Vangelo con un nuovo slancio proprio profetico nella nostra società, è capace di portare il Vangelo nella nostra società di oggi?
13: L'hai appena detto, appunto, i vescovi nel documento dicono: se la Chiesa vive in autenticità il proprio essere, la propria vocazione, la propria missione, sarà capace di essere una presenza profetica nel mondo. E io lo richiamerei proprio in tutta il suo vero significato. Essere profeti significa essere anticipatori, ma di cosa? Della realtà escatologica del regno di Dio nella storia. Ma direi l'impegno che ci viene richiamato dallo stesso proemio della Lumen Gentium, cioè la Chiesa è nel mondo per essere il segno e il sacramento dell'intima unità tra Dio e il genere umano. Siamo qui per essere, per creare e immaginare sempre più cammini, vincoli, impegni di riconciliazione, di connessione, di comunione, che diventano profetici, scrivono i vescovi, in un mondo sempre più disarticolato, disconnesso, in cui i legami si frantumano sempre di più. Noi dobbiamo osare invece di parlare di nuovo di fraternità e di comunione.
12: Grazie mille.
13: Prego, grazie a voi.
10: Dopo la riflessione di Don Ignazio Lachina, i lavori assembleari sono continuati con un significativo momento di confronto. Anche il nostro vescovo, Monsignor Giuseppe La Placa, ha sottolineato l'importanza di questo momento per il cammino della nostra Chiesa locale e per esprimere realmente il desiderio di voler camminare insieme. Le persone che hanno partecipato all'assemblea, infatti, riunite in 21 tavoli di condivisione, aiutati da alcuni facilitatori, sono stati invitati ad elaborare proposte concrete per il cammino della nostra Chiesa locale. E io oggi ne parlerò con Don Girolamo Alessi, che è vicario episcopale per la pastorale, coordinatore degli uffici diocesani e delle visite pastorali del nostro vescovo. Ben trovato!
14: Grazie, ben ritrovati a voi. Un caro saluto a tutti.
10: Spieghiamo come è stato pensato e organizzato questo momento, quali sono stati le domande, gli spunti di riflessione affidati ai partecipanti.
14: Partiamo dal documento che Don Ignazio ha presentato, il documento consegnatoci dai vescovi italiani, radicati e costruiti in Cristo, linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. Dunque, le linee che i vescovi ci hanno consegnato sono il risultato di tutto il lavoro sinodale fatto dalle chiese in Italia. E il documento non è una sorta di programma, progetto o non so come chiamarlo, già predisposto, già fatto, sono delle linee di orientamento che di conseguenza hanno bisogno di essere condivise, approfondite o quantomeno hanno bisogno di essere conosciute nelle realtà locali. Ed è per questo che la nostra assemblea diocesana di Pastorale ha avuto come punto centrale questo documento, presentatoci da Don Ignazio d'Aquina, ma che però per la verità ha avuto il suo momento forza proprio nei tavoli di condivisione, i 21 tavoli di condivisione di cui tu parlavi. Nel documento ci sono state presentate 4 linee di orientamento. Noi abbiamo attenzionato le prime 3, lasciando da parte la quarta perché riguarda l'adeguatezza delle strutture. E se vogliamo, questa linea è un po' più tecnica, e per questo abbiamo preferito lasciarla da parte e concentrarci sulle prime 3 linee che hanno una ricaduta eminentemente pastorale.
10: Un importante momento dunque ricco di fraterna condivisione e di frutti, ovvero appunto le proposte concrete che richiedono di essere ascoltate, sviluppate e realizzate. Che cosa è emerso? Cosa chiedono le nostre comunità locali, la nostra chiesa locale?
14: Dicevo, abbiamo attenzionato le prime 3 linee e per ogni linea abbiamo predisposto 2 domande che più che domande erano provocazioni per cercare di raggiungere i presenti ai tavoli di condivisione e produrre poi delle proposte concrete. Essendo 21 i tavoli e 3 le domande, abbiamo diviso ogni ambito per 7 tavoli, quindi ogni 7 tavoli si sono occupati di un ambito e quindi tutte e 3 gli ambiti o le linee sono state attenzionate. Ci sono state delle proposte veramente significative, veramente importanti, che poi sono state messe in rilievo nell'incontro che abbiamo avuto con il clero della nostra diocesi e che il nostro vescovo ha puntualizzato in maniera molto particolare. Ci sono state delle linee molto interessanti. La prima cosa è quel percorso che già è iniziato e che ha bisogno di essere riconfermato e consolidato. Il desiderio, la volontà di lavorare insieme nelle comunità di parrocchie, insieme con le altre comunità, perché insieme si può fare meglio, si può fare di più, c'è la possibilità di confronto. Quindi la prima cosa fondamentale che è emersa è questa: continuiamo a lavorare insieme con le comunità parrocchiali vicine a noi.

0: andiamo a ricercare i grandi numeri, non andiamo a ricercare le grandi platee. Quello che dobbiamo cercare è incontrare nella semplicità le persone, possibilmente là dove vivono, nel loro vissuto, nel loro quotidiano. Abbiamo bisogno cioè di una chiesa che percorra la via della fede attraverso la via degli uomini.
1: È possibile dunque individuare, diciamo, l'orizzonte comune che emerge dalle diverse proposte, il filo rosso un po' lo possiamo chiamare. Lei ha detto partire dalle piccole cose e continuare a camminare tutte e tutti insieme. Quindi sono, diciamo, questi due punti che uniscono tutte le diverse proposte. Ma nello specifico, invece, cosa è stato chiesto? Quali proposte sono state formulate nello specifico per le nostre parrocchie, per i nostri giovani, per un dialogo tra la Chiesa e il territorio?
0: Sì, certo. Il primo ambito, la prima linea, si preoccupa di riportare al centro il dono della fede. Abbiamo detto che la trasmissione della fede non va data oramai per scontata e quindi c'è bisogno di un primo annuncio fatto ai nostri ragazzi, ma anche di un secondo annuncio fatto a chi di fatto vive una fede, se vogliamo, oramai addormentata, una fede che è in stand-by. Dai tavoli emerge il desiderio di ripartire dalla vita. Questa è una delle proposte fondamentali. Ripartire dalla vita, come accennavo poc'anzi, la Chiesa che percorra le vie della vita dell'uomo. C'è bisogno di una formazione biblica e liturgica, dicono i tavoli sinodali, e che però abbiano percorsi elementari, con linguaggio semplice, che partano dalla base del linguaggio biblico e del linguaggio liturgico. E magari preferendo piccoli gruppi piuttosto che grandi gruppi dove magari non si riesce poi a puntualizzare bene le cose. Un altro aspetto molto bello in questo primo ambito è quello che è emerso nella logica del proporre il primo annuncio, il secondo annuncio. I catechisti sono coloro che sono testimoni, ma il ministero del catechista è stato definito il ministero del farsi amico. Occorre cioè ingaggiare un rapporto di amicizia per poter annunciare. Quindi questa è l'altra proposta, farsi amico, non semplicemente chi ti ha da insegnarti qualcosa, chi ha da dirti qualcosa, ma è colui che decide di starti accanto per farsi tuo amico. La seconda linea si preoccupa della vita comunitaria, puntare sulla vita comunitaria. Ed è qui che è emerso molto fortemente il discorso che dicevo prima, la collaborazione tra parrocchie vicine. Qui occorre tradurre tutto questo discorso in gesti concreti di accoglienza, vicinanza, riconciliazione. Occorre che si cominci a parlare di percorsi condivisi, ma non percorsi che desumiamo da chissà quali testi, ma percorsi che desumiamo dal vedere la vita dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, delle nostre famiglie. E poi una cosa bella che è emersa è questa: occorre trovare alleanze con il territorio, collaborazione con le scuole ad esempio, collaborazione con le altre agenzie educative, con associazioni e realtà culturali, perché lì possano essere impiantate anche delle domande che, partendo dal vissuto dei ragazzi, però che abbiano un riscontro poi nella vita di fede. Il terzo ambito è stato quello della corresponsabilità differenziata, dare impulso alla corresponsabilità differenziata. Qui abbiamo un po' di strada da fare. Si è parlato di consigli pastorali, consigli per gli affari economici, che devono essere realmente funzionanti e che devono diventare la corresponsabilità nell'agire pastorale e nel condurre anche economicamente le nostre comunità parrocchiali. È necessario, si diceva, anche valorizzare i ministeri già esistenti, catechista, lettori, accoliti, ma pensare anche a ministeri che, pur non essendo istituiti, però di fatto potrebbero aiutare le nostre comunità. Ad esempio, la dimensione della pastorale del malato, che non è semplicemente il preoccuparsi di portare la comunione settimanalmente, ma di preoccuparsi del vissuto dell'ammalato, ma anche, che so, Il Ministero dell'Accoglienza. Noi pensiamo

0: che il Ministero dell'Accoglienza sia qualcuno alla porta della Chiesa che ti dica benvenuto, ma questo non basta. È il Ministero che in qualche modo struttura l'assemblea perché possa celebrare, e quindi la conoscenza delle persone, il modo di relazionarsi, il comprendere quali linguaggi oggi sono possibili perché la gente comprenda quello che celebriamo. Ecco, questo per dire le proposte più immediate che mi vengono in mente.
1: Mercoledì 30 le proposte sono state presentate ai sacerdoti della nostra diocesi. Potrebbe raccontarci questo momento di confronto tra i sacerdoti insieme al vescovo? Come sono state accolte le proposte? Quali passi hanno proposto i sacerdoti da realizzare insieme alla comunità diocesana per camminare e continuare questa strada insieme per il cammino della nostra chiesa locale?
0: Ma a dire il vero, i sacerdoti sono rimasti entusiasti delle proposte che sono venute fuori dai tavoli di condivisione. Tutte proposte apprezzate e proposte che magari possono essere realizzate in una comunità, altre in un'altra comunità, ma comunque tutte interessanti. Però i sacerdoti si sono chiesti, belle tutte queste proposte, belle queste realtà di condivisione dei nostri laici, però poi di fatto ci viene a mancare una presa di responsabilità da parte dei nostri laici nelle nostre comunità. C'è poco impegno, magari si è presente a messa, però quando si tratta poi di assumere un incarico, un impegno un po' più stabile, si trova difficoltà. E quindi un grido che lanciano i sacerdoti è questo: entusiasmo da parte dei nostri fedeli, entusiasmo, passione, e buttiamoci nella mischia. Tutti possiamo fare qualcosa, tutti dobbiamo fare qualcosa. Quindi l'invito rivolto ai nostri laici è proprio questo: dateci una mano. Tutto quello che dite è bello, ma abbiamo bisogno di voi, e questo è fondamentale. Il Vescovo ha ribadito anche questo concetto e ha ribadito il fatto del percorso insieme delle varie parrocchie, le comunità di parrocchia. Il Vescovo è stato molto contento di queste proposte, perché adesso da queste proposte, dai documenti della CEI, dalle linee che sono state date nel documento Radicate e Costruite in Cristo e dal lavoro sinodale della nostra diocesi, il Vescovo adesso metterà mano alla lettera pastorale che affiderà alla nostra Chiesa quanto prima. Quindi queste proposte adesso sono passate al Vescovo, perché il Vescovo li utilizzerà per la lettera pastorale.
1: Ringrazio Don Girolamo Lessi per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, perché mi avete dato la possibilità anche di raggiungere i fedeli della nostra Chiesa. Grazie, e vorrei dare un saluto cordiale a te, a tutti gli operatori di Radio Caris e agli ascoltatori, agli amici che ci seguono da casa. Grazie e un caro saluto.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:40.
2: È venerdì 9 ottobre.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 9 ottobre.
2: Sono le 13:58.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli proseguono, ripartono negli USA, colloqui di pace intanto proseguono i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Il cardinale Tagle è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Negli USA polemiche per l'esecuzione pubblica con fucilazione che sarà trasmessa in streaming. Nobel per la pace a Nevi Pillay, giudice e giurista sudafricana con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Dunque c'è attesa per l'arrivo negli Stati Uniti della delegazione di alto livello ucraina per i colloqui in programma oggi e domani a Miami per superare lo stallo diplomatico per una tregua. Intanto proseguono i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Save the Children denuncia la morte di 5 bambini nei raid di ieri. Michele Raviar.
2: Gli inviati speciali della Casa Bianca Witkoff e Kushner hanno definito nuove idee proposte per porre fine alla guerra della Russia con l'Ucraina, secondo quanto scrive Axios, citando fonti americane e ucraine in vista dei colloqui in programma oggi e domani a Miami, a cui prendono parte anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Francia e Germania, oltre che rappresentanti di Unione Europea e NATO. Le proposte sono state presentate ieri a Trump e saranno discusse entro fine mese con Mosca. Intanto l'ultima ondata di attacchi russi ha avuto pesanti ripercussioni sulle infrastrutture ucraine, ha confermato su Telegram il presidente Zelensky. Nel corso di una riunione con il ministro della difesa e il comandante in capo delle forze armate ucraine si è parlato anche dei contrasti e tentativi di infiltrazione nel Donetsk. Sul terreno almeno 22 civili, tra cui 5 bambini, sono stati uccisi mercoledì durante una notte di attacchi aerei, mentre altri 54 civili, tra cui 7 bambini, sarebbero rimasti feriti, ha dichiarato Save the Children.
1: Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, 69 anni, è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Il porporato proprefetto del dicastero per l'evangelizzazione nella sezione per la prima evangelizzazione alle nuove chiese particolari succede al cardinale Re, 92 anni, eletto nel 2020 e rinnovato da Papa Francesco nel 2025. Voltiamo pagina perché negli USA dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica con fucilazione che sarà trasmessa in streaming. Ad autorizzarla lo stesso presidente Trump per Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood avvenuta nel 2009. Il plotone esecuzione dovrebbe essere schierato il 3 dicembre. Le autorità hanno affermato che la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Paolo Simonetti ha sentito Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
3: La cultura di morte sta sovvertendo le parole. Quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione. È un'applicazione del occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera. La strage avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare. Quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare un modo eccessivamente crudele che era contro la Costituzione americana.
4: La notizia dell'esecuzione pubblica giunge in un contesto di acceso dibattito negli Stati Uniti sulla pena di morte, soprattutto dopo il caso di Christa Pike. Potrebbe generare un boomerang nel contesto americano un fatto di questo tipo?
3: Credo che nella parte profonda, sana della democrazia americana questo aumenta l'orrore e riduce anche il consenso alla pena di morte, ma sarà un boomerang molto combattuto.
1: Il comitato per i Nobel a Oslo in Norvegia ha assegnato il premio Nobel per la pace a Nevi Pillay, giurista sudafricana 85 anni con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Andrea De Angelis.
5: Il comitato ha motivato il premio con la necessità di ricordare l'importanza del diritto internazionale in un momento in cui è sotto attacco, soffermandosi sugli sforzi della Neo Nobel per la pace per promuovere il diritto internazionale e la fine dei conflitti. Dal 1999 al 2003 è stata presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, che indagò sul genocidio degli anni 90. Fu indicata per l'incarico dal presidente sudafricano Nelson Mandela, che affiancò nella lotta alla partenza apartheid e assistette come avvocata durante i suoi 27 anni in carcere. Inoltre, dal 2008 al 2014 è stata alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e dal 2021 al 2025 presidente della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump, ha detto questa mattina scherzando dopo aver appreso di aver ricevuto il riconoscimento. Una reazione immortalata in un video condiviso dalla segretaria generale di Amnesty International a Norimberga.
1: L'Ecofin a Lussemburgo ha trovato un accordo politico sul pacchetto sulla supervisione dei mercati. Il pacchetto prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati e capitali europei, mirando a sostenere la competitività. Parliamo ora delle proteste studentesche in corso in Francia dal 17 settembre. Dopo le scene di guerriglia a Parigi ed oltre 500 fermi in tutto il paese, in queste ore vari cortei studenteschi sono in corso anche a Bruxelles contro i progetti di bilancio del governo federale. Francesco De Remigis.
6: Ispirati in parte alle agitazioni studentesche nella vicina Francia, sono in piazza in queste ore nelle città belghe migliaia di studenti delle scuole superiori, cortei degenerati a Bruxelles, dove centinaia di minorenni hanno allestito vere e proprie barricate con bici incendiate sfidando la polizia. Le agenzie di stampa danno conto di una sassaiola contro gli agenti, ci sarebbero già vari feriti, le divise hanno fatto ricorso agli idranti per disperdere i manifestanti. In un comunicato la polizia parla di disordini significativi, ciottoli, bottiglie di vetro e immondizie data alle fiamme. Nel mirino ci sono la politica e i progetti di bilancio del governo federale. Con lo slogan "non nelle nostre tasche", circa 50.000 persone hanno partecipato infatti alla manifestazione nazionale promossa dalla Federazione Generale del Lavoro Belga. In Francia invece, dopo che ieri sera il ministro dell'istruzione Geffrey ha annunciato l'invio di 3.000 supplenti nelle scuole più in difficoltà entro fine ottobre, i fermi della quarta giornata di mobilitazione sono saliti a 504, 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi, quasi 7.000 gli arresti da settembre.
1: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della Minicar. In particolare le indagini si concentrano sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Le condizioni della popolazione ad Haiti restano complesse, con varie condizioni che si sovrappongono, tra cui sfollamenti e violenze, e la situazione in alcune aree continua a peggiorare. Federico Tonini ha sentito la responsabile della Fondazione ABSI, che opera sul territorio, Annalisa Costanzo.
7: La situazione ad Haiti continua ad essere estremamente complessa. Ormai non parliamo più di una sola emergenza, ma le diverse crisi che si sovrappongono. La violenza dei gruppi armati provoca nuovi sfollamenti e limita fortemente la libertà di movimento, con conseguenze sull'accesso al cibo, alla salute, alla scuola e al lavoro. La prima emergenza è sicuramente la protezione delle persone e l'accesso ai servizi essenziali.
8: Il numero degli sfollati interni è salito a 1,5 milioni. Quali sono le loro condizioni attualmente e dove riescono generalmente a trovare un rifugio?
7: Il numero di sfollati ad Haiti è in costante aumento. La maggior parte di loro vivono presso famiglie che li accolgono, che sono già vulnerabili e che decidono di condividere quel poco che hanno in termini di spazio, cibo, acqua, risorse. Chi vive nei siti si trova in condizioni estremamente precarie, con difficoltà di accesso all'acqua, alla salute, ai servizi, e esposto a importanti rischi di protezione, soprattutto per donne e bambini.
1: La cultura da qualche settimana è tornata a risplendere. La cupola della Cappella Clementina nella Basilica di San Pietro, dopo la campagna di restauro condotta dallo studio del Mosaico Vaticano. Il cantiere ha favorito il recupero della bellezza originaria di mosaici e stucchi. Il servizio è di Paolo Ondarzo.
9: Oro, blu, smalti e tessere grandi appena pochi millimetri. È la ricchezza della cupola della Cappella Clementina, restaurata dallo studio del Mosaico Vaticano su una superficie di oltre 370 metri quadri. Il cantiere ha permesso di osservare da vicino dettagli normalmente invisibili e di formulare nuove ipotesi di studio.
10: Alcune parti della decorazione sono state realizzate con delle tessere molto piccole.
9: Secondo il responsabile dello studio del Mosaico Vaticano, Paolo Di Buono, alcune figure potrebbero essere state realizzate in laboratorio e poi applicate sulla cupola.
10: E sarebbe sicuramente, per quello che riguarda San Pietro, una novità assoluta.
9: Il restauro su stucchi e mosaici secenteschi commissionati da Papa Clemente VIII e testimonianza dell'epoca della Controriforma ha restituito brillantezza alle dorature e ha permesso una mappatura digitale.
11: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

0: che bella vita.
1: Perdono quota nella chart di Air One rispetto a 7 giorni fa. Ariete e Angelina Mango con Che bella vita, appena ascoltata qui su Blu 2000, al numero 18, appunto in discesa. E vi ricordo che ci sono anche delle nuove entrate, come ogni settimana, a volte di più, a volte meno. In questo caso ce ne sono due nella top 20, le ascolteremo tutte e due in questo pomeriggio di venerdì nella chart dell'Airplay Radiofonico Nazionale. Numero 17, in leggera discesa questa settimana, una canzone che, giusto per fare i confronti giusti con le altre classifiche all'interno della settimana di In Blu 2000, occupava la prima posizione 7 giorni fa nella classifica ufficiale di In Blu 2000, per l'appunto. Parliamo di Baby Steps di Olivia Dean, che continua a conquistare l'Italia ma anche gli Stati Uniti d'America con la sua voce. Questa è alla numero 17.

0: Baby Steps, la posizione numero 17, la classifica di Air One in discesa, Olivia Dean al 16, scendono anche Hugel e Ultranate con Moving to the Sun. Numero 15 scende anche Saif, che abbiamo ascoltato prima con Biagio Antonacci, in questo caso il singolo in solitaria e Parlar d'amore. E alla 14 abbiamo la prima delle due new entry di oggi, parliamo di un personaggio della musica italiana che in questo periodo è insomma sulla bocca di tutti, anche degli appassionati di serie TV, perché sta per ritornare, diciamo, la storia degli 883 in streaming con Nord, Sud, Ovest, Est, e quindi Max Pezzali, che ha festeggiato recentemente anche il figlio, il 18° compleanno di Ilo, si chiama così, con la moglie, che ha scritto anche delle parole molto tenere su Instagram. Deborah ha scritto: ti guardo oggi, vedo il bambino che mi ha fatto spazio nel suo cuore e il ragazzo meraviglioso che si è diventato, bello e intelligente, con una sensibilità rara e un'anima delicata che rende più bella la vita di chi ti sta accanto. Bellissime parole per i festeggiamenti del 18° compleanno, cantando tra l'altro Gli anni, ovviamente una delle canzoni storiche di 883 Max Pezzali. Deborah Palamatti, la moglie di Pezzali, ha condiviso alcuni frammenti della serata sul suo profilo Instagram per questa festa speciale del figlio di Max Pezzali, per l'appunto per i suoi 18 anni. Max Pezzali festeggia tutto questo anche con un nuovo singolo che è appena uscito, dal titolo Le ali, nuova entrata alla 14.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi e sospesi lì a metà, tra paura di sbagliare e

Bella romantica questa nuova di Max Pezzali, che si conferma alla 14 come new entry della classifica di Air One questa settimana dal titolo Le Ali. Numero 13 che alzai in discesa con Animal, alla numero 12 abbiamo la più alta nuova entrata, e parliamo del ritorno di Giorgia, che ha chiuso due

uscirà il 16 ottobre, adesso non so se sia effettivamente un venerdì, andiamo a verificare. Sì, esatto, vedi, è venerdì. Allora, ad accompagnare Giorgia sul palco, ovviamente il suo team storico, GP1 invece presenta questi inediti contenuti, anche il singolo che andiamo ad ascoltare, che è New Entry, ovvero Parafulmini, e poi contiene tra gli altri La Cura per Me, certificato doppio platino, che ha superato i 180 milioni di stream globali, diventando il secondo singolo più venduto del 2025, e un'altra canzone niente male, che è Golpe, che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche Airplay Radio Generale Italiana e Airplay TV. Questa invece è quella nuova dal titolo Parafulmini, Giorgia, New Entry, alla numero 12.

0: con te.
1: Altro grande pezzo di Giorgia entra in classifica direttamente alla 12, New Entry Parafulmini. Numero 11 in discesa Sombre con My Body's in Ready. Nella chart di R1 alla 10 scendono Peggy Gou e Ayra Starr con Woman. Alla 9 Marrakesh e Gue scendono con Casini, mentre al numero 8 scende anche Miley Cyrus con Bass Persuade. Saliamo alla numero 7, dove perde qualche posizione rispetto a 7 giorni fa questa canzone di Elisa, che conosciamo benissimo e che è stata anche il nostro disco in blu 2000 della settimana. Si intitola Kintsugi.

E a volte le ferite, anche quelle sentimentali, fanno male. Per riaggiustarle non basterebbe l'oro, e Elisa purtroppo ne sa qualcosa in questo periodo. La canzone Kintsugi in discesa alla numero 7 questa settimana nella chart di R1. Saliamo di un gradino e continuano a salire loro, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, canzone che insomma si è avvicinata spesso alla vetta di questa classifica, con un testo molto forte che si ispira anche a fatti di cronaca attuale e non, e molti si sono chiesti anche il significato di questa canzone Goya. L'idea, hanno detto loro, era quella di fare un pezzo sul true crime e sul martellamento mediatico di questi fatti di cronaca. Nello stesso pezzo volevano anche fare un paragone con il mondo della musica, di come gli artisti vengono fatti fuori spesso da questo mercato musicale sempre più spietato, e non solo diciamo nel mercato musicale. Ha raccontato Fabri Fibra sul brano. Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha definito un onore scrivere con Fibra questo nuovo capitolo del loro percorso artistico. Questa è Goya alla numero 6 in salita.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Le classifiche qui su Blu 2000, abbiamo ascoltato prima Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goia in salita alla numero 6, scende rispetto a settimana scorsa e perde la vetta Ernia con Dedica alla numero 5. Saliamo alla numero 4, dove sono in salita Annalisa con Madame Amica nella chart di R1. Entriamo nella top 3 ufficialmente. Al numero 3 stabile Madonna con Danceteria, mentre al numero 2 sale questa settimana il singolo che lancia effettivamente poi tutto il progetto musicale nuovo di Cesare Cremonini, ovvero Paparazzi. Al centro di tutto c'è Amateur, questo decimo album di inediti che uscirà il prossimo 23 ottobre, anticipato da questa canzone e arricchito anche da una collaborazione destinata a far discutere. In queste ore se ne discute tanto, cioè quella con Salmo, cioè praticamente una delle accoppiate più spiazzanti della stagione per la title track del nuovo disco. Infatti la canzone insieme si intitola appunto Amateur. Cremonini ha scelto di unire le sue forze con Salmo, abbattendo questo confine di genere tra la melodia pop rock e l'intensità anche della scena rap. Quindi sodalizio nato spontaneamente a Londra, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, in questo storico studio 13 dove il cantautore bolognese cercava nuovi stimoli, e in quell'avventura britannica Salmo si è rivelato molto più di un semplice ospite in studio, perché Cremonini l'ha definito come una sorta di angelo custode, è diventato il mio Virgilio, ha detto ogni selva oscura ha bisogno del suo spirito guida, io ho trovato un amico in Salmo. Queste le belle parole di Cesare Cremonini che ritroviamo nella classifica di R1 in salita alla 2 con Paparazzi.

0: Non parla più, basta, è finita così. Cesare Cremonini con Paparazzi, direttamente da Amateur, lo diciamo prima, in arrivo questo nuovo album in cui c'è la collaborazione anche con Salmo. Canzone in questo caso numero 2 in salita, come sale questa settimana la nuova numero 1? Allora, lo dicevamo prima, settimana scorsa c'era Ernia con Dedica, che è scivolato al 5° posto, l'abbiamo ascoltato prima all'interno della classifica di oggi, e questa è la nuova numero 1 della settimana, Giulie e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Album ricco di collaborazioni per il produttore musicale giovanissimo Giuli, insieme a tanti collaboratori, tra cui anche Bresh, questo featuring dal titolo Serenamente, che conquista la vetta della chart di R1 questa settimana. Andrea Emanuele Brasi, in arte Bresh, ha debuttato anche nella narrativa, ve lo avevamo forse anticipato, con questo libro dal titolo Nessuno ci insegna a cadere, un romanzo Rizzoli nato da un'idea rimasta nel cassetto di Bresh, che parla di giovani, di società, domande e crescita. Un bel libro, insomma, da scoprire in questo periodo in cui Bresh sta facendo anche il firmacopie in giro per l'Italia.
1: Ciao.

adesso parliamo di musica, lo facciamo anche all'interno delle parole di Blu 2000, tra poco ritorneremo insieme e parlando di Laura Pausini e il tutto esaurito anche della nuova parte europea del suo tour mondiale, lei ha detto nel mio show al centro c'è soltanto la musica e l'uguaglianza per tutti, soprattutto nei testi delle mie canzoni. In questo caso una cover da Io Canto volume 2 ispirata da Raff con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è. Non siete da soli, sono finite le classifiche che ritroveremo domani, ci ritroveremo nel weekend appunto con le classifiche del weekend sabato e domenica, ma tra poco ritorneremo insieme come detto per l'ultimo appuntamento della settimana e anche per quanto mi riguarda per questo inizio di stagione con le parole di Blu 2000 dalle 15 alle 16:30. Vi lascio per il momento prima delle news con questo classico di Eric Clapton.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il genero di Donald Trump Jared Kushner hanno incontrato ieri il presidente americano in vista dell'incontro odierno a Miami con i negoziatori ucraini guidati dal presidente Zelensky. Lo scrive Axios. Durante l'incontro, ha spiegato la fonte di Axios, Witkoff e Kushner avrebbero presentato a Trump la proposta statunitense per la fine del conflitto tra Russia e Ucraina, raccogliendo i suoi pareri in vista dei colloqui di Miami che dovrebbero appunto durare 2 giorni, oggi e domani. E proprio nel giorno che precede la giornata internazionale contro la pena di morte, che si celebra domani, dagli Stati Uniti arriva la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Wood in Texas nel 2009.
2: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Crystal Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Hassan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Hassan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Ascione, in linea allo studio.
1: I carabinieri hanno arrestato e condotto ai domiciliari, su ordine del giudice del Tribunale di Napoli Nord, un 37enne di Caivano, nel napoletano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto il 3 ottobre scorso all'ospedale di Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano, dove stava effettuando lavori con altri 2 operai. L'imprenditore deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Insieme a lui è indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Sia la vittima sia dell'incidente sul lavoro che gli altri 2 operai, ha accertato la procura, lavoravano in nero. E i tassisti scenderanno in piazza per dire basta all'impennata del costo del carburante. Il prossimo 26 ottobre dalle 10 alle 13 si terrà un presidio statico e pacifico a Roma in via 20 settembre sotto il Ministero dell'Economia e della Finanza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Da like a rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano, venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30, presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!

0: stretti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Cari amici di Radio Vaticana, buon pomeriggio e sono le 15:05. Io sono Suor Emanuela e qui c'è con me Don Maurizio Giannella.
2: Salve Suor Emanuela, un saluto a tutti i nostri ascoltatori da casa, buon pomeriggio.
1: Siamo nel mese di ottobre, il mese dedicato alle missioni, il mese dedicato alla preghiera del Rosario insieme al mese mariano che è il mese di maggio, e oggi vogliamo aprire la nostra puntata proprio facendoci accompagnare da quello che è stato l'evento che Papa Leone insieme all'Aiuta alla Chiesa che soffre hanno realizzato nel giorno 1 ottobre nei Giardini Vaticani. Infatti Papa Leone ha dato inizio a questo mese nei Giardini Vaticani insieme a circa 1000 bambini delle parrocchie delle scuole di Roma riuniti davanti alla grotta di Lourdes. Un momento semplice ma davvero molto bello, intenso.
2: Toccante soprattutto, intenso, sapendo che l'aiuto alla Chiesa che soffre, questa associazione che promuove fondazione di diritto pontificio, è nata nel 1947 dal sacerdote olandese padre Werenfried van Straten, ma abbiamo già visto e ascoltato tutte le iniziative che dal 1 al 7 ottobre, grazie all'aiuto alla Chiesa che soffre, sono state fatte, tra cui anche quella del milione di bambini che hanno pregato insieme con Papa Leone.
1: Ed oggi abbiamo qui con noi, sì, collegato telefonicamente, il responsabile della sezione italiana di Aiuto alla Chiesa che soffre,
2: il dottor Massimiliano Tubani.
3: Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
1: Buon pomeriggio. Noi vogliamo subito, prima di iniziare a parlare con lei, far ascoltare le parole del Papa in questo giorno in cui veramente è stata fatta questa preghiera del Rosario, e che è stata veramente molto molto molto bella e molto intensa. Però prima di ascoltare le parole del Papa, io le voglio chiedere subito com'è nata l'idea di riunire circa 1000 bambini nei Giardini Vaticani davanti alla grotta di Lourdes il 1 ottobre, da quale desiderio e da quale esigenza?
3: Diciamo che l'iniziativa in sé, cioè questa iniziativa relativa al milione di bambini che prega il Rosario, è nata nel 2005 ed è nata spontaneamente, non è stata un'iniziativa costruita a tavolino da Aiuto alla Chiesa che soffre, è stata un'iniziativa di bambini e famiglie, e poi la fondazione l'ha progressivamente valorizzata e nel 2026 ha raggiunto, diciamo, questo culmine con la partecipazione del successore di Pietro. E questa iniziativa ha visto, diciamo, Papa presiedere la recita del Rosario, perché lui ha accolto il nostro invito e perché evidentemente ha apprezzato lo spirito con il quale noi abbiamo proposto e con il quale noi nel corso degli anni stiamo portando avanti questa iniziativa.
1: E perché voi avete scelto proprio i bambini come protagonisti di questo momento di preghiera e di incontro col Papa?
3: Questa iniziativa, come dicevo, è nata spontaneamente e è nata seguendo un'indicazione di San Pio di Pietrelcina, il quale disse una volta che se un milione di bambini avesse recitato il Rosario concordemente, il mondo sarebbe cambiato, sarebbe finalmente arrivato il dono della pace. Questa esortazione noi l'abbiamo fatta nostra perché quello che abbiamo visto e che molti telespettatori hanno visto nei giorni scorsi, il 1 ottobre, e cioè questa festa della fede, questa libertà della Chiesa, questa libertà dei giovani e dei bambini che possono ascoltare liberamente il Papa, fa da contraltare a situazioni molto drammatiche, soprattutto nelle nazioni in cui ci sono conflitti armati, c'è persecuzione, ci sono discriminazioni. In tutte queste aree i bambini sono ovviamente i più vulnerabili e vengono colpiti, vengono ostacolati nel loro diritto naturale di ricevere la parola di Dio e i sacramenti. Quindi era diciamo perfettamente coerente con la nostra missione, perché la nostra fondazione si occupa dei cristiani perseguitati, era perfettamente coerente con la nostra missione che noi supportassimo nel corso degli anni questa iniziativa.
2: È un'iniziativa anche molto bella, dottor Massimiliano, e sono Don Maurizio, sono con Suor Emanuela qui in diretta, e sono 140 i paesi del mondo dove voi siete coinvolti, no? In questo momento anche storico, qual è il luogo dove è più incisiva e soprattutto necessaria la vostra presenza?
3: Dunque, io prima di partecipare a questo evento con il Papa mi sono rivisto un po' tutti i progetti sia diciamo di emergenza sia pastorali che noi stiamo curando in questi ultimi mesi, quindi i progetti più recenti che riguardano specificamente i bambini. E siccome questi progetti scaturiscono non da una nostra decisione, ma provengono dalle diocesi che vivono in queste aree critiche, questi progetti rappresentano una sorta di geografia della sofferenza dei bambini nel mondo. E penso in particolare, per esempio, al Sahel, il Sahel africano, che è funestato dall'integralismo, dall'estremismo islamico. In Burkina Faso, per esempio, in Mali, noi stiamo sostenendo l'accesso all'istruzione dei bambini e stiamo sostenendo le famiglie sfollate. In Medio Oriente, in particolare in Libano e in Siria, stiamo curando dei campi estivi che sono delle oasi di normalità in aree in cui i conflitti armati e le conseguenze di una guerra pluriennale, parlo in particolare, mi riferisco alla Siria, hanno lasciato e lasciano delle tracce profonde nei bambini. In Pakistan, che è una nazione in cui c'è una forte persecuzione, noi ci occupiamo, in questi ultimi mesi ci stiamo occupando della ristrutturazione delle attrezzature delle scuole. In Ucraina, anche in Ucraina, stiamo curando le vacanze per i bambini, in particolare nell'area orientale, proprio per fare assistenza psicologica e spirituale per questi bambini. In Nigeria stiamo sostenendo l'accesso all'istruzione e stiamo sostenendo i bambini sfollati. Tutte queste aree descrivono appunto la sofferenza che caratterizza questi bambini, e noi come adulti molto spesso facciamo difficoltà a gestire delle emozioni negative anche in condizioni tutto sommato normali, quali possono essere quelle occidentali. Gli adulti hanno difficoltà a gestire le emozioni che derivano dai conflitti armati, e possiamo immaginare quanto sia difficile per un bambino gestire l'impatto di conflitti armati, di persecuzioni, di discriminazioni. Per questo è necessario intervenire con questi progetti.
1: Ritornando all'incontro col Papa che c'è stato alla grotta di Lourdes, c'è stata davvero la presenza di tanti bambini, anche bambini che provengono da varie parti del mondo, anche se vivono qui a Roma oggi, no? E in questo incontro abbiamo visto la gioia del Papa nel riceverli e anche la gioia dei bambini di stare con il Papa. E le parole di Papa Leone hanno dato un significato particolare a questa giornata. Quale messaggio del Papa vi ha colpiti maggiormente e quali voi desiderate che i bambini portino con sé, tornando poi anche nelle loro realtà?
3: Innanzitutto volevo dire che abbiamo fatto, diciamo, un po' di calcoli, e attualmente, questa è una notizia, diciamo, di oggi, abbiamo superato il milione delle registrazioni dei bambini a livello mondiale a questa iniziativa, e consideriamo che queste sono delle registrazioni ufficiali. Molti partecipano a questo evento e non si registrano, quindi questo numero che supera il milione sottostima, diciamo, le adesioni effettive. Per quanto riguarda il Papa, io penso che il messaggio centrale che lui ha lanciato ai bambini è stato che la preghiera va sempre a braccetto con la carità, quindi dalla preghiera scaturiscono le opere buone. Lo ha detto ai bambini con un linguaggio, diciamo, adatto a loro, ma questo è il nucleo essenziale, diciamo, anche la ragion d'essere di questa nostra iniziativa. Cioè, la preghiera dei bambini non è, consentitemi l'espressione, un momento di svago per i bambini, è un atto di diciamo di intercessione che i bambini, di cui i bambini divengono protagonisti, E questo momento di preghiera poi sfocia naturalmente nella carità, cioè tutta questa adesione, diciamo, questo entusiasmo nella preghiera, nella fede dei bambini, io penso che sarà un patrimonio, diciamo, un tesoro che potremo sfruttare a fin di bene nei prossimi mesi, perché rappresenterà il motore della carità di cui vedremo gli effetti nei prossimi mesi e di cui in particolare noi in Aiuto alla Chiesa che Soffre vediamo costantemente gli effetti attraverso i progetti che attraverso i nostri benefattori riusciamo a realizzare in questi 140 paesi.
1: Insieme a Don Maurizio abbiamo selezionato proprio uno spezzone delle parole, sì, del Papa per rivivere quel momento. Allora diamo la linea alla regia per ascoltarle insieme.
4: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Ringrazio tutti i presenti per essere qui, specialmente voi bambini. Sono davvero felice di stare con voi. E voi ragazzi, ditemi, siete contenti? Siete contenti di essere qui? Mi fa piacere, soprattutto perché questa sera ci siamo radunati per stare insieme alle due persone che ci amano più di chiunque altro. Sapete chi sono? Gesù e chi altro? E Maria, il Signore Gesù e la sua mamma Maria, che non ci lasciano mai soli e che sono sempre vicini a noi. Anche noi li amiamo, vero? Vogliamo dirlo? Proviamo. Ripetiamo insieme. Ti voglio bene, Gesù.
5: Ti voglio bene, Gesù.
4: Ti voglio bene, Maria.
5: Ti voglio bene, Maria.
4: Sì, vi vogliamo bene, Gesù e Maria. E stasera vi chiediamo un dono speciale. La pace per tutti i bambini del mondo, specialmente per quelli che vivono dove c'è la guerra, in tanti paesi della terra. Lo facciamo con la preghiera del Santo Rosario, che è una preghiera semplice che tutti possono recitare. Non siamo soli a pregare. In tutto il mondo milioni di bambini pregano con noi. 1 milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti e in tutte le lingue della terra chiedendo la pace, e che si uniscono come in un'unica grandissima corona del rosario per abbracciare e stringere tra loro tutti i continenti, le razze, le nazioni del pianeta.
2: Ecco, dottor Tubani, abbiamo ascoltato il Papa in questo dialogo molto bello, anche quasi, possiamo dire, naturale, quasi bellissimo. E il Papa ha detto: 1 milione di bambini stanno recitando 50 milioni di Ave Maria. È un dato, è una cifra, però è una voce unica. Quindi, ecco, oggi il Santo Padre chiede e ci chiede qual è la risposta che possiamo dare. Noi, la preghiera come il filo conduttore della pace. Ecco, come siete riusciti attraverso poi questa giornata, questi 7 giorni, a sensibilizzare anche i luoghi dove lì svolgete il vostro lavoro e anche il luogo, soprattutto quello italiano?
3: Sì, diciamo che il nostro intervento, il nostro supporto a questo tipo di attività è un supporto, diciamo, organizzativo di sensibilizzazione, ma io voglio sottolineare che non è un'iniziativa che diciamo è frutto dello sforzo organizzativo della nostra fondazione, anche se questo c'è stato. Vorrei sottolineare che è un'iniziativa che emerge dalla volontà delle comunità cristiane di pregare per il dono della pace, che il Papa definisce sempre pace giusta, perché noi non dobbiamo dimenticare che la pace è frutto della giustizia. E quindi tutto questo desiderio di pregare, tutto questo desiderio di partecipare all'attività ecclesiale attraverso la preghiera, attraverso questa testimonianza, deve essere libero. E è triste pensare che attualmente ci sono nel mondo 28 paesi in cui c'è persecuzione e 24 paesi in cui c'è persecuzione e 38 paesi in cui c'è discriminazione. Ora, in questi paesi questa libertà e questo desiderio di pregare, di partecipare alla vita della Chiesa sono ostacolati, sono gravemente ostacolati, soprattutto nei paesi in cui c'è persecuzione. Quindi questo è l'elemento da sottolineare. Quindi la nostra sensibilizzazione mira da un lato a valorizzare questo desiderio che le comunità cristiane hanno di pregare, in particolare per il dono della pace giusta. Dall'altro serve a ricordare soprattutto a coloro i quali hanno il potere di intervenire negli scenari di crisi che la persecuzione e la discriminazione esistono, ma non è giusto che ci siano, non è giusto che le comunità cristiane siano ostacolate nel loro desiderio di vivere pubblicamente e pacificamente la fede.
1: E infine, dottor Tubani, com'è questo incontro che ha manifestato la bellezza di una giornata di festa, una giornata gioiosa, una giornata speciale, può trasformarsi in un impegno concreto sia di preghiera ma anche di conoscenza e solidarietà?
3: Noi come fondazione vediamo, diciamo, per noi è naturale che questo tipo di iniziative si traduca nel sostegno ai cristiani che vivono in queste aree in cui c'è persecuzione e discriminazione. Io personalmente quando entro in contatto con i nostri benefattori noto sempre che alla generosità delle offerte e delle donazioni si accompagna sempre un'elevata vita spirituale, e le due cose non possono essere disgiunte, perché c'è la carità nella misura in cui c'è una vita di preghiera intensa, e questa vita di preghiera sostiene la carità, quindi il sacrificio anche per le persone che soffrono. E quindi questa iniziativa, che è un'iniziativa di preghiera, inevitabilmente darà il suo supporto, il suo sostegno, e sarà il motore dell'attività di carità, quindi della carità organizzata, che nei prossimi mesi si tradurrà nel supporto ai progetti che sono da noi sostenuti per dare un sostegno alle comunità cristiane che altrimenti non potrebbero sopravvivere se non con estrema difficoltà nelle aree in cui ci sono conflitti e nelle aree in cui la Chiesa non può evangelizzare.
1: E io la ringrazio, dottor Massimiliano Tubani, per averci aiutato a riscoprire anche il senso di questo evento del 1 ottobre.
3: Grazie a voi, grazie.
2: Grazie.
1: Linea alla regia.
6: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto al

0: e con il brano di Supereroe, dove ci ricorda che il supereroe siamo io e te, siamo invincibili, ogni posto con te è casa mia, suor Emanuela. Diciamo che ci introduce questo brano nel mese che stiamo vivendo, il mese missionario
1: come dicevamo prima, no?
0: E quanti supereroi abbiamo in missione oggi, sacerdoti soprattutto? No, ne abbiamo uno
1: che è collegato qui con noi in questo momento, e gli diamo subito il benvenuto
0: a Don Giovanni Messuti della diocesi di Tursi Lago Negro, che è prete Fidei Donum a Panama. Ciao Don Giovanni.
1: Benvenuto.
2: Ciao.
1: Don Giovanni.
0: Benvenuto.
2: Ciao, grazie. Ciao. Grazie mille, buonasera a voi.
0: Eccoci qua, Don Giovanni. Allora, vogliamo parlare con te per parlare di questo mese missionario che si è aperto il 1 ottobre con la preghiera ai bambini, ma che il prossimo 18 di ottobre ci sarà proprio il centenario, vero, suor Emanuela?
1: Il centenario della giornata missionaria mondiale.
0: Uno in Cristo, uniti nella missione. Allora, raccontaci un po' la tua esperienza di sacerdote a Panama e come dalla Basilicata, dalla diocesi Tursi Lago Negro, ti sei trovato a Panama e il lavoro che tu svolgi lì.
2: Sì, allora io sì, sono, come diceva Don Maurizio, sono un giovane sacerdote, ho 13 anni di ministero e lavoravo e continuo a lavorare per certi versi ancora in Italia, nella mia diocesi. Ero parroco e ad un certo punto, subito dopo il Covid, attraverso un percorso di discernimento insieme col vescovo, si è pensato che sarebbe stato utile per la nostra diocesi aprire un orizzonte missionario che potesse far respirare quella che è la vocazione di tutti i battezzati, quindi anche in una terra cristiana come appunto l'Italia, la Basilicata, potesse darci uno slancio nuovo. E allora abbiamo investigato un po' quale potesse essere la meta, per una serie di ragioni che insomma sarebbe un po' lungo raccontare. Ci siamo ritrovati a Panama, accolti dall'arcivescovo dell'arcidiocesi di Panama, Monsignor Ulloa, il quale ci ha da subito aperto le porte, è venuto da noi in diocesi a conoscere la nostra realtà e da lì abbiamo iniziato questo percorso. Io ho vissuto 2 anni a Panama in maniera continua, quindi in maniera fissa lì nell'arcidiocesi, in una zona remota che si chiama Capira, che conta una 80ina di comunità di difficile accesso, e quindi lì ho svolto il mio ministero. Eravamo in 2 sacerdoti, comunità che hanno la messa una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, una volta ogni 3 mesi, dipende un po' dalla distanza. E attraverso la mia presenza lì ho cercato di animare con dei segni concreti la realtà dalla quale partivo, perché poi il progetto è nato per questa finalità, quello di animare la realtà dalla quale io sono partito, che è la mia diocesi di origine. Un'esperienza, quella di Panama, per me è molto, innanzitutto come sacerdote, come uomo, molto, molto forte a livello spirituale, a livello umano, mi ha arricchito tanto anche concepire un'idea diversa di chiesa e di ministero sacerdotale, ma anche di servizio laicale. E quindi ecco, la reputo un'esperienza che per me è stata fondamentale e credo che anche nella nostra diocesi già sta portando qualche frutto.
1: Don Giovanni, vivere in missione vuol dire entrare nella vita di un popolo, assumere la cultura, ma quali sono le realtà, le fatiche e le speranze che hai incontrato ogni giorno in quella comunità?
2: Sì, quando io

0: ho vissuto lì, attualmente 3 volte all'anno mi reco lì a Panama per delle missioni specifiche che il vescovo di Panama mi chiede. E quando ho vissuto lì, la prima cosa che ho pensato è che al di là delle differenze culturali e anche ecclesiali, le ansie, le gioie, le attese, le problematiche, dell'uomo italiano, della donna italiana sono le stesse dell'uomo e della donna di Panama, ma penso in tutto il mondo. Cioè c'è un'umanità profondamente desiderosa di relazione, io credo, no? E questa cosa l'ho potuta sperimentare. Ecco, lì in quella terra, dal mio punto di vista, ciò di cui ho potuto godere io in maniera ancora più piena, è stata un modo di entrare in relazione più immediato rispetto ai luoghi che in Italia frequentavo, con meno sovrastrutture e certamente più semplice. Questa semplicità, frutto anche dei pochi mezzi di cui che si hanno a disposizione in quelle terre, forse ha fatto sorgere un'umanità ancora più profonda. Quindi io credo sinceramente che le attese degli uomini e delle donne di Panama siano profondamente simili alle attese e alle ansie, alle gioie che muovono quotidianamente le nostre realtà.
1: Se tu dovessi descrivere la missione con un volto, qual è il volto della missione oggi? Come si può annunciare Cristo in modo concreto e diretto, soprattutto a quelli più fragili, ai giovani, in un mondo che sembra avere sempre meno tempo per ascoltare?
0: Sì, questa è una tematica sulla quale abbiamo riflettuto spesso con un gruppo di laici lì a Panama. Questo gruppo veramente mi ha aiutato tanto, continua ad aiutare tanto le missioni che svolgiamo noi anche con i giovani in estate. E questo gruppo si chiama Evangelización Misionera ed è un gruppo di laici, circa 50, fra bambini, adulti, anziani, giovani. E loro dicono sempre una frase che mi ha molto colpito. Dicono alle persone: il sacerdote è uno e non riesce ad arrivare a tutti. Noi siamo le mani, i piedi, gli occhi, le orecchie del sacerdote e quindi di Gesù che viene a visitare ciascuno di voi. Io penso che la chiave per il futuro, per un futuro missionario della Chiesa, siano i laici e i sacerdoti religiosi insieme. Quindi che non sia soltanto compito di uno, ma che sia veramente responsabilità di tutti. Questa cosa io l'ho sperimentata lì e cerco, venendo in Italia, di mostrarla in qualche modo, di provare a viverla.
2: Grazie Don Giovanni della tua testimonianza, sappiamo essere una testimonianza vera, concreta e anche sul campo. C'è un'immagine bellissima che io ho visto tua, che attraversi un fiume per arrivare alle parrocchie su un asino, un po' la stessa immagine che abbiamo visto di Papa Leone quando era in Perù. Quindi diventa l'unico mezzo di trasporto per andare da una parrocchia a un'altra per celebrare una messa, vero?
0: Sì, un paragone un po' azzardato, Don Maurizio, però
2: No,
0: lo fa.
2: per dire che comunque la missione è l'unico mezzo per
0: Sì.
2: andare da parrocchia in parrocchia, no?
0: Sì, diciamo, lì a Panama si chiamano zone missionarie, vengono definite missionarie, quelle aree di difficile
2: Sì.
0: accesso. Questo significa che non sono raggiungibili da mezzi di trasporto
2: Certo.
0: comune, quali autobus oppure macchine, per cui bisogna attraversare i fiumi o scalare le montagne perché sono diciamo delle colline anche abbastanza frastagliate ed è difficile. E l'asino o il cavallo diventa l'unico mezzo di trasporto oltre alle proprie gambe, che è quello che io preferivo di più, onestamente.
2: Con te vorrei un attimino fare un passaggio e quindi invitare anche le persone che sono a casa ad essere sempre più sensibili, perché nel videomessaggio Papa Leone ha detto: guardando alla mia giovinezza posso vedere come la preghiera offerta al Signore delle messe abbiano misteriosamente aiutato a preparare il mio cuore per ascoltare la chiamata di Gesù. Inoltre, le preghiere e le offerte, dice il Papa, dei fedeli hanno incoraggiato e sostenuto il mio lavoro missionario in Perù. Quindi, oltre ad esserci la volontà da parte tua e di tanti missionari, però ci deve essere anche un aiuto concreto, come dice il Papa, da parte nostra, quindi sensibilizzare anche chi con le offerte, non solo con le preghiere, aiuta, il vostro lavoro, no?
0: Sono d'accordo. E, io penso, come dicevi, come diceva il Papa e come hai sottolineato tu, questo duplice aiuto concreto, perché la preghiera non è meno concreta della, diciamo, dell'aiuto materiale, quindi del denaro, però è il segno, diciamo, del sostentamento fra le chiese, e questo è un segno bellissimo di unità. Fra noi crescono legami, crescono relazioni. Ti racconto una cosa al volo. Sì. Io ero in un villaggio sperduto dove non c'è segnale, naturalmente, di telefono, parlando con dei ragazzi molto intelligenti, insomma, lì nei villaggi arrivano alla scuola media, poi viaggiando un po' riescono a fare le superiori, ma si fermano lì perché diventa complesso andare all'università. Questa ragazza molto sveglia mi dice, io le dico, ma tu cosa farai? Lei dice, no, io sono destinata a continuare il lavoro dei campi con i miei genitori perché non ho i mezzi. Io dico, guarda, vorrei in qualche modo aiutarti, adesso è difficile, non so come fare. Insomma, mentre io parlavo con lei, per farla breve, intanto dall'Italia mi stava chiamando un nostro confratello sacerdote, e io non potevo rispondere perché non c'era segnale lì. Quando scendo a valle, lo chiamo e mi dice, guarda, noi stiamo pensando con la mia parrocchia di fare una borsa di studio per qualche studente universitario. Io questo l'ho visto come, diciamo,
2: un segno
0: concreto,
2: una provvidenza, certo.
0: Provvidenza, sì, certo. Sì, come un segno concreto del fatto che Dio non lascia mai in attesa le nostre richieste. Questa è una cosa bella.
2: È vero.
1: E allora grazie Don Giovanni, grazie, per queste esperienze. Vogliamo ricordare le parole del Papa nel messaggio, che poi sono un po' anche lo slogan di questo messaggio, uno in Cristo, uniti nella missione, perché alla fine tutti siamo chiamati ad essere missionari nella Chiesa, non solo chi magari va in un paese lontano così, ma anche nelle proprie comunità dove viviamo oggi, le comunità parrocchiali, nella nostra città, nel nostro ambiente di lavoro. Dobbiamo essere missionari e portare l'annuncio di pace e d'amore, l'annuncio del Vangelo.
2: Sì, grazie Don Giovanni per la tua testimonianza, e dobbiamo diventare missionari ogni giorno e sempre. Grazie Don Giovanni.
0: Sì. Grazie di cuore a voi. Se posso concludere al volo con una frase che ho imparato lì a Panama e l'ho scritta su un ricordino per i miei 10 anni di sacerdozio: bisogna essere missionari, diceva questa preghiera, dall'altra parte del mondo o semplicemente all'altro lato della strada. E vi lascio con questa frase che ho fatto mia, cerco di così divulgare a tutti. Grazie a voi.
1: Grazie. Linea alla regia.

0: E sono le 15:40, siamo ancora in diretta insieme ad Maurizio Giannella.
1: Siamo nelle mani di Maria, quindi il mese di ottobre abbiamo detto che è il mese missionario,
0: e il mese mariano, del rosario per eccellenza.
1: E quindi noi abbiamo un santuario per eccellenza in Italia, che è il santuario di Pompei, dove il Papa si è recato lo scorso 8 maggio, un anno del suo pontificato che proprio prende il via da quell'8 maggio, ha pregato la supplica davanti al quadro, ha incontrato la comunità. Ma tra le tante iniziative che abbiamo a Pompei c'è anche quella dell'iniziativa del peregrinaggio, della giornata che vengono svolte, del peregrinaggio del quadro della Madonna di Pompei, che il tutto viene coordinato portando appunto l'immagine della devozione della Madonna in diverse parrocchie e comunità d'Italia. Il delegato è Don Francesco Paolo Soprano, che abbiamo qui in collegamento con noi. Don Francesco, benvenuto.
2: Grazie per l'invito.
0: Ecco, Monsignor Soprano, come diciamo, ottobre è il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna del Rosario, e in un tempo così segnato da conflitti, da incertezze, qual è il significato che oggi, come allora, assume questa preghiera così bella, così forte, questa preghiera che è veramente una dichiarazione d'amore, secondo me?
2: Noi ci rifacciamo a San Bartolo Longo, che in momenti difficili della sua vita cerca salvezza e trova salvezza attraverso la preghiera del Rosario. Se vuoi salvezza, propaga il Rosario. E il Rosario ci richiama il Vangelo, Gesù, l'annuncio della preghiera del Rosario è annunciare il Vangelo e testimoniarlo nell'amore, come ci ha insegnati San Bartolo Longo.
0: Il santuario di Pompei, che poi io conosco molto bene essendo anche della zona, porta la devozione mariana nelle parrocchie italiane attraverso le missioni, come diceva Don Maurizio prima, le missioni mariane del Rosario.
2: Non solo in Italia, anche all'estero.
1: Anche all'estero.
0: Come è nata questa iniziativa, Monsignore?
2: È nata come risposta all'invito di Papa Pio XII nel 1953. E da allora una copia pellegrina del quadro della Madonna gira in Italia e nel mondo su richiesta dei parroci per alcuni giorni di preghiera incentrata sul Rosario, cioè sul Vangelo.
0: E quando il quadro arriva nelle parrocchie inizia una vera e propria missione popolare, se non erro, no?
2: È una missione popolare, sì, a tutti gli effetti. Ma è anche una missione particolare perché è soprattutto preghiera del Rosario, la contemplazione dei 20 misteri del Rosario che ci fanno percorrere il Vangelo, cioè ci fanno incontrare Gesù.
1: Don Francesco, volevo chiederle, un evento significativo durante una missione popolare che insomma lei ha potuto constatare, che ci vuole raccontare di questo momento?
2: Potrei raccontare la visita nelle carceri. Il quadro è stato a Secondigliano 4 giorni, in visita ai carcerati, a Terni, a Melfi, e poi spesso il quadro è entrato anche negli ospedali. E siamo stati agli ospedali di Napoli più di una volta, e la carezza di Maria per chi soffre in quel caso, sia come carcerato sia come malato, che ha bisogno di ricevere un aiuto, e Maria è la madre che aiuta.
0: Monsignore, torniamo al tema della pace. Pregare il Rosario vuol dire anche imparare a costruire la pace in modo concreto, sì, sia nelle famiglie che nelle parrocchie, anche nella nostra quotidianità, nelle relazioni. Come è possibile tradurre la preghiera in gesti di riconciliazione e fraternità?
2: E attualizzare il Vangelo. Il Vangelo annunciato deve essere il Vangelo testimoniato. Ma dobbiamo incominciare prima noi ad essere testimoni di armonia, di pace, di perdono, di riconciliazione. Bartolo Longo si è sentito un perdonato, un riconciliato, e questo messaggio lui l'ha voluto trasmettere soprattutto come un messaggio di pace, e la sua idea era della pace universale. Forse a Pompei abbiamo l'unico monumento alla pace universale, che è la facciata del santuario che San Bartolo inaugurò il 5 maggio del 1901. E all'inizio di un secolo, il cosiddetto secolo breve, che abbiamo avuto due guerre mondiali, e Bartolo, San Bartolo pensava a questa pace universale, sia nella facciata del santuario sia nella preghiera, forse una delle preghiere più conosciute al mondo, che è la supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei, che è incentrata sul dono della pace per l'Italia, per l'Europa, per il mondo. Anche questa è una visione molto, molto bella, perché quando Bartolo Longo scrive la supplica nel 1884, l'idea dell'Italia era ancora difficile, ancora da costruire, l'idea dell'Europa era ancora assurdo pensarla, una pace universale, stavamo ancora lontani. Bartolo Longo nella supplica ci fa fare questa grande preghiera per la pace universale.
1: È una bellissima testimonianza che ci sta dando Don Francesco, ma anche il portare il quadro, quindi l'immagine della Madonna. Quindi possiamo immaginare che sono migliaia le persone che pregano, famiglie intere, davanti al quadro della Madonna. E poi so che c'è la chiusura da parte poi del Vescovo, che viene a chiudere questa settimana di missione.
2: Cioè il Vescovo che apre il primo giorno e il Vescovo che chiude l'ultimo giorno, di solito è così.
1: E tanta animazione da in quella settimana, in quei giorni, che vede anche, certo, le comunità coinvolte nelle scuole, catechesi.
2: Ci sono incontri con i ragazzi, incontri con i genitori, incontri con gli anziani, con gli ammalati, ma soprattutto con i bambini.
1: Ecco, che siamo
2: Pompei,
1: in tema.
2: Perché Pompei, sì, è rivolta in modo particolare alla centralità del bambino.
1: E siamo in tema perché il Papa ha invitato dal 1 al 7 di ottobre 1 milione di bambini a pregare, e quindi 5 milioni di Ave Marie si sono alzate per l'Europa e anche per il mondo tribolato.
0: Sì. Monsignore, prima di concludere volevo chiederle solo una cosa, un invito per poter aiutare i nostri radioascoltatori, sì, a riscoprire la bellezza del rosario, che molte volte è una preghiera che molti dicono è una preghiera monotona, ma in realtà, come dicevo prima, è una preghiera che è veramente una dichiarazione d'amore a Maria.
2: C'è qualcuno che prima di me ha detto che quando si prega bisogna togliere l'orologio. La preghiera, e dobbiamo anche recuperare dove siamo nati con la preghiera. Siamo nati in Oriente, certo, in Medio Oriente, e dobbiamo far capire l'importanza della meditazione, della contemplazione, non della preghiera mordi e fuggi. Oggi siamo un po' tutti abituati, e anche la preghiera molte volte mordi e fuggi. Dobbiamo educare alla contemplazione. Il rosario a questo serve, aiutarci a pregare e a contemplare. E allora la preghiera si assimila e diventa bello pregare, perché ci fa stare in comunione tra di noi, ma soprattutto in comunione con Lui, che è il centro della nostra preghiera.
0: E allora io la ringrazio con questa massima,
2: grazie,
0: proprio che è il,
2: grazie,
0: centro della nostra preghiera è Cristo. Grazie, grazie, Monsignore.
1: Grazie, Monsignore.
2: Grazie, buon lavoro, buona evangelizzazione.
0: Grazie, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie, grazie.
0: Linea alla regia.

0: E con le bellissime parole della canzone, del brano di Fiorella Mannoia, Combattente, noi torniamo per continuare a parlare di questo mese missionario. In modo particolare abbiamo una testimonianza, suora Emanuela, che ci è arrivata proprio in questi giorni, di un sacerdote missionario, lo è stato per 25 anni in Guatemala, Don Angelo Esposito, il quale è venuto a mancare qualche giorno fa per un tumore che gli era stato scoperto. Lui, pensa un po', a Tacaná aveva fondato la clinica pediatrica Los Angelitos e numerosi progetti per l'infanzia. E lui stava per morire e ci arrivano le sue ultime parole a Napoli e dice questo: questa sera non voglio chiederti, Signore, di togliermi ogni fatica, ma di aiutarmi a viverla con te. Sono le parole di Don Angelo, che ha scritto il 17 settembre scorso, nelle quali chiedeva a Dio di donargli la grazia e di continuare a sperare. E poi chiude e dice: quando mi sento fragile, ricordami che anche nelle notti più buie tu sei lì e il tuo amore non viene mai meno. Ecco, volevamo con questa testimonianza di questo sacerdote chiudere questa puntata dedicata a Maria e al mese missionario.
1: Davvero una grande e bella testimonianza, sì. Perché veramente vediamo come questo sacerdote è incarnato fino alla fine, no? Quello che è lo spirito evangelico e anche lo spirito missionario, il dare la vita per l'altro.
0: Il dare la vita e accettare anche la malattia per il Signore e lasciare anche qualcosa di concreto, era quello che diceva anche Don Giovanni prima: dobbiamo imparare poi a concretizzare, ecco, attraverso delle opere. Quindi veramente, in un tempo in cui la figura del sacerdote, quella silenziosa, quella silente, che concima la Chiesa, no? Concima la Chiesa.
1: E allora, con questa testimonianza, sì, forte e bella, vi salutiamo, vi auguriamo un buon pomeriggio, vi invitiamo ancora una volta a continuare a seguire i nostri programmi, a seguire Radio Vaticana, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
0: Buon pomeriggio e buona continuazione a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navanathem Navi Pillay, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata anche la prima donna non bianca presso l'Alta Corte del Sudafrica ed è stata pure magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Torniamo in Italia con la cronaca: 7 arresti, altre 7 persone denunciate a piede libero, oltre 100.000 file di materiale pedopornografico sequestrati. È il risultato di una vasta operazione della Polizia Postale contro gli orchi del web che si è sviluppata in particolare in Lombardia, Veneto e Toscana.
2: Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online, ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della Polizia Postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Grave infortunio sul lavoro a Milano in un cantiere edile in via Varesina 181, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Vicenda ex Ilva, l'unico aspetto aperto della discussione col governo è quello degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori e per tutti gli stabilimenti, senza una reale prospettiva di rientro al lavoro. Lo dicono FIM, FIOM e WILM nazionali sull'ex Ilva, ribadendo lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per lunedì prossimo, non escludendo fin d'ora di estendere la stessa mobilitazione nelle giornate successive anche con articolazioni territoriali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
5: Benvenuti a questo nostro incontro promosso all'interno dell'Arena Internazionale, che è questo spazio che da anni ormai ci invita a conoscere e riflettere sulle sfide della cooperazione allo sviluppo, partendo da un'idea fondamentale, che è quella che c'è un'Italia intera che coopera, che ciascuno di noi è protagonista alla pari di questa grande sfida che ci investe. Lo spazio è a disposizione per le visite e vi invito proprio a conoscerlo da vicino. Oggi siamo qui per dialogare su coltivare il futuro, l'agricoltura innovativa per lo sviluppo, un tema che proprio il risultato di un percorso articolato e di esperienze di terreno che i nostri ospiti oggi ci racconteranno. Li presento subito. Sono con noi il consigliere per l'agricoltura della Repubblica del Congo, Kiba Odu. Benvenuto, grazie per questo lungo viaggio che l'ha portata qui con noi. Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF SPA e CEO di BF International. Grazie per essere qui. Biagio Di Terlizzi, direttore di SIE Ambari. Benvenuto. Giampaolo Silvestri, segretario generale di Fondazione AFSI. E Stefano Gatti, direttore generale della Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Io sono Maria Laura Conte, dirigo la comunicazione e l'advocacy per AFSI e vorrei cominciare questo nostro dialogo da una riflessione di Papa Francesco. Trasformare la terra e farla fruttificare, scriveva, significa cooperare al progetto della creazione, quindi un compito altissimo. Dio affida all'uomo il suo meraviglioso giardino, perché ne abbia cura custodendolo materialmente e moralmente. Mentre l'uomo lavora la terra per produrre di che sostenersi, cambia il mondo, cambia se stesso e oggi, mediante le tecnologie, questo potere dell'uomo è ancora più forte. È per questo che oggi, anche attraverso questo panel multi stakeholder, vedete che sono rappresentate realtà diverse, intanto i paesi africani in persona, le agenzie internazionali che si occupano di cooperazione, la società civile e il settore privato, perché appunto la sfida di questo sviluppo e della cura del creato, della cura del futuro, della terra, è talmente complessa che non è affrontabile da sola, ma richiede l'intervento di una alleanza, di una partnership alla pari tra ciascuno, a partire dal suo specifico, tra soggetti diversi. Ecco, quindi io comincerei questa nostra riflessione, che è stata sollecitata anche da questo grande programma avviato Area Africa, che mira a rafforzare i sistemi agroalimentari in Ghana, Repubblica del Congo e Senegal. Partirei proprio dall'approccio a questo grande programma, il racconto della realtà dal Congo, dal nostro ospite Kiba Odu, al quale chiederei di raccontare come il Congo sta affrontando la sfida di un'agricoltura sostenibile, di quale approccio utilizzate, di quali attese avete per il vostro futuro e anche di come questa modalità di affrontare tale sfida può trovare nel nostro paese, nell'Italia, nel sistema Italia, un alleato. Prego, a lei.
6: Grazie molte. Buongiorno a tutti. Prima di parlare del Congo e di quanto facciamo nel nostro paese, cercherò di darvi un po' il contesto per chi magari non lo conosce. Il Congo è un paese dell'Africa centrale, fa parte del grande bacino del Congo, che è la grande zona forestale dell'Africa centrale, ed è tra il Camerun e la Repubblica Democratica del Congo, si situa lì. Il Congo sono 342.000 km quadrati, quindi abbiamo una superficie abbastanza simile a quella dell'Italia, con una popolazione di 10 volte meno rispetto alla popolazione italiana. L'agricoltura in Congo era, diciamo, il fiore della nostra economia, il fiore all'occhiello della nostra economia negli anni 60, rappresentava circa il 40% del nostro PIL e negli anni 80 il Congo ha riscoperto il petrolio. Alcuni dicono che sia stata una fortuna, altri dicono invece che sia stata una maledizione. Di conseguenza, a partire da quel momento, l'agricoltura è stata abbandonata e oggi l'agricoltura rappresenta circa il 5% del nostro prodotto interno lordo. Importiamo circa il 70% dei nostri consumi e questo significa 1 miliardo di euro di importazioni all'anno, quindi per un piccolo paese è parecchio. Per quanto riguarda la strategia dello sviluppo agricolo, vogliamo cercare di produrre di più proprio per arrivare a una certa sovranità alimentare. Come quindi sviluppare l'agricoltura in Congo, tutelando però il bacino forestale e la foresta che abbiamo, perché abbiamo il 62% di copertura forestale nel nostro paese. Tra tutte le strategie che vengono portate avanti, oggi il governo ha pensato a un sistema per tenere i proprietari all'interno di una certa area, perché noi abbiamo moltissimi piccoli agricoltori che coltivano piccole superfici, poi le abbandonano e vanno da altra parte a coltivare, proprio perché la ricchezza del suolo man mano si degrada e di conseguenza, così facendo, si distrugge sempre di più la foresta. Quindi oggi il concetto è cercare di lasciare gli agricoltori, di sedentarizzare e lasciarli in una zona, e per questo abbiamo creato delle zone agricole protette. Le zone agricole protette sono fondamentalmente una serie di cooperative istituite, create da giovani, che sono all'interno di uno spazio controllato, protetto, con delle concessioni di proprietà, e possono sfruttare e utilizzare questo spazio a lungo termine. Così facendo possono avere tutto il sostegno finanziario del caso, tutta la formazione necessaria, si può dare loro supporto tecnico e, diciamo, supporto a livello finanziario. Quindi si sedentarizzano, rimangono lì stabilmente e non distruggono altri spazi. Quindi lo sviluppo dell'agricoltura in Congo si concentra proprio su questo. Sono superfici più o meno di 200 ettari e oggi abbiamo 120 zone agricole protette in tutto il paese. Adesso stiamo meccanizzando l'agricoltura su questi terreni agricoli, utilizziamo dei fertilizzanti organici per garantire una certa produttività, una produttività migliore rispetto al solito, quindi aumentando la produttività, migliorando il loro reddito, questo per prevenire che vadano altrove a distruggere la foresta. Quindi diciamo che questo è il nostro principale strumento di sviluppo. E oltre a quanto fatto dallo Stato, visto che lo Stato ovviamente non può fare tutto, perché a livello finanziario lo Stato è assai limitato, e quindi lo Stato, diciamo, si rivolge a privati cittadini e partenariati con altri stakeholder. Oggi lo Stato congolese ha aperto questo partenariato con varie istituzioni, e il principale partner del Congo in questo momento è proprio l'Italia. Perché? Perché con tutti gli investimenti fatti e proprio con questo programma Area, che diciamo viene sviluppato nel quadro del Piano Mattei, abbiamo una grande struttura come PF International che sfrutta grandi superfici agricole, e lo Stato italiano ha dato dei finanziamenti, così come la società BF, e lo Stato congolese ha dato in concessione una grande superficie a BF. Abbiamo concesso a BF all'inizio 10.000 ettari, rapidamente daremo altri 2.400 ettari, e in futuro ci saranno altri 10.000 ettari in concessione. Abbiamo quindi delle strutture di protezione agricola che aumenteranno la produzione agricola e che aiuteranno anche i piccoli agricoltori. Quindi tutte queste iniziative insieme, tra 5 anni speriamo, ci potrà permettere di trovare un equilibrio finanziario nel settore agricolo per avere una produzione sufficiente. Oggi BF produce già 1.000 ettari di soia, 700 ettari di mais. L'idea appunto è quella di sviluppare agricoltura e anche allevamento. Grazie della vostra attenzione.
5: Grazie mille al consigliere Kiba Udu perché ha offerto proprio il quadro nel quale si sta muovendo questo grande programma. È stato evocato dall'intervento del consigliere il lavoro di BF International e quindi chiedo a Federico Vecchioni, CEO di BFI, qual è l'impegno che state portando in questo paese, qual è lo stato dell'arte, ma anche se può aiutarci a capire come avviene questa collaborazione tra questi soggetti diversi, cioè com'è che interagisce il business di un'impresa come quella che governa lei con il governo locale, l'Italia, il nostro Ministero per la Cooperazione e la società civile e le agenzie internazionali, perché capire questa partnership secondo me aiuta anche a favorire la conoscenza di quali sono effettivamente oggi le sfide della cooperazione, che ancora nella mente di alcuni è legata a modelli dei primi anni di avvio di questa esperienza. A lei.
7: Grazie. Il Congo, per noi oggi il Congo è il primo dei paesi che il 19 di ottobre inaugureremo come BF per la Bee Future Farm, che rappresenta questa formula assolutamente innovativa a cui faceva riferimento la nostra moderatrice. Il panel che voi vedete quest'oggi riunito è esattamente quello che opera in maniera più che coordinata in questi paesi di cooperazione inseriti nel piano Mattei, con una integrazione di soggetti apparentemente molto distanti. Invece questi soggetti hanno avuto la capacità di tradurre questa innovazione in modo molto concreto. Abbiamo interloquito con il direttore Gatti della cooperazione alcuni ormai mesi fa, con il ministro Tajani che sarà qui nei prossimi giorni e con il governo italiano, con la cabina di regia del piano Mattei di cui facciamo parte. Anche qui in una formula nuova, noi siamo una società privata quotata in borsa che si occupa di agribusiness da sempre, da quella che era le bonifiche ferraresi del 1871, e oggi invece ha scelto una proiezione internazionale di grande visione, mantenendo però i propri valori, mantenendo la consapevolezza di quello che lei diceva in apertura e che riprende questa bellissima frase di seminare il futuro, cioè che il futuro dell'umanità non può prescindere da una valorizzazione della terra. Ho sentito peraltro quest'estate delle follie sull'agricoltura, sul ruolo dell'agricoltura, da qualche giornalista che si è avventurato in una descrizione del nostro mondo in modo, direi, impreciso, usando un eufemismo. Senza agricoltura, come diceva un grande ministro come Marcora, non si mangia. E questo non vale solo per l'Africa, vale per l'intero pianeta. BF ha scelto di valorizzare la terra. Ha scelto di valorizzare la terra dai primi 5.000 ettari di Olanda di Savoia, poco lontano da qui. Ha scelto di farla con una visione inizialmente italiana, dal seme, dal genoma allo scaffale, cioè dalla produzione della genetica dei semi al controllo di tutti gli asset produttivi, alla parte industriale. Qui c'è una rappresentante della nostra recente acquisizione, la Martini Alimentare, Antonio Montanari, che rappresenta il mondo della zootecnia per BF, e oggi anche la volontà di arrivare poi alla rete distributiva. Noi, come sapete, siamo azionisti di Natura Sì, anche su questo quest'estate c'è stata un po' di narrazione eccessiva. BF non scala nessuno, BF è un azionista di lungo periodo che certamente vede nella produzione biologica e organica una straordinaria opportunità per l'agricoltura, perché quello che noi esportiamo con la cooperazione non è un'agricoltura non consapevole delle sfide del futuro, è un'agricoltura che andiamo a realizzare con la concezione più innovativa possibile, e la Model Farm racchiude tutte queste anime. Parte dalla produzione delle sementi, noi non esportiamo sementi, ma noi realizziamo lì campi madre per la produzione sementiera realizzando il sementificio. Il secondo aspetto è che noi non compriamo terra. Noi abbiamo in concessione la terra e che l'intera produzione è destinata al mercato locale per quella sicurezza alimentare quali quantitativa che i popoli si aspettano. Certamente esportiamo tutte le tecnologie italiane, questo è il piano Mattei. BF non va da sola, va con 100 aziende della manifattura italiana, dai mulini ai sementifici alle macchine agricole, alle tecnologie alla parte digitale, la Model Farm è fatta di tre piattaforme: fondiaria, digitale e commerciale. Questa realizzazione avviene attraverso la costituzione di una joint venture. Per venire alla sua riflessione, questa joint venture è pubblico-privata, è fatta da una presenza di BF con capitale privato dei nostri azionisti, è fatta con una presenza di capitale pubblico che deriva da una collaborazione tecnica con il SIAN di Bari, poi lo spiegherà bene il direttore di Terlizzi. Nel partenariato c'è sempre l'attore locale, c'è il governo locale che con noi realizza la joint venture. La concessione viene a diventare quindi lo strumento con cui noi insediamo la Model Farm, che è fatta di capitale privato sotto profilo della realizzazione agronomica. Poi c'è un'attività che ovviamente è quella che BF non ha nella sua, diciamo, missione statutaria, che riguarda le agenzie, che riguarda il mondo della cooperazione, che noi non sappiamo fare. E da qui l'alleanza con l'AIX, con ABSI, perché è un mondo che riguarda diciamo, la società civile, a cui BF è molto attenta, perché chiaramente nelle realizzazioni della Model Farm noi facciamo non solo il sementificio, non solo il mangimificio, non solo l'allevamento, non solo coltiviamo la terra, ma facciamo anche la sala parto, ma realizziamo anche la scuola insieme al SIAM, insieme a quel mondo che per vocazione realizza queste iniziative. Quindi la Model Farm diventa un ecosistema che replica una formula italiana vincente di valorizzazione della produzione agricola, della produzione alimentare, e lo realizza con degli attori che per la prima volta sono di caratura pubblica e hanno nel MAECI in questo senso il riferimento istituzionale più forte. L'altra considerazione che faccio è, tenuto conto che siamo in un consesso come quello del meeting da cui io vengo in varie formule da molti anni, riguarda i giovani. La Model Farm è anche uno straordinario catalizzatore per la valorizzazione delle future generazioni. Noi non andiamo a fare solo gli agronomi, tra virgolette, tenuto conto che io, a dispetto, diciamo, dei ruoli attuali, sono comunque un agronomo, ma andiamo a realizzare percorsi che riguardano, diciamo, le alte tecnologie, la valorizzazione della genetica, la valorizzazione delle migliori tecniche di gestione dei dati, la valorizzazione delle risorse naturali, la gestione dell'acqua. Ebbene, è un sito totalmente interdisciplinare e tra qualche settimana, sempre a Yolanda, noi presenteremo la più grande iniziativa che in questo momento riguarda la formazione privata in agricoltura. E la Model Farm è anche un grande strumento di attrazione per far crescere le competenze, quindi le competenze locali e anche le competenze che riguardano l'Italia verso l'Africa. Chiudo col dire che noi siamo a inaugurare il Congo il 19 ottobre, poi ci sarà il Senegal, poi ci sarà la Mauritania, poi ci sarà il Ghana e poi avremo altre iniziative che riguarderanno almeno 20 paesi, non solo di cooperazione, perché noi siamo anche in Algeria, che non è un paese di cooperazione, dove peraltro la concessione è di 36.000 ettari. Quindi questa visione che riguarda le possibilità per le future generazioni di una grande piattaforma italiana che opera in quei consessi, che per la prima volta vede attori privati e pubblici insieme, è una straordinaria opportunità per l'Italia, ma è una straordinaria opportunità per il Mediterraneo allargato. Grazie.
5: Grazie a Federico Vecchioni, anche perché ha evidenziato come la questione dello sviluppo è una questione che riguarda noi e l'Africa insieme, cioè non c'è più noi qui che andiamo ad aiutare loro lì, ma è una questione in cui tutti alla pari intorno al tavolo coprogettano un futuro insieme. E visto che ci ha raccontato di questa esperienza, ci è venuta curiosità di sapere qualcosa di più di BFI, invito la regia a mandare questo brevissimo video per vedere qualche immagine di quello che ci ha detto.
8: Noi siamo BF International. La nostra società opera su diversi mercati, combinando una gestione integrata delle risorse agricole con una rete internazionale di competenze a supporto dello sviluppo agricolo nel mondo. Un unico obiettivo accomuna ogni nostra attività: rafforzare il valore della terra, promuovendo al contempo un progresso sostenibile per le comunità che da essa dipendono. BF International è concepita come un'infrastruttura agroinnovativa per la resilienza climatica. Una piattaforma capace di integrare il capitale fondiario e l'agritech in una visione unitaria. BF International, Elevating Planet Earth's Land Capital.
5: Verrebbe voglia di venire a vederla questa Model Farm.

0: che è anche molto molto ambizioso.
1: Bene, grazie, grazie a Maria Laura. E siamo una parte di questo disegno, di questo mosaico, e siamo quella componente internazionale che cerca quindi, che lega quello che è la volontà quindi del governo, quindi del Ministero degli Esteri, con quindi il mondo privato che prima c'è stato rappresentato, e l'esigenza, la domanda quindi di un territorio, qual è quella quindi del Congo. Però all'inizio di tutto quanto tu hai fatto un passaggio parlando di giardino. Allora io vorrei cogliere questa parola con, insieme con un altro significato, conoscenza, che è quello che permette all'istituto, al SIAM di Bari, di poter essere in grado di migliorare quelle competenze per poter gestire quindi un giardino, e poi vediamo qual è la dimensione del giardino, e poi anche creare quelle conoscenze. C'è stato da parte quindi di uno scrittore che diceva che non esistono erbe cattive, non esistono colture cattive, ma esistono soltanto dei cattivi coltivatori. Quindi, ma se è cattivo coltivatore, se guarda soltanto a una piccola quindi realtà, noi invece vogliamo far sì che non ci sia più quella parola, quell'aggettivo cattivo, ma il coltivatore sia, come sta avvenendo adesso con la cooperazione italiana, un coltivatore di un giardino molto più grande che quello quindi di un paese, dove la replicabilità di ciò che si sviluppa in un contesto, quale quello indicato adesso dal dottor Vecchioni, abbia quella capacità di generare e di essere acquisito anche da terzi. Il livello della bontà di un progetto è quanto c'è in un contesto qualcun altro che rileva la sua valenza positiva di quel cambiamento e la introduce, la porta avanti, la promuove. Allora, fare questo significa attivare quindi la cura, ma da agronomo, che lo sono quindi anch'io, bene, siamo già in due, c'è la parola quindi cura e terreno, ma dobbiamo anche sapere che il terreno si stanca. Ma un terreno che si stanca significa che forse ha bisogno quindi di qualcuno che lo riprenda. Io oggi ho problemi a deambulare e quindi mi rivolgo al fisioterapista e altro, quindi a qualcuno che mi curi. Ebbene, l'agronomo, lo sviluppo della conoscenza serve per togliere quella stanchezza quindi al terreno. Apparentemente quelle voci che prima dicevi, dottor Vecchioni, che certi sistemi monoculturali creano quindi una, diciamo, questo genere in questa stanchezza. Però dobbiamo anche comprendere che certi sistemi a carattere quindi industriali sono anche funzionali a un giardino, il quale quindi giardino ha bisogno, il giardino perché in questo caso è il paese, ha bisogno anche di quei sistemi industriali. Perché diceva prima il consigliere, bisogna generare una filiera. Generare questa filiera che ti porta anche verso un aspetto zootecnico significa poter consentire di avere quindi dei costi più bassi per alimentare quegli animali che servono la filiera, e quindi il consumatore poter avere un vantaggio economico. Quindi un sistema industriale deve essere anche letto da questo punto di vista, non solo come un giardino in cui c'è una valorizzazione di più culture, che è importante, però all'interno di questo sistema di investimento tu hai un'introduzione di tecnologie che possono essere poi identificate e usate in forme diverse in altre realtà del paese. E se vogliamo cogliere, prima qui di citavi, dopo quindi ci sarà anche la presenza qui del Santo Padre nella sua ultima enciclica, e dice: crediamo che la conoscenza sia prima di tutto un dono da condividere e non un possesso da rivendicare. Quindi questo sistema che porta la società civile, quindi APSI, il paese stesso, un governo che decide quindi di investire, un sistema quindi privato, è il sistema della conoscenza che si condivide, è quella mano che si porta e si allarga verso il paese. Non a caso sono cinque dita, 1, 2, 3, 4 e 5,

0: siamo cinque, siamo. È questo quel sistema che comunque si apre. Quindi si adatta, si replica. E noi come siambari che facciamo? Accogliamo in Italia coloro che potrebbero poi replicare. Quindi cerchiamo quindi di trasferire a dei funzionari, a dei tecnici, questo livello di conoscenza perché poi nel paese possano loro metterlo in campo. Quindi abbiamo messo insieme discorso giardino, discorso conoscenza e discorso giovani che veniva proposto prima. Cioè qui ci troviamo in Romagna, un giovane romagnolo ha la stessa, diciamo, interesse, auspicio di uno stesso giovane di Malolo in Conco dove si sta a investire, quello di poter continuare a vivere nel suo territorio, di avere un proprio, di costruirsi un proprio futuro, di guardare alla potenzialità che diventi una struttura, una garanzia per il suo futuro, per la sua quindi famiglia, per la sua crescita. Allora non c'è differenza tra le aspettative di un giovane romagnolo o di un giovane di Malolo. Questo sistema a 5 è un sistema che crea questa quindi opportunità, che dà questa speranza. Ecco, allora il giardino c'ha tanti frutti e quindi il nostro impegno è di creare, sì, far sì che ci siano diversi frutti, ed è questo che comunque noi facciamo e cerchiamo di contribuire a coltivare un sistema che si integri con il sistema locale, quindi del Conco, da una filiera del governo centrale che poi possa scendere alle comunità. Il lavoro nelle comunità fatte attraverso BF diventa un elemento che permettiamo al sistema centrale di ascoltare quello che una comunità quindi vuole, e indirettamente permettiamo quindi al sistema locale di sapere che c'è un sistema centrale che pensa al suo futuro. Questa reciprocità è una filiera innovante, innovativa e unica che il Piano Mattei permette di poter realizzare quindi in Africa.
1: Grazie a Biagio di Terlizzi anche per, sì, per tutti questi temi toccati e anche per aver reagito agli spunti offerti dai precedenti interventi. Adesso è il momento di AVSI, la società civile. Non so se tutti i presenti in sala, quando dico AVSI, abbiano in mente chi è. Gianpaolo Silvestri, segretario generale. Che cosa AVSI sta dunque realizzando in Congo all'interno di questa cornice e com'è che riesce a realizzare la sua mission, cioè questa, quella che lo sviluppo è di tutti o di nessuno e che da statuto dice lavorare per un mondo nel quale ogni persona sia protagonista dello sviluppo proprio e della sua comunità?
2: Sì, grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare il meeting di Rimini e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, in particolare la Direzione Generale della Cooperazione e dello Sviluppo, perché ogni anno, da un po' di anni, all'interno del meeting organizzano questa arena internazionale con una serie di incontri e di installazioni che permettono di portare al pubblico del meeting, un pubblico molto popolare, le tematiche dello sviluppo, che spesso invece rischiano di essere un po' confinate solo per gli addetti ai lavori, mentre invece la possibilità di condividerle con tutti e di raccontarle in una maniera semplice penso che sia una cosa molto importante. Dunque AVSI è in Congo dal 2011, abbiamo iniziato con dei progetti di realizzazione di pozzi, bonifiche nel distretto di Inda, costruzione di scuole. Oggi lavoriamo in molte aree del paese e anche nell'area dove sta in corso di realizzazione la Model Farm, con diversi progetti, in primis sull'educazione, che è un po' il nostro cuore degli interventi, la protezione dell'infanzia, ma anche molti progetti nell'ambito dell'energia, con progetti di clean cooking, cioè di distribuzione di stufe migliorate, di formazione professionale. Quindi un paese importante per noi, un paese su cui abbiamo investito, su cui vogliamo investire. E all'interno di questo progetto, in parte è già stato detto, il nostro ruolo è un ruolo diciamo così, di sviluppare quella che è la componente sociale, ma anche di supporto alle comunità che ruotano intorno alla Model Farm, con due componenti fondamentali: da una parte supporto a circa 40 cooperative di agricoltori, quindi per favorire un'agricoltura sostenibile, fornitura di kit, assistenza tecnica, e dall'altra appunto l'educazione, quindi interventi in circa 60 scuole con attività educative e didattiche, e poi soprattutto con attività di queste mense socio-educative, in cui si insegna anche ai ragazzi come coltivare, l'approccio all'agricoltura, perché l'aspetto che è stato citato sia dal dottor Vecchioni che anche da Biagio Di Terlizzi dei giovani è importante in Africa. Noi questo lo vediamo anche in molti altri paesi, cioè i giovani in Africa non vogliono coltivare la terra, hanno il mito delle città, cioè le città che diventano sempre delle grandi megalopoli. Noi abbiamo capito che invece l'Africa, che da un punto di vista agricolo è un grande potenziale, abbiamo moltissimi programmi, non solo in Congo ma anche in altri paesi, proprio per favorire il ritorno dei giovani all'agricoltura, perché questo è una chiave di volta per lo sviluppo dell'Africa. E quindi il tema dei giovani, anche dalla prima infanzia, di insegnare a far capire cos'è l'agricoltura, il valore dell'agricoltura, il valore della terra, quello che veniva detto prima, è una componente importante di questo progetto. Quindi questo è un po' il nostro ruolo. Chiaramente per fare queste attività abbiamo coinvolto, come nel nostro diciamo DNA, altre organizzazioni della società civile italiana, ma in particolare anche altre due organizzazioni della società civile congolese, quindi chiaramente mettendoci insieme ad altri che sono presenti sul territorio. Questo progetto per noi è particolarmente importante perché è un progetto, come è stato detto prima, non lo voglio ripetere, che mostra molto bene in maniera quasi plastica, oggi appunto lo vediamo oggi, quello che è l'approccio multi-stakeholder, cioè l'approccio per cui soggetti diversi, con identità diverse, con mission diverse, contribuiscono, lavorano per un unico obiettivo. Perché le sfide dello sviluppo in Africa, ma diciamo nei paesi del sud globale, come si dice, sono molto complesse, e sicuramente un soggetto da solo non riesce a vincere, bisogna mettersi insieme, questo ormai è quasi banale dirlo. Poi farlo non è proprio così banale, perché mettere insieme soggetti diversi non è proprio semplice. In questo caso ci stiamo riuscendo, mi sembra. Ci stiamo riuscendo perché siamo partiti da una buona base. Ecco, la cosa interessante è che si dice soggetti diversi che, quando si parla dell'approccio multistakeholder, che lavorano per un obiettivo comune, ma dobbiamo anche sempre ricordare che soggetti diversi in cui ognuno ha un proprio vantaggio, ha un proprio beneficio, questo non sacrifica quello che è l'obiettivo poi singolo di ogni soggetto. Questo dobbiamo sempre ricordarcelo, perché l'approccio multistakeholder, come si dice oggi, è un approccio win-win, in cui tutti hanno da guadagnare, non è che qualcuno rinuncia a qualcosa. Questo approccio, che è tipico della cooperazione italiana, diciamo, ha avuto un'esplosione in quello che era il Piano Mattei, che è un'iniziativa politica importante, che ha dato nuova energia e slancio ai rapporti con l'Africa, ma che soprattutto ha un aspetto fondamentale: parte e valorizza quello che di positivo già c'era di esperienze della cooperazione italiana. Da questo punto di vista non è che il Piano Mattei ha inventato, ma ha valorizzato quello che c'era. E questo per noi è un aspetto diciamo fondamentale. Appunto, valorizzato quello che c'era, la nostra esperienza in Congo, l'esperienza di IBF, del SIAM, eccetera. E da questo punto di vista è il ruolo del settore privato, questo è un aspetto importante. Spesso nei tavoli dove ci troviamo a discutere a livello internazionale, a livello europeo, il tema del settore privato viene sempre fuori da almeno 10-15 anni. Come si fa a coinvolgere il settore privato nella cooperazione? Quali sono le caratteristiche? E giù montagne di documenti, migliaia di pagine. Oggi noi rispondiamo in maniera molto semplice. Questo progetto, non c'è bisogno di tanti documenti, di tante analisi. Questo progetto è una modalità semplice, ma evidente, di cosa vuol dire lavorare insieme con il settore privato dal punto di vista dell'organizzazione della società civile. Quindi, rispetto alle montagne di documenti, noi rispondiamo con un esempio concreto. Questo mi sembra già un passo avanti importante. E poi l'altro aspetto che ci piace molto di questa, di questa progettualità è che stiamo tutti allo stesso tavolo con pari dignità, in cui appunto il ruolo della società civile non è relegato alle briciole che cadono dalla tavola dell'impresa privata o della cooperazione, ma un ruolo alla pari, in cui ognuno fa il suo. Perché noi, quello che non amiamo, diciamo, è essere diciamo chiusi nel recinto di quelli che fanno le belle cose, le buone cose. No, noi vogliamo stare nell'arena dove stanno tutti, giocando il nostro ruolo, perché pensiamo che il nostro ruolo, la nostra azione, porti un valore aggiunto a tutti, alla società, allo sviluppo. E questo è quello che, diciamo, ci piace di questo progetto, che non ci relega in una parte, perché invece ci fa protagonisti insieme agli altri soggetti. Questo è l'aspetto importante. E poi l'aspetto fondamentale, perché poi è il motivo per cui noi facciamo tutto questo, che noi facciamo cooperazione allo sviluppo, come dice la nostra mission, per promuovere la dignità di ogni singola persona, per valorizzare la magnifica humanitas di ogni singola persona. Questo è lo scopo della nostra azione. Questo progetto ce lo consente di fare. Ce lo consente di fare perché ci consente di valorizzare la dignità di quelli che lavorano nelle cooperative, dei ragazzi che vanno a scuola, di dare a loro un futuro, di crescere, ma perché poi riteniamo che alla fine anche gli altri soggetti hanno questo scopo, perché comunque nel fare l'impresa c'è la possibilità di valorizzare la dignità di ogni singola persona, e questo per l'organismo internazionale e sicuramente per la cooperazione allo sviluppo dell'Italia, perché è scritto anche nella legge. Quindi questo alla fine è il cuore, cioè lavoriamo tutti per questo scopo, valorizzare la dignità di ogni singola persona, ognuno con la propria mission, con il proprio approccio e secondo le proprie regole. Ma io credo che adesso siamo all'inizio di questo progetto, siamo appena partiti, sicuramente fra 3 anni noi potremo trovarci qua, e sarebbe bello, per raccontare le realizzazioni che abbiamo fatto, dare una, diciamo così, una rendicontazione di tutto quello che abbiamo fatto e di come abbiamo provato a creare sviluppo e a far crescere le persone che hanno lavorato con noi in Congo, ma anche i beneficiari della nostra azione. Grazie.
1: Grazie a Giampaolo Silvestri, e raccogliamo l'invito a ritrovarci qui fra 3 anni per celebrare l'impatto di questo progetto. Stefano Gatti, direttore generale della Cooperazione Italiana, con lei chiudiamo questo dialogo. E prima di farle la domanda, mi è venuto in mente, ascoltando tutti, una frase che diceva il mio professore di latino, che coltivare culto e cultura hanno la stessa radice. L'avevate presente voi, agronomi, questa? Ecco. E qui credo che si stia vedendo, perciò mi è venuto in mente. Coltivare culto e cultura hanno la stessa radice. Direttore Gatti, il tema della sicurezza alimentare, come nella cornice del piano Mattei, trova la sua collocazione e possibili risposte? E come questo programma a cui siamo stati introdotti oggi costituisce un caso emblematico della cooperazione italiana e del nuovo passo che sta facendo anche alla luce del contesto internazionale? E quali nuovi traguardi? Verso lei, dove vorrebbe vedere la cooperazione italiana arrivare sulla spinta di questo grande programma?
3: Grazie mille. Io intanto incomincio chiedendo scusa, perché non sono un agronomo, quindi devo chiedere scusa per questa cosa, che ovviamente mi limita molto in questa, però ho una laurea in scienze politiche, come molti di quelli che poi fanno la carriera diplomatica. Quindi cosa facciamo noi come governo, visto che Biagio ha fatto la presentazione delle 5 dita di una mano? Di solito le 5 dita di una mano si muovono in maniera coordinata. All'inizio, quando tu metti 5 dita totalmente diverse tra di loro, di 5 mani diverse, di 5 cervelli diverse, ste dita vanno da tutta un'altra parte, ognuno delle dita dice: ma se fa così, ma se fa così, ma se fa così. Dopodiché arriva quindi il governo, l'istituzione pubblica, e come diceva giustamente anche ieri il ministro Lollobrigida visitando il padiglione, insomma, e apprezzando anche i risultati delle progettualità che noi stiamo facendo, ognuno deve fare il suo lavoro, e il governo non fa l'agronomo, non può fare la model farm, non può fare il lavoro di formazione di conoscenza importante, può fare quello che in lingua inglese si dice l'enabler, quello che riesce a mettere tutta una serie di entità intorno al tavolo. E quando si parla di cooperazione, penso che possiamo condividere con, diciamo, molte delle persone che sono qua, che magari alcune di queste cose le sentono per la prima volta, una delle cose più complicate è metterci d'accordo noi come italiani prima di andare a lavorare con i paesi, perché se non ci presentiamo insieme con una chiara indicazione, con una chiara idea, con un chiaro progetto, ovviamente il paese partner ti dice scusa, ma chi fa cosa? Nel momento invece che ti presenti nello spirito appunto del Piano Mattei, che cosa ci dice quando è stato lanciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri più di 2 anni fa il Piano Mattei? Dobbiamo portare nel rapporto con un'Africa che cresce, e la crescita dell'Africa sarà la crescita nostra, quindi qui non c'è nessuno che va ad aiutare nessuno, c'è qualcuno che va a lavorare con qualcuno per realizzare una crescita sia del nostro paese sia di questo continente. Lo dobbiamo fare in una serie di settori, lo dobbiamo sicuramente fare nel settore agricolo, perché l'Africa non solo ha un tema di sicurezza alimentare, ma ha anche milioni, decine di milioni di ettari non coltivati. Il Congo Brazzaville ne è un caso importante, e ha quindi una capacità, un potenziale, una ricchezza, una volontà di sviluppare questa ricchezza, e non penso che ci sia alcun dubbio che sia il continente che in futuro nutrirà l'umanità. Ma per noi la nostra ambizione è di farlo con l'Italia, con la capacità, con l'expertise. Non a caso il nostro paese è una media potenza a livello politico internazionale, è un'assoluta potenza dal punto di vista del cibo e dell'agricoltura. Quindi noi siamo un paese, saluto qua il presidente di Coldiretti, cioè per noi bisogna lavorare secondo il principio del Piano Mattei con il nostro sistema, e il sistema agroalimentare italiano è una potenza mondiale, e quindi dobbiamo essere in grado, però nello stesso tempo giustamente è un sistema che ti dice io sono pronto a venire, però governo tu devi accompagnarci, mostrarsi la strada, perché per noi andare, facciamo l'agricoltura in Italia, portare queste capacità, questo know-how, questa esperienza anche pluridecennale, significa farlo insieme con il governo, che ci aiuta tra altre cose a parlare con i governi. Quindi io qui vorrei soprattutto sottolineare rispetto, senza ripetere quello che già è stato detto agli interlocutori, l'elemento innovativo di quello che stiamo facendo, quindi usare proprio il principio dell'innovazione. La prima innovazione, mi consente di dirle, in questi ultimi anni è stato di fare, quindi comincio dal, diciamo, i grandi sistemi, fare della diplomazia alimentare, della capacità del nostro sistema agroalimentare, uno degli strumenti della politica estera italiana. Io sono in politica estera da 34 anni, se io quando fossi entrato da giovane diplomatico, l'anno in cui cadeva il muro di Berlino, quindi ovviamente qui si sapeva dove andavamo, a destra, a sinistra, cosa succedeva, che il tema alimentare, la nostra capacità alimentare di cibo era una delle priorità, uno degli strumenti principali della nostra politica estera, sarei magari rimasto interdetto. Al tempo erano ben altri temi. Oggi è questo, oggi i giovani diplomatici che entrano in carriera, che vengono formati, io partecipo alla formazione, gli viene parlato, gli viene spiegato come questa sia, cioè se noi portiamo il nostro sistema italiano tramite anche il Piano Mattei all'estero, una capacità che Cuba, secondo dei calcoli, tra il 20 e il 25% del nostro PIL, se tu parti ovviamente dalla pianta fino alla tavola e alla ristorazione, non può che non essere uno strumento fondamentale della nostra proiezione internazionale. Quindi l'innovatività di fare, della capacità del sistema e della filiera agricola, appunto, di cui ovviamente BF è la principale azienda privata che fa parte di questo mondo importante di Coldiretti, di Filiera Italia, portarla e accompagnarla in questo, diciamo, percorso di internazionale che fa della sicurezza alimentare, della capacità di produrre cibo. E attenzione, qui c'è un tema che io vorrei sottolineare importante: non solo produrre cibo di qualità. Quindi l'elemento della qualità è quello che, quando io giro l'Africa con le missioni di sistema e vado nei paesi africani a incontrare i responsabili governativi, è quello che continuamente questi dicono, cioè a noi ci interessa l'Italia come partner che ha avuto la capacità non solo di produrre, di fare della produzione di cibo, ma il cibo di qualità. e molti di questi paesi dicono: ma guarda che il mio anacardo, il mio cacao, il mio, cioè, sono tra i migliori al mondo, quindi io voglio lavorare con te per sviluppare anche il principio del cibo di qualità, che, attenzione, non è soltanto un fatto finanziario e di, diciamo, guadagni, che in ogni modo è importante, ma anche collegato al principio della salute, della sanità, cioè il cibo di qualità è il cibo che fa più bene, è il cibo migliore da mangiare per tutti, quindi garantisce la sicurezza anche sanitaria della popolazione. Quindi questo elemento di innovatività si è fondato con l'innovazione del lancio del piano Mattei, l'individuazione della sicurezza alimentare, del lavoro nel sistema agricolo come uno dei cinque pilastri del piano Mattei. A noi come cooperazione italiana, qui c'è il collega Marco Rusconi, direttore dell'Agenzia Italiana della Cooperazione, c'è stata una profonda riflessione nell'andare in giro a fare queste missioni in questi ultimi 2 o 3 anni in Africa: ma come facciamo a fare questa cosa in maniera diversa da prima? E quali sono le cose, 2 cose diverse? Signori, non è che la cooperazione italiana non esisteva prima, AFSI esiste da decine di anni, l'Agenzia della Cooperazione esiste da 12 anni, una legge l'ha costituita, ma come possiamo farlo in maniera diversa che ci permette di avere quell'impatto importante che il governo ci chiede di avere? E questo si fa in 2 o 3 modi, non in tantissimi modi. Il primo è molto importante, è le dimensioni dei progetti. Ci sono tanti bellissimi progetti di cooperazione di 1, 1,5 milioni di euro di dimensioni finanziarie, che sono dei gioielli, quindi non è che il piccolo è brutto, però rendiamoci conto, per cambiare certe situazioni, certi parametri, basta vedere l'illustrazione che ci è stata fatta della politica agricola che un paese come il Congo, grande territorialmente come l'Italia, vuole realizzare. Tu non lo puoi fare con piccoli progetti, lo devi fare con grandi progettualità che hanno la capacità di impatto. E una delle novità di questo progetto, di questa collaborazione con il sistema agricolo italiano, con BF, è la sua dimensione. Ma la seconda cosa, non solo ha un valore complessivo nei 5 paesi con cui noi stiamo operando di diverse centinaia di milioni di euro, ma attenzione, seconda novità importantissima, mai successa prima nella storia della cooperazione italiana, è un progetto cofinanziato dal settore pubblico e dal settore privato. Ora, la nostra cooperazione ha sempre lavorato sul principio che diamo noi i soldi a qualcuno, può essere l'OSC, può essere il settore privato, può essere addirittura il governo, a cui noi, e poi lui fa questo progetto. Però, come sapete, le risorse sono anche scarse, no? I bilanci pubblici, come si può fare attraendo altre risorse e condividendo le risorse? E qui, se da una parte c'è sicuramente un investimento coraggioso da parte del governo italiano, la nostra autorità politica, c'è un investimento altrettanto coraggioso da un'azienda privata importante che quotata in borsa, che ci mette risorse finanziarie analoghe a quelle che ci montiamo noi per creare una progettualità di grande impatto. Tutto questo ci porta al terzo elemento di innovazione: fare delle cose che non sono mai state fatte prima. Allora, a me piace condividere questa arena per dire che nel settore pubblico, se tu sei un dirigente generale della pubblica amministrazione e proponi al tua stessa pubblica amministrazione di fare una cosa che non è mai stata fatta prima, è una roba veramente, anche perché uno dei principi dominanti è: ma se non è stato mai fatto prima, allora non si può fare. Allora, lì cominci tutto, no, guardate, non è così, non si può fare una cosa che la legge ti dice che non si può fare. Se è che già vi renderete conto che una pubblica amministrazione è complicato, perché esiste una tendenza a pensare che non si può fare quello che la legge non ti autorizza a fare. E invece il principio non è questo. Tu in tutto, in generale, ma anche la pubblica amministrazione, non puoi fare quello che una legge ti dice: guarda che quella cosa lì non la puoi fare. Se non ti ha detto che non la puoi fare, allora la puoi fare. Allora lì comincia ovviamente la reazione del sistema, anche il pubblico dice: ma non è mai stato fatto prima. Ah, va bene, se non c'è una legge che non ti dice che non si può fare, è un'innovazione, ma lo puoi fare perché non c'è una legge. Naturalmente l'innovazione è impegno, è responsabilità, no? Chi propone una cosa nuova di certo poi se non funziona vengono tutti appresso a me, e quindi tutti in questa, diciamo, impresa, no? In queste 5 dita di questa mano si assumono un rischio nel realizzare una progettualità nuova, mai fatta prima, e lo dobbiamo fare anche noi come pubblica amministrazione, dobbiamo essere all'altezza. Se pensiamo di portare il settore privato, che è BF, su questi progetti, sul caffè Lavazza, Illy, il Comitato Italiano del Caffè, sul progetto del cacao Ferrero, che è un grande gruppo internazionale, loro devono avere la percezione che loro rischiano, ma anche tu rischi, nel senso, non facendo una cosa illegale, rischi nel fare una cosa nuova che non c'è scritto nella legge, che non puoi fare, ma che devi andare a spiegare, articolare e creare. in un certo modo. Quindi noi questo lo abbiamo fatto sedendoci con batterie di avvocati, di studi legali, rivolgendoci all'avvocatura dello Stato, eccetera, che ci dice, tra altre cose, molto spesso quando poi tu vai a fare la domanda, dico, ma perché no? Certo che lo puoi fare, dove lo sta scritto che non lo puoi fare. E proprio siamo stati confortati dal fatto che creavamo una cosa nuovissima, un impianto amministrativo, finanziario, organizzativo nuovissimo, ma che assolutamente è fattibile e che quindi adesso è in via di realizzazione. Vorrei anche dire, e concludendo il mio intervento, a Giampaolo Silvestri, è vero che c'è tanto da fare davanti, però qui stiamo parlando di una progettualità che ha una potenzialità di intervento di BF su decine di migliaia di ettari, dove su molte migliaia di ettari, BF sta già coltivando, sta seminando e sta raccogliendo, quindi esiste, è in corso oggi e poi lo vogliamo espandere sempre di più in maniera importante, come ha detto anche il nostro collega della Repubblica del Congo. Già ci sono i primi, penso, 1500 ettari in coltivazione con della produzione e poi vogliamo portarla, l'ambizione sia nostra che loro, e riportarla molto più ampiamente e di farla andare avanti. Ma noi in questa grande progettualità con BF ci sono già diverse migliaia di ettari in diversi paesi in via di coltivazione, in via di realizzazione, quindi è qualcosa che sta succedendo. E concludo dando la risposta a molti, anche molti visitatori del meeting che vengono là, dove noi in questa serra che sta avendo molto successo, ma quindi il piano Mattei c'è, no? Quindi questi progetti esistono, e come no che non esistono? Cioè noi ne illustriamo alcuni qua, da questo sull'agricoltura di base, importantissima, quello sul caffè, a quello sul cacao, che sono in corso di realizzazione. Sono delle grandi sfide, li vogliamo ampliare sempre di più, ma sono cose che stanno succedendo e possono succedere solo se c'è un intero sistema, che è il sistema Italia, che lavora insieme, come ci ha chiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e poi quando lavora insieme va a lavorare col partner, perché io chiudo dicendo che la legge italiana della cooperazione dice che tu fai una cosa che ti ha chiesto quel paese di fare. Se quel paese non te l'ha chiesto, lì sì la legge dice non lo puoi fare, perché ci deve essere la richiesta del paese, è lì che nasce e arriviamo preparati alla relazione col paese partner per cominciare e intraprendere questa avventura insieme. Grazie.
1: E qui concludiamo il nostro dialogo. Grazie ancora al meeting, grazie a tutti e arrivederci.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hasan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Di Bella è editorialista, esperto di società americana.
2: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista responsabile dell'attentato a Oklahoma City.
1: In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro. Secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di Prevenzione degli Infortuni, le denunce di incidenti mortali sul lavoro al netto degli studenti, presentate entro il mese di agosto 2026, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nello stesso periodo del 2025. In aumento anche gli infortuni in itinere occorsi, cioè nel tragitto di andata o ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro. Quelli denunciati entro l'agosto di quest'anno sono stati 66.149, in aumento del 7% rispetto ai 61.799 del 2025. 191 sono stati gli infortuni in itinere che hanno avuto esito mortale. E grave infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Milano, in via Varesina, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito oggi dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega, impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza, avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Grande è il Signore, nostro Dio, sopra tutti gli dèi.
1: Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, suo popolo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Grande è il Signore nostro Dio, sopra tutti gli dèi.
4: Casa d'Israele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.
5: Signore, il tuo nome è per sempre.
6: Signore, il tuo ricordo per ogni generazione.
7: Il Signore guida il suo popolo, si muove a pietà dei suoi servi.
8: Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, non c'è respiro nella loro bocca, sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
9: Benedici il Signore, casa di Israele.
10: Benedici il Signore, casa di Aronne.
11: Benedici il Signore, casa di Levi.
12: Voi che temete il Signore, benedite il Signore.
13: Da Sion sia benedetto il Signore, che abita in Gerusalemme.
14: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
15: Casa di Israele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.
16: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

0: parti, Signore.
1: Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla.

0: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
1: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
0: Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio.
1: Ci ha liberati con il suo sangue.
0: Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
2: Il Signore ha soccorso i suoi figli ricordando il suo amore.

0: Il Signore ha soccorso i Suoi figli, ricordando il Suo amore.
1: Nel misterioso disegno della sapienza divina, il Signore Gesù fu consegnato alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra santificazione. Adoriamo il nostro Salvatore e con umile fiducia invochiamolo.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Esaudisci, Signore, le nostre suppliche e cancella le nostre colpe. Donaci il perdono e la pace.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Tu che per bocca dell'Apostolo hai detto: dove ha abbondato il delitto, ha sovrabbondato la grazia. Lava i nostri innumerevoli peccati nel torrente della tua bontà.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Abbiamo molto peccato, Signore, ma confessiamo la tua misericordia senza limiti. Convertici e la nostra vita sarà trasformata.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Preserva il tuo popolo dall'infedeltà all'alleanza, perché goda sempre i favori della tua amicizia.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Hai aperto il paradiso al ladrone pentito. Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio Padre Onnipotente, che ci hai donato il tuo unico Figlio come prezzo della nostra salvezza, fa che, vivendo in comunione con le sue sofferenze, partecipiamo un giorno alla gloria della sua risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Avvisiamo i radioascoltatori e le radioascoltatrici che oggi il Santo Rosario sarà trasmesso alle ore 18:20 in collegamento con la parrocchia Santissimo Ecce Homo di Ragusa.

0: In Blu 2000 News.
1: Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà fucilato in diretta streaming sul web. Suscita un coro di reazioni contrastanti la decisione sulla sorte di Nidal Hassan, lo psichiatra autore della strage alla base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e domani è la giornata mondiale contro la pena capitale. Il Nobel per la pace è assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Tra le sue molte attività forensi in organismi internazionali spicca la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura reazione di Stati Uniti e Israele, plaudono invece Unione Europea e Spagna. Fatta la nuova legge elettorale, gli opposti schieramenti studiano le prospettive più favorevoli per la possibile consultazione dei cittadini alle politiche l'anno prossimo. Caro carburanti, l'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti. Buonasera da Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra riconosciuto in tribunale come l'autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna a capitale sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Soviero.
2: In America tutto è show, anche la morte in diretta mondiale. L'ex maggiore psichiatra dell'esercito statunitense, Nidal Hassan, di fede islamica, autore della strage nella base militare di Fort Hood nel 2009, 13 morti e 32 feriti, sarà fucilato il 3 dicembre in diretta streaming, salvo appelli se concessi. È l'ultima trovata di Donald Trump a meno di un mese dalle elezioni, che rischia di perdere sia alla Camera che al Senato. L'ultima esecuzione capitale pubblica negli USA risale a 90 anni fa. È una decisione shock che riaccende il dibattito globale sulla pena di morte, ancor di più dopo la drammatica vicenda di Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. Per i vescovi statunitensi è una barbarie, e l'ONU avverte, per quello che vale per Trump, l'esposizione pubblica violerebbe il divieto di tortura. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Domani dunque la giornata mondiale contro la pena di morte, un problema su cui negli ultimi anni si sono fatti passi avanti, ma non ancora abbastanza, soprattutto guardando alla realtà poco conosciuta di alcuni paesi asiatici, spiega Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia.
3: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza, con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno. Tutte per reati di droga, evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre a 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
1: È stato assegnato oggi alla giurista sudafricana Navi Pillay il premio Nobel per la pace 2026. Tra le sue molte attività forensi o in organismi internazionali, anche la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura la reazione di Stati Uniti e Israele alla scelta. Antonella Mitola.
4: Il Nobel per la pace a Navi Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale contro i crimini di guerra, spiega il presidente del comitato norvegese Jørgen Fridens. Nata a Durban in Sudafrica 85 anni fa, Navi Pillay è da decenni in prima linea nello sviluppo del diritto internazionale. Fra i suoi incarichi, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice presso la Corte Penale Internazionale. Come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati, lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Da qui il duro commento del ministro degli esteri israeliano Saar: si legittimano odio e pregiudizi contro Israele. Vergognoso il premio onodiatrice di Stati Uniti e Israele, il Post di Trump. Positive le reazioni della presidente della Commissione europea von der Leyen e del primo ministro spagnolo Sanchez. La Pillay, fra gli applausi, saluta la notizia del Nobel con una battuta: se applaudite un po' più forte potrei dividere il premio con Trump. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Italia con clima e precipitazioni sempre più tropicalizzati. Oggi pesanti nubifragi sul litorale laziale, addirittura due trombe d'aria a Marsala in Sicilia. Federico Plotti.
5: Continua l'ondata di maltempo soprattutto nell'Italia centrale versante tirrenico. Una vera e propria tempesta ha colpito in queste ore il litorale sud di Roma. Diversi comuni colpiti da forti temporali, piogge eccezionali che in poche ore hanno sorpreso tutti. Strade sommerse dall'acqua, scantinati e cantine allagati e continue richieste di soccorso. Ad Anzio come a Nettuno l'amministrazione aveva già diramato l'allerta arancione e disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici avvisando la popolazione di restare, se possibile, in casa. Crollata sempre ad Anzio una parte della famosa falesia del Turcotto, un luogo prezioso tra mare, storia e archeologia. Intanto si contano i danni a Marsala dopo il passaggio di due trombe d'aria che hanno colpito contemporaneamente la cittadina siciliana e le zone vicine. Semidistrutta una scuola elementare, 6 feriti lievi tra i giovanissimi alunni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Nonostante le dichiarazioni concilianti da parte del presidente americano Trump, la tensione nella regione del Golfo Persico e fino all'Arabia Saudita e allo Yemen non accenna a diminuire. Massimiliano Cocchi.
6: Non attaccheremo l'Iran prima del voto di novembre. Con un post sui social, Donald Trump prova a raffreddare le tensioni con Teheran e parla di discussioni produttive, ma dietro la smentita i preparativi militari continuano. Secondo il New York Times, il Pentagono sta aggiornando i piani per una possibile offensiva su larga scala, nel mirino depositi di missili e droni, infrastrutture energetiche e altri obiettivi strategici. Nella regione sarebbero inoltre in arrivo 3 portaerei. La guerra, iniziata a febbraio con i raid americani e israeliani, non si è mai davvero chiusa, ma i negoziati di pace sono bloccati da settimane. Washington continua a chiedere limiti al programma nucleare mentre Teheran respinge ogni pressione. Questo mentre la tensione nell'area resta alta. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una nave carica di gas liquida vicino allo stretto di Hormuz, mentre sul fronte yemenite ribelli Houthi alleati dell'Iran denunciano nuovi raid sulla capitale Sana'a da parte delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. E intanto oggi a Miami i negoziatori nominati da Trump incontrano la delegazione diplomatica di Kiev. Maurizio Dischino.
7: Nella città di Zaporizhzhia il numero dei feriti in seguito ad un attacco russo è salito a 14, tra cui un bambino, ha fatto sapere nel pomeriggio Ukrinform, l'agenzia di stampa nazionale dell'Ucraina, riportando i dati diffusi dal servizio statale per le emergenze. Le bombe russe esplose all'alba nella città ucraina di Zaporizhzhia hanno ucciso un uomo di 48 anni. Mentre le forze armate di Mosca intensificano gli attacchi in Ucraina, l'esercito di Kiev risponde. Nella regione di Belgorod, in territorio russo, 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento da parte delle forze armate ucraine. Inoltre il Ministero russo della Difesa ha riferito che la scorsa notte sono stati abbattuti 505 droni ucraini su 19 regioni russe, compresa quella di Mosca. Le bombe esplodono mentre c'è attesa per l'esito dei colloqui di oggi e domani tra delegazioni americane e ucraine a Miami, negli Stati Uniti, ai quali sono stati invitati consiglieri di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E rientriamo in Italia per parlare di politica. Varata tra mille polemiche la nuova legge elettorale, il giorno dopo maggioranza e opposizione già ragionano sulla data della prossima consultazione per le politiche, con un occhio anche naturalmente alle difficoltà di far quadrare i conti pubblici. Ne parliamo con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto. Non l'abbiamo ancora in diretta il collega, vediamo di riuscire intanto ad andare avanti. Caro Carburanti, parliamo anche di questo nel nostro radiogiornale. L'Eni torna ad abbassare, vediamo, stiamo cercando anche di ricollegarci con Augusto Cantelmi da Montecitorio, penso, vediamo se in questo momento è disponibile. No, a questo punto proseguiamo, andiamo avanti parlando di caro carburanti. L'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti prevista per il prossimo 23 ottobre a Roma davanti al Ministero delle Finanze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
8: Eni taglia ancora il prezzo del gasolio ai distributori, facendo scendere il listino da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il prezzo medio nazionale del gasolio è così in calo lungo la penisola. E l'osservatorio del Ministero delle Imprese ha reso noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro al litro per la benzina e 2,258 per il gasolio, lievemente più alto sulle arterie autostradali. Ed il prossimo 26 ottobre, per tre ore, i tassisti faranno un presidio statico e pacifico sotto il Ministero dell'Economia a Roma per il caro benzina. A manifestare saranno i tassisti fuori turno, a piedi e senza le auto bianche. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E vediamo se siamo riusciti a ripristinare il contatto con il nostro collega dai palazzi di Roma, del potere di Roma, naturalmente, Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto, parliamo allora di legge elettorale, post legge elettorale e questi appuntamenti che stanno studiando gli schieramenti per la consultazione per le politiche l'anno prossimo?
9: Eh sì, esattamente. Buonasera Andrea, è fatta la legge, possiamo dire ora si pensa al voto. Le date più gettonate restano quelle di maggio-giugno 2027, oppure a scadenza naturale di legislatura settembre-ottobre, sebbene sia di competenza del capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, articolo 88 della Costituzione, le forze politiche, tra mezze verità, sfuggite di bocca e tentativi di bluff, si cimentano con il calendario nell'individuare il weekend elettorale. Resta anche un altro scoglio, ricordiamo, da superare, quello del possibile ricorso alla consulta, che poi potrebbe pronunciarsi a sua volta tra qualche mese. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari, si è di fronte ad una riforma incostituzionale, mentre PD e 5 Stelle sono sempre alle prese con il nodo primarie. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie allora Augusto Cantelmi. In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro, secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di prevenzione degli infortuni, e le denunce appunto di incidenti mortali sul lavoro presentate entro il mese di agosto di quest'anno sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nel 2025, in aumento purtroppo anche gli incidenti, gli infortuni sul lavoro in itinere, cioè nel tragitto tra andata e ritorno tra abitazione e posto di lavoro, con 191 morti nell'arco appunto di questi primi 8 mesi dell'anno. Ed era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
10: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Ci colleghiamo con la parrocchia Santissimo Ecceomo di Ragusa per trasmettere il Santo Rosario, le litanie cantate, la coroncina alla Madonna del Rosario e la Santa Messa.
1: Della tua misericordia, Regina del Santo Rosario, nel primo mistero doloroso si contempla l'orazione di Gesù nell'orto.

Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservici dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madonna del Rosario, nel secondo mistero doloroso si contempla Gesù flagellato alla colonna.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservici dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario, nel terzo mistero doloroso si contempla

Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservici dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madonna del Rosario, nel quarto mistero doloroso si contempla Gesù condannato a morte e viaggia a Calvario.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservici dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario, nel quinto mistero doloroso si contempla la morte di Gesù in croce.

Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservici dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, e alla tua misericordia. Regina del Santo Rosario, Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. Orse dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, secondo l'intenzione del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace.
dolce cuore del mio Gesù, dolce cuore di Maria.

0: prega per noi, Regina del Santissimo Rosario. Preghiamo, Signore Dio, Dio nostro, concedere ai tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata e sempre Vergine Maria di essere liberato dalle angustie della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Orazione a San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua Santissima Sposa. De per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e con il tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta role di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora su ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo aiuto possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Coroncina in onore alla Vergine Santissima del Rosario. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santo Rosario, tu in questi tempi di morta fede e di impietà trionfante hai voluto piantare il tuo seggio di regina e di madre sull'antica terra di Pompei, soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano adorati gli idoli e i demoni, tu oggi come madre della divina grazia spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie. Da quel trono ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche sopra di noi gli occhi tuoi benigni ed abbi pietà di noi che abbiamo tanto bisogno del tuo soccorso. Mostrati anche a noi e come tanti altri ti sei dimostrata vera madre di misericordia, mentre con tutto il cuore ti salutiamo e ti invochiamo, nostra sovrana e regina del Santo Rosario. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Il sentire che tanti sono stati da te beneficati, solo perché ricorsi a te con fede, ci infonde novella lena e coraggio di invocarti il nostro soccorso. Tu già promettesti a San Domenico che chi vuole le grazie col tuo rosario le ottiene, e noi col tuo rosario in mano ti chiamiamo madre all'osservanza delle tue materne promesse. Tu dunque vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni, e noi col cuore sulle labbra con viva fede ti chiamiamo e ti invochiamo, madre nostra, madre cara, madre bella, madre dolcissima, aiutaci. Madre Regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a stendere la mano tua potente per salvarci, perché il ritardo, come vedi, ci porterebbe alla rovina. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. O Vergine Regina del Santo Rosario, tu che sei la figlia del Padre Celeste, la madre del Figlio Divino, la sposa dello Spirito Santo, tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità, devi impetrarci le grazie tanto necessarie a noi, purché non siano di ostacolo alla nostra salvezza eterna. Te le domandiamo per la tua immacolata concezione, per la tua divina maternità, per i tuoi gaudi, per i tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te le domandiamo per il cuore del tuo Gesù amoroso, per quei 9 mesi che lo portasse nel seno, per gli stenti della sua vita, per l'acerba sua passione, per la sua morte in croce, per il santissimo suo nome, per il suo preziosissimo sangue. Te la domandiamo per il tuo cuore dolcissimo nel nome tuo glorioso, o Maria che sei stella del mare, Signora potente, porta del paradiso e madre di ogni grazia. In te confidiamo, da te tutto speriamo, tu ci hai da salvare. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Degnaci di lodarti, Vergine Santa, dacci forza contro i nemici. Prega per noi, Regina del Santissimo Rosario. Fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, Dio, il cui tuo Figlio unigenito acquistò per noi i doni della salvezza eterna, per mezzo della sua vita, morte e resurrezione, concedici, te ne preghiamo, affinché comprendiamo con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria questi misteri ed imitiamo ciò che essi contengono e preannunciano. Per Cristo nostro Signore. Amen. Buonasera, Madonna mia, tu sei la dolce Madre mia, per la tua santa ed immacolata concezione, dacci la tua santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, al Signore chiediamo il perdono dei nostri peccati. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: «In te saranno benedette tutte le nazioni». Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: «Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica». E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: «Maledetto chi è appeso al legno», perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
2: Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore. Paolo, nella prima lettura, nella lettera ai Galati, ci ricorda una verità importantissima per la nostra vita. E dice così: Dio ha giustificato i pagani per la fede e aggiunge: in Abramo saranno benedette tutte le nazioni. Quindi coloro che professano la fede sono benedetti da Dio. Perché questa precisazione? Perché anche per ricevere il sacramento del battesimo, e così per ricevere tutti i sacramenti, noi abbiamo bisogno di credere. Senza la fede, i sacramenti non hanno quella efficacia che potrebbero avere. Perché questo? Perché nella nostra vita noi riceviamo il sacramento del battesimo non per la nostra fede, perché noi tutti siamo stati battezzati da bambini, per la fede dei nostri genitori. E questo sacramento che abbiamo ricevuto ci inserisce non solo all'interno di una comunità, non solo all'interno della Chiesa, ma ci inserisce nella comunione trinitaria, ci fa diventare la casa di Dio. Ognuno di noi con il battesimo diventa il luogo dove Dio viene ad abitare. E questa cosa è importante, perché noi nella nostra vita possiamo pensare che, come dice Paolo ai Galati, dice: voi potete pensare che vi salvate per tutto quello che fate, per le opere buone che riuscite a compiere, quando invece la salvezza non viene mai dalle opere, ma viene dalla fede. E allora è importante andare a guardare il dono della fede in una comunità che si sta preparando a celebrare la festa della Madonna del Rosario, perché Maria ha vissuto la fede nel Signore in tutti i momenti della sua vita. E se Abramo ha ricevuto una promessa da Dio, ha ricevuto una parola che gli ha detto: in te saranno benedette tutte le nazioni, io di te farò una nazione numerosa e ti darò un figlio, Maria ha ricevuto un'altra parola. E quando l'angelo ha visitato il suo cuore, la sua vita, gli ha detto: tu diventerai la madre del Signore. Avere fede non significa accogliere tutto senza poter proferire parola, perché Maria
ha accolto con fede la parola dell'angelo, tanto che ha detto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me, non secondo quello che ho capito, ma avvenga per me secondo la tua parola. Perché quando l'angelo ha parlato a Maria, Maria non aveva chiaro tutto il progetto che la portava a diventare madre del Signore. Il Signore gli ha chiesto una disponibilità. Tu vuoi prestare il tuo corpo perché in te si possa formare il Figlio di Dio? Perché in te possa prendere carne la seconda persona della Santissima Trinità, Gesù? E Maria dice sì, però aggiunge: come è possibile questo? Io non conosco uomo, come è possibile? E Maria chiede all'angelo delle spiegazioni. Per crescere nella fede, anche noi abbiamo bisogno di farci delle domande, abbiamo bisogno di avere delle risposte, però dall'altro lato dobbiamo comprendere che non tutto quello che ci verrà detto sarà compreso pienamente nella nostra vita. Tant'è che cosa leggiamo nel Vangelo che riguarda Maria? Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E la preghiera del Rosario è una preghiera che ci aiuta a crescere nella fede. Perché ci aiuta a crescere nella fede? Perché la preghiera del Rosario è formata da queste tre preghiere: dal Padre Nostro, dall'Ave Maria e dal Gloria al Padre. Quando noi iniziamo una decina del Rosario, iniziamo sempre, in base al giorno, meditando un aspetto della vita di Gesù. Quindi significa che noi vogliamo guardare a quell'aspetto della vita di Gesù non con i nostri occhi, ma con gli occhi di Maria. Noi vogliamo guardare all'Annunciazione, alla visita di Maria a Santa Elisabetta, alla nascita di Gesù, alle nozze di Cana, al dono dell'Eucaristia, al battesimo di Gesù nel Giordano, alla morte di Gesù in croce, alla resurrezione. A tutto questo vogliamo guardare con gli occhi di Maria, con gli occhi di una creatura, dell'unica creatura che ha sempre detto di sì a Dio, dell'unica creatura che nella sua vita ha messo sempre al primo posto Dio rispetto a lei stessa e ha messo la sua libertà nelle mani di Dio. E allora pregare il Rosario per ciascuno di noi vuol dire guardare i misteri della vita di Gesù e entrare in questi misteri con una certezza che Dio è papà, che Dio è padre, che Dio si prende cura di ciascuno di noi. Per questo ogni decina del Rosario inizia con la preghiera del Padre Nostro, dove noi chiediamo al Padre del Cielo di farci comprendere che questa paternità riguarda anche noi, che questa paternità ingloba anche noi, che noi attraverso quella preghiera ancora una volta rinnoviamo ciò che abbiamo ricevuto nel battesimo, cioè che siamo figli. E poi recitiamo le Ave Maria, e recitando le Ave Maria noi chiediamo a Maria di essere disponibili come lei a dire sì al progetto di Dio nella nostra vita, a dire sì. Quando noi diciamo Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, stiamo dicendo: Maria, noi vogliamo che la nostra vita sia come la tua, sia come la tua, che sei diventata piena di grazia. Perché? Perché non hai messo nessun ostacolo alla grazia, che ti sei ricordata in ogni momento della tua vita che il Signore è con te e che non si è fermata solo a questo, ma che poi ha trasformato questo dono grande che il Signore le ha fatto in servizio, in aiuto alla cugina Elisabetta, per poi completare la preghiera dell'Ave Maria chiedendo alla Madonna di pregare per noi sempre, di pregare per noi ora. Significa in questo momento e nell'ora della nostra morte. Che significa chiedere a Maria di pregare per noi adesso? Come prega Maria? Sicuramente
non prega come preghiamo noi, sicuramente non utilizza formule come possiamo recitarle noi, perché Maria in paradiso vede il volto di Dio, vede il volto di suo figlio. E allora il pregare di Maria per noi adesso significa una cosa sola, significa prendere la nostra vita così com'è e presentarla al Padre, presentarla a Dio. E poi noi chiediamo anche alla Madonna di ricordarsi di noi nel momento del passaggio, nel momento in cui lasciamo questa vita terrena per andare ad incontrare il volto del Padre nel quale abbiamo creduto e nel quale abbiamo sperato su questa terra. Per poi concludere la decina del Rosario con una preghiera di lode, gloria alla Santissima Trinità, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E allora per ciascuno di noi pregare il Rosario vuol dire entrare in questa dinamica di fede, dove attraverso i misteri della gioia noi chiediamo alla Madonna di essere disponibili all'azione di Dio. Attraverso i misteri della luce noi chiediamo alla Madonna di fare ciò che il Signore ci chiede. Vi ricordate alle nozze di Cana? La Madonna dice ai servi: fate quello che vi dirà. E allora, pregando quei misteri, noi chiediamo a Maria di aprire il nostro cuore perché nella nostra vita possiamo fare quello che Gesù ci chiede, possiamo realizzare quello che il Signore vuole da ciascuno di noi. Attraverso i misteri del dolore noi chiediamo alla Madonna la sua stessa forza di stare in piedi. Maria è rimasta in piedi sotto la croce perché sperava nella resurrezione. E allora Maria, quando preghiamo i misteri del Rosario, ci insegna a stare in piedi davanti alle nostre prove, davanti alle situazioni difficili della nostra vita, a non perdere la speranza. E infine, quando preghiamo i misteri della gloria, noi chiediamo al Signore di continuare a sperare nella resurrezione, di continuare ad avere una speranza che viene alimentata dalla nostra fede e viene nutrita dalla carità. E allora la preghiera del Rosario diventa non una preghiera per pochi, ma diventa la preghiera per tutti, perché diventa scuola di preghiera per ciascuno di noi. Chiediamo alla Vergine Santissima, per ciascuno di noi, per questa comunità, per tutte le comunità, che possano sempre ritrovarsi a pregare il Rosario, perché come lei, come Maria, è stata presente nella Chiesa nascente, nel Cenacolo, ancora una volta possa essere presente nella nostra Chiesa per condurci a Gesù, per condurci davanti al suo Figlio, per godere di quella salvezza di cui ci ha parlato Paolo nella prima lettura. Camminiamo la nostra vita nella fede per poi godere per sempre il gaudio eterno, e chiediamo a Maria di essere accompagnati nel cammino della nostra vita con la sua mano, che la mano della Madonna non lasci mai il nostro cuore, la nostra mano, e che diventi luce e guida per le nostre vite, perché possiamo sempre e per sempre dire il nostro sì al Signore, come lo ha detto lei.

Il Signore è sempre fedele, anche quando noi cadiamo per le nostre fragilità. Sostenuti dalla sua bontà verso ogni creatura, ci rivolgiamo a Lui dicendo: aumenta la nostra fede, Signore.

0: per la Chiesa, che ancora vive al suo interno lo scandalo della divisione. Lo Spirito Santo compia la piena unità, perché si realizzi il desiderio del Padre di Gesù, che tutti siano uno, e si renda vera testimonianza al Vangelo dell'amore. Preghiamo.
1: Aumenta la nostra fede, Signore.
0: Per i popoli dilaniati della guerra, i capi di Stato siano aperti ai bisogni dei poveri, al pianto dei bambini, al grido delle donne e degli anziani, alla rabbia degli uomini. Possono cessare le guerre che oppongono tra loro le nazioni e aprono la via a ogni genere di male. Preghiamo.
1: Aumenta la nostra fede, Signore.
0: Per le famiglie divise, rifiorisca la consapevolezza del sì, pronunciato nel sacramento del matrimonio, e possa instaurarsi nuovamente il dialogo, il perdono, l'amore sincero. Preghiamo.
1: Aumenta la nostra fede, Signore.
0: Per i nostri cari defunti, il Signore, che ha riscattato ogni uomo dalla perdizione con la sua morte e resurrezione, li accolga nel regno di luce e doni a parenti e amici il conforto e la consolazione che sorgono dalla fede. Preghiamo.
1: Aumenta la nostra fede, Signore. Preghiamo per il nostro fratello Scribano Vincenzo e per tutti i nostri cari che si sono addormentati nel Signore, perché possano godere per sempre del Santo Premio nel Paradiso. Preghiamo. Tu, Signore, ci hai resi giusti mediante la fede per dono gratuito, non per merito delle nostre opere. Ti preghiamo, porta a compimento l'opera che hai iniziato. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il nostro di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre e in ogni luogo. Dio onnipotente ed eterno, tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine è impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.

Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, insieme diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Prendiamo grazie.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 9 ottobre.
2: Sono le 20 e 31 minuti.
3: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con una speranza anche in mare aperto.

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a croyé
5: in Pantheon, in
6: semblance de son,
7: la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Un anno fa la firma del cessate il fuoco a Gaza, negli Stati Uniti è dibattito sulla pena di morte. La giornata mondiale della salute mentale, a Bologna il WeWorld Festival e poi tecnologia, innovazione, energia sostenibile, le sfide di oggi, le opportunità di domani, il futuro delle nuove generazioni. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio, io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Tanzilli e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1 2 4 3 7 2 2. Quasi l'intera popolazione di Gaza, circa 2 milioni di persone, necessita ancora di assistenza abitativa dopo anni di sfollamento e distruzioni diffuse. I palestinesi si trovano ad affrontare il quarto inverno senza una protezione adeguata contro pioggia, allagamenti e freddo, lo ha riferito l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. E proprio un anno fa, precisamente il 10 ottobre 2025, veniva siglato con la mediazione internazionale il cessate il fuoco a Gaza. Una tregua che non si è mai concretizzata in una reale assenza di aggressione nei confronti dei civili palestinesi, ancora oggi stretti nella morsa del terrore per i raid che a intervalli minano le loro vite nel contesto di una disperata condizione umanitaria. Recente la denuncia dell'ONU che segnala i costanti attacchi in aree popolate che continuano a provocare vittime e feriti. Chi sopravvive fa i conti con la deprivazione quotidiana di ogni più basilare bene di prima necessità. Al microfono di Paola Simonetti, la testimonianza di Martina Marchiò, vicepresidentessa di Medici Senza Frontiere.
9: Oggi parlare di cessate il fuoco sul campo è qualcosa di non reale. Quello a cui assistiamo è davvero una gabbia che si stringe sempre di più. L'esercito israeliano oggi occupa circa il 65% della striscia e lo fa utilizzando la cosiddetta linea gialla, che in realtà doveva essere una misura temporanea, mentre invece è stata portata con torrette, con barriere e spinta sempre più verso la popolazione. Quindi immaginiamo oggi più di 2 milioni di persone che vivono nel 35% dello spazio. Continuiamo a ricevere feriti da trauma, soltanto a giugno-luglio i nostri team medici hanno curato più di 1200 feriti da trauma, ustioni, schegge, colpi d'arma da fuoco. In 3 anni siamo a più di 200.000 traumi che abbiamo trattato e oltre 74.000 vittime, lo sappiamo, i civili, di cui 20.000 sono bambini, quindi in realtà è una situazione che non ha fine. È una violenza strutturale, quindi non è più la violenza di prima, quei bombardamenti a tappeto che avevano caratterizzato alcune fasi di questo genocidio, è una violenza più subdola, che fa meno rumore, che continua a uccidere in maniera più lenta ma reale.
10: Ecco, qual è la condizione più in generale a livello umanitario dei civili oggi, della quale siete testimoni in un contesto, dobbiamo ricordarlo, di totale distruzione?
9: La situazione sicuramente è al limite della sopravvivenza umana, è uno stato di deprivazione generale, le persone sono ammassate nel 35% del territorio, la maggior parte vive in tende di fortuna, manca letteralmente anche solo banalmente l'acqua pulita, la media persona è di meno di 6 litri d'acqua al giorno che devono usare per bere, per cucinare, per lavarsi. Medici Senza Frontiere nei mesi scorsi ha distribuito più di 2 milioni di litri al giorno, però non basta, e a volte siamo stati anche obbligati a fermarci a causa dei colpi di arma da fuoco che arrivavano vicino ai nostri camion cisterna contro le persone in fila. Ovviamente una condizione igienico-sanitaria molto complessa, e queste condizioni igieniche hanno un impatto sulle malattie. Per esempio quest'anno abbiamo contato più di 11.000 casi di scabbia, oltre ovviamente alla varicella, alle infezioni polmonari, alla diarrea. Ovviamente gli aiuti continuano a essere utilizzati come arma, c'è questo blocco che continua, gli aiuti che entrano in maniera centellinata, in quantità ovviamente insufficiente, addirittura non riusciamo neanche a far entrare del materiale molto banale come le creme per curare la scabbia, come i kit igienico-sanitari che dovrebbero servire per esempio alle donne durante le mestruazioni. E le strutture sanitarie sono distrutte all'80%, mancano proprio anche banalmente i pezzi di ricambio per i generatori, manca l'olio per i motori delle ambulanze, quindi il sistema sanitario è stato chiaramente colpito e soffocato.
10: Quali sono i sentimenti con cui la popolazione guarda al futuro, se riesce a farlo?
9: Parlare di futuro è molto complicato. La verità è che a Gaza la parola futuro è stata cancellata in maniera deliberata. Quando la tua intera giornata è una lotta per la sopravvivenza, per trovare un pezzo di pane, per trovare dell'acqua pulita, per capire dove montare una tenda perché di nuovo sei stato sfollato, è difficile pensare a fare progetti. È una distruzione, una perdita che si ripete in maniera continua, che diventa la normalità. I nostri psicologi, per esempio, hanno fatto più di 140.000 sedute di supporto psicologico dall'inizio del genocidio, e questo perché la gente vive in un terrore cronico, logorata, e ci vorranno intere generazioni solo per provare a ricucire le ferite fisiche e psicologiche di questi 3 anni di genocidio.
10: Voi di Medici Senza Frontiere guardate però anche alla Cisgiordania, dove sono costanti le violenze dei coloni ai danni di civili palestinesi. Qual è la situazione?
9: Assolutamente sì, perché non possiamo guardare a Gaza come un caso isolato. In Cisgiordania vediamo purtroppo la stessa logica di fondo, quindi si è registrato proprio un aumento inquietante di attacchi violenti da parte dei coloni, operazioni militari, incursioni nelle abitazioni, nei campi per sfollati e nei terreni agricoli, ma anche un'espansione proprio degli insediamenti illegali, sfollamenti, demolizioni di abitazioni, restrizioni proprio anche della libertà di movimento della popolazione. I nostri pazienti ci raccontano proprio la quotidianità di questi soprusi, quindi questi attacchi armati da parte dei coloni, le loro abitazioni che vengono demolite coi bulldozer, ma anche gli uliveti che vengono distrutti, vengono bruciati, il bestiame che viene rubato, i checkpoint ovunque che impediscono anche solo di raggiungere un ospedale. È una violenza sistematica che rimane impunita e che toglie davvero il respiro alle comunità locali e pezzo per pezzo le cancella.
8: Assegnato oggi il premio Nobel per la pace, ci dice di più Michele Raviar.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 è andato a Navi Pillay, giudice e giurista sudafricana, 85enne, con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Il comitato di Oslo ha motivato il premio con la necessità di ricordare l'importanza del diritto internazionale in un momento in cui è sotto attacco, soffermandosi sugli sforzi della Neo Nobel per promuovere la pace e il diritto internazionale. Dal 1999 al 2003 è stata presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, che indagò sul genocidio degli anni 90. Fu indicata per l'incarico dal presidente sudafricano Nelson Mandela, che affiancò nella lotta all'apartheid e assistette come avvocata durante i suoi 27 anni di carcere. Inoltre, dal 2008 al 2014 è stata alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani. Dal 2021 al 2025 è stata presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati e l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Viviamo in un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono sotto un forte attacco politico. Vorrei dedicare questo premio a tutti i sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato Pillay durante una conferenza stampa nella storica aula di tribunale di Norimberga in Germania, dove si svolsero i processi contro i gerarchi nazisti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ampio il consenso internazionale per l'assegnazione, ma per le posizioni della Pillay su Gaza, Israele ha definito il premio una grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l'odio e il pregiudizio anti-israeliano.
8: Grazie Michele Raviar. Andiamo avanti. Negli Stati Uniti, nel contesto di un acceso dibattito sulla pena di morte, soprattutto a seguito del caso di Christa Pike, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica con fucilazione che verrà trasmessa in streaming. Ad autorizzarla lo stesso presidente Trump. Per Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood avvenuta nel 2009, il plotone d'esecuzione dovrebbe essere schierato il 3 dicembre prossimo. Il nostro Dio è il Dio rischio della vita. In nessun modo le azioni di Hassan possono essere giustificate, ma questa decisione è una promozione barbara di una cultura di morte e deve essere riconsiderata. Così il presidente della Conferenza Episcopale dei Vescovi degli Stati Uniti, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha commentato ai media vaticani la decisione del Dipartimento della Guerra di Washington. Anche l'ONU ha condannato la decisione di trasmettere l'esecuzione in diretta, violerebbe, è stato sottolineato, il divieto assoluto di tortura. Le autorità da parte loro hanno affermato che la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Paola Simonetti ha raccolto il commento di Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
3: La cultura di morte sta sovvertendo le parole. Quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione. Quello che non si faceva dal 1936, l'ultima esecuzione pubblica è stata in Kentucky, perché da due secoli anche negli Stati Uniti hanno progressivamente smesso di farla in pubblico, e perché in realtà è un'applicazione dell'occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera, nel senso che la strage è avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare, cioè quando è rientrato oggi i metodi di esecuzione possibili, ma l'America quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare in modo eccessivamente unusually cruel, crudele in maniera eccessiva, che era contro la Costituzione americana. Per cui torniamo anche a questo. Il problema è che siamo in un tempo dove tutto è ribaltato. Al massimo livello, diciamo, il segretario della guerra, perché lui ha cambiato il nome del ministero, offre questo in pasto agli americani perché gli americani vadano verso l'idea di una giustizia retributiva che non è mai tale, cioè non ridà la vita alle vittime, che non interpreta neanche la Bibbia in maniera corretta, perché l'occhio per occhio, dente per dente era un modo di affermare la giustizia sociale in un mondo in cui i ricchi, i potenti avevano tutto il potere di vita e di morte sugli altri. Diceva: anche il ricco, anche il potente verrà punito nello stesso modo. Non c'è limite quando entri dentro una cultura di morte. In questo momento dagli Stati Uniti viene un messaggio terribile al mondo, che cerca di venderci una cultura di morte come se fosse il modo di salvare la cultura occidentale.
10: La notizia dell'esecuzione pubblica giunge, occorre dirlo, in un contesto di acceso dibattito pubblico negli Stati Uniti sulla pena di morte, soprattutto dopo il caso di Christa Pike. Potrebbe generare, secondo lei, un boomerang nel contesto americano un fatto di questo tipo?
3: Penso che tra la gente normale, tra la gente per bene, sicuramente aggiunge qualcosa, direbbe la Bibbia, carboni ardenti su questo tipo di discorso e di scelte. Ma la polarizzazione dell'informazione, la creazione di narrazioni amplificate addirittura con l'intelligenza artificiale guidata con mezzi immensi anche dall'amministrazione americana, verosimilmente neutralizzerà tutto questo. Cioè oggi l'informazione rischia di essere o a risultato zero o a vantaggio di chi ha comunque più forza. Quindi io credo che nella parte profonda, sana della democrazia americana questo aumenta l'orrore e riduce anche il consenso alla pena di morte, perché è barbarie, perché si ritorna al passato, perché sono cose che la coscienza umana ha tendenzialmente postato fuori da ciò che è accettabile, come la schiavitù, anche se la schiavitù esiste ancora. Io credo che sì, che potrebbe essere un boomerang, ma sarà un boomerang molto combattuto.
10: Senta, negli Stati Uniti la pena di morte resta in alcuni stati uno zoccolo duro. In California sembra sgretolarsi, con la possibilità di grazia per centinaia di detenuti nel braccio della morte per i quali la condanna potrebbe tramutarsi in ergastolo. Peraltro in questo stato non ci sono esecuzioni da 20 anni. La garanzia dei diritti umani sembra essere riposta nelle mani del singolo in questi casi e non sulle carte ufficiali, e siamo nel 2026, e soprattutto sembra legata purtroppo ancora molto al consenso politico.
3: Io credo che la pena capitale è sempre legata al peso politico, alla narrazione, non ha nulla a che fare con la giustizia. Io sono 30 anni che mi occupo di questo, ma non ho trovato uno Stato al mondo dove l'applicazione della pena capitale abbia un impatto sui reati più gravi. La curva della giustizia e dei crimini e la curva delle esecuzioni sono due cose che non si parlano, oppure c'è il Canada che dopo che l'ha abolita ha visto ridurre i reati più gravi e così via. Cioè c'è una cultura di vita che alla fine, quando uno la assapora, ma anche in Francia, è più buona di una cultura di morte. E poi, se non c'è la pena capitale, l'errore giudiziario non è irreversibile, quindi è meno rischioso anche per i cittadini comuni. Ma io credo che lo zoccolo duro, che poi sono 6 stati americani che di fatto usano la pena di morte, ma lo fanno in maniera molto più selvatica. La Florida è arrivata a 17-18 esecuzioni da sola quest'anno, che è quasi quante erano 5-6 anni fa in tutti gli Stati Uniti. Anche se il consenso generale a livello popolare verso la pena capitale, l'ultimo Gallup dice sceso al 52%, poi se si parla di alternative, diciamo ergastolo senza possibilità di ricorso, scende ancora al di sotto. Ecco, io credo che la pena di morte sta davvero scomparendo anche dagli Stati Uniti, ma è molto combattuto. In questo momento chi guida gli Stati Uniti la vuole imporre con una scorciatoia militare di fronte anche ai propri fallimenti.
8: Si celebra domani la giornata mondiale della salute mentale, che è anche il tema delle intenzioni di preghiera per il mese di ottobre di Papa Leone XIV. Anche oltre le diagnosi cliniche, il benessere psichico delle persone è influenzato anche dalle condizioni di vita. In particolare, nel nostro approfondimento parleremo del cosiddetto expat blues, la depressione da espatrio che può colpire lavoratori migranti, studenti internazionali e professionisti in qualsiasi momento del processo di integrazione socioculturale. Michele Raviarne ha parlato con lo psicologo Furio Ravera, cofondatore del gruppo Ginestra.
4: Non si tiene conto, quando una persona decide di andare all'estero per lavorare, per studiare, che comunque lascia delle cose che rappresentano un senso di sicurezza, un senso di familiarità, riferimenti per il sé, riferimenti per l'identità, che come tutti delle volte che noi ci facciamo male a un muscolo che non sappiamo di avere, solo quando il muscolo soffre noi scopriamo che esiste quel dato muscolo. Questo accade anche in psicologia, nel senso che aspettativa del cambiamento, cioè immaginare di trovare un modello di studi più piacevole, delle persone più piacevoli, di ritrovare anche una identità, essere se stessi, non si tiene conto di quel che si lascia. Naturalmente io sto parlando di chi espatria da paesi in cui non ci siano guerre, persecuzioni e così via, perché il discorso diventa molto diverso.
2: C'è differenza se l'espatrio è volontario o forzato?
4: Beh, direi che la differenza è enorme, perché un espatrio forzato, e sul forzato ci potremmo mettere anche condizioni di lavoro assenti. Chiaramente una persona viene strappato dalle sue abitudini, viene dalla sua lingua, dalle cose che gli sono familiari, dall'ambiente anche religioso che potrebbe essere diverso, quindi da tutti quei rituali quotidiani che sono legati al luogo in cui siamo nati e cresciamo, ma di cui non abbiamo piena consapevolezza se non quando non ce l'abbiamo più. Se uno viene da un paese con gravi problemi ambientali, guerre e così via, si tratta sempre di un estraniamento rispetto alla cornice di riferimento del nostro sé, della nostra identità, anche se questa cosa inizialmente viene considerata come la via della salvezza, però si deve sempre affrontare lo sforzo di una lingua diversa, di abitudini diverse, persone diverse, come ti vedono, perché comunque sei un estraneo. Purtroppo ovunque c'è questa tendenza a vedere colui il quale viene da un'altra nazione come estraneo. Succede anche in Italia, da una regione all'altra, ma siamo in un piccolo lembo di terra e dovremmo essere capaci di accogliere, ospitare, favorire, no? L'altro che può essere portatore di novità, di diversità, ed è proprio attraverso le diversità che un paese crea.
2: Quanto in questo quadro che lei ha delineato gioca il ruolo di chi accoglie, cioè di far sì che il luogo, il posto, il paese nel quale queste persone poi arrivano sia adatto, sia adattabile, sia pronto a ricevere queste persone?
4: Questo secondo me è un ruolo molto importante, che secondo me supera il 50% delle cause poi di disagio da espatrio perché qui dipende veramente sia dal livello culturale, valoriale dei cittadini, diciamo, della media dei cittadini di quel paese, che insomma non considerano chi arriva sempre un estraneo. Cioè, noi ci sentiamo parte quando possiamo fare parte, si deve fare parte a molti livelli, la possibilità di condividere tempo libero, sport, scuola, tutto quanto, senza pensare di essere dei diversi, dei cittadini di serie B, perché quello è un grande stress.

0: Il mondo alla radio.
1: Il margine non è lontano, è solo fuori dal nostro sguardo. E questo è il tema della terza edizione del WeWorld Festival Bologna, 5 giorni dal 7 all'11 ottobre, di cinema, fotografia, incontri, podcast, performance e laboratori, in cui si parlerà di crisi dimenticate, conflitti, climate justice, educazione, nuove generazioni e diritto al futuro. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato Greta Nicolini di WeWorld.
2: Siamo alla terza edizione di questo festival che è a Bologna, è iniziato il 7 e andrà avanti fino a domenica 11 in diverse location della città, dal DAS al Cinema Lumiere al Modernissimo. È un evento che da tanti anni mette al centro i diritti umani, i diritti delle persone. La caratteristica di questo evento è proprio quella di utilizzare tanti linguaggi diversi per raccontare anche tematiche difficili, tematiche complesse, per arrivare a più persone possibile, per cui sarà un festival da guardare, perché il cinema è sicuramente il cuore del festival, ma anche un festival da ascoltare, da assaggiare, da ballare e persino da coltivare, perché in questa edizione abbiamo provato a mettere insieme tantissime tipologie di laboratori. Avremo una battle di pop, avremo uno chef Maradona che partirà dal cibo per raccontare Siria, Libano e Palestina insieme alle nostre colleghe, alle voci dal campo, perché questa è sicuramente un'altra delle nostre caratteristiche, quella di non solo raccontare che cosa facciamo, ma provare proprio a essere al fianco delle persone, dai margini al centro, e amplificare la loro voce. Quindi avremo tantissime colleghe e colleghi che da tutto il mondo sono qua in questi giorni per raccontare il nostro lavoro negli oltre 20 paesi in cui siamo presenti.
1: Tema di quest'anno: il margine non è lontano, è solo fuori dal nostro sguardo.
2: L'impressione che abbiamo è proprio quella che alcune cose faccia male guardarle, quindi la nostra tendenza è proprio quella di allontanare lo sguardo da quello che ci fa paura, da quello che ci genera ansia. Siamo proprio in questo momento, stiamo facendo una formazione ai giornalisti e alle giornaliste dove parliamo anche di ecoansia. Quello che vogliamo fare con questo evento è proprio quello di utilizzare appunto modalità diverse per fare in modo che le persone non distolgano lo sguardo da alcune cause che per noi sono fondamentali. Per cui abbiamo due mostre fotografiche bellissime: una racconta le periferie italiane, dentro le periferie appunto, con le foto di Alex Maioli, di Michele Lapini su Bologna, di Camilla Miliani, di Arianna Arcara, e l'altra di Gaia Squarci racconta la difficoltà di trovare lavoro e di reinventarselo in Kenya. Questo è un modo come un altro per portare le persone all'interno di storie accompagnandole con più facilità, quindi appunto il cinema, la fotografia, avremo una chiacchierata femminista oggi pomeriggio con Francesca Fiore di Mamma di Merda e una performance musicale di Camila, che è un'artista indipendente torinese bravissima. Insomma, proviamo a mettere anche della leggerezza in tutti i nostri racconti, senza però banalizzare mai, quindi andando comunque in profondità, ma provando ad accompagnare le persone in modo che sia più facile tenere lo sguardo focalizzato su quello che vogliamo raccontare loro.
1: Ecco, un po' l'abbiamo sentito, ma quali sono le storie, soprattutto i paesi da cui provengono queste storie che verranno poi raccontate con il festival?
2: Sono tantissimi i paesi che raccontiamo, abbiamo 12 film in concorso che raccontano storie dal Kenya alla Palestina, dal Libano all'Iran, insomma a Cuba, ma appunto abbiamo anche contestualmente i progetti fotografici che appunto, come dicevamo prima, raccontano le periferie italiane e il Kenya. Abbiamo un grande focus anche sull'Ucraina, che è un paese dove noi lavoriamo da quando è scoppiata la guerra. Insieme a noi ci sarà anche Tonio Cartonio, che è l'alias di Danilo Bertazzi, che farà con noi due momenti. Uno dove parla ai genitori per aiutarli a raccontare la guerra e le crisi ai bambini, e uno invece dove fa un laboratorio bellissimo con i bambini e le bambine sul diritto al sogno. Partiremo da una chiappa sogni da realizzare e lavoreremo proprio sull'importanza di continuare a sognare qualunque sia il contesto dove viviamo. Parleremo di Siria, di Libano, di Palestina, parleremo anche di Tanzania, perché domani mattina alle 11:30 c'è un appuntamento imperdibile con Chiara Lessi, che è un'autrice e una scrittrice, e Giuliana Marco, che è una collega ingegnere e insegnante in Tanzania. Faranno tutto un racconto su come lo STEM può cambiare il futuro delle bambine, e ci sarà da provare uno strumento molto divertente, che è questo abaco che noi stiamo utilizzando in maniera rivoluzionaria in molte delle scuole in Tanzania.
1: Quanto è importante riuscire a mantenere viva l'attenzione, la luce in quei paesi spesso dimenticati, in quei conflitti, quelle crisi, quelle guerre spesso dimenticate, tramite anche linguaggi diversi che coinvolgono persone, anche generazioni diverse?
2: È fondamentale, ed è il motivo per cui questo festival si rivolge alle famiglie, ma allo stesso tempo si rivolge alle ragazze, si rivolge alle persone un po' più grandi, cercando appunto di utilizzare linguaggi diversi per arrivare in maniera differente ai vari target. È fondamentale perché riuscire a narrare quello che non arriva quasi mai dei paesi dove interveniamo è parte integrante del nostro lavoro. Noi non siamo produttori cinematografici, non siamo una società di eventi naturalmente, ma siamo una organizzazione umanitaria, e riuscire a portare queste storie, mettere a fuoco queste storie, è parte integrante del nostro percorso. È fondamentale perché attivando un interesse, attivando una luce, come diceva lei prima, riusciamo anche a cambiare spesso le situazioni in cui interveniamo, perché ci permette appunto di intervenire diversamente, avere più fondi, e quindi per noi è una parte integrante del nostro lavoro.
1: Rimaniamo in Emilia-Romagna. Dall'8 al 10 ottobre Rimini diventa punto di riferimento nazionale per la Generazione Z, con la prima edizione del Festival delle Giovani Generazioni. In programma laboratori, talk, workshop, performance e occasioni dedicate a orientamento, formazione, lavoro e partecipazione. Il festival rappresenta il primo appuntamento di un percorso triennale che accompagnerà Rimini fino al 2028 e che nasce con l'obiettivo di sviluppare durante l'anno occasioni di coinvolgimento formazione, un progetto pensato per i giovani insieme ai giovani, chiamati a essere parte attiva nella costruzione di proposte e iniziative, come ci ha spiegato Francesca Mattei, assessora alle politiche giovanili del Comune di Rimini.
2: Questo festival nasce da un'idea proprio sviluppatasi sul territorio di mettere in rete tutte le realtà giovanili, che siano aggregative, associative, culturali, artistiche, anche imprenditoriali, perché no, del territorio. E quindi abbiamo appunto messo in piedi questa iniziativa, che è rivolta sia al territorio riminese che a quello emiliano-romagnolo, ma in realtà ovviamente è un evento aperto a tutti i giovani.
1: Si parte da qui per guardare chiaramente al futuro i giovani, ma quali sono le esigenze principali dei ragazzi?
2: Io credo che la prima esigenza sia quella di essere ascoltati. Per una volta finalmente non siamo noi politici, diciamo, che caliamo un'idea dall'alto, ma sono loro a partecipare e realizzare, ideare il festival. Quindi le iniziative sono state scelte per loro, ma soprattutto con le giovani e i giovani riminesi. L'esigenza è poi, in realtà, in un percorso appunto durato tutto l'anno, chiamato Youth, fatto con la regione, sono veramente diversificate. Un tema molto importante è emerso con grande forza, quello della mobilità sostenibile, quindi la richiesta di maggiori mezzi di trasporto accessibili anche appunto a livello di costo, ma anche il tema lavorativo, quello della casa, quello dei diritti, il benessere psicologico e mentale. Insomma, i ragazzi hanno affrontato veramente tanti temi e al festival si dibatterà di tutto ciò.
1: E questo è un primo appuntamento che vede poi nel corso dei prossimi anni anche altri eventi.
2: Esatto, infatti diciamo che il culmine è in questi 3 giorni, ma un percorso che dura tutto l'anno e che si ripeterà anche nel 2027 e nel 2028.
1: Chiaramente al centro c'è anche il coinvolgimento di questi ragazzi, quindi sicuramente formazione, informazione, ma anche il fatto di riunire tanti giovani è la base per arrivare poi a quegli obiettivi.
2: Esatto, sì, come dicevo, in questo caso sono proprio i ragazzi che non solo vengono messi al centro, ma sono stati ingaggiati per l'organizzazione del festival sin dall'inizio. E questo lo rende un luogo per loro appetibile, perché è fatto dai giovani e per i giovani della nostra città. Far dibattere di alcuni temi che sta a loro a cuore è il primo passo per mettere in rete i temi, le realtà che possono in qualche modo offrire una soluzione e quindi appunto creare una rete attorno a quelle che sono le tematiche che stanno a cuore ai giovani.
1: Ecco, in questo caso chiaramente il focus è su Rimini, quindi i giovani di Rimini, però ecco un modello, uno sguardo che si può allargare benissimo a tutto il territorio italiano.
2: Assolutamente, in realtà ovviamente l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e anche in questo momento c'è in corso un'iniziativa dedicata ai NEET, i giovani che non studiano, non lavorano e sono in un percorso di formazione, e anche ieri abbiamo avuto due iniziative sempre con la Regione Emilia-Romagna, erano presenti ragazze da tutta la regione, ma l'idea è quella proprio di coinvolgere ragazze e ragazzi di tutta Italia. D'altronde le tematiche che citavo anche prima sono senza dubbio comuni a tutti i giovani d'Italia.
1: Abbiamo parlato di coinvolgimento, ecco, spesso si associano anche i più giovani ragazzi un po' a un distaccamento, a un distacco da certe tematiche sociali o le stesse tematiche politiche, ecco, come riuscire a coinvolgere di nuovo i giovani?
2: Ma io credo che forse a volte noi adulti generalizziamo un po', in realtà dal mio punto di vista ci sono tanti giovani impegnati e che quando ci sono tematiche che a loro stanno a cuore scendono in piazza, manifestano e partecipano attivamente. Sicuramente il tema dell'ingaggio giovanile è sempre un tema complesso, ma i ragazzi, se stimolati correttamente e nel modo in cui a loro interessa, sanno veramente dare una grande risposta e veramente rispondere in maniera anche sorprendente.
1: La domanda di veicoli a zero emissioni da parte delle forze di polizia e soccorso e della pubblica amministrazione è in costante crescita, anche grazie ai risultati ottenuti dalle prime realtà sul territorio italiano che hanno avviato questo percorso. Dall'ascolto delle esigenze di pubblica amministrazione e forze dell'ordine, Bertazzoni Veicoli Speciali, società specializzata nell'allestimento di mezzi per le forze di polizia e i servizi di soccorso, per l'appunto, ha scelto di accompagnare queste evoluzioni insieme a Energetica, che si occupa di impianti rinnovabili e infrastrutture di ricarica, e Silla Industries, sistema di ricarica elettrica made in Italy. Tutto ciò per offrire una soluzione integrata relativa alla fornitura e consulenza per l'infrastruttura di ricarica, uno degli aspetti che più frequentemente rappresenta una criticità per gli enti. Ascoltiamo le parole di Gabriele Masullo, responsabile sviluppo strategico e relazioni esterne dell'azienda Bertazzoni.
0: È una partnership nata da tre aziende italiane, Bertazzoni ovviamente che si occupa degli allestimenti di veicoli speciali, Energetica che invece si occupa di tutta quella che è l'installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica eccetera, e Silla Industries che è il produttore vero e proprio delle colonnine di ricarica che abbiamo voluto introdurre nella proposta Bertazzoni per accompagnare le pubbliche amministrazioni, i comandi di polizia locale che volessero passare all'elettrico. È un modo per facilitare i comandi che spesso magari appunto non sono provvisti dell'infrastruttura di ricarica necessaria.
1: Quando si parla di transizione verso una mobilità elettrica, si dice spesso che, ecco, questa transizione procede in Italia tra opportunità e difficoltà. Qual è oggi lo stato di questo percorso e quali sono i principali ostacoli alla diffusione?
0: Il principale ostacolo ad oggi è quello, di abitudine, di approccio a qualcosa che è ancora forse troppo nuovo, protagonista di vari scetticismi che sono anche normali e naturali, perché comunque stiamo parlando di un modo di muoversi che è molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Però noi crediamo fortemente nella mobilità elettrica e stiamo ricevendo dei feedback molto positivi anche in settori che non pensavamo avessero questo riscontro, per esempio le auto mediche, il soccorso sanitario.
1: Abbiamo parlato di unione, di partnership anche tra aziende diverse, ecco, qual è il valore aggiunto di una soluzione integrata che riunisce veicolo, infrastruttura di ricarica e consulenza energetica?
0: Ma il punto di forza di queste sinergie tra aziende diverse che operano in settori diversi con competenze specifiche è proprio quello di andare a colmare quelle che potrebbero essere delle difficoltà, andare oltre degli ostacoli e fornire una soluzione che sia completa, competente e soprattutto semplice all'utilizzatore finale. Ci siamo uniti, noi abbiamo fatto questo accordo tra tre aziende diverse, ci siamo impegnati tanto per dare un risultato finale che sia quanto più naturale, semplice, immediato all'utente, al cliente finale. Quindi questo è lo scopo, l'animo con il quale abbiamo fatto questa partnership.
1: E come ci spiegava, al centro in questo caso ci sono per l'appunto veicoli che andranno, insomma, alle forze di polizia, servizi di soccorso, pubbliche amministrazioni. Perché questa scelta?
0: L'elettrico risponde benissimo a quelle che sono le esigenze della pubblica amministrazione, spesso perché hanno dei territori, dei campi operativi limitati, precisi, quindi non hanno bisogno di autonomie impossibili e soprattutto perché lato tecnico, lato operativo vi sono dei vantaggi che sono innegabili e soprattutto che aprono a un'azienda come noi che allestiamo veicoli nuove opportunità. Quindi gli operatori con l'elettrico si ritrovano ad avere un comfort di bordo molto maggiore, impareggiabile, si ritrovano anche ad avere delle prestazioni maggiore rispetto a qualsiasi altro veicolo di pari fascia e soprattutto lato operativo sono molto più tranquilli per quanto riguarda il funzionamento e appunto l'autonomia di tutti quelli che sono i sistemi di bordo, dispositivi luminosi, tecnologici, dispositivi radio, informatici, quindi molti vantaggi.
1: E dunque, guardando anche al futuro, ritiene che l'auto elettrica diventerà progressivamente la scelta prevalente anche per i veicoli di servizio e quali passaggi saranno indispensabili per raggiungere questo obiettivo?
0: Sarà importante fare tanta informazione, mettersi in prima persona nella condivisione, nel raccontare e condividere quelli che sono stati i primi risultati e feedback ricevuti dalle pubbliche amministrazioni che già hanno compiuto questo passaggio. E, quindi ecco, adesso siamo in una fase di transizione importante ma anche matura, dove in mano non abbiamo soltanto dei dati teorici.

0: approfondire come l'innovazione tecnologica e l'attenzione all'efficienza energetica stiano trasformando il modo di progettare e realizzare soluzioni per il futuro, abbiamo sentito Michela Pancaldi, CEO di Tecnocupole Pancaldi.
1: Tecnocupole Pancaldi è un'azienda che fonda le sue radici nel 1956, quindi noi siamo, attualmente gestisce l'azienda la seconda generazione, quindi noi siamo la seconda generazione. I fondatori erano mio padre e mio zio, quindi una coppia di fratelli che hanno iniziato a muoversi nel mondo dell'illuminazione zenitale con la termoformatura di materiali plastici. Viviamo nel mondo dell'edilizia e dei sistemi di diciamo controllo fumi. Noi facciamo un'apparecchiatura, una serie di apparecchiature che sono legate alla sicurezza degli ambienti, quindi in caso di incendio sono sistemi che si mettono in movimento per fare in modo che il fumo all'interno dell'edificio esca e le persone all'interno dell'edificio possano vedere le uscite di sicurezza e uscire in tutta sicurezza, appunto.
0: Per cui, insomma, da un lato la sicurezza, dall'altro sicuramente anche il discorso legato all'energia, al consumo energetico.
1: Assolutamente sì, perché appunto questi elementi che si aprono sono lucernari, quindi che vengono installati in ambienti per lo più commerciali, industriali e terziario, e fanno parte dell'involucro edilizio, quindi nel far parte dell'involucro edilizio hanno necessità di garantire una prestazione termica adeguata, quindi partecipano poi a quello che è la percezione del benessere interno dell'ambiente.
0: Questo progetto, ecco, anche le varie ciò che si produce, ecco, è pensato anche in funzione con l'integrazione con altre dinamiche. Mi viene in mente, ad esempio, altre tecnologie per la produzione di energie o il fotovoltaico.
1: Allora, no, nel senso che sono elementi che vengono costruiti con parti in policarbonato e parti in alluminio. Proprio in conseguenza del fatto che devono mantenere la luminosità, non possono avere, diciamo, essere integrati con parti fotovoltaiche come elementi di tamponamento, possono però sicuramente nel momento in cui sono apribili per ventilazione, perché questa è un'altra delle caratteristiche che la cupola può avere, essere accessoriata con sistemi di controllo domotici, quindi tutto ciò che garantisce la miglior performance tra ventilazione e ambiente condizionato, quindi interagisce appunto la parte apribile con i sistemi di controllo degli impianti di condizionamento. Una cosa invece dal punto di vista, diciamo, che stiamo sviluppando in questi anni è il recupero di tutti dei materiali a fine vita per rimetterli all'interno della nostra produzione. Quindi le cupole che vengono danneggiate, ad esempio per eventi meteo estremi come può essere la grandinata, vengono smontati, vengono recuperati, quindi vengono miscelati con materiale originale da sintesi, e questo assieme di più parti viene trasformato in altri componenti che vengono inseriti comunque all'interno del nostro prodotto, in modo da creare una circolarità chiusa.
0: Certo, questo progetto si rivolge ad aziende, imprese o anche a singoli cittadini?
1: Allora, il nostro prodotto si colloca sia sulla parte, come dicevo prima, industriale e terziaria, ma anche il privato. Non è un prodotto diciamo impiegato a larga scala nel privato, perché ha l'aspetto architettonico industriale, però ciò non toglie che anche su tanti ambienti industriali è installato.
0: Certo, e quanto è importante l'attenzione a questo tipo di prodotti riguardo anche ad esempio al clima, ai cambiamenti climatici, soprattutto insomma l'insorgere, lo abbiamo visto anche in questi mesi tramite la cronaca, ecco, di fenomeni atmosferici a volte quasi incontrollati, ecco.
1: Allora, una cosa che protegge il prodotto delle coperture è la manutenzione, quindi l'importanza di diciamo, ciò che può aiutare il

0: danno da evento eccezionale è la manutenzione sistematica. Con una manutenzione sistematica si riesce a valutare la condizione della cupola, che comunque ha un suo invecchiamento morfologico, fisiologico, diciamo, ma si evita, ad esempio, eventi come possono essere aperture accidentali delle cupole che poi generano danni all'interno degli edifici, così come con una manutenzione si allunga ovviamente la vita del prodotto. Quindi quello che dico sempre è che un elemento installato sul tetto non va abbandonato così come tutto ciò che è sul tetto. Poi oggi più che mai la manutenzione al componente sul tetto si porta dietro la sicurezza del tetto stesso. Quindi l'attenzione deve essere posta riguardo alla sicurezza e alle manutenzioni, per così da limitare appunto danneggiamenti che poi non sempre poi vengono, diciamo, non si riesce a intervenire spesso troppo tempestivamente, soprattutto quando i danni sono importanti, quindi in quel caso si crea la criticità della continuità dell'attività interna degli edifici.
1: Certo, guardando al futuro, Michele, ecco, si parla di cupole in questo caso, ecco, pensando proprio ai tetti delle strutture come una protezione dell'edificio, però in realtà già oggi si va oltre questo, quello che ci hai spiegato va, ecco, in questa direzione.
0: Va assolutamente in questa direzione, cioè è fondamentale mantenere l'attenzione. Fino ad oggi la manutenzione, fino ad oggi, non voglio dire fino ad oggi, per un lungo periodo la manutenzione è stata vista esclusivamente come un costo. Oggi la manutenzione, soprattutto nei detentori di grandi patrimoni edilizi, è vista come l'investimento per il futuro, quindi riuscire a mantenere la corretta funzionalità dei tetti e dei componenti che stanno sui tetti per più tempo possibile, così come arrivare a pianificare delle manutenzioni straordinarie prima che gli eventi eccezionali obblighino ad interventi d'urgenza, perché l'intervento d'urgenza appunto determina costi imprevedibili.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Tanzilli. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito finora, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

ok. Un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori. Non chiedo altro, signori, basta una monetina. Lo sai che

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Grazie per essere qua a questo appuntamento, incontro così importante. Vi leggo subito il titolo. Il titolo è questo: Moringa, radici di cambiamento, nutrizione, resilienza e nuove opportunità in Etiopia. Questo incontro di CESVI tratterà dei temi importanti, perché c'è tanto da raccontare, un impegno straordinario quello di CESVI che oggi vi restituiremo pezzo dopo pezzo, e lo facciamo in compagnia di il direttore generale di CESVI, Stefano Piziali. Facciamo anche un applauso, dai, per introdurre i nostri ospiti. Lo specialista in filiere agroalimentari sostenibili della FAO, Alessandro Vasta, benvenuto. Il ricercatore e anche docente presso l'Università Cattolica e responsabile della ricerca presso E4Impact Foundation, Giacomo Ciambotti, benvenuto. Prima di dare il via al nostro talk con i nostri panelist e ascoltare ognuno di loro quale pezzo porta qui, quale esperienza, quali parole importanti porta su questo palco, io introduco e faccio salire sul palco il capo ufficio sicurezza alimentare della Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Iniziamo con le sue parole, le parole di Alessandra introdurranno la nostra giornata di oggi, prego.
2: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti per aver promosso questo importante momento di dialogo che mette insieme, come giustamente ci diceva Marco, le molte anime che hanno collaborato a questo importante progetto, un importante partenariato che va avanti dal 2018 ma che ha conosciuto e conoscerà un ulteriore approfondimento nel futuro. E vorrei solo concentrarmi su tre aspetti. Il primo è che un panel così costruito rappresenta visivamente nella sostanza il nuovo approccio della cooperazione italiana. Lo abbiamo illustrato pochi mesi fa alla conferenza italiana della cooperazione allo sviluppo Coopera, in cui CESVI era con noi sul palco a presentare un'importante iniziativa in Ucraina, e abbiamo voluto sottolineare che la cooperazione italiana è una grande famiglia. È una grande famiglia perché il tema conduttore della nostra azione è mettere insieme attori diversi, partner diversi, ciascuno dei quali porta competenze, capacità, valore ai nostri progetti. Istituzioni, società civile, organizzazioni internazionali, università, settore privato, sono tutti pezzi di un mosaico che ci permettono di avere un grande impatto nei nostri interventi e nei paesi partner. L'Italia non raggiungerebbe il livello di impatto in questi paesi senza interventi, senza poter fare affidamento su organizzazioni e partner, e soprattutto organizzazioni della società civile come CESVI, che hanno una presenza radicata sui territori in cui intervengono e sono i veri ambasciatori di un messaggio di dialogo e di collaborazione con i paesi con cui lavoriamo. Il secondo aspetto è il focus sulle filiere agroalimentari. L'Italia è un paese leader nel settore agroalimentare, siamo un punto di riferimento a livello internazionale, mettiamo a disposizione dei paesi partner ciò che sappiamo fare e ciò che sappiamo fare bene. Abbiamo la filiera agroalimentare più strutturata e competitiva al mondo, sia nel settore agroalimentare dal punto di vista dell'industria agroalimentare, sia da un punto di vista della presenza e della capillarità sul territorio delle competenze del nostro settore agricolo, penso alle associazioni agricole e alle confederazioni. E questo si traduce in un'attenzione alle centinaia di migliaia di piccoli agricoltori con cui lavoriamo nel mondo sulle filiere alimentari. Oggi parliamo di Moringa, ma penso al caffè, al cacao, al riso, a tutte le filiere agroalimentari, e tutte queste filiere danno lavoro e sostentamento e prospettive di crescita a giovani e a famiglie, soprattutto nel continente africano. Parliamo di centinaia di migliaia. Continente in cui ancora il 60% della popolazione vive e soffre di insicurezza alimentare. Non posso non concludere questo mio breve intervento senza menzionare l'Etiopia, perché si tratterà chiaramente di questo progetto che è in Etiopia, paese con cui abbiamo consolidate relazioni politiche. È un paese prioritario della cooperazione italiana, è il paese prioritario del piano Mattei per l'Africa, è il principale beneficiario della cooperazione italiana in Africa subsahariana, con un portafoglio di interventi di sviluppo e di interventi umanitari che supera i 650 milioni di euro. Pertanto è un paese su cui intendiamo continuare a lavorare e soprattutto a lavorare insieme. È un nostro partner solido anche in numerose iniziative internazionali. Lo scorso anno di questi tempi avevamo appena concluso il vertice internazionale sui sistemi alimentari ad Addis Abeba, che è stato copresieduto dal Presidente del Consiglio e dal Presidente Abiy. E il fatto di aver avuto questo vertice ad Addis Abeba ha confermato l'Etiopia come un hub strategico per la presenza italiana nel Corno d'Africa e come partner chiave della cooperazione e delle iniziative di collaborazione internazionale. In conclusione direi che vi sono tutti gli elementi perché questa riflessione odierna sia qualificata e su prospettive di cooperazione su come la immaginiamo nel futuro, come la vogliamo. Vogliamo una cooperazione che metta al centro il territorio, che metta al centro la persona, che non si limiti ad aumentare la produzione agricola, ma aiuti i territori a costruire capacità, valore, competenze e a generare opportunità di lavoro. Grazie mille e buon lavoro a tutti.
1: Grazie mille ad Alessandra Di Pippo e adesso noi entriamo nel vivo della nostra, del nostro incontro ascoltando i nostri ospiti e parto allora con il direttore generale di CESVI, Stefano Pizziali. Direttore, vorrei chiederle una cosa, perché sono tanti i temi da toccare, da affrontare, no? E partiamo dal primo: in che modo oggi la cooperazione può tenere insieme tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e sviluppo economico delle comunità e soprattutto perché l'approccio definito agroecologico è centrale nel lavoro di CESVI? Ci dà proprio un quadro generico importante?
3: Grazie al meeting di Rimini per ospitarci con questo importante panel che ci aiuta a conoscere meglio in che modo la cooperazione italiana sta aiutando e collaborando con le comunità africane ad affrontare il tema della nutrizione, della sicurezza alimentare in un modo moderno, in un modo creativo, in un modo propositivo. Due parole di introduzione su CESVI. CESVI è un'organizzazione che ha un doppio mandato umanitario e di sviluppo, lavora sia in Italia sia nel mondo. È un'organizzazione che opera prevalentemente in tre settori, quello della protezione, quello dell'accesso all'acqua e della sua distribuzione e appunto nel settore agroecologico. La nostra visione dell'approccio agroecologico la riassumo in due parole in questo modo. Noi oggi siamo di fronte a un ambiente che è stato purtroppo depauperato, saccheggiato, rapinato. Pensare di proteggere l'ambiente circondandolo all'interno di una rete di protezione, di una teca, di una campana di vetro, non è più possibile. Non c'è abita nel mondo nel quale la presenza umana non sia comunque una presenza importante, preponderante. Per cui l'approccio agroecologico è un approccio che deve vedere il fattore umano insieme all'ambiente, ovviamente non contro e non semplicemente accanto all'ambiente. Insieme all'ambiente vuol dire prendersi cura dell'ambiente e cercare di trasformare l'ambiente in un'opportunità per le comunità che in quell'ambiente vivono, che in quell'ambiente sono nate, che in quell'ambiente devono avere delle opportunità di sviluppo, delle opportunità di crescita. E adesso la grande sfida del progetto sulla Moringa in Africa. Perché è una grande sfida? Perché in Africa, in particolare in Etiopia, il cambiamento climatico è un fattore di crisi e di disagio importantissimo. Siccità, aridità, persone che abbandonano i villaggi perché non hanno più da vivere, bambini che emigrano verso le grandi città per trovare mezzi di sostentamento. Ecco, fare in modo che invece rimangano nel loro territorio, nelle loro comunità, è importantissimo. La Moringa è un grande strumento perché è una pianta resiliente alla siccità. È una pianta le cui foglie sono ricche di nutrimento, possono essere essiccate, possono essere facilmente commercializzate, sono una sorta di superfood, cibo del futuro. Ecco perché fare in modo che le comunità, anche in questo caso, diventano produttrici di resilienza e promotrici di un'economia aperta al mercato è fondamentale per fare in modo che diventano esse stesse custodi dell'ambiente e custodi del loro futuro.
1: Grazie mille, direttore. Il nostro prossimo interlocutore lo voglio introdurre con la specifica precisa: specialista in filiere agroalimentari sostenibili alla FAO, ed è Alessandro Vasta, al quale chiedo questa domanda ci porta ad affrontare un altro aspetto ancora, no? Quindi tocchiamo un altro aspetto di questo argomento, ed è la seguente. Partendo dal caso concreto che abbiamo appena ascoltato, che cosa serve perché una coltura locale come la moringa, appunto, possa diventare davvero parte di una filiera agroalimentare sostenibile, capace di creare valore anche, mi viene in mente, proprio per i piccoli produttori, no? Ci puoi spiegare tutto, Alessandro?
4: Grazie Marco e grazie per l'invito al meeting. Inizierei dicendo che aumentare la produzione è importante, ma da sola non riesce a creare una filiera. Quindi dobbiamo anche vedere al mercato, dobbiamo capire se c'è una domanda reale per questo prodotto, dobbiamo capire chi lo compra, a che prezzo, in quale quantità e in che tipo di qualità, e anche per la moringa che tipo di forma, quindi in olio o in polvere. Per fare questo quindi dobbiamo essere sicuri che riusciamo a produrre di più, ma creiamo anche opportunità nella filiera. Per avere un approccio più sistemico, diciamo che dobbiamo vedere la filiera ma anche con un approccio di catena di valore. Quindi la filiera sostanzialmente ci aiuta a capire chi fa cosa, quindi andiamo a vedere il produttore fino al mercato. L'approccio di catena di valore ci aiuta anche a farci delle domande, quindi in questo percorso dal produttore al mercato, dov'è e in che modo si crea del valore, come viene distribuito, chi riesce a beneficiarne? E queste sono domande molto importanti che riusciamo solo a risponderle tramite un approccio, diciamo, più complesso, quindi una visione dell'intero sistema. E quindi cerchiamo prima di tutto di capire il sistema è fatto non solo di produttori, ma anche di attività di aggregazione, di trasformazione, di logistica, di trasporto e infine anche il mercato. In questo, per esempio, questo progetto lo trovo molto interessante perché accompagna praticamente i produttori non solo a produrre di più, ma sostanzialmente anche ad acquisire la parte di valore che è nella trasformazione. Inoltre questo progetto, come abbiamo sentito, cerca di rafforzare la possibilità di organizzazione dei produttori, e questa per me è una delle cose più fondamentali nella creazione di una filiera: organizzare i produttori. Perché se pensiamo a un piccolo produttore, specialmente in una zona rurale, avrà molte difficoltà nel produrre in maniera continuativa, con una qualità decente e anche arrivare al mercato con un potere di negoziazione più forte. Invece tramite o cooperative o associazioni di produttori, questo produttore può aggregare l'offerta assieme ad altri piccoli produttori, così ad avere una maggiore forza di negoziazione con i compratori, e allo stesso tempo può anche salire questa catena di valore, quindi appropriarsi anche magari della parte della trasformazione. Quindi veniamo quindi alla parte della trasformazione, ma quindi anche del creare valore aggiunto tramite questa nuova attività. Se la moringa viene solo venduta come materia prima, che è comunque una materia molto deperibile velocemente, un produttore avrà veramente poco tempo per vendere il suo prodotto e quindi dovrà trovare un compratore. Questo compratore si potrà approfittare del fatto che avrà poco tempo per vendere il suo prodotto e quindi approfittarsi e magari chiedere dei prezzi molto bassi. E quindi la cosa importante per questa filiera e per questo progetto in specifico è proprio quella, è cercare di aumentare la possibilità di avere valore in maniera locale, quindi creando centri di essiccazione per il prodotto per confezionare il prodotto o aiutare praticamente anche il trasporto solo al mercato. Quindi una domanda, diciamo, molto importante quando si crea una filiera è non solo quanto riusciamo a produrre e non solo quanto valore riusciamo a produrre in tutta la filiera, ma questo valore dove viene creato e quindi chi ne beneficia. E poi, parlando di sostenibilità, ovviamente dobbiamo pensare a tutte le dimensioni, non solo quella economica. Quindi per avere una filiera economicamente sostenibile dobbiamo, come ho detto, avere un mercato inclusivo. Per la parte ambientale dobbiamo far sì che la crescita di questa produzione non vada a scapito delle risorse che abbiamo localmente, le risorse naturali. E per la parte sociale, che è molto importante, questa filiera deve essere inclusiva. Quindi le opportunità che noi creiamo tramite questi interventi hanno veramente la possibilità di essere accessibili per donne, per giovani e per i piccoli produttori. E qui brevemente vorrei parlare proprio dell'inclusione e della parte delle donne. Le Nazioni Unite hanno proclamato quest'anno, il 2026, l'anno internazionale della donna agricoltrice. Più del 40% delle donne fanno parte della forza lavoro nel settore agroalimentare mondiale, ma ancora hanno grandissime barriere nell'accesso alla terra, alla formazione e a opportunità economiche. Quindi è molto significativo che questo progetto mette proprio al centro le donne, ma non solo come beneficiari, come numero, ma proprio come attrici economiche del progetto e dello sviluppo. E concludo che un'altra parte che mi piace di questo progetto, avendo una visione forse più complessa, è proprio che lavora nell'integrazione tra la produzione, tra la resilienza ambientale, la nutrizione e anche la commercializzazione. Quindi parte sostanzialmente dal ruolo che la Moringa già svolge localmente, quindi per le donne, per i sistemi agroalimentari, e in più cerca di creare una nuova opportunità per uno sviluppo anche economico. Non diventa solo una commodity che, diciamo, viene solo utilizzata per l'export. Quindi sostanzialmente, per concludere, un passaggio fondamentale è passare da una produzione più che altro per l'autosostentamento, per l'autoconsumo, a una filiera che crei valore e che riesca, certo, a distribuirlo in maniera equa.
1: Grazie mille Alessandro. E allora ascoltiamo, aggiungiamo un altro tassello, arriviamo anche all'aspetto economico, all'aspetto imprenditoriale, che davvero può essere importante da affrontare. E lo facciamo con il ricercatore presso l'Università Cattolica e responsabile della ricerca presso E4 Impact Foundation, Giacomo Ciambotti, a cui chiedo proprio questo, no Giacomo? Cioè, si può avere proprio ritorno economico? Perché mi sono segnato una cosa che era importante, che ti volevo chiedere, che è appunto la Moringa può diventare anche un'opportunità imprenditoriale proprio di reddito, soprattutto per piccoli imprenditori, giovani e donne. E voi che esperienza avete affrontato in Etiopia e non solo?
5: Grazie a tutti e ringrazio anche gli altri relatori per averci già introdotto degli aspetti molto interessanti di questo tema delle filiere. Io sono appunto sia un docente in Università Cattolica, dove mi occupo di strategia e sostenibilità, e quindi ho a che fare di fatto nella formazione e nella ricerca con come le imprese possono creare dei modelli di business e farlo in maniera sostenibile, quindi competere, essere sul mercato, crescere in maniera sostenibile. Allo stesso tempo, con la Fondazione For Impact da anni ci occupiamo proprio di formazione sia accademica con università soprattutto in Africa, in vari paesi, e con tanti attori che collaborano nei vari progetti di cooperazione allo sviluppo che abbiamo attivato ormai da più di 10 anni. Ecco, il parlare di risorse effettivamente non vuol dire effettivamente parlare di un business, perché trasformare, come è stato anche poco fa detto, una risorsa in una risorsa di valore e quindi in un prodotto che sia commercializzabile sul mercato, accettato e abbracciato dai clienti, non è scontato. Ho in mente una storia nei vari viaggi, diciamo, in Africa, sia per attività di ricerca che per formazione sul campo, di un imprenditore in Uganda che mi disse una volta: ma se il caffè è la più grande commodity in Africa scambiata, come mai noi siamo poveri? E questo imprenditore, ormai diventato amico, è stato un mio studente, mi ha raccontato, no, la sua esperienza, che era andato porta a porta a bussare a vari agricoltori e chiedeva: ma voi a quanto vendete il caffè? Porta a porta, ogni agricoltore, la risposta che dava era un'altra domanda, e la domanda era: quanto me lo compri? E con questa domanda lui aveva capito una cosa molto semplice, che gli agricoltori, i piccoli agricoltori, erano in qualche modo schiavi del cliente, non erano proprietari, owner del caffè che avevano. Quindi la risorsa non era in questo caso abilitata, gestita, scalata e inserita all'interno, appunto, questo processo. I gap che troviamo in questo caso vanno sicuramente da un gap quindi di carattere tecnico, no? Sul come coltivare, sulla produttività del suolo che è in grande trasformazione proprio per il cambiamento climatico che è in atto, mancanza quindi anche di tecniche, appunto, di coltivazione. È un gap però anche di conoscenza, di competenze su come trasformare la risorsa e quindi come fare questa value addition, questo processamento della risorsa da input ad output, affinché si crei anche un brand, no? E sia effettivamente venduto e scambiato sul mercato. Ma il terzo aspetto veramente importante, forse perché è un po' il mio campo, permetterete la forte relazione con la mia esperienza, è il set di competenze manageriali e strategiche che molte volte mancano in questi contesti, anche ad organizzazioni grandi. Ecco, con competenze strategiche intendo quel set di capacità dell'imprenditore o dell'azienda di fare marketing, cioè di capire chi è il cliente, di costruire una strategia, un piano di mercato per raggiungerlo, attivare i canali migliori di distribuzione, identificare i mercati migliori. Ricordo che in un progetto a Zanzibar sulla pesca, la risorsa che in questo caso tanti pescatori avevano era il tonno, quindi poteva essere inserito in delle filiere anche già particolarmente strutturate, ma conveniva arrivare al primo porto possibile e vendere il pesce anche vendendolo sotto prezzo, pur di finire, perché altrimenti sarebbe andato a marcire sotto il sole, sotto il caldo. Occorre però in questo capire l'Africa, perché molte volte si parla di Africa e siamo chiaramente con organizzazioni che sono esperte di questo, ma un approfondimento, la ricerca scientifica è utile in questo per capire le logiche che sono in questi contesti. Per esempio, contesti nel quali conta una fortissima informalità, dove le norme sociali contano più che quelle economiche. L'imprenditore, per esempio, fa impresa non per sé, non per una dinamica di profitto, ma la fa per una dinamica comunitaria, per il villaggio nel quale appartiene. C'è una fortissima identità sociale di villaggio. E poi un orizzonte dell'imprenditore che nelle decisioni, nel prendere decisioni, ha un orizzonte molto di breve termine. Per cui il futuro non esiste, c'è una fortissima incertezza, chiaramente anche povertà, ma questo è il nemico della strategia, perché la strategia aziendale vuol dire riuscire a leggere i cambiamenti nel futuro, intercettare anche dei trend, che possono essere anche trend tecnologici. C'è tanto in tema di precision agriculture ora nel mondo africano, e che può contrastare anche parzialmente il cambiamento climatico. Però ecco, intercettare questi cambiamenti, cioè creare una cultura imprenditoriale di questi soggetti per diventare veramente protagonisti e quindi prendere decisioni aziendali più solide, più con cognizione di causa, e quindi riuscire a costruire una traiettoria di sviluppo futuro con chiaramente un modello di business che intercetti i mercati internazionali ma anche locali, è particolarmente importante. Una cultura imprenditoriale che riesca veramente a guardare al futuro. E molto, molto spesso il primo nemico è anche la cultura, la tradizione, il già saputo. Concludo con una frase di un famoso economista, Peter Drucker, che diceva che in tempi di turbolenza il vero problema non è la turbolenza, ma in questo caso è un po' l'attitudine, no, che si ha, ovvero l'agire con le logiche del passato, tomorrow's logic, no? E quindi le logiche del passato sono quelle che già si sono, certo, già sapute, e questo è molto presente nei piccoli agricoltori ed è forse la sfida principale per fare quel passaggio poi a organizzare il sistema, certo, di cui si parlava.
1: Sono tante sfide, insomma, poi magari se avremo modo le approfondiremo. E vado da Chiara Antonucci, che è CEO e co-founder di Habit Agritech. L'applauso è doveroso e giusto, assolutamente. E allora parliamo di suolo, ok? Perché in questo progetto che stiamo raccontando, la moringa viene coltivata insieme al fagiolo bianco, pensate. E quindi la domanda che io faccio relativamente proprio al suolo è questa, ovvero: in che modo la coesistenza di colture differenti può contribuire alla biodiversità e alla salute del suolo, e perché questo è importante per la sostenibilità dell'agricoltura nel lungo periodo? Tanti temi che giriamo tutti a te, prego.
6: Grazie Marco e grazie a tutti. Io forse riparto proprio dall'aspetto della tua domanda sul suolo, prima della coesistenza della moringa col fagiolo bianco. Perché parto dal suolo? Perché il suolo in questi ultimi anni ha cambiato, diciamo, un po' il suo aspetto, nel senso che siamo sempre più abituati a vederlo, anche solo nelle immagini che sono state trasmesse prima, come qualcosa di degradato, qualcosa che non produce o qualcosa che sta dando problemi di diverso genere. Ed è vero, il suolo purtroppo in questo momento sta dando molti problemi, sia legati all'agricoltura ma anche ad altri settori, e quindi riuscire a ripensare come agire sul suolo è veramente un cambiamento importante. In questo senso noi dobbiamo cercare di pensare che il suolo, soprattutto in agricoltura, non è più solo un, diciamo, uno strumento, una scatola che contiene le piante, quindi io posso fare qualsiasi cosa, metto la pianta e cresce in qualche modo, ma dobbiamo pensare che il suolo è un ecosistema che ha una struttura fisica, una composizione chimica e ha degli organismi, dei microorganismi che ci vivono dentro, quindi è un qualcosa di molto complesso e che svolge la sua funzione, quindi cambia fra essere così come l'abbiamo visto prima, frantumato e non produttivo, cambia quando tutte queste questi organismi e strutture che compongono il suolo stanno in un nuovo equilibrio. Ora la domanda è: come fare a trovare questo equilibrio? Perché non è un equilibrio facile, è un equilibrio sicuramente difficile che compete al suolo, ma per esempio cambia in base al clima, come hanno già detto in tanti, cambia in base alla localizzazione geografica, a come viene usato e a che funzione gli vogliamo dare a quel suolo, e quindi è molto complicato cercare di trovare questo equilibrio, però ci sono delle strategie che sono state studiate, che sono state testate e che sappiamo che funzionano, e una di queste strategie è proprio la coesistenza di coltivazioni e colture differenti sulle stesse suoli. Perché? Perché quando parliamo di colture differenti sullo stesso suolo, spesso ci viene da pensare che stiamo facendo biodiversità, che stiamo coltivando piante diverse magari per avere due risultati, cioè da una parte la moringa, dall'altra anche il fagiolo, comunque potrebbe andare bene. E invece dobbiamo pensare che la biodiversità non è solo l'esistenza di più piante o coltivazioni differenti sulla stessa area, ma è una biodiversità funzionale. E quindi perché proprio il fagiolo e la moringa? Perché il fagiolo e la moringa svolgono due azioni nettamente differenti, sia sul suolo che per l'ambiente, e si aiutano a vicenda. Questa è la cosa fondamentale, come la coltivazione del fagiolo aiuta la salute del suolo e quindi migliora il suolo su cui poi cresce la moringa, e quindi anche la moringa cresce molto meglio. Questo è molto importante sia per la crescita annuale, diciamo, della coltivazione, ma anche per il futuro. Perché la domanda che ci dobbiamo porre, ci siamo già posti, è non solo quant'è la produttività oggi di questo anno, ma questi suoli, queste coltivazioni continueranno fra 5-10 anni? Potremmo continuare a portare avanti questi progetti e a sfamare le popolazioni nel futuro? E in questo senso l'importanza di avere un suolo in salute e di poter continuare a coltivare su questi suoli ovviamente è molto importante, perché quello che abbiamo visto anche in altri paesi è che purtroppo abbiamo pensato molto spesso a massimizzare la produzione di oggi e poi domani avere dei territori in cui per produrre avremmo dovuto fare delle opere immense, delle operazioni immense, e questo ovviamente inficia moltissimo sulla produttività di lungo periodo. Quindi oggi ancora lo step successivo rispetto a quello che dicevo prima è proprio pensare: ok, oggi coltiviamo, ma fra 5-10 anni potremo continuare a farlo, potranno le popolazioni continuare a farlo in quei territori, e in questo, e anche qui ritorna l'importanza di mantenere la salute del suolo e mantenerla nel modo più, diciamo, naturale, ma nel senso di poter continuare a farlo. E quindi la coesistenza della moringa, del fagiolo, ma anche la coesistenza di altre colture che fra loro si aiutano risulta veramente importante, in modo tale che il suolo resti in salute, le piante continuino a crescere, a sfamare la popolazione, e la coltivazione possa andare avanti negli anni a seguire, e soprattutto possa essere resiliente, perché un suolo in salute, non dimentichiamoci che è molto più resiliente anche ai cambiamenti.

0: processo, cosa ci puoi dire?
1: Inizierei con un primo punto, quindi riconoscere che l'accesso al mercato da solo non vuol dire inclusione. Quando cresce una filiera che diventa più formale, più strutturata, crea molte opportunità, ma allo stesso tempo può creare anche delle barriere. Penso per esempio alla qualità, quindi se abbiamo un mercato più formale la qualità del prodotto deve essere più alta e ovviamente per un piccolo produttore questo è molto più difficile che per un produttore che ha già del capitale e ha già dell'esperienza. E quindi per arrivare a questo ci sono praticamente dei costi sia di formazione sia proprio strutturali di accesso a servizi e a macchinari. E in questo può essere molto utile, come menzionavo prima, avere un'organizzazione di produttori dietro che ti aiuta a fare questo passo. Ma non solo, anche le istituzioni locali sono molto importanti in questo passo. E quindi la domanda non deve solo essere se i piccoli produttori possono accedere al mercato, ma in quali condizioni e con quali costi possono accedere a questo mercato. Un altro elemento fondamentale per non lasciare i piccoli produttori indietro è sostanzialmente cercare di migliorare la loro capacità di negoziare prezzi e accessi. Quindi questa è un'altra funzione molto importante che svolge sempre l'organizzazione dei produttori. Aiuta tramite fornendo sostanzialmente delle informazioni del mercato, i prezzi, la qualità. Aiuta anche a condividere quindi dei servizi di formazione che possono aiutare i piccoli produttori e sostanzialmente aiutano anche a trovare un modo per riequilibrare le relazioni di potere dentro questa filiera, che di solito sono un po' più a favore dei grandi compratori. E in questo elemento devo dire che c'è anche un'altra fase. Praticamente quando abbiamo una produzione abbiamo con sé si porta tanti rischi, che di solito se li accolla il produttore, quindi proprio il rischio di produzione, il rischio climatico, quindi se abbiamo un evento climatico che ci distrugge il tutto non possiamo più vendere niente, quindi il produttore è quello che sostanzialmente ha tutti i rischi, quindi bisogna cercare di creare una distribuzione di questo rischio attraverso una filiera inclusiva, quindi anche altri attori devono aiutare a moderare questo rischio. Questo si può fare tramite dei compratori che forniscono sostanzialmente dei contratti più trasparenti, più strutturati, in modo tale che i produttori sanno quanto devono produrre, con che qualità, ma anche con un'assicurazione. In questo voglio parlare di un ultimo aspetto brevemente. Vorrei ricordare che sostanzialmente quando una categoria come i piccoli produttori si muove, non si muovono tutti assieme, non hanno tutti la stessa base da cui partono. E penso specificamente alle donne, ai giovani, che hanno un accesso molto più alto, molto più difficile, hanno delle barriere più alte per arrivare a delle risorse o appunto alla formazione e alle opportunità. In specifico qui vorrei parlare brevemente proprio dei giovani, che nei contesti rurali, specialmente in Africa, stanno emergendo come numeri. I giovani, come le donne, hanno molta difficoltà ad accedere non solo a terra, a risorse ed a formazione, ma anche proprio alla loro prima esperienza professionale. E quindi qui dobbiamo cercare di aiutare questi giovani, perché è una grandissima opportunità tramite i giovani di creare opportunità di lavoro innovative non solo nell'aspetto della produzione della moringa, ma specialmente nella parte della trasformazione, della tracciabilità, dei prodotti più digitali, magari come il marketing. E qui i giovani sono una enorme risorsa. Come ultima cosa, quindi praticamente vorrei chiudere che per creare una filiera davvero inclusiva bisogna non solo pensare ai piccoli produttori come riescono ad entrare nel mercato, ma se riescono, in che condizioni riescono poi a rimanerci nel tempo e in più che tipo di valorizzazione della loro risorsa riescono a trattenere. Quindi può essere che abbiamo un produttore che accede al mercato ma continua ad avere dei margini bassissimi. Quindi questa è una domanda che ci dobbiamo continuare a porre. Grazie.
2: Grazie mille. Grazie ad Alessandro Vasta e vado da Giacomo Ciambotti, lo ricordo, ricercatore della Cattolica e responsabile della ricerca presso E4 Impact Foundation, al quale chiedo posto che tutto quello che abbiamo detto ormai l'abbiamo imparato e capito bene, no? E come si può fare lo scatto successivo?

0: cioè come possiamo fare in modo che queste iniziative diventino poi imprese autonome, aziende durature? Cosa ci può dire in questo senso?
1: Grazie, allora mi leggo assolutamente a quello che ora con cui concludevi, perché effettivamente il passaggio, dicevo prima che un punto essenziale sono sicuramente le competenze strategiche, però senza un'organizzazione, quindi una realtà d'impresa, quindi non tanto il micro imprenditore, si sa tra l'altro che in Africa la maggior parte delle imprese sono di fatto con pochissimi dipendenti, no? Addirittura di solito è solo dipendente l'imprenditore che va a vendere, no? O sulla strada o organizzato, diciamo, con piccoli mezzi. Ecco, avere un'organizzazione permette un assetto prima di tutto relazionale. La relazione, dicevo prima, che è una caratteristica in Africa essenziale, c'è anche una norma sociale, una norma detta, no? Che si traduce con l'acronimo Ubuntu, io sono perché tu sei, quindi una forte connessione con l'altro, però la relazione in un'azienda è essenziale, non soltanto orizzontalmente tra i pari, quindi tra il gruppo di donne, il gruppo di lavoratori, ma anche con i vertici, quindi livelli manageriali, organizzativi, interni a una realtà sono fondamentali, anche in ottica di quelle decisioni strategiche o dei piani finanziari, piani di marketing, piani di sviluppo d'azienda che dicevo prima. Oltre alla relazione, evidentemente il costruire un modello di business poi vuol dire creare delle strategie che sono di sviluppo futuro, quindi un orizzonte futuro che vuol dire anche intercettare come sviluppare il prodotto, sono stati fatti degli esempi anche sulla Moringa molto calzanti, ma anche come diversificare magari il business, come entrare in dei mercati internazionali. E qui mi leggo a quanto anche nel primo intervento della dottoressa Di Pippo veniva detto sul ruolo della cooperazione, perché molte volte i progetti che anche noi attuiamo sono progetti un po' concepiti in silos, cioè hanno un forte impatto come prospetto, quindi come outcome, no, del progetto, ma ci si chiede poche volte cosa serve dopo il progetto, cioè qual è lo step al quale vogliamo portare i nostri agricoltori o donne, lavoratrici, in vari settori tra l'altro può essere questo chiaramente portato, ma qual è l'attività che poi dopo ci aspettiamo deve essere posta in essere? Faccio un esempio, io sono stato ingaggiato, diciamo, in un progetto che accennavo sulla pesca, e mi sono reso conto anche nelle ricerche che facevamo, qui tante interviste, insomma raccolta dati, che anche aggregando in piccoli gruppi, no, i pescatori e poi tutta la filiera, quindi chi tagliava il pesce, chi lo cuoceva, chi lo friggeva, no, e via dicendo, e chi lo vendeva ultimamente al cliente, non bastava, perché bisognava creare dei corpi ulteriormente, dei corpi intermedi aggregativi che erano delle cooperative che potevano essere più allargate, che permettevano di scalare sia la produzione ma anche i mezzi produttivi, quindi di conseguenza incrementare il potere contrattuale, far sì che anche la qualità che il piccolo da solo non riusciva evidentemente ad incrementare come valore, attraverso un sistema di supporto vicendevole si riusciva a incrementare la qualità e quindi riuscire a creare effettivamente un'azienda come la conosciamo un po' più noi, diciamo una fabbrica se vogliamo, che permette anche il processing. Pensate che tante volte ho incontrato anche situazioni nei quali gli stessi macchinari che erano stati portati o donati venivano poi non utilizzati, o perché mancavano i pezzi di cambio o perché mancavano le competenze per utilizzarli, no? E quindi si creavano dei macchinari, no? Lasciati abbandonati in queste zone. Ecco, credo che il ruolo quindi anche della cooperazione, degli attori nella cooperazione, sia un ruolo di costruttori di ecosistemi, o perlomeno ho introdotto, preso dalla letteratura, dal mondo scientifico dell'imprenditorialità e delle start-up, pensiamo agli ecosistemi della Silicon Valley, questo concetto, no, di mettere a sistema attori del terzo settore, della cooperazione, così come col for profit, come è stato detto, e farlo in maniera intelligente. Cosa vuol dire? Per esempio attivare relazioni con i mercati chiaramente di sbocco internazionali, ma senza dimenticarci anche i mercati locali. Tante volte i progetti sono localizzati in un contesto, ma magari opportunità anche per la Moringa possono essere di sbocco, possono essere in altri contesti africani, così come attingere da catene del valore complementari come possono essere, diciamo, l'ecoturismo, no? Che per tante comunità agricole in Africa sta diventando un'opportunità di business e di crescita importante anche nell'esempio che è stato fatto sui ranger e sui parchi. Ecco, e da ultimo credo che un altro elemento essenziale sia il mercato dei capitali e della finanza, perché ogni impresa cresce e può perdurare se è supportata chiaramente all'accesso ai capitali. Servono investimenti che l'imprenditore e poi l'impresa deve fare, e in questo credo che per esempio un attore essenziale anche nei progetti che la Fondazione For Impact e l'Università Cattolica hanno fatto negli ultimi anni sia stato di intercettare dei gruppi organizzati di microcredito, che molte volte sono gli stessi agricoltori o gli stessi gruppi di donne che si mettono insieme per risparmiare e per prestarsi soldi. Molte volte questi gruppi non funzionano bene perché utilizzano ancora in logica di sussistenza il prestito per le spese di prima necessità, ma se utilizzati appunto all'interno di una catena del valore anche essi possono diventare, certo, essenziali per l'attività imprenditoriale.
0: Grazie. Certo. Grazie mille a Giacomo Ciambotti, torno da Chiara Antonucci, che lo ricordo è CEO di Habit Agritech, alla quale chiedo, abbiamo ascoltato tante cose diverse, no? Il tassello che voglio aggiungere insieme a lei, che secondo me è importante, riguarda la tecnologia, ovvero quale ruolo possono avere tecnologia e dati nel monitoraggio della biodiversità e della salute del suolo dal singolo produttore anche poi all'intera filiera.
2: Sì, grazie Marco. Aggiungiamo questo tassello della tecnologia perché anche se può sembrare strano parlare di tecnologie magari ai paesi che hanno tantissime tematiche importanti di sviluppo su tanti settori, la tecnologia rimane un fattore fondamentale. Perché la tecnologia è un fattore fondamentale? Perché ci permette di andare a raccogliere tutti quei dati e poi analizzarli, che vanno a creare quella conoscenza di base. Cosa vuol dire una conoscenza di base? Vuol dire poter trasmettere, come dicevano anche molto bene i relatori prima di me, poter trasmettere sia alle generazioni future, sia fra popolazioni, quindi ad altre persone, quello che è successo. Quindi se noi raccogliamo i dati di quello che è il beneficio di questo progetto e riusciamo a dimostrare che questo progetto ha avuto un reale impatto ambientale, ha avuto un impatto positivo, noi possiamo poi trasmettere questa conoscenza sia in altri territori, sia poi magari poter iniziare dei nuovi studi basandoci su questi dati, quindi trasmetterla anche su altre coltivazioni, altre regioni geografiche, eccetera. Quindi la tecnologia resta fondamentale proprio per questo, per creare questa conoscenza, ma la conoscenza non deve essere limitata al singolo campo, diciamo, al singolo produttore, ma può essere anche la base poi per creare conoscenza lungo la filiera e quindi creare, dare supporto a quello che dicevano anche gli altri relatori, a questa creazione della filiera. Perché? Perché se il singolo produttore può dimostrare quello che è stato il suo impatto, quello che ha fatto nella sua coltivazione, può trasmetterlo alla filiera e quindi il suo compratore, come dicevamo, può valorizzarlo ancora meglio, può valorizzarlo sulla base di alcuni dati che non sono solo economici ma magari anche ambientali, e questa valorizzazione può proseguire anche sui mercati internazionali, sui mercati nazionali, eccetera. Quindi la tecnologia, che può sembrare essere un po' di troppo in alcuni ambienti, in realtà diventa un fattore fondamentale proprio in quest'ottica. Quello che secondo me un po' va aggiunto in questo discorso è questo, che la tecnologia nasce per essere utile al coltivatore, trasmettersi lungo l'intera filiera e generare valore, ma c'è un tassello fondamentale in tutto questo, che bisogna avere la giusta infrastruttura tecnologica. Perché? Perché i dati sono tanti, possono essere tanti, possono essere molto differenti fra di loro, quindi possono essere delle immagini satellitari, possono essere dei dati meteo, come abbiamo detto prima, per capire il cambiamento climatico, possono essere i dati del suolo, possono essere i dati chimici, possono essere i dati di una pianta, quindi possono essere tanti e diversi, e quindi serve un'infrastruttura tecnologica che supporti tutto questo e che lo supporti sia dal punto di vista del coltivatore che dell'intera filiera e anche dal punto di vista della cooperazione. L'infrastruttura tecnologica non è Quindi risulta un tassello fondamentale, ma deve essere in grado, deve essere un'infrastruttura in grado di gestire e di anche condividere questi dati a livello sicuramente anche globale, perché se parliamo di cooperazione parliamo di paesi diversi, quindi dobbiamo avere un'infrastruttura tecnologica tale da poter essere gestita da più parti del mondo. Noi per esempio come startup ci serviamo di Amazon Web Services come cloud provider. In questo senso i cloud provider giocano un ruolo fondamentale, perché ti concedono di avere quelle capacità di calcolo, di storage dei dati, contenimento dei dati, di analisi, tali per cui possiamo effettivamente poi erogare e aiutare sia i coltivatori che le filiere a gestire meglio. E in questo senso io penso che la legislazione europea è in discussione in questi giorni a Bruxelles, cioè il Cloud and AI Development Act, non debba discriminare i cloud service provider in base alla loro origine geografica. Perché? Perché anche come startup noi abbiamo visto che poter scegliere fra differenti strumenti tecnologici, mantenendo il controllo sui dati, sulle proprietà intellettuali, sui valori che si generano, come abbiamo visto, è un elemento fondamentale, perché ci ha permesso anche di, per esempio, affrontare un tema molto concreto per una startup, che è quello dei costi. In un mercato tecnologico competitivo si possono quindi avere, diciamo, accedere a dei prezzi, diciamo, inferiori, cosa che con probabilmente un unico provider non si potrebbe avere. E questo per i piccoli produttori, ma anche per gli innovatori e le start-up come noi, è una parte fondamentale. La tecnologia, come dicevo, deve rendere la conoscenza più accessibile, non più esclusiva, quindi deve essere accessibile a tutti, sia a livello di costi sia a livello proprio di diffusione. E io vorrei chiudere pensando che la resilienza, quindi tutto questo discorso che abbiamo fatto di resilienza, di anche miglioramento delle condizioni delle comunità, dei singoli coltivatori, diventa patrimonio di tutta la comunità quando possiamo osservarla, misurarla, ma anche trasformarla in conoscenza per tutti.
0: Parole importantissime, grazie mille Chiara Antonucci, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi, grazie di cuore, a presto e seminiamo il futuro insieme, grazie a tutti.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 9 ottobre.
2: Sono le 22 e 52 minuti.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

più e di più, finché non siamo sazi talmente. Poi, se vuoi,

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
4: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Dal libro della Genesi al capitolo dodicesimo. Il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una nazione grande e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abramo aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abramo prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan e Abramo la attraversò fino alla località di Sichem presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano ancora i cananei. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. È parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, vi saluto con affetto tutti gli amici che vengono da lontano, quanti vivono a Roma e sono di gente di pace. Saluto i pellegrini della diocesi di Colonia. Tutti siamo accolti in questa casa di preghiera. Tutti siamo accolti in questa casa di preghiera. Sta scritto nel libro del profeta Isaia: la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque sia di noi, da qualunque luogo venga, ha un posto nella preghiera di questa casa. Ma significa anche che nella preghiera non preghiamo solo per noi stessi, ma per tutti i popoli del mondo e per la loro pace. Nessuno sarà dimenticato. La preghiera comincia con la parola di Dio, la parola di Dio che abbiamo letto. E la parola di Dio è, dice Gregorio Magno, una lettera di Dio rivolta a noi. A quella lettera noi rispondiamo con la nostra umile preghiera. Spesso non sappiamo pregare, ma quello che conta non è se sappiamo pregare, ma che Dio ascolta la nostra preghiera. Abbiamo letto il capitolo 12 della Genesi, perché oggi, il 9 ottobre, facciamo memoria di Abramo, amico di Dio e padre di tutti i credenti. Abramo infatti è una figura centrale per i cristiani, per gli ebrei, ma anche per i musulmani. Abramo è il vero modello del credente. A lui fu rivolta la parola di Dio che abbiamo ascoltato: vattene dal tuo paese e vai verso il paese che io ti indicherò. Era un discorso un po' duro per un uomo che aveva 75 anni. A 75 anni non si lascia il proprio paese come migranti. Ma ad ogni età, giovani, adulti, anziani, dobbiamo ascoltare la parola del Signore e vivere con fede. Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. L'ho detto, è un uomo di fede, cioè di fiducia piena nel Signore. Crede che il Signore conosce meglio il suo bene di lui stesso. Un grande e sapiente studioso della Bibbia afferma che qui, in questo invito di Dio ad Abramo, comincia una nuova storia, una nuova stagione per la storia, un nuovo inizio. È certo l'inizio del popolo di Israele, ma è anche un nuovo inizio per ciascuno di noi. Sì, un nuovo inizio per tutti, come è stato un nuovo inizio per quelli che sono emigrati o venuti da paesi diversi dall'Italia e che oggi sono qui. Il nuovo inizio è anche la conversione, uscire dalla propria casa e seguire la parola del Signore per andare in una terra che Lui ci indicherà.
Molti di noi hanno fatto un viaggio o un pellegrinaggio. La fede dà il coraggio di lasciare quello che si è, che ognuno di noi è, o il luogo dove sta, per cercare una nuova terra. La fede dà il coraggio e la gioia di un nuovo cammino. Dà il coraggio di un nuovo sogno. Abramo, nel suo coraggio di fidarsi di Dio che gli promette un futuro, partì. Lui, sua moglie, suo nipote, non aveva figli, con pochi beduini che lo seguivano. Quello sarebbe stato un grande popolo benedetto. Anzi, Abramo stesso diventerà una benedizione per tanti, cioè tanti troveranno la pace, il bene, la fede grazie a lui. Dio gli dice: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Ma è possibile questo per me? Ascolta, ascolta la parola di Dio come Abramo e credi. Nel suo viaggio, come in tutti i viaggi, come in tutti gli esodi, Abramo avrebbe affrontato tante prove. Avrebbe affrontato la prova della sterilità della moglie, che non gli consentiva di avere una discendenza, eppure Dio gli aveva detto: alla tua discendenza darò questa terra, facendogli vedere proprio, sono le ultime parole che abbiamo ascoltato, il paese di Canaan. Ma sua moglie è sterile, lo prendeva in giro? No, gli avrebbe dato un figlio Isacco, ma a suo tempo, dopo molto cammino. Poi la prova maggiore, il sacrificio di suo figlio Isacco, ma anche qui l'angelo lo salvò dal commettere un gesto irrimediabile. Le prove e la strada della vita, cari amici, si affrontano e si superano con la fede. E Abramo è l'uomo di fede, a tal punto che Dio dice di essere suo amico. Chi di noi ha fede oggi potrà divenire fecondo, creatore di bene. Non lo pensa oggi, non lo crede per sé, ma potrà divenire una benedizione per molte famiglie, per i poveri, per i giovani, per tanti che oggi nemmeno conosce. Non si può dire a quale religione appartenesse Abramo, non si può dire che fosse ebreo, anche se all'origine del popolo di Israele, non si può dire che sia stato cristiano o musulmano. Abramo è un credente, un uomo religioso, ascolta l'indicazione di Dio e cammina con fede. Tante volte le etichette religiose, etniche, politiche sono proclamate e contrapposte e valgono poco, perché si appartiene a una religione o si ha un'identità come il colore della pelle, ma non come il sentimento del cuore. Si ha un'identità come il colore della pelle, ma non come il sentimento del cuore, o addirittura si ha un'identità come un vestito e non come qualcosa che guida la mia vita. Un grande martire, Ignazio di Antiochia,
morto all'inizio del secondo secolo, si pensa circa nel 108, scriveva: è meglio essere cristiano senza dirlo che dirlo senza esserlo. È meglio che la tua fede sia nel cuore che sia un vestito o una divisa. Cari amici, siamo credenti davvero, seguiamo la strada che il Signore ci fa compiere per divenire tutti costruttori di un popolo grande, di un popolo di pace, amico di Dio, dei poveri. E col nostro padre Abramo viviamo un nuovo inizio, ascoltando la parola di Dio e andando dove Lui ci indicherà. Farà di ognuno di noi una fonte di benedizione per tanti, perché Dio ha una grande ambizione sulla vita di ognuno di noi. Amen.

0: O Signore nostro Dio, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo noi umili figli di Abramo. Rafforza la nostra fede, aiutaci a seguire il cammino nuovo che tu ci indichi, a superare e vivere le prove con fede, a comunicare con passione la tua benedizione a tutte le famiglie dei popoli. Rendici gente di preghiera, di misericordia, di amicizia. Te lo chiediamo per la preghiera del nostro padre Abramo, ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace del Signore sia con tutti noi, ora e sempre.
1: Amen.
0: E la pace che il Signore ci dona, noi ce la scambiamo.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: San. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Un anno fa la firma del cessate il fuoco a Gaza, negli Stati Uniti è dibattito sulla pena di morte. La giornata mondiale della salute mentale, a Bologna il WeWorld Festival e poi tecnologia, innovazione, energia sostenibile, le sfide di oggi, le opportunità di domani, il futuro delle nuove generazioni. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio, io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Tanzilli e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1 2 4 3 7 2 2. Quasi l'intera popolazione di Gaza, circa 2 milioni di persone, necessita ancora di assistenza abitativa dopo anni di sfollamento e distruzioni diffuse. I palestinesi si trovano ad affrontare il quarto inverno senza una protezione adeguata contro pioggia, allagamenti e freddo, lo ha riferito l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. E proprio un anno fa, precisamente il 10 ottobre 2025, veniva siglato con la mediazione internazionale il cessate il fuoco a Gaza. Una tregua che non si è mai concretizzata in una reale assenza di aggressione nei confronti dei civili palestinesi, ancora oggi stretti nella morsa del terrore per i raid che a intervalli minano le loro vite nel contesto di una disperata condizione umanitaria. Recente la denuncia dell'ONU che segnala i costanti attacchi in aree popolate che continuano a provocare vittime e feriti. Chi sopravvive fa i conti con la deprivazione quotidiana di ogni più basilare bene di prima necessità. Al microfono di Paola Simonetti, la testimonianza di Martina Marchiò, vicepresidentessa di Medici Senza Frontiere.
9: Oggi parlare di cessate il fuoco sul campo è qualcosa di non reale. Quello a cui assistiamo è davvero una gabbia che si stringe sempre di più. L'esercito israeliano oggi occupa circa il 65% della striscia e lo fa utilizzando la cosiddetta linea gialla, che in realtà doveva essere una misura temporanea, mentre invece è stata portata con torrette, con barriere e spinta sempre più verso la popolazione. Quindi immaginiamo oggi più di 2 milioni di persone che vivono nel 35% dello spazio. Continuiamo a ricevere feriti da trauma, soltanto a giugno e luglio i nostri team medici hanno curato più di 1200 feriti da trauma, ustioni, schegge, colpi d'arma da fuoco. In 3 anni siamo a più di 200.000 traumi che abbiamo trattato e oltre 74.000 vittime, lo sappiamo, i civili, di cui 20.000 sono bambini, quindi in realtà è una situazione che non ha fine, è una violenza strutturale, quindi non è più la violenza di prima, quei bombardamenti a tappeto che avevano caratterizzato alcune fasi di questo genocidio, è una violenza più subdola, che fa meno rumore, che continua a uccidere in maniera più lenta ma reale.
10: Ecco, qual è la condizione più in generale a livello umanitario dei civili oggi, della quale siete testimoni in un contesto, dobbiamo ricordarlo, di totale distruzione?
9: La situazione sicuramente è al limite della sopravvivenza umana, è uno stato di deprivazione generale, le persone sono ammassate nel 35% del territorio, la maggior parte vive in tende di fortuna, manca letteralmente anche solo banalmente l'acqua pulita, la media persona è di meno di 6 litri d'acqua al giorno che devono usare per bere, per cucinare, per lavarsi. Medici Senza Frontiere nei mesi scorsi ha distribuito più di 2 milioni di litri al giorno, però non basta, e a volte siamo stati anche obbligati a fermarci a causa dei colpi di arma da fuoco che arrivavano vicino ai nostri camion cisterna contro le persone in fila. Ovviamente una condizione igienico-sanitaria molto complessa, e queste condizioni igieniche hanno un impatto sulle malattie. Per esempio quest'anno abbiamo contato più di 11.000 casi di scabbia, oltre ovviamente alla varicella, alle infezioni polmonari, alla diarrea. Ovviamente gli aiuti continuano a essere utilizzati come arma, c'è questo blocco che continua, gli aiuti che entrano in maniera centellinata, in quantità ovviamente insufficiente, addirittura non riusciamo neanche a far entrare del materiale molto banale come le creme per curare la scabbia, come i kit igienico-sanitari che dovrebbero servire per esempio alle donne durante le mestruazioni. E le strutture sanitarie sono distrutte all'80%, mancano proprio anche banalmente i pezzi di ricambio per i generatori, manca l'olio per i motori delle ambulanze, quindi il sistema sanitario è stato chiaramente colpito e soffocato.
10: Quali sono i sentimenti con cui la popolazione guarda al futuro, se riesce a farlo?
9: Parlare di futuro è molto complicato. La verità è che a Gaza la parola futuro è stata cancellata in maniera deliberata. Quando la tua intera giornata è una lotta per la sopravvivenza, per trovare un pezzo di pane, per trovare dell'acqua pulita, per capire dove montare una tenda perché di nuovo sei stato sfollato, è difficile pensare a fare progetti. È una distruzione, una perdita che si ripete in maniera continua, che diventa la normalità. I nostri psicologi, per esempio, hanno fatto più di 140.000 sedute di supporto psicologico dall'inizio del genocidio, e questo perché la gente vive in un terrore cronico, logorata, e ci vorranno intere generazioni solo per provare a ricucire le ferite fisiche e psicologiche di questi 3 anni di genocidio.
10: Voi di Medici Senza Frontiere guardate però anche alla Cisgiordania, dove sono costanti le violenze dei coloni ai danni di civili palestinesi. Qual è la situazione?
9: Assolutamente sì, perché non possiamo guardare a Gaza come un caso isolato. In Cisgiordania vediamo purtroppo la stessa logica di fondo, quindi si è registrato proprio un aumento inquietante di attacchi violenti da parte dei coloni, operazioni militari, incursioni nelle abitazioni, nei campi per sfollati e nei terreni agricoli, ma anche un'espansione proprio degli insediamenti illegali, sfollamenti, demolizioni di abitazioni, restrizioni proprio anche della libertà di movimento della popolazione. I nostri pazienti ci raccontano proprio la quotidianità di questi soprusi, quindi questi attacchi armati da parte dei coloni, le loro abitazioni che vengono demolite coi bulldozer, ma anche gli uliveti che vengono distrutti, vengono bruciati, il bestiame che viene rubato, i checkpoint ovunque che impediscono anche solo di raggiungere un ospedale. È una violenza sistematica che rimane impunita e che toglie davvero il respiro alle comunità locali e pezzo per pezzo le cancella.
8: Assegnato oggi il premio Nobel per la pace, ci dice di più Michele Raviar.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 è andato a Navi Pillay, giudice e giurista sudafricana, 85enne, con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Il comitato di Oslo ha motivato il premio con la necessità di ricordare l'importanza del diritto internazionale in un momento in cui è sotto attacco, soffermandosi sugli sforzi della Neo Nobel per promuovere la pace e il diritto internazionale. Dal 1999 al 2003 è stata presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, che indagò sul genocidio degli anni 90. Fu indicata per l'incarico dal presidente sudafricano Nelson Mandela, che affiancò nella lotta all'apartheid e assistette come avvocata durante i suoi 27 anni di carcere. Inoltre, dal 2008 al 2014 è stata alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani. Dal 2021 al 2025 è stata presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati e l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Viviamo in un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono sotto un forte attacco politico. Vorrei dedicare questo premio a tutti i sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato Pillay durante una conferenza stampa nella storica aula di tribunale di Norimberga in Germania, dove si svolsero i processi contro i gerarchi nazisti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ampio il consenso internazionale per l'assegnazione, ma per le posizioni della Pillay su Gaza, Israele ha definito il premio una grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l'odio e il pregiudizio anti-israeliano.
8: Grazie Michele Raviar. Andiamo avanti. Negli Stati Uniti, nel contesto di un acceso dibattito sulla pena di morte, soprattutto a seguito del caso di Christa Pike, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica con fucilazione che verrà trasmessa in streaming. Ad autorizzarla lo stesso presidente Trump. Per Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood avvenuta nel 2009, il plotone d'esecuzione dovrebbe essere schierato il 3 dicembre prossimo. Il nostro Dio è il Dio rischio della vita. In nessun modo le azioni di Hassan possono essere giustificate, ma questa decisione è una promozione barbara di una cultura di morte e deve essere riconsiderata. Così il presidente della Conferenza Episcopale dei Vescovi degli Stati Uniti, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha commentato ai media vaticani la decisione del Dipartimento della Guerra di Washington. Anche l'ONU ha condannato la decisione di trasmettere l'esecuzione in diretta, violerebbe, è stato sottolineato, il divieto assoluto di tortura. Le autorità da parte loro hanno affermato che la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Paola Simonetti ha raccolto il commento di Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
3: La cultura di morte sta sovvertendo le parole. Quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione. Quello che non si faceva dal 1936, l'ultima esecuzione pubblica è stata in Kentucky, perché da due secoli anche negli Stati Uniti hanno progressivamente smesso di farla in pubblico, e perché in realtà è un'applicazione dell'occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera, nel senso che la strage è avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare, cioè quando è rientrato oggi dai metodi di esecuzione possibili, ma l'America quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare in modo eccessivamente unusually cruel, crudele in maniera eccessiva, che era contro la Costituzione americana. Per cui torniamo anche a questo. Il problema è che siamo in un tempo dove tutto è ribaltato. Al massimo livello, diciamo, il segretario della guerra, perché lui ha cambiato il nome del ministero, offre questo in pasto agli americani perché gli americani vadano verso l'idea di una giustizia retributiva che non è mai tale, cioè non ridà la vita alle vittime, che non interpreta neanche la Bibbia in maniera corretta, perché l'occhio per occhio, dente per dente era un modo di affermare la giustizia sociale in un mondo in cui i ricchi, i potenti avevano tutto il potere di vita e di morte sugli altri. Diceva: anche il ricco, anche il potente verrà punito nello stesso modo. Non c'è limite quando entri dentro una cultura di morte. In questo momento dagli Stati Uniti viene un messaggio terribile al mondo, che cerca di venderci una cultura di morte come se fosse il modo di salvare la cultura occidentale.
10: La notizia dell'esecuzione pubblica giunge, occorre dirlo, in un contesto di acceso dibattito pubblico negli Stati Uniti sulla pena di morte, soprattutto dopo il caso di Christa Pike. Potrebbe generare, secondo lei, un boomerang nel contesto americano un fatto di questo tipo?
3: Penso che tra la gente normale, tra la gente per bene, sicuramente aggiunge qualcosa, direbbe la Bibbia, carboni ardenti su questo tipo di discorso e di scelte. Ma la polarizzazione dell'informazione, la creazione di narrazioni amplificate addirittura con l'intelligenza artificiale guidata con mezzi immensi anche dall'amministrazione americana, verosimilmente neutralizzerà tutto questo. Cioè oggi l'informazione rischia di essere o a risultato zero o a vantaggio di chi ha comunque più forza. Quindi io credo che nella parte profonda, sana della democrazia americana questo aumenta l'orrore e riduce anche il consenso alla pena di morte, perché è barbarie, perché si ritorna al passato, perché sono cose che la coscienza umana ha tendenzialmente postato fuori da ciò che è accettabile, come la schiavitù, anche se la schiavitù esiste ancora. Io credo che sì, che potrebbe essere un boomerang, ma sarà un boomerang molto combattuto.
10: Senta, negli Stati Uniti la pena di morte resta in alcuni stati uno zoccolo duro. In California sembra sgretolarsi, con la possibilità di grazia per centinaia di detenuti nel braccio della morte per i quali la condanna potrebbe tramutarsi in ergastolo. Peraltro in questo stato non ci sono esecuzioni da 20 anni. La garanzia dei diritti umani sembra essere riposta nelle mani del singolo in questi casi e non sulle carte ufficiali, e siamo nel 2026, e soprattutto sembra legata purtroppo ancora molto al consenso politico.
3: Io credo che la pena capitale è sempre legata al peso politico, alla narrazione, non ha nulla a che fare con la giustizia. Io sono 30 anni che mi occupo di questo, ma non ho trovato uno stato al mondo dove l'applicazione della pena capitale abbia un impatto sui reati più gravi. La curva della giustizia e dei crimini e la curva delle esecuzioni sono due cose che non si parlano, oppure c'è il Canada che dopo che l'ha abolita ha visto ridurre i reati più gravi e così via. Cioè c'è una cultura di vita che alla fine, quando uno la assapora, ma anche in Francia, è più buona di una cultura di morte. E poi se non c'è la pena capitale l'errore giudiziario non è irreversibile, quindi è meno rischioso anche per i cittadini comuni. Ma io credo che lo zoccolo duro, che poi sono 6 stati americani che di fatto usano la pena di morte, ma lo fanno in maniera molto più selvatica. La Florida è arrivata a 17-18 esecuzioni da sola quest'anno, che è quasi quante erano 5-6 anni fa in tutti gli Stati Uniti. Anche se il consenso generale a livello popolare verso la pena capitale, l'ultimo Gallup dice sceso al 52%, poi se si parla di alternative, diciamo ergastolo senza possibilità di ricorso, scende ancora al di sotto. Ecco, io credo che la pena di morte sta davvero scomparendo anche dagli Stati Uniti, ma è molto combattuto. In questo momento chi guida gli Stati Uniti la vuole imporre con una scorciatoia militare di fronte anche ai propri fallimenti.
8: Si celebra domani la giornata mondiale della salute mentale, che è anche il tema delle intenzioni di preghiera per il mese di ottobre di Papa Leone XIV. Anche oltre le diagnosi cliniche, il benessere psichico delle persone è influenzato anche dalle condizioni di vita. In particolare, nel nostro approfondimento parleremo del cosiddetto expat blues, la depressione da espatrio che può colpire lavoratori migranti, studenti internazionali e professionisti in qualsiasi momento del processo di integrazione socioculturale. Michele Raviarne ha parlato con lo psicologo Furio Ravera, cofondatore del gruppo Ginestra.
4: Non si tiene conto, quando una persona decide di andare all'estero per lavorare, per studiare, che comunque lascia delle cose che rappresentano un senso di sicurezza, un senso di familiarità, riferimenti per il sé, riferimenti per l'identità, che come tutti delle volte che noi ci facciamo male a un muscolo che non sappiamo di avere, solo quando il muscolo soffre noi scopriamo che esiste quel dato muscolo. Questo accade anche in psicologia, nel senso che aspettativa del cambiamento, cioè immaginare di trovare un modello di studi più piacevole, delle persone più piacevoli, di ritrovare anche una identità, essere se stessi, non si tiene conto di quel che si lascia. Naturalmente io sto parlando di chi espatria da paesi in cui non ci siano guerre, persecuzioni e così via, perché il discorso diventa molto diverso.
2: C'è differenza se l'espatrio è volontario o forzato?
4: Beh, direi che la differenza è enorme, perché un espatrio forzato, e sul forzato ci potremmo mettere anche condizioni di lavoro assenti. Chiaramente una persona viene strappato dalle sue abitudini, viene dalla sua lingua, dalle cose che gli sono familiari, dall'ambiente anche religioso che potrebbe essere diverso, quindi da tutti quei rituali quotidiani che sono legati al luogo in cui siamo nati e cresciamo, ma di cui non abbiamo piena consapevolezza se non quando non ce l'abbiamo più. Se uno viene da un paese con gravi problemi ambientali, guerre e così via, si tratta sempre di un estraniamento rispetto alla cornice di riferimento del nostro sé, della nostra identità, anche se questa cosa inizialmente viene considerata come la via della salvezza, però si deve sempre affrontare lo sforzo di una lingua diversa, di abitudini diverse, persone diverse, come ti vedono, perché comunque sei un estraneo. Purtroppo ovunque c'è questa tendenza a vedere colui il quale viene da un'altra nazione come estraneo. Succede anche in Italia, da una regione all'altra, ma siamo in un piccolo lembo di terra e dovremmo essere capaci di accogliere, ospitare, favorire, no? L'altro che può essere portatore di novità, di diversità, ed è proprio attraverso le diversità che un paese crea.
2: Quanto in questo quadro che lei ha delineato gioca il ruolo di chi accoglie, cioè di far sì che il luogo, il posto, il paese nel quale queste persone poi arrivano sia adatto, sia adattabile, sia pronto a ricevere queste persone?
4: Questo secondo me è un ruolo molto importante, che secondo me supera il 50% delle cause poi di disagio da espatrio perché qui dipende veramente sia dal livello culturale, valoriale dei cittadini, diciamo, della media dei cittadini di quel paese, che insomma non considerano chi arriva sempre un estraneo. Cioè, noi ci sentiamo parte quando possiamo fare parte, si deve fare parte a molti livelli, la possibilità di condividere tempo libero, sport, scuola, tutto quanto, senza pensare di essere dei diversi, dei cittadini di serie B, perché quello è un grande strumento.

0: Il mondo alla radio.
1: Il margine non è lontano, è solo fuori dal nostro sguardo, e questo è il tema della terza edizione del WeWorld Festival Bologna, 5 giorni dal 7 all'11 ottobre, di cinema, fotografia, incontri, podcast, performance e laboratori, in cui si parlerà di crisi dimenticate, conflitti, climate justice, educazione, nuove generazioni e diritto al futuro. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato Greta Nicolini di WeWorld.
2: Siamo alla terza edizione di questo festival che è a Bologna, è iniziato il 7 e andrà avanti fino a domenica 11 in diverse location della città, dal DAS al Cinema Lumiere al Modernissimo. È un evento che da tanti anni mette al centro i diritti umani, i diritti delle persone. La caratteristica di questo evento è proprio quella di utilizzare tanti linguaggi diversi per raccontare anche tematiche difficili, tematiche complesse, per arrivare a più persone possibile, per cui sarà un festival da guardare, perché il cinema è sicuramente il cuore del festival, ma anche un festival da ascoltare, da assaggiare, da ballare e persino da coltivare, perché in questa edizione abbiamo provato a mettere insieme tantissime tipologie di laboratori. Avremo una battle di pop, avremo uno chef, Maradona, che partirà dal cibo per raccontare Siria, Libano e Palestina insieme alle nostre colleghe, alle voci dal campo, perché questa è sicuramente un'altra delle nostre caratteristiche, quella di non solo raccontare che cosa facciamo, ma provare proprio a essere al fianco delle persone, dai margini al centro, e amplificare la loro voce. Quindi avremo tantissime colleghe e colleghi che da tutto il mondo sono qua in questi giorni per raccontare il nostro lavoro negli oltre 20 paesi in cui siamo presenti.
1: Tema di quest'anno: il margine non è lontano, è solo fuori dal nostro sguardo.
2: L'impressione che abbiamo è proprio quella che alcune cose faccia male guardarle, quindi la nostra tendenza è proprio quella di allontanare lo sguardo da quello che ci fa paura, da quello che ci genera ansia. Siamo proprio in questo momento, stiamo facendo una formazione ai giornalisti e alle giornaliste dove parliamo anche di ecoansia. Quello che vogliamo fare con questo evento è proprio quello di utilizzare appunto modalità diverse per fare in modo che le persone non distolgano lo sguardo da alcune cause che per noi sono fondamentali. Per cui abbiamo due mostre fotografiche bellissime: una racconta le periferie italiane, dentro le periferie appunto, con le foto di Alex Maioli, di Michele Lapini su Bologna, di Camilla Miliani, di Arianna Arcara, e l'altra di Gaia Squarci racconta la difficoltà di trovare lavoro e di reinventarselo in Kenya. Questo è un modo come un altro per portare le persone all'interno di storie, accompagnandole con più facilità, quindi appunto il cinema, la fotografia. Avremo una chiacchierata femminista oggi pomeriggio con Francesca Fiore di Mamma di Merda, e una performance musicale di Camila, che è un'artista indipendente torinese bravissima. Insomma, proviamo a mettere anche della leggerezza in tutti i nostri racconti, senza però banalizzare mai, quindi andando comunque in profondità, ma provando ad accompagnare le persone in modo che sia più facile tenere lo sguardo focalizzato su quello che vogliamo raccontare loro.
1: Ecco, un po' l'abbiamo sentito, ma quali sono le storie, soprattutto i paesi da cui provengono queste storie che verranno poi raccontate con il festival?
2: Sono tantissimi i paesi che raccontiamo. Abbiamo 12 film in concorso che raccontano storie dal Kenya alla Palestina, dal Libano all'Iran, insomma a Cuba, ma appunto abbiamo anche contestualmente i progetti fotografici che, appunto, come dicevamo prima, raccontano le periferie italiane e il Kenya. Abbiamo un grande focus anche sull'Ucraina, che è un paese dove noi lavoriamo da quando è scoppiata la guerra. Insieme a noi ci sarà anche Tonio Cartonio, che è l'alias di Danilo Bertazzi, che farà con noi due momenti: uno dove parla ai genitori per aiutarli a raccontare la guerra e le crisi ai bambini, e uno invece dove fa un laboratorio bellissimo con i bambini e le bambine sul diritto al sogno. Partiremo da una chiappa sogni da realizzare e lavoreremo proprio sull'importanza di continuare a sognare qualunque sia il contesto dove viviamo. Parleremo di Siria, di Libano, di Palestina, parleremo anche di Tanzania, perché domani mattina alle 11:30 c'è un appuntamento imperdibile con Chiara Lessi, che è un'autrice e una scrittrice, e Giuliana Marco, che è una collega ingegnera e insegnante in Tanzania. Faranno tutto un racconto su come lo STEM può cambiare il futuro delle bambine, e ci sarà da provare uno strumento molto divertente, che è questo abaco che noi stiamo utilizzando in maniera rivoluzionaria in molte delle scuole in Tanzania.
1: Quanto è importante riuscire a mantenere viva l'attenzione, la luce in quei paesi spesso dimenticati, in quei conflitti, quelle crisi, quelle guerre spesso dimenticate, tramite anche linguaggi diversi che coinvolgono persone, anche generazioni diverse?
2: È fondamentale, ed è il motivo per cui questo festival si rivolge alle famiglie, ma allo stesso tempo si rivolge alle ragazze, si rivolge alle persone un po' più grandi, cercando appunto di utilizzare linguaggi diversi per arrivare in maniera differente ai vari target. È fondamentale perché riuscire a narrare quello che non arriva quasi mai dei paesi dove interveniamo è parte integrante del nostro lavoro. Noi non siamo produttori cinematografici, non siamo una società di eventi naturalmente, ma siamo una organizzazione umanitaria, e riuscire a portare queste storie, mettere a fuoco queste storie, è parte integrante del nostro percorso. È fondamentale perché attivando un interesse, attivando una luce, come diceva lei prima, riusciamo anche a cambiare spesso le situazioni in cui interveniamo, perché ci

0: dedicate a orientamento, formazione, lavoro e partecipazione. Il festival rappresenta il primo appuntamento di un percorso triennale che accompagnerà Rimini fino al 2028 e che nasce con l'obiettivo di sviluppare durante l'anno occasioni di coinvolgimento e formazione. Un progetto pensato per i giovani insieme ai giovani, chiamati a essere parte attiva nella costruzione di proposte e iniziative, come ci ha spiegato Francesca Mattei, assessore alle politiche giovanili del Comune di Rimini.
1: Nasce da un'idea proprio sviluppatasi sul territorio di mettere in rete tutte le realtà giovanili, che siano aggregative, associative, culturali, artistiche, anche imprenditoriali, perché no, del territorio. E quindi abbiamo appunto messo in piedi questa iniziativa, che è rivolta sia al territorio riminese che a quello emiliano-romagnolo, ma in realtà ovviamente è un evento aperto a tutti i giovani.
0: Si parte da qui per guardare chiaramente al futuro i giovani, ma quali sono le esigenze principali dei ragazzi?
1: Io credo che la prima esigenza sia quella di essere ascoltati. Per una volta finalmente non siamo noi politici, diciamo, che caliamo un'idea dall'alto, ma sono loro a partecipare e realizzare, ideare il festival. Quindi le iniziative sono state scelte per loro, ma soprattutto con le giovani e i giovani riminesi. L'esigenza è poi, in realtà, in un percorso appunto durato tutto l'anno, chiamato Youth, fatto con la regione, sono veramente diversificate. Un tema molto importante è emerso con grande forza, quello della mobilità sostenibile, quindi la richiesta di maggiori mezzi di trasporto accessibili anche appunto a livello di costo, ma anche il tema lavorativo, quello della casa, quello dei diritti, il benessere psicologico e mentale. Insomma, i ragazzi hanno affrontato veramente tanti temi e al festival si dibatterà di tutto ciò.
0: E questo è un primo appuntamento che vede poi nel corso dei prossimi anni anche altri eventi.
1: Esatto, infatti diciamo che il culmine è in questi 3 giorni, ma un percorso che dura tutto l'anno e che si ripeterà anche nel 2027 e nel 2028.
0: Chiaramente al centro c'è anche il coinvolgimento di questi ragazzi, quindi sicuramente formazione, informazione, ma anche il fatto di riunire tanti giovani è la base per arrivare poi a quegli obiettivi.
1: Esatto, sì, come dicevo, in questo caso sono proprio i ragazzi che non solo vengono messi al centro, ma sono stati ingaggiati per l'organizzazione del festival sin dall'inizio. E questo lo rende un luogo per loro appetibile, perché è fatto dai giovani e per i giovani della nostra città. Far dibattere di alcuni temi che sta a loro a cuore è il primo passo per mettere in rete i temi, le realtà che possono in qualche modo offrire una soluzione e quindi appunto creare una rete attorno a quelle che sono le tematiche che stanno a cuore ai giovani.
0: Ecco, in questo caso chiaramente il focus è su Rimini, quindi i giovani di Rimini, però ecco un modello, uno sguardo che si può allargare benissimo a tutto il territorio italiano.
1: Assolutamente, in realtà ovviamente l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e anche in questo momento c'è in corso un'iniziativa dedicata ai NEET, i giovani che non studiano, non lavorano e sono in un percorso di formazione, e anche ieri abbiamo avuto 2 iniziative sempre con la Regione Emilia-Romagna, erano presenti ragazze da tutta la regione, ma l'idea è quella proprio di coinvolgere ragazze e ragazzi di tutta Italia. D'altronde le tematiche che citavo anche prima sono senza dubbio comuni a tutti i giovani d'Italia.
0: Abbiamo parlato di coinvolgimento, ecco, spesso si associano anche i più giovani ragazzi un po' a un distaccamento, a un distacco da certe tematiche sociali o le stesse tematiche politiche, ecco, come riuscire a coinvolgere di nuovo i giovani?
1: Ma io credo che forse a volte noi adulti generalizziamo un po', In realtà dal mio punto di vista ci sono tanti giovani impegnati e che quando ci sono tematiche che a loro stanno a cuore scendono in piazza.

0: forza manifestano e partecipano attivamente. Sicuramente il tema dell'ingaggio giovanile è sempre un tema complesso, ma i ragazzi, se stimolati correttamente e nel modo in cui a loro interessa, sanno veramente dare una grande risposta e veramente rispondere in maniera anche sorprendente.
1: La domanda di veicoli a zero emissioni da parte delle forze di polizia e soccorso e della pubblica amministrazione è in costante crescita, anche grazie ai risultati ottenuti dalle prime realtà sul territorio italiano che hanno avviato questo percorso. Dall'ascolto delle esigenze di pubblica amministrazione, forze dell'ordine, Bertazzoni Veicoli Speciali, società specializzata nell'allestimento di mezzi per le forze di polizia e i servizi di soccorso, per l'appunto, ha scelto di accompagnare queste evoluzioni insieme a Energetica, che si occupa di impianti rinnovabili, infrastrutture di ricarica, e Silla Industries, sistema di ricarica elettrica made in Italy. Tutto ciò per offrire una soluzione integrata relativa alla fornitura e consulenza per l'infrastruttura di ricarica, uno degli aspetti che più frequentemente rappresenta una criticità per gli enti. Ascoltiamo le parole di Gabriele Masullo, responsabile sviluppo strategico e relazioni esterne dell'azienda Bertazzoni.
2: È una partnership nata da tre aziende italiane, Bertazzoni ovviamente che si occupa degli allestimenti di veicoli speciali, Energetica che invece si occupa di tutta quella che è l'installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica eccetera, e Silla Industries che è il produttore vero e proprio delle colonnine di ricarica che abbiamo voluto introdurre nella proposta Bertazzoni per accompagnare le pubbliche amministrazioni, i comandi di polizia locale che volessero passare all'elettrico. È un modo per facilitare i comandi che spesso magari appunto non sono provvisti dell'infrastruttura di ricarica necessaria.
1: Quando si parla di transizione verso una mobilità elettrica, si dice spesso che questa transizione procede in Italia tra opportunità e difficoltà. Qual è oggi lo stato di questo percorso e quali sono i principali ostacoli alla diffusione?
2: Il principale ostacolo ad oggi è quello di abitudine, di approccio a qualcosa che è ancora forse troppo nuovo, protagonista di vari scetticismi che sono anche normali e naturali, perché comunque stiamo parlando di un modo di muoversi che è molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Però noi crediamo fortemente nella mobilità elettrica e stiamo ricevendo dei feedback molto positivi anche in settori che non pensavamo avessero questo riscontro, per esempio le auto mediche, il soccorso sanitario.
1: Abbiamo parlato di unione, di partnership anche tra aziende diverse, qual è il valore aggiunto di una soluzione integrata che riunisce veicolo, infrastruttura di ricarica e consulenza energetica?
2: Ma il punto di forza di queste sinergie tra aziende diverse che operano in settori diversi con competenze specifiche è proprio quello di andare a colmare quelle che potrebbero essere delle difficoltà, andare oltre degli ostacoli e fornire una soluzione che sia completa, competente e soprattutto semplice all'utilizzatore finale. Ci siamo uniti, noi abbiamo fatto questo accordo tra tre aziende diverse, ci siamo impegnati tanto per dare un risultato finale che sia quanto più naturale, semplice, immediato all'utente, al cliente finale. Quindi questo è lo scopo, l'animo con il quale abbiamo fatto questa partnership.
1: E come ci spiegava, al centro in questo caso ci sono per l'appunto veicoli che andranno insomma alle forze di polizia, servizi di soccorso, pubbliche amministrazioni. Perché questa scelta?
2: L'elettrico risponde benissimo a quelle che sono le esigenze della pubblica amministrazione, spesso perché hanno dei territori, dei campi operativi limitati, precisi, quindi non hanno bisogno di autonomie impossibili, e soprattutto perché lato tecnico, lato operativo, vi sono dei vantaggi che sono innegabili e soprattutto che aprono a un'azienda come noi che allestiamo veicoli nuove opportunità. Quindi gli operatori con l'elettrico si ritrovano ad avere un comfort di bordo molto maggiore, impareggiabile, si ritrovano anche ad avere delle prestazioni maggiore rispetto a qualsiasi altro veicolo di pari fascia, e soprattutto lato operativo sono molto più tranquilli per quanto riguarda il funzionamento e appunto l'autonomia di tutti quelli che sono i sistemi di bordo, dispositivi luminosi, tecnologici, dispositivi radio, informatici, quindi molti vantaggi.
1: E dunque, guardando anche al futuro, ritiene che l'auto elettrica diventerà progressivamente la scelta prevalente anche per i veicoli di servizio, e quali passaggi saranno indispensabili per raggiungere questo obiettivo?
2: Sarà importante fare tanta informazione, mettersi in prima persona nella condivisione, nel raccontare e condividere quelli che sono stati i primi risultati e feedback ricevuti dalle pubbliche amministrazioni che già hanno compiuto questo passaggio. E quindi ecco, adesso siamo in una fase di transizione importante ma anche matura, dove in mano non abbiamo soltanto dei dati teorici o delle visioni, ma abbiamo dei dati pratici, delle esperienze di utilizzo consolidate, e queste devono essere condivise e conosciute.
1: Tecnologia, innovazione ed energia sono elementi sempre più centrali nell'evoluzione del settore edilizio industriale. Per approfondire come l'innovazione tecnologica e l'attenzione all'efficienza energetica stiano trasformando il modo di progettare e realizzare soluzioni per il futuro, abbiamo sentito Michela Pancaldi, CEO di Tecnocupole Pancaldi.
3: Tecnocupole Pancaldi è un'azienda che fonda le sue radici nel 1956, quindi noi siamo attualmente, gestisce l'azienda la seconda generazione, quindi noi siamo la seconda generazione, e i fondatori erano mio padre e mio zio, quindi una coppia di fratelli che hanno iniziato a muoversi nel mondo dell'illuminazione zenitale con la termoformatura di materiali plastici. Viviamo nel mondo dell'edilizia e dei sistemi di diciamo controllo fumi. Facciamo un'apparecchiatura, una serie di apparecchiature che sono legate alla sicurezza degli ambienti, quindi in caso di incendio sono sistemi che si mettono in movimento per fare in modo che il fumo all'interno dell'edificio esca e le persone all'interno dell'edificio possano vedere le uscite di sicurezza e uscire in tutta sicurezza, appunto.
1: Per cui insomma, da un lato la sicurezza, dall'altro sicuramente anche il discorso legato all'energia, al consumo energetico.
3: Assolutamente sì, perché appunto questi elementi che si aprono sono lucernari, quindi che vengono installati in ambienti per lo più commerciali, industriali e terziario, e fanno parte dell'involucro edilizio, quindi nel far parte dell'involucro edilizio hanno necessità di garantire una prestazione termica adeguata, quindi partecipano poi a quello che è la percezione del benessere interno dell'ambiente.
1: Questo progetto, ecco, anche le varie ciò che si produce, ecco, è pensato anche in funzione con l'integrazione con altre dinamiche. Mi viene in mente, ad esempio, altre tecnologie per la produzione di energie o il fotovoltaico.
3: Allora, no, nel senso che sono elementi che vengono costruiti con parti in policarbonato e parti in alluminio, proprio in conseguenza del fatto che devono mantenere la luminosità, non possono avere, diciamo, essere integrati con parti fotovoltaiche come elementi di tamponamento. Possono però sicuramente, nel momento in cui sono apribili per ventilazione, perché questa è un'altra delle caratteristiche che la cupola può avere, essere accessoriata con sistemi di controllo domotici, quindi tutto ciò che garantisce la miglior performance tra ventilazione e ambiente condizionato, quindi interagisce appunto la parte apribile con i sistemi di controllo degli impianti di condizionamento. Una cosa invece dal punto di vista, diciamo, che stiamo sviluppando in questi anni è il recupero di tutti dei materiali a fine vita per rimetterli all'interno della nostra produzione. Quindi le cupole che vengono danneggiate, ad esempio per eventi meteo estremi come può essere la grandinata, vengono smontati, vengono recuperati, quindi vengono miscelati con materiale originale da sintesi, e questo assieme di più parti viene trasformato in altri componenti che vengono inseriti comunque all'interno del nostro prodotto, in modo da creare una circolarità chiusa.
1: Certo, questo progetto si rivolge ad aziende, imprese o anche a singoli cittadini?
3: Allora, il nostro prodotto si colloca sia sulla parte, come dicevo prima, industriale e terziaria, ma anche il privato. Non è un prodotto diciamo impiegato a larga scala nel privato, perché ha l'aspetto architettonico industriale, però ciò non toglie che anche su tanti ambienti industriali è installato.
1: Certo, e quanto è importante l'attenzione a questo tipo di prodotti riguardo anche ad esempio al clima, ai cambiamenti climatici, soprattutto insomma l'insorgere, lo abbiamo visto anche in questi mesi tramite la cronaca, ecco, di fenomeni atmosferici a volte quasi incontrollati, ecco.
3: Allora, una cosa che protegge il prodotto delle coperture è la manutenzione, quindi l'importanza di diciamo, ciò che può aiutare il danno da evento eccezionale è la manutenzione sistematica. Con una manutenzione sistematica si riesce a valutare la condizione della cupola, che comunque ha un suo invecchiamento morfologico, fisiologico, diciamo, ma si evita ad esempio eventi come possono essere aperture accidentali delle cupole, che poi generano danni all'interno degli edifici, così come con una manutenzione si allunga ovviamente la vita del prodotto. Quindi quello che dico sempre è che un elemento installato sul tetto non va abbandonato, così come tutto ciò che è sul tetto. Poi oggi più che mai la manutenzione al componente sul tetto si porta dietro la sicurezza del tetto stesso. Quindi l'attenzione deve essere posta riguardo alla sicurezza e alle manutenzioni, per così da limitare appunto danneggiamenti che poi non sempre poi vengono, diciamo, non si riesce a intervenire spesso troppo tempestivamente, soprattutto quando i danni sono importanti. Quindi in quel caso si crea la criticità della continuità dell'attività interna degli edifici.
1: Certo, guardando al futuro, Michela, ecco, si parla di cupole in questo caso, ecco, pensando proprio ai tetti delle strutture come una protezione dell'edificio, però in realtà già oggi si va oltre questo, quello che ci hai spiegato va, ecco, in questa direzione.
3: Va assolutamente in questa direzione, cioè è fondamentale mantenere l'attenzione. fino ad oggi la manutenzione, fino ad oggi, non voglio dire fino ad oggi, per un lungo periodo la manutenzione è stata vista esclusivamente come un costo. Oggi la manutenzione, soprattutto nei detentori di grandi patrimoni edilizi, è vista come l'investimento per il futuro, quindi riuscire a mantenere la corretta funzionalità dei tetti e dei componenti che stanno sui tetti per più tempo possibile, così come arrivare a pianificare delle manutenzioni straordinarie prima che gli eventi eccezionali obblighino ad interventi d'urgenza, perché l'intervento d'urgenza appunto determina costi imprevedibili.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Tanzilli. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito finora, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti in questa arena Tracce, che ringraziamo per l'ospitalità che offre a noi di AFSI, di Fondazione AFSI, e al Libano, che è il protagonista di questo nostro incontro. Perché il Libano? Mi hanno chiesto proprio oggi, perché fate un incontro sul Libano? E perché? Perché non vogliamo dimenticare, perché vogliamo fare memoria attiva di che cosa succede in questo paese e nella regione. Perché il rischio è che ci abituiamo a sentire le notizie di guerre, dei bombardamenti.